contava 13.000 iscritti. Ai soliti che accusavano la gerarchia cattolica di indebita ingerenza in campo politico, oggi certuni senza documentarsi l'accusano di non essersi opposta al nazismo, i vescovi rispondevano: no, non si tratta di potere politico, si tratta della esistenza o della non esistenza del cristianesimo. Il padre Brandsma spiegava da parte sua che l'invasione di una simile ideologia, che definiva nera menzogna, era più terribile della stessa invasione militare. Quando l'invasione militare ebbe luogo, si instaurò un governo di collaborazionisti. Egli non temette di scrivere: un governo come quello che abbiamo ora, che in ogni occasione ha dato e dà prova della sua debolezza, a cui manca ogni più elementare conoscenza dei propri compiti, non può resistere a lungo in un paese civile. Era ancora la stessa accusa, quella che i nazisti non riuscivano proprio a digerire, cioè che tanta ostentazione di forza e di strapotere era solo debolezza, inconsistenza. A sentirlo, il nostro Tito sembra avere la statura di un indomabile lottatore. In realtà, egli è un uomo di 59 anni, malaticcio. Proprio subito dopo l'invasione, deve farsi ricoverare in ospedale perché dice: le gambe non mi sorreggono più e le mie ginocchia si piegano ad ogni istante. Ad un amico scrive: per fortuna posso ancora occuparmi di ciò che è indispensabile, per il resto mi piego con pazienza. Ciò che è indispensabile è la lotta mortale che sta intraprendendo. Di salute precaria lo è stato per tutta la vita. La forza della sua razza frisone, ancora evidente nel papà che passa la vita nel rude lavoro dei campi e nell'allevamento del bestiame, in lui è stata sempre tutta interiore, indistruttibile forza d'animo e di carattere in un corpo fragile. Certo, egli ha scelto di vivere in un ordine religioso rigoroso, come era quello carmelitano, e ciò ha rafforzato ancora di più il suo spirito, ma il corpo è rimasto debole. Per questo negli anni di formazione ha dovuto interrompere spesso gli studi, è stato a volte costretto a ritardare gli esami, ha dovuto perfino superare un attacco di tisi, lunghi mesi a letto tra la vita e la morte. Ha studiato filosofia e teologia nei collegi dell'ordine e ha dato qualche preoccupazione per certe idee che allora sembravano un po' moderniste. Dopo il sacerdozio si è specializzato a Roma in filosofia e sociologia e ha cominciato a precisare il suo orientamento apostolico. Lo affascinano due campi di lavoro apparentemente lontani tra loro, il giornalismo e lo studio degli antichi autori mistici. Come giornalista ha cominciato fin da studente a collaborare ai periodici locali e ha fondato una rivista di cultura carmelitana. Da sacerdote diventerà caporedattore del quotidiano di Os, la città nel cui convento risiede. Come studioso di mistica, dopo un lungo viaggio di studio in Spagna, ha iniziato la pubblicazione in lingua olandese delle opere di Santa Teresa d'Avila. Nel 1923 viene fondata a Nimega l'Università Cattolica e a Tito viene offerta la cattedra di filosofia e di storia della mistica. Ed è soprattutto in questa materia che lo attrae. Si specializza dunque nello studio dei grandi mistici carmelitani e nella ricerca sui mistici medievali olandesi. A questo scopo fonda un apposito istituto di ricerca, lo dota di una rivista e di una biblioteca, arricchendolo di un consistente archivio di antichi manoscritti fotocopiati, circa 17.000, di microfilms, diapositive da lui stesso realizzati nel corso delle sue ricerche. Come ricercatore e conferenziere compie viaggi in Italia, Germania, Stati Uniti e organizza congressi in patria e all'estero. Nel 1932-33, come abbiamo già ricordato, è nominato rettore magnifico. Se una critica gli viene mossa è che il professore ha tempo per tutto e per tutti, per lo studio, l'apostolato, le attività caritative, missionarie, i colloqui con persone bisognose, e questo va un po' a scapito della sua produzione scientifica. Quando muore Pio XI, un suo confratello dice: niente paura, il professor Tito è pronto a fare anche questo. Nel 1935 i vescovi olandesi gli affidano il compito di assistente ecclesiastico dei giornalisti cattolici. In Olanda esistevano allora circa 20 testate
di cui tre a carattere nazionale, di una diffusione così capillare che si calcolava in una copia di quotidiano ogni 5 abitanti. In questa veste, nel 1937, riesce col suo prestigio a unificare il Partito Cattolico che si era scisso in due tronconi, e merito suo il ricostruirsi in quegli anni del Partito Cattolico unito, la storia si ripete. Sulla sua vita religiosa non c'è molto da dire, se non che egli riscuote la stima di tutti per la serietà e la bontà con cui vive la vocazione religiosa, amalgamandola con gli impegni professionali. Certo è che ha una visione profonda del carisma carmelitano, di cui ha in brevi tratti delineato quel cuore mariano su cui anche oggi i carmelitani e i movimenti ad essi legati tornano a insistere con forza. Ha lasciato scritto Padre Tito: caratteristica della vocazione carmelitana e in un senso più ampio anche della vocazione di tutti i cristiani è quella di essere generatori di Dio, come lo fu Maria. Maria, la madre di tutti gli uomini, è l'esempio di come Dio deve essere di nuovo generato in noi. Noi dobbiamo riconoscerci come figli di Maria, perché suo figlio è nostro fratello. Lei ci insegnerà come ricevere Cristo, come generarlo dentro di noi e come portarlo al mondo. È nostro dovere ospitare Dio come Maria lo ospitò. Questa esistenza così armoniosa di studio, di riflessione spirituale, in cui lo studio si amalgamava costantemente con la preghiera e con la carità, è, senza che Tito lo sappia, una lunga preparazione a quei compiti indispensabili cui Dio improvvisamente lo chiamò. Torniamo alla lotta ingaggiata con gli invasori nazisti. Dopo le prime schermaglie di cui abbiamo parlato, i nodi più gravi cominciarono a giungere al pettine. Il 20 febbraio 1941 il Monitore olandese pubblica una disposizione del nuovo ministro del Ministero dell'Educazione, in base alla quale i membri del clero e i religiosi che insegnano nelle scuole statali si vedono decurtati lo stipendio al 60%. Dopo 4 giorni si aggiunge che essi non possono in alcun caso ricoprire ruoli di responsabilità, anzi sono esonerati nel caso che già li posseggano. Padre Tito, che è anche presidente dell'Unione Scuole Cattoliche, chiede al segretario generale del Ministero quale sia lo scopo di una simile decisione. Gli rispondono brutalmente che non c'è nessuno scopo se non quello di tagliare le sovvenzioni alla Chiesa. Dopo alcuni mesi giunge la disposizione che proibisce anche alle scuole cattoliche, in quelle laiche era già stato fatto, di ricevere alunni ebrei, anche se convertiti. Dovevano essere tutti espulsi dalle scuole di ogni ordine e grado. Tito invia allora una circolare. Noi consideriamo come ingiustizia cocente, come attacco alla missione della Chiesa, il fatto che si tolgano dalla scuola persone appartenenti a questa Chiesa o persone che chiedono il suo insegnamento. Nell'esecuzione della sua missione la Chiesa non fa distinzione né di sesso, né di razza, né di popolo. Iniziò così un'opera di disobbedienza civile che i nazisti stroncarono un anno dopo, deportando tutti gli studenti ebrei. Contemporaneamente scoppia la questione della pubblicazione sui quotidiani cattolici degli annunci del movimento nazista olandese. Tali annunci vengono rifiutati anche se sono dati a pagamento. Il Ministero della Propaganda allora informa che è vietato rifiutare, dato che quegli avvisi non contengono nulla di disonorevole né per persone né per gruppi. In realtà contengono di peggio, contengono la propaganda e l'apologia del nazismo e delle sue organizzazioni. La circolare di Padre Tito non si fa attendere. Le direzioni e le redazioni sappiano che dovranno rifiutare formalmente tali comunicati se vogliono conservare il titolo di cattolico. E questo anche se il rifiuto conducesse il giornale ad essere minacciato, ad essere multato, ad essere sospeso temporaneamente o anche ad essere chiuso. Non c'è niente da fare. Con questo siamo giunti al limite. In caso contrario, questi giornali non dovranno più essere considerati cattolici, non dovranno né potranno più contare sui lettori e abbonati cattolici e dovranno finire nel disonore. Non erano passati 15 giorni che la polizia faceva ricercare Padre Tito
poiché era assente a motivo del suo ufficio, non riuscirono a rintracciarlo prima del 19 gennaio. Egli è appena rientrato in convento dopo un lungo viaggio presso le redazioni dei giornali per fare applicare la normativa, quando si presentano due agenti della Gestapo che, spacciandosi per studenti, chiedono un colloquio urgente col professor Brandsmann. Ricevuti con la solita cordialità e premura che il padre riserva ai suoi studenti, gli intimano con precisione tutta tedesca: dovete seguirci ad Arnhem col treno delle 18:30. Prima però vogliono perquisire la sua camera, e mentre rovesciano tutto e affastellano in una valigia lettere e documenti, Tito prepara in silenzio la solita borsa da viaggio. Poi, non senza ironia, avverte i due: e allora, signori, i treni olandesi non sono usi ad avere ritardo, neppure per attendere i poliziotti tedeschi. I vescovi olandesi, che egli aveva rappresentati nella lotta, gli avevano detto: in caso di arresto mettete tutto sul nostro conto. Ma Tito ha deciso di rispondere personalmente. Condotto in un gelido carcere, vi entrò dicendo con una bonaria ironia al poliziotto che l'accompagnava: non è di tutti essere messi in prigione dopo 60 anni di vita onesta. L'altro non capì la battuta, la credette un lamento e rimbeccò: se non volevate finirci dentro, non dovevate accettare gli ordini dell'arcivescovo. Così, senza volerlo, sanzionavano il fatto che egli era là per la sua obbedienza alla Chiesa, testimonianza tanto preziosa quanto non voluta. E infatti Tito rispose che considerava un onore l'essere stato arrestato per quel motivo. Il processo cominciò all'Aia il 21 gennaio 1942. Lo interrogava il capitano Hardegen della Polizia Speciale, membro dell'SS. Si cominciò con una minuziosa ricostruzione di tutti i viaggi, gli incarichi svolti per mandato dei vescovi, soprattutto quelli relativi alla questione della stampa. Poi si venne alle contestazioni di fondo. Padre Tito insistette in ogni modo nel tentativo di chiarire la inevitabilità della posizione dell'Episcopato. Ripeté più volte: la Chiesa Cattolica segue le ordinanze della forza di occupazione delle autorità olandesi soltanto fino a quando non contrastano con i fondamenti della sua fede. Quando sorgono contrasti sui fondamenti dottrinali, allora la Chiesa rifiuta la sua collaborazione e ne accetta il rischio. E concluse: ebbene, il contegno dell'Episcopato olandese io lo faccio mio. Il giorno dopo il capitano esigette da Tito una risposta scritta alla seguente domanda: perché il popolo olandese, specialmente nella sua parte cattolica, si oppone al movimento nazista olandese? Doveva scrivere chiaramente, con tutta tranquillità. Gli concessero anche per l'occasione tutto il necessario per poter fumare la sua pipa, come era da sempre abituato a fare. Senza farsi pregare, egli stese 9 cartelle fitte con calligrafia minuta. Rispose che il movimento nazista olandese rinnegava le tradizioni del popolo olandese, rinnegava la sua storia, rinnegava soprattutto i principi cristiani che erano radicati nel cuore della sua gente. Disse senza mezzi termini: nei secoli in cui la fede degli olandesi fu oppressa, tanti di essi hanno sacrificato con entusiasmo la loro posizione sociale, i loro possedimenti, la famiglia e persino la vita. E li avvertì che erano disposti a dare anche adesso la vita per professare la fede qualora questa venisse oppressa. Non mancò di aggiungere che gli olandesi rifiutavano quel partito anche perché era succube della Germania, in maniera misera e infantile, anche per l'estrema arroganza e per l'enorme incompetenza di tanti suoi dirigenti, anche perché si appoggiava alle forze di occupazione. Concludeva: l'amore per la libertà è grande nel nostro popolo, tanto grande. Il nostro popolo è realista, posato, soffre, ha fiducia, attende tranquillo il giorno in cui sarà nuovamente libero, desidera ardentemente quel momento. L'Olanda è sempre l'Olanda. In seguito a un compagno di prigionia confiderà: sapevo che stavo firmando la mia condanna a morte. Nel rapporto annuale sulla situazione olandese inviato a Berlino dalla Polizia di Sicurezza, il professor Brandsma viene indicato come organizzatore di una attività antinazista e il suo arresto viene definito necessario perché, si dice, la sua opera è destinata a mettere in pericolo la reputazione del governo tedesco e minare l'unità del popolo olandese.
con molta sollecitudine il capitano Hartegen consiglierà sempre un lungo arresto di protezione del professor Brandsma, protezione del partito, si intende. Gli faceva comunque l'onore di riconoscere che il professor Brandsma è veramente un uomo di carattere e con una ferma convinzione, e chiariva che il prigioniero intendeva proteggere il cristianesimo contro il nazionalsocialismo. Con la loro solita precisione, gli aguzzini tedeschi preparavano così tutte le prove e tutta la documentazione perché la Chiesa riconoscesse un giorno la santità di questo suo figlio. In cella Tito cominciò a scrivere un diario. La vocazione per la Chiesa e il sacerdozio mi hanno arricchito di tante dolcezze e di tanta gioia, che ora io accetto volentieri. Tutto quello che mi può sembrare sgradito, io ripeto con Giobbe: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto il nome del Signore. E benché non sappia come andrà a finire, so bene che mi trovo nelle mani di Dio. Chi mi potrà separare dall'amore di Cristo? Certamente mi mancano la messa, la comunione, ma Dio è ugualmente vicino a me, in me, con me. Mi è di consolazione e di sprone il celebre passo che Santa Teresa teneva nel suo breviario: nada te turbe, nada te spante, todo pasa, Dios no se muda, Dios basta. Riflette che lui, come monaco, dice: dovrei essere abituato a stare in cella. E commenta: sì, ma quando si viene messi in cella, nella cella di una prigione, la sera tardi, e la porta viene chiusa dal di fuori con tanto di catenaccio, si resta almeno perplessi. Poi il fatto di andare a finire in carcere alla mia età avanzata mi spingeva piuttosto a sorridere per il lato umoristico della vicenda, più che a rattristarmi per la sua tragicità. La polizia gli aveva detto che si trattava solo di una notte, tanto che quando gli portarono la biancheria da letto la mattina dopo, dopo una notte in cui aveva provato il ribrezzo di dormire su un pagliericcio sporco, disse che ormai non serviva più. La prenda, gli disse il giovane carcerato che era stato incaricato di portargliela. Anch'io credevo di starci solo 3 giorni, ma ci starò almeno 3 anni. Sul tavolino della cella mise bene in vista le sue 3 immagini del breviario: un Cristo in croce del Beato Angelico, una Santa Teresa a destra, un San Giovanni della Croce a sinistra, e nella mensoletta sopra il letto teneva il breviario aperto, là dove c'era una splendida illustrazione della Madonna del Carmine con la scritta «Speranza di tutti i carmelitani». Così quella cella di prigione era diventata per lui come una cella di convento. «Mi trovo in questa cella come a casa mia. Ho beata solitudine. Sono solo, è vero. Ma mai il Signore mi è stato così vicino. Sento la voglia di gridare per la gioia perché Egli di nuovo nella sua pienezza si è fatto trovare da me. Non attendo nessuno. Nessuno può venire da me. Dio è il mio unico rifugio e mi sento protetto e felice». Rimarrò sempre qui se Egli così dispone. Raramente sono stato così felice e contento. E lì in carcere iniziò a scrivere la vita di Santa Teresa che aveva promesso a un'editrice. Ma deperiva a vista d'occhio. Quando lo pesarono tutto vestito, la bilancia segnò 56 kg e soffriva già di una seria infezione alla vescica causata da coli bacilli. La stazione rigida non l'aiutava. Nelle giornate più fredde scrive: tremo continuamente. Ma in quel primo carcere la vita era ancora abbastanza umana. Le cose cambiarono quando lo trasferirono ad Amersfoort, una prigione che i tedeschi avevano attrezzato come campo di passaggio prima delle deportazioni. Era un vero lager dove erano ammassati i prigionieri politici identificati da un triangolo rosso, i cosiddetti comunisti, tra i quali venne gettato anche Tito, poi gli ostaggi olandesi, poi gli ebrei, poi gli esegeti, chiamati così perché appartenevano a una setta religiosa che usava la Bibbia per profetizzare la caduta di Hitler, e poi gli ufficiali dell'esercito olandese. Un altro gruppetto a parte era costituito da 160 prigionieri russi, ma durarono poco, vennero lasciati per 3 giorni nudi al gelo, ne morirono metà in 2 mesi e gli altri furono tutti torturati e uccisi. La Tito cominciò a intravedere la croce che lo attendeva. Ogni domenica i cattolici si radunavano attorno a lui, seduto sul letto più alto, parlava tranquillamente, sembrava una normale conversazione, ma in realtà egli pronunciava lentamente le parole della messa.
non avevano il necessario per celebrare una vera Eucaristia. Matito recitava a memoria le preghiere, poi commentava un brano del Vangelo, poi c'era la comunione spirituale. Egli li fissava uno per uno negli occhi e per ciascuno diceva la formula che allora si usava per la distribuzione dell'ostia santa: il corpo di nostro Signore Gesù Cristo custodisca la tua anima per la vita eterna. Amen. A far la guardia fuori e a avvertire se le guardie si avvicinavano si erano offerti i comunisti. Alla sera ciascuno riceveva ancora una benedizione e un segno di croce in fronte. È il Venerdì Santo del 1942. I guardiani del campo si danno a un'orgia sfrenata, poi mettono una corona di spine fatta con fili di rame sulla testa di un prete e costringono i prigionieri a cantare l'inno tedesco "O capo coronato di pungenti spine". Intanto un ebreo è obbligato a fare il racconto della passione, della crocifissione. Alla sera di quel terribile giorno, padre Tito tiene loro segretamente una meditazione sul mistero della sofferenza. Ecco il racconto di un testimone. Attorno a lui i prigionieri erano sulle brande disposti in tre file. Tutta la baracca puzzava di zoccoli marci, di vesti sudice e di sudore. Quegli uomini dalle teste rapate lo guardavano con gli occhi spenti e un po' sinistri. Esattamente davanti a me, in piedi, sopra una cassetta vuota di patate, il professor Tito, nella sua grigia uniforme, ci parlò della passione. Le parole che gli uscivano direttamente dal cuore scendevano fino in fondo e tutta la baracca taceva, mentre quel gracile uomo grigio meditava ad alta voce da sopra la sua cassa e i suoi occhi brillavano dietro le grosse lenti e facevano dimenticare il resto della sua cenciosa e meschina figura. Il silenzio si fece quasi oppressivo, ciascuno lottava con i suoi problemi e la sua miseria, ma il padre Tito dava a tutti una soluzione: il nostro amore per Dio. Disse: in questo giorno ci deve essere in noi un'atmosfera di felice riconoscenza perché possiamo vedere la passione di Cristo unita alla nostra passione. Raccontò uno dei suoi ascoltatori: siamo ritornati tutti in silenzio nelle nostre baracche e nessuno parlava perché lo Spirito di Dio ci aveva sfiorati. Altri dissero poi che quello era stato il momento più bello della loro prigionia. I guardiani subodorarono qualcosa di questa strana riunione e l'indomani Tito fu punito. Toccò a lui trascinare il pesantissimo rullo che serviva a spianare la ghiaia sulla strada. Al campo è tanta l'affezione che hanno per lui che tutti lo chiamano zio Tito. Gli chiedono conforto ebrei, protestanti, comunisti, atei, e tutti ogni mattina lo ascoltano mentre è seduto al centro del camerone, racconta la vita del santo del giorno, anzi si lamentano perché vorrebbero racconti più lunghi. Un giovane prigioniero, poiché Tito si rammarica a volte d'aver dimenticato la corona del rosario quando la Gestapo lo ha trascinato via dal convento, gliene fa una con dei pezzetti di legno e di rame. Restò in quell'orribile carcere fino al mese di maggio, ma ormai non sperava più negli uomini. Non mi molleranno più. Andrò certamente a Oranienburg o ad Dachau, da dove non si torna. E giunse infatti la decisione dell'SS di trasferirlo a Dachau. Mi hanno comunicato che mi tengono prigioniero per precauzione a causa del mio contegno antitedesco. Temono che farei cattivo uso della mia libertà agendo contro la Germania. Sanno che è molto malato, ma il solito Hardegen spiega che a Dachau le cure ai prigionieri sono gratuite, perché si tratta, dice testualmente, di un istituto di solidarietà umana. Tito commenta in una lettera al fratello: ho messo tutto nelle mani di San Giuseppe, che ha portato il piccolo Gesù dall'Egitto a Nazareth. Come Gesù e la Madonna mi affido alla sua potente protezione. Unisciti a me nella preghiera. E nel cuore custodisce quel consolante pensiero che è alla radice stessa della sua fede: Dio è ovunque. Lo fermarono nel carcere di Kleve in attesa di essere smistato. Partivano una quarantina di prigionieri ogni settimana. Il cappellano del carcere, che lo conobbe nei giorni della triste attesa, disse di lui: Dio mi ha concesso la grazia di incontrare un uomo pieno di fede. Partì in carcere il 13 giugno 1942 e l'ultima parola che quel cappellano udì pronunciare da Tito fu: non può accadermi nulla di male perché il Signore mi accompagna.
Di questo aveva una certezza assoluta, tanto più che la sera prima aveva potuto fare la comunione. Quando giunse al campo il 19 giugno 1942, il primo incontro fu con un capo blocco, uno dei famigerati capos, che nutriva un odio particolare verso gli ecclesiastici. Costui si divertì a percuoterlo con una tavola, tanto per fare conoscenza, e durante la marcia si divertiva a dargli calci nei talloni fino a farglieli sanguinare, e questo a un anziano, macilento e malato. Il trattamento poi gli fu riservato sistematicamente ogni giorno. Vedendolo così mal ridotto, una SS gli disse, ghignando, di non preoccuparsi, perché presto avrebbe potuto festeggiare la sua ascensione passando per il cammino del forno crematorio. Gli toccò il numero 30.492, perché tanti erano i prigionieri che lo avevano preceduto. Quando a fine 1945 il campo verrà smantellato, il numero sarà arrivato a 180.000, senza contare quelli uccisi subito senza passare per la numerazione. Un giorno giunsero in una volta sola più di 1.000 preti polacchi. Il campo era diviso in 30 blocchi, 3 per gli ecclesiastici. Ogni blocco 4 camerate doppie, ogni camerata doveva contenere 100 prigionieri, ma giunsero anche a 350, tanto che più persone dovevano dormire su una stessa branda ed erano talmente magri che riuscivano a starci. Dovevano lavorare come forzati 13 ore al giorno, non c'erano né domeniche né giorni di riposo. Tra lavoro, marce, appelli, la giornata di un'estenuante fatica cominciava alle 4 del mattino e finiva alle 9 di sera. Come cibo 250 grammi di pane per sera e mattina e a mezzogiorno una scodella di acqua calda con una manciata di cavoli rossi o di pietole, qualche volta una patata. La fattoria dove Tito doveva recarsi a lavorare in una coltivazione di erbe mediche, ma bisognava dissodare, zappare, trasportare pietre, era chiamata Villa dell'Amore. Benché gli altri preti cercassero di aiutarlo in ogni maniera, dovevano sostenerlo già durante la marcia, non reggeva a quel ritmo, ancor più aggravato dalle continue e crudeli punizioni, calci, pugni, frustate fino al sangue. Gli altri dicevano che era trattato come il Cristo flagellato, ma non c'era modo che gli uscisse di bocca una critica verso i suoi aguzzini. Era lui, anzi, che diceva di un sorvegliante che gli aveva fatto sanguinare la bocca colpendolo con una gavetta. Poveretto, mi fa tanta pietà, non posso volergli male. Si affidava ai suoi amori più cari, la Madonna del Carmelo e l'Eucarestia. Racconta un confratello, la sera, tornando sfiniti dal lavoro e frequentemente anche dalle percosse, Tito mi diceva, fratello, Maria deve aiutarci e sostenerci. Se essa allunga la mano sopra di noi, possiamo sopportare molto. Prezioso era soprattutto il sostegno dell'Eucarestia che riuscivano ad avere quasi ogni giorno dai sacerdoti tedeschi prigionieri nel campo, ai quali era concesso un po' più di libertà. Una particella la conservava fino al giorno dopo nella custodia degli occhiali e col resto si comunicavano anche in 10 e ogni volta rischiavano le più crudeli punizioni. La notte in cui per molte ore non riusciva a dormire, Tito la passava adorando quel pezzetto di ostia santa e affidandogli la sofferenza di tutti. Diceva che anche lui, Gesù e Eucaristia, era un grande prigioniero. Un giorno che lo avevano picchiato più duramente del solito, chiamandolo ad ogni percossa sacco di escrementi, e così lo trattavano, a chi gli domandava se avesse molto sofferto, rispondeva, ah fratello, io sapevo chi avevo con me. Ed era tutto contento perché prima di cadere a terra era riuscito a nascondere sotto l'ascella quell'astuccio d'occhiali che era diventato il suo ciborio. Un pastore protestante che lo conobbe e lo ammirò in quel lager disse che padre Bransma era riuscito ad avere il paradiso nel cuore nell'inferno del campo e a diffondere intorno a sé la pace e la gioia. Era talmente sfinito che i suoi confratelli credettero un giorno di far bene raccomandandolo al capo della sezione ospedaliera per un ricovero. Costui si mostrò anche troppo disposto ad aiutarli e Tito venne portato via. Non lo rividero più. Tutto quello che avvenne poi lo sappiamo oggi da una testimone di eccezione. Una testimone il cui nome non è stato rivelato perché è ricercata dalla polizia internazionale, accusata di aver procurato la morte di migliaia di deportati. È lei che ha ucciso anche Tito e si è convertita proprio perché il ricordo di lui non l'ha più abbandonata. Allora era una ragazza che faceva l'infermiera,
ma obbediva per paura agli ordini disumani dell'ufficiale medico. A lei toccavano in pratica tutte le esecuzioni. Oggi è una donna molto anziana che da allora vive in pentimento e in tormento del suo passato. È stata lei a raccontare nel segreto che Tito, al suo arrivo in infermeria, stava già nella lista dei morti. È stata lei a raccontare gli esperimenti che facevano sui malati, anche su Tito, e di come le si scolpivano dentro, senza che lei lo volesse, le parole con cui egli sopportava i maltrattamenti. Padre, sia fatta non la mia volontà, ma la tua. È stata lei a raccontare come tutti i malati la odiassero e la insultassero sempre con titoli più infamanti, odio che lei cordialmente ricambiava, ma come fosse rimasta scossa perché quell'anziano prete la trattava invece con la delicatezza e il rispetto di un padre. Una volta mi prese la mano e mi disse: che povera ragazza è lei, io pregherò per lei. E a lei che il prigioniero regalò la sua povera corona del rosario fatta di rami di legno, e quando costei irritata rispose che quell'oggetto non le serviva perché lei non sapeva pregare, Tito le disse: non occorre che tu dica tutta l'Ave Maria, di soltanto prega per noi peccatori. Ed è a lei che quel 25 luglio 1942 il medico del reparto diede l'iniezione di acido fenico perché glielo iniettasse in vena. Era un gesto di routine. L'infermiera l'aveva ormai compiuto centinaia e centinaia di volte, ma la poveretta ricorda: ma tutto quel giorno mi sentii male. L'iniezione venne fatta alle 2:10 e alle 2 Tito morì. Ero presente quando spirò, racconta. Il dottore era seduto vicino al letto con uno stetoscopio per salvare le apparenze e quando il cuore cessò di battere mi disse: questo porco è morto. Dei suoi aguzzini padre Tito aveva sempre detto: sono anch'essi figli del buon Dio e forse rimane in loro ancora qualcosa. E Dio gli concesse proprio quest'ultimo miracolo. Il dottore del campo chiamava sarcasticamente quell'iniezione di veleno iniezione di grazia. Ed ecco che mentre l'infermiera gliela iniettava, era l'intercessione di Tito che infondeva davvero in lei la grazia di Dio. E la poveretta, ai processi canonici, spiegò che il volto di quel vecchio prete gli era rimasto impresso nella memoria per sempre perché vi aveva letto qualcosa che ella non aveva mai conosciuto. Disse semplicemente: lui aveva compassione di me, come Cristo.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

La preghiera, freschezza di una sorgente. Meditazioni di Madre Teresa e Frère Roger, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova. Voce di Monia Parente.

C'è una sola voce che si leva sopra la faccia della terra, la voce di Cristo. Questa voce riunisce e coordina in se stessa tutte le voci levate in preghiera. Pregare. Ci sono molti che non sanno come fare, molti che non osano e molti che non vogliono pregare. Nella comunione dei santi noi agiamo e preghiamo in loro nome. Dobbiamo pregare per conto di coloro che non pregano. La preghiera dovrebbe diventare come la nostra professione. Gli apostoli lo compresero molto bene quando videro che potevano perdersi in una moltitudine di opere. Decisero di darsi alla continua preghiera e al ministero della parola. Vogliamo tanto pregare come si deve e poi sbagliamo. Ci scoraggiamo e abbandoniamo la preghiera. Dio ha permesso il fallimento, ma non vuole lo scoraggiamento. Ci vuole più simili a bambini, più umili, più grati nella preghiera. Non cerchiamo di pregare da soli, poiché tutti apparteniamo al corpo mistico di Cristo, che sempre prega. Non esiste una cosa come io prego, ma Gesù in me e Gesù con me prega. Perciò il corpo di Cristo prega. Molti giovani vogliono la santità, vogliono dare completamente la loro vita a Dio. Hanno paura di unirsi ai cristiani perché si aspettano questo dono totale a Dio, ma non lo trovano. Queste difficoltà ci sono in tutto il mondo. La Chiesa di Dio ha bisogno di santi oggigiorno. Questo ci impone una grande responsabilità. Siamo chiamati a diventare santi, non perché vogliamo sentirci santi, ma perché Cristo deve poter vivere appieno la sua vita in noi. Noi mettiamo in azione il nostro indiviso amore per Cristo, adempiendo ciò che la Chiesa ci ha affidato. Nelle nostre comunità facciamo un quarto voto di dare con tutto il cuore servizio gratuito ai più poveri tra i poveri. Il frutto del nostro lavoro, l'abilità di fornire quest'opera, viene dalla preghiera. Il lavoro che facciamo è il frutto della nostra unione con Cristo. Per questo siamo stati chiamati. Dare Gesù alla gente del mondo, perché la gente possa guardare in alto e vedere il suo amore, la sua compassione, la sua umiltà in azione. La gente di tutto il mondo può sembrare diversa o avere una religione diversa, una diversa educazione o posizione, ma è sempre la stessa. È tutta gente da amare, ha tutta fame di amore. Dio ci ha fatti per cose più grandi, per amare ed essere amati. Ciò che conta è che amiamo. Non possiamo amare senza preghiera e perciò, a qualunque religione apparteniamo, dobbiamo pregare insieme.

Tu che aspiri a seguire Cristo, ti chiedi come scoprire la volontà del suo amore. Senti risuonare in te l'eco della sua voce. Vieni, ti darò un luogo dove far riposare il tuo cuore. Vieni e seguimi. Nel Vangelo Gesù parla di due giovani chiamati a seguirlo.

Uno risponde: sì, ci andrò, ma non va. Il suo sì è un fuoco di paglia. L'altro risponde: no, non ci andrò. Poi, pentitosi, ci va. Perché comincia col dire no? Capendo che un sì impegnerà tutta la sua vita, prevede un immenso ignoto. Può chiedersi: come potrò resistere? Ed è anzitutto il no. Poi salirà in lui il sì della fede. Per chi vuol seguire Cristo capita, a prima vista, che il sì e il no si combattano. È come una lotta dell'uno contro l'altro. Ogni scelta suppone una cernita tra diverse possibilità ed è nella natura umana desiderare di avere tutto senza rinunciare a nulla. Perché il giovane del Vangelo esita? Forse pensa che per dire sì a Cristo ci vogliano qualità eccezionali e lui pensa di non averle. Lo sappiamo abbastanza. Nessuno è, per natura, costruito per un sì per tutta la vita. Rimaniamo tutti dei poveri di Cristo. Tutti possiamo dire: la mia fede è piccolissima, ma lo Spirito Santo è presente, mi sosterrà fino alla fine, mi permetterà di vivere una bella e vasta avventura della fiducia in Dio. Ed ecco che un giorno sopravviene lo stupore di trovarsi in marcia al seguito di Cristo. Un sì è stato deposto dallo Spirito di Dio nel più profondo dell'essere. Lasciando che quel sì salga dalle profondità di noi stessi, è possibile impegnarsi per sempre. È lo stesso sì che la Vergine Maria ha detto a Dio: avvenga di me secondo la tua volontà.

0: Già il profeta Geremia scrisse: «Mi dicevo, non penserò più a Dio, non parlerò più in suo nome, ma c'era in me come un fuoco divorante nel più profondo di me stesso. Avrei voluto contenerlo, ma non lo potevo». Il sì comporta una parte di errore umano. Tappa per tappa, durante l'esistenza, Cristo viene a trasfigurare ciò che nascerà e rinascerà mediante Lui. E diventa chiara la chiamata del Vangelo. Non c'è amore più grande che dare la nostra vita per coloro che Dio ci affida. Tu che vorresti seguire Cristo, scoprirai che è impossibile fermarsi per strada. A chi si impegna con Lui, Cristo propone questa suggestiva immagine: chiunque ha messo mano all'aratro non può voltarsi indietro. Tu che cerchi di seguire Cristo senza rimandare a più tardi, sappi che non sei da solo, che vivi nella Chiesa. Mediante il suo Spirito Santo, la misteriosa presenza del risorto si fa concreta in una comunione visibile, quella della sua Chiesa. Riunendo donne e uomini di fra tutte le genti, fa di essi misticamente come il suo corpo. Cristo è comunione. Non è venuto a portare una religione nuova, ma a offrire una comunione in Lui. Ti strappa all'isolamento e puoi allora dirgli: «Gesù, gioia mia, speranza mia e vita mia, non guardare i miei peccati, ma la fede della tua Chiesa». Al seguito dei testimoni di tutti i tempi, dalla Vergine Maria e gli Apostoli fino ai credenti di oggi, dammi la grazia giorno per giorno di dispormi interiormente ad avere fiducia nel mistero della fede. In quell'unica comunione che è la Chiesa, Cristo ti offre tutto per andare alle fonti della fiducia: il Vangelo, l'Eucaristia, la pace del perdono. E la santità di Cristo non è più irraggiungibile, essa è accanto a te. Trabocca anzitutto nell'inesauribile bontà di un cuore umano, in un amore disinteressato. Senza quel mistero di comunione che è la Chiesa, come sarebbe stata trasmessa la luce del risorto attraverso i secoli, da Maria e gli Apostoli fino ad oggi? E tu, forse ti interroghi, come preparare le vie del Signore per altri? Cioè, come permettere a Cristo di essere presente nella Chiesa e, mediante essa, nella famiglia umana? Hai sentito il «Vieni e seguimi» di Cristo Gesù e, come il giovane ricco del Vangelo, dopo aver esitato, vorresti rispondere con un sì di tutta la vita. Quel sì ti mette allo scoperto, non potrebbe essere altrimenti. Tu che cerchi di seguire Cristo, ricordati: luce nella tua oscurità, ti ama come qualcuno di unico, lì è il suo segreto. Gesù risorto, tu sei il salvatore di ogni vita. Allora noi vorremmo rimanere sempre accanto a te. Rendici capaci di non abbandonarti mai sul ciglio del nostro cammino. E quando scopriamo le nostre fragilità, è allora che si rivelano in noi delle risorse nascoste, una forza interiore, uno slancio che viene da te.
1: Monia Parente ha proposto La preghiera, freschezza di una sorgente. Meditazioni di Madre Teresa e Frère Roger, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: breve soggiorno a Rabka. Pensando di giovare alla salute di Suor Faustina, la superiore la manda per qualche tempo nella casa di campagna di Rabka, sulle montagne a sud di Cracovia. Ma qui la sua salute peggiora e deve tornare dopo 10 giorni al convento di Cracovia.
1: 29 luglio 1937. Oggi parto per Rabka. Sono entrata un momento in cappella e ho pregato Gesù di poter fare un buon viaggio. Tuttavia nella mia anima c'è buio e silenzio. Sento di essere sola e ho pregato Gesù di stare con me. Qui a Rabka mi sento così male che devo rimanere a letto. Nuovi acuti dolori in tutto il torace. Non posso muovere neppure una mano. Una notte ho dovuto rimanere immobile, senza fare il minimo movimento, perché mi sembrava che i polmoni andassero in pezzi. Che notte interminabile! Mi univo con Gesù crocifisso e pregavo il Padre Celeste per i peccatori. Si dice che la tisi non dà dolori così acuti, ma io sperimento continuamente queste sofferenze atroci. Qui a Rabka la salute è peggiorata, a tal punto che devo stare sempre a letto. E Suor Enne ha detto che non mi sentirò meglio perché Rabka non giova a tutti i malati. Oggi non sono potuta andare nemmeno alla Santa Messa né alla Santa Comunione. In mezzo alle sofferenze del corpo e dell'anima ripetevo: sia fatta la tua volontà, o Signore. So che la tua generosità è inarrivabile. Improvvisamente ho udito il canto di un angelo che cantava tutta la mia vita, tutto ciò che in essa è avvenuto. Mi meravigliai, ma ne fui anche fortificata. San Giuseppe mi ha chiesto di avere per lui una devozione costante. Lui stesso mi ha detto di recitare ogni giorno 3 preghiere assieme al memorare. Mi ha guardato con molta bontà e mi ha fatto conoscere quanto appoggia quest'opera della Divina Misericordia, promettendomi il suo aiuto particolarissimo e la sua protezione. Ogni giorno recito le preghiere che mi ha richieste e avverto la sua speciale protezione. 1 agosto 1937, ritiro spirituale di un giorno, nella sofferenza. Oh Gesù, in questi giorni di sofferenze non sono in grado di fare la minima preghiera. L'oppressione del corpo e dell'anima è tanto aumentata. Oh mio Gesù, tu vedi bene che la tua bambina è nell'impotenza. È vero, non mi sforzo molto, ma cerco di sottomettere la mia volontà alla tua volontà, oh Gesù. Sì, oh Gesù, tu per me sei sempre Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
0: Santo Dio, Santo Padre, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: Io sono misericordia.

0: ci riguarda e noi confidi in te, osanna e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi confidi in te, osanna e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi confidi in te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
2: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Ottavo incontro, a immagine di Dio.
1: Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse. E Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera, e fu mattina, sesto giorno.

0: caro saluto a tutti voi da Monia Parente. Siamo all'incontro conclusivo di questo ciclo di catechesi che Don Fabio Rosini ha voluto dedicare al discernimento spirituale a partire dai 6 giorni della creazione. L'incontro odierno è dedicato alla seconda parte del 6° giorno, come abbiamo ascoltato dal racconto biblico in apertura. Noi ci ritroviamo al termine di questo incontro per un breve saluto. Lascio subito il microfono a Don Fabio Rosini.
1: Siamo entrati nella cosa molto buona. La cosa molto buona è l'uomo. Arriviamo logicamente in questa trasmissione alla cosa più importante di tutte. Tutto ciò che abbiamo fatto fino adesso ci dovrebbe aiutare ad entrare in questa dimensione. Allora, quello che compare è che l'uomo è fatto a immagine di Dio, secondo la somiglianza di Dio. Lui è quindi chiamato a 2 cose. È chiamato a dominare sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sul bestiame, tutti gli animali, e in seconda battuta a essere fecondo e moltiplicarsi. Ecco, a questo, per tutto ciò, sarà dato poi un cibo, sarà dato poi un sostentamento. Allora noi potremmo, così per semplicità, più che altro per entrare negli angusti limiti di uno spazio quale quello che abbiamo a disposizione, organizzare il discorso secondo 3 realtà. Primo, il fatto che è chiamato l'uomo a essere immagine di Dio, e questo è qualcosa che dobbiamo capire. In secondo luogo, è chiamato un esercizio di governo, domini, governi, si occupi di, e è chiamato, in ultima analisi, a una fecondità, a generare, a dare vita. Ecco, vediamo un pochino queste 3 realtà. Cosa vuol dire essere immagine di Dio? Lungi dall'umile pretesa di questa trasmissione riuscire a spiegare tutto ciò che è contenuto in questa affermazione così grande. Si pensi alle meravigliose catechesi di San Giovanni Paolo II sull'essere fatti maschio e femmina a immagine di Dio, tutte quelle meravigliose udienze che fece in quegli anni in cui insegnò a tutti noi un linguaggio bello, adeguato per parlare della realtà della mascolinità, della femminilità. Il punto è che noi partiamo dall'immagine di Dio. La mia identità è legata all'immagine di Dio. Io sono fatto così. Io non posso negare la mia identità senza gravi ripercussioni. La via spirituale non è una via di castrazione, è una via di affermazione, è una via di riconoscimento di un dato, di accettazione della mia identità. Io non posso negare quello che in questo testo, con buona pace di chi che sia, viene affermato come mascolinità e femminilità, la nostra sfida fondamentale, la vita che sorge dall'incontro fra maschile e femminile. Chi nega questo incontro nega la vita, per cui noi siamo in questo, che è un dato semplicemente, banalmente biologico, non etico. Qui il problema è entrare in questa sfida, che è difficilissima. È una sfida con tanti morti e feriti, tanta gente che più o meno tutti devono ancora sempre crescere nell'accoglienza di un dato, di qualcosa che si riceve, essere fatti con una identità. Bisogna scoprire la propria mascolinità o paternità, bisogna scoprire la propria femminilità o maternità. Se io rinnego queste cose, avrò gravi perdite del mio essere, del mio bagaglio. Io posso decurtare in maniera pericolosissima la mia vita. Qui il problema è che non si tratta però di autoaffermazione o una forma aggressiva autoreferenziale, o peggio ancora di una logica di identificazione, affermazione della propria identità come autosufficienza. Tutto questo è nell'ambito dell'essere persona, cioè di essere per qualcuno, maschio e femmina li creò, in relazione da subito. La Santissima Trinità si specchia in noi, chiamandoci a vivere la sua realtà d'amore. L'amore richiede relazioni, non c'è niente da fare. Amare è un verbo transitivo, non si ama per amare, si ama qualcuno, si ama qualcosa. Allora, essere uomini, essere donne, vuol dire amare. Cioè, noi non abbiamo altra strada per compierci che l'amore, e l'amore è una relazione. Allora, noi siamo fatti a immagine di Dio in quanto fatti amore, in quanto fatti relazione, con tutti i colori variegati che questa cosa può prendere all'interno dell'interpretazione della nostra paternità, della nostra maternità, della nostra identità, di quello che noi siamo. Il serpente, infatti, proporrà alla donna e all'uomo di essere altro da se stessi, cioè rifiutare il dato di essere uomo e donna, di essere creature, di portare in una ben precisa forma l'immagine di Dio. No, il serpente propone l'alienazione da se stessi, diventare altro, un upgrade, un salto di qualità, una differenziazione. È questa la tentazione fondamentale. Noi normalmente, attraverso tutti i nostri peccati, noi neghiamo la nostra realtà, neghiamo i nostri limiti. Propriamente il peccato è il rifiuto di un limite. Ecco, la ricerca di una dignità che non è di mia pertinenza, essere come Dio. Ma io non ho bisogno di essere come Dio, perché sono già a sua immagine. Non ho bisogno di essere al suo stesso livello. Io non ho bisogno di essere un'altra persona, ho bisogno di essere me, Fabio, io, questa persona che sono, concreto, accogliendo la mia bellezza, accogliendo la mia identità. E il serpente cerca di attaccare l'immagine di Dio soprattutto nella sua necessità, nella sua imprescindibilità, cioè non ho bisogno di essere me stesso, o avrei bisogno di essere altro. E invece no, io ho bisogno di scoprire la mia amabilità. Noi mangiamo dell'albero, trasgrediamo la legge di Dio, perché non riteniamo di essere amabili nella nostra identità, cioè ne cerchiamo un'altra, cerchiamo di essere altro. Accogliere questo è fondamentale. Vedermi come un dono da valorizzare, vedermi come una cosa molto buona, ricordiamo che è in questo giorno che viene affermata questa cosa qui, è un primo punto essenziale. Io devo partire dal fatto che la mia bellezza sta tutta qui, in me, in quel povero che sono, c'è una bellezza straordinaria nella mia vita. C'è tanto da scoprire ancora, c'è tanto, tanto ancora da amare, c'è tanto da accettare ancora, e tutti i millimetri che conquisto di questo amore, di questa felicità di essere fatto come sono fatto, si trasformeranno tutti in misericordia e pace nei confronti degli altri, si trasformeranno tutti in affabilità, serenità, tranquillità. Molto spesso tante nostre battaglie vengono da un'inquietudine irrisolta dentro di noi, vogliamo aggiustare gli altri perché siamo storti noi, perché non abbiamo accettato come siamo. Quando uno è felice di essere amato da Dio e si trova, secondo la croce di Cristo, amabile, secondo la croce di Cristo amato di fatto, ecco, non entra in ansia per gli errori altrui, li guarda con amore, li guarda con tenerezza. Ma non è che mi cambia molto se tu neghi quello che io sto dicendo, perché io lo so che è vero, lo so che funziona, non ho aggressività, sto in pace, sto già nell'amore. Quindi, fatti a immagine di Dio, riceviamo un comando: domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Ecco, più avanti dirà: dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Allora, e dirà anche: riempite la terra e soggiogatela, dominate. Soggiogare, dominare. Ecco, potrebbe sembrare una notazione che parla di potere, spadroneggiamento. No, questi verbi sono belli. Il verbo del dominio è il verbo del dare regole, del avere governo su una cosa. Il verbo che viene tradotto come soggiogare è imbrigliare. Il verbo rappresenta quando l'atto in cui una bestia viene addomesticata e diventa utile, no? Allora le cose vengono chiamate a un rapporto con noi, ma a noi che cosa aspetta? A noi aspetta un esercizio di governo. Ognuno di noi nella sua creazione riceve come un pezzetto della missione di Dio, che è l'Onnipotente, che è luce, che è ordine, la capacità di mettere in ordine le cose e di governare qualcosa. È interessante una frase che viene detta nel versetto 4 del Vangelo di Giovanni al capitolo 9. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte quando nessuno può più operare. Cioè c'è una luce che è la luce delle opere che dobbiamo compiere. Ognuno di noi ha come un sentiero, come una zona, un fascio, un cono di luce che riceve come il dono della cosa bella che ha da fare. È come una zona in cui siamo accompagnati dalla grazia. Essere uomini, essere fatti a immagine di Dio, si traduce nell'esercizio di una capacità. Ognuno di noi ha la sua. Ognuno di noi deve cercare, snidare, valorizzare quella bellezza che porta in sé, quella capacità di fare una cosa bene. Ognuno di noi ha qualcosa di bello da fare. Se noi guardiamo a questo in una chiave idolatrica o di successo, di potere, allora esistono solamente 4-5 cose interessanti da fare e chi le sa fare è fortunato, gli altri no, gli altri sono tutti da scartare, da buttare via. Non è assolutamente così. Ognuno, secondo la propria specie, ha una capacità di governo. C'è una cosa buona che sappiamo fare noi, c'è una cosa bella che solamente noi possiamo sfoderare. Il potere e il governo sono la mia missione. Lo spazio della nostra grazia dove tiro fuori il meglio di me. Fuori da quella zona sono una frana, fuori da quella zona sono un macello. Quante volte c'è l'arrivismo anche dentro la Chiesa, anche nel popolo santo di Dio? C'è tanta voglia di avere certi ruoli, certi posti, ma che me ne faccio di un posto se non è il mio, se non è quello dove io sfodero il meglio di me? Quante volte sui figli si fanno proiezioni, si aspetta che raggiungano questo o quell'obiettivo. Ma se un figlio ha una dote, ma fagliela vivere, fallo crescere secondo quella dote. Ma perché un figlio deve mai essere la realizzazione di un'aspettativa altrui? Ma se gli vuoi bene a un figlio, cerchi di assecondare le sue capacità. Ognuno di noi ha delle zone di grazia, deve camminare in quelle. Dice anche il capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, quando Gesù viene contestato che tornerà in Giudea malgrado i giudei lo vogliano lapidare, e lui dice: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, se uno cammina di notte inciampa. Cioè, che vuol dire? Nella nostra vita ci sono 12 ore del giorno, 12 ore della notte, cioè noi abbiamo le zone in cui funzioniamo, le zone in cui ci impicciamo, ci incartiamo, ci roviniamo. Ecco, noi abbiamo un esercizio di governo. Quando guardiamo una persona dobbiamo sempre chiederci qual è la sua qualità, stanare la sua qualità. E le bruttezze di una persona sono normalmente il tradimento della sua bellezza. Quando le persone fanno ciò che sono, come diceva Santa Caterina da Siena e come San Giovanni Paolo II tante volte ha ripetuto, se sarete ciò che siete, incendierete il mondo, diceva Giovanni Paolo II, riecheggiando Santa Caterina da Siena, che diceva appunto, se sarai ciò che sei, incendierai il mondo. Allora, qual è il punto? Che abbiamo tutti da cercare il nostro governo, la nostra capacità. Una persona disabile non è priva di capacità, certe volte ne ha di strepitose, di meravigliose. Una persona vessata da un limite, inchiodata da una menomazione biologica, magari sfodera delle bellezze, delle capacità di accoglienza, di ascolto. Molto spesso le persone vengono salvate dai disabili, vengono illuminate, ridimensionate, poste nella verità. Tante volte si ascoltano storie di persone che hanno a che fare con i più miserabili della terra, i meno potenti, quelli che non hanno nessun governo, e incontrano lì il vero governo, il vero potere, quello che è il potere di accogliere, di amare, di comprendere, che è la cosa più bella. Questo potere lo dobbiamo cercare tutti ed è nascosto nelle nostre capacità. Ecco, quando diventa brutto tutto ciò? Quando diventa brutto il mio essere uomo, il mio essere donna, quello che sia? Quando io mi impossesso della missione ricevuta? Quando, anziché cosa finalizzata al bene della terra, perché in questi verbi non c'è il fatto di sfruttare la terra, ma di governarla, di amministrarla, di tirargli fuori il meglio, di farla emergere, sbocciare, curarla. Ecco, quando è che la capacità, il governo diventa spadroneggiamento, bruttezza? Quando tutto ciò diventa possesso.

Ed ecco che passiamo al terzo aspetto. Il terzo aspetto è quello per cui l'uomo, creato a immagine di Dio, dotato di potere, di governo, di dominio, sa governare, è fecondo, si moltiplica, riempie la terra. Cosa vuol dire? Nel nostro livello, per cui abbiamo fatto tutto questo viaggio, di cui siamo alla conclusione, noi arriviamo a un punto che sembrerebbe secondario, ma è fondamentale, è il vero termine di tutto il nostro viaggio. Il termine è la vita di qualcun altro. Il termine del nostro discernimento, la luce che viene nella nostra vita, i limiti da accettare, le priorità da stabilire, le ispirazioni da seguire, le suggestioni, le consolazioni, le desolazioni, l'obbedienza alla vita, l'esperienza pasquale del trarre la vita dalla morte, così abbiamo un po' fatto il riassunto di tutto il nostro percorso, hanno uno scopo: la vita di qualcun altro. Ognuno di noi è fecondo, cioè genera la vita in una forma o in un'altra. Ognuno di noi deve interpretare la propria vita come fecondità, come capacità di generare felicità, generare amore, generare altra vita, sia quella di fare dei cuccioli d'uomo e crescerli felici, insegnar loro la bellezza e la fede e tutto quello che c'è da insegnare a una nuova generazione, sia quello di prenderci cura di qualcun altro. La vita, produrre vita. Come si discerne se un processo di attività è secondo Dio o no? Dal fatto che produce vita e vita buona, dal fatto che non è sterile. Quante cose sono sterili? La sterilità è condanna a se stessa. Le scelte che non producono vita sono per se stesse, senza ombra di dubbio, fuori dalla realtà della benedizione. La benedizione è fecondità, è crescita, è altra vita. Allora, questo vuol dire che il mio parametro sono gli altri. La gioia che do agli altri, la misericordia che ho verso chi sbaglia, l'accoglienza verso chi ha bisogno di me. Il discernimento su quanto faccio non viene dalla mia gradevolezza, ma dalla ripercussione sulla vita altrui. Misuro quello che io sto facendo come buono, se ne vedo il risultato sulla vita di qualcun altro. Se io sto sempre su me stesso, ma dove vado? Quello che ho è niente, è morte, morirà con me. Ecco, tutti siamo chiamati a questa fecondità. Allora stesso, ma dove vado? Quello che ho è niente, è morte, morirà con me.

0: nostra realtà, la vita degli altri, la fecondità. Io sono figlio di Dio, questa è la mia identità, questo è il termine da cui parto, il termine a quo, e la devo accettare la mia realtà, e ho una missione, agisco, ho un governo, questo che va tradotto in atti, e questo, una volta che agisco da figlio di Dio, genero figli di Dio, genero opere di Dio. Questo è il riscontro sulla vita altrui. Per cui dalla felicità di essere noi stessi, essere fatti a sua immagine, viene l'agire secondo la nostra identità, senza pretendere di non avere limiti, nella nostra ben precisa realtà. E questo diventa gioia per quello che gli altri sono, e misericordia e tenerezza per chi sbaglia e chi ha bisogno del mio aiuto. Allora, noi qui siamo arrivati al discernimento, all'opera. Il nostro viaggio termina qui, termina nella nostra bellezza, termina nella felicità di essere persone umane.
1: Grazie a Don Fabio Rosini per questo ciclo di catechesi sul discernimento spirituale. Grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Ottavo incontro. A immagine di Dio.

Un chiar salut a dugiuatris chi sei sa sinti. Il programma di voi e lo viergin con Sagris, element fondamental dalla storia e dalla tradizione furlana. Poi l'indevan con Friul Talmont, un gran personaggio che partì di chi alle diventato una vora famosa. Po' dopo la poesia in marilenga e finin con la faula antica di autor contada par Furlan. A voatris un buon ascoltà.

Ascoltin Gigi Nardini, clamat il Pavarottin, per calzomea un grum al gran tenor Pavarotti, in una versione disco di una vilota tradizionale. Vilota deriva da vile, paese, musica di paese.

Die Stad alle Team di Sagris, una forma di festeggiamento tradizionale furlan. Tal team pil spir di chisti fiestis alle gambiat. Voi si ha pui mies e si facin li robis pui in gran sul plan materiale commerciale. Si consuma di pui, si ha un grum di bevandi se mangiativa, pui o mancul tradizional, musica e spettacoli, che di spes non mantengin un leam cu la storia dali sagris. Il non stes sagra, al vol di fiesta sacra, ven a stai di continuut spiritual. È la celebrazione dal sant patron dal paese, dal sant titolar dalla glisia dal paese, oppure dalla Madonna di Avost. Tala tradizione era in fondamentai i ris religios, soradut la processione che si davolgeva con solennità e gran giornaments rituai. Era un momento importante dall'an. Avvenivi in parin di fuori di paese o emigrans che tornavin dall'estero. Si mettevin i mior vestis e se si poteva si screava al di nuov. Si organizzava in jokes. Di sera si sentavi in placcia a bevi una gasosa, un chinoto, un'aranciada e ai frus qualche baracchin di dolce, gelato o giocato in una vora semplice apparevin una merevea che aspettavin dutlan. L'event serale era la musica della banda che aveva accompagnata in quella processione. Era in occasions una vora sintudis e partecipadis, moments di gionda, rustica ma genuina, vivudis con allegria, semplicità e tanta serenità, che in didivue è pui schiarsa. Si tratta di una realtà che era da indevant fin in toraia in 70. Tanchia metti il 76 il terremoto come anno di confin fra il vecchio Friul e il Gnouf. E poi dopo li robi sasson gambiades, una vora di corsa. Vuoi come vuoi, si e no che si pensisi, c'è san che si celebra tala sagra, come che al po' succedi che a Natale Pasca, qualche dun si e no che si pensa, c'è che si festeggia, hai cambiata la mentalità e la schiala dai valori, alle pui materialigi e dal vivi di tain di lor alle sparit il sacri. Rem Spicciamei a nos lascia il so riquart di ce che era chi sta fiesta. E la

sagre. Di an in an e respetade, e cul scampanotà e vignive annunziade. Già dotto un smalità di in, in tesvei saliere, biel che un'esornade straordinarie si pregustave. E ve che la fieste scomence con messe grande, che nessun, par stram che al fos, cence non restave. Fur di messe vignus, no altri smularie, sugli splaci su un geruz si leve a fa. Par curiosa li smereveis ali vignudis, giuiatui e goloses che in che occasion in biele mostre a ieri. Biel che qualche fantate al di nuv no faceve di mancul discrea. Intan che li sfeminis di chiase alevi in partimpa pronta di gnoci son gustà, che parche zornade di tim cum brame si insumiave, intan che anche ore di jespui di corse si sdongiave. Ma il colm di che funzion e ere la grande processione, che propit fur par fur tutto il paese passave, con la statue de Madone, dai fantascum braure puartade, e che tutti gli schiasis, a disevin i predis, e benedive. Iem plat che il cur si veve dal spiritual sostentament, restave la gole di là gioldi che il tic di sbaldiment, par un intiran con tante gole vuti in ment, e che ogni dun al proprio deve, con ce che in sacchete al veve. Allora sulla place un evore di cescielgi si veve, la giostre, gli sgondulis, il tir al bersai con la sclope, e c'è ta in giugs di fantas ad un metus, in primis la cucagne, po gli scitis di sclapà, gli scorsis in tai sax, e anche i biliers de pesche a pro dall'asil dei podei comprà. E dopo di ve infin cenat, di botto ogni famè, e si erave che grande zornade cullà in teostarie abevi la sagre. E ere che anche la occasion parvio di e saludà che i dal paese dal forest, d'ogni e vignus, la so inta chiatà. Da spodi un an distrussis, rinuncis e tante nostalgie. Po contens a chiase si tornave e un altri an si spietave.

Friul dal mondo. In collaborazione con le associazioni dai corregionali all'estero e rimpatriati. Ieri, come voi, i vinvute e i vin furlans bravi in tal sport, buoni di chiappa ma dai se riconoscimenti. Andestas che han portato al mondo queste qualità, e c'è mood non riguarda, primo o carnera, disse quals. Dal libri Ben Andans, corregionai dal Friul Vignesi a Giulia Palmont, una voltura par Furlan, il gigant Bon. Primo Carnera allenata a Sequals in provincia di Pordenone il 25 di ottobre dal 1906. Al pesava superiù 20 kilos, un fat davvero straordinario in che i teams dulà che la puerità, la fan, la disoccupazione a son problems una vora presins. La sua famea è tant puera e a campa mantignò da domo dal lavoro dal pari, un mosaicist emigrante in Germania. A 12 anni, primo alla già la statura di un adulto, e alle sempre più difficile per lui procurarsi i vestiti e scarpe della sua misura, e così alcuni adoperà gli scarpe di un soldato austriac morto in guerra dagli sobandis, e per vestilo ayan adattato una divisa militare todeschia. La sua corporatura all'oblea a mangià fuori dall'ordinari, e chi sta al porta in mo pui problems alla famea. E in che modo venut alle emigrati in Francia alla caere in i suoi barbis. Sul prin alla lavorat come carpenter, ma i parinchi lo han metuta a contatto col mondo al pugilat, e han organizzato un incontri con un principiant. Da un team dulà che l'altezza media era superiù di 1,65, lui aveva quasi 2 metri e 5 centimetri e al pesava 129 kg. Dal 1925 un circo alla fattapata che il paese la calerasta e il direttore, viodin che il fisic, massic, allo ha assunt. Con chi sgnov lavor, Carnera sperava a soradud di miora il suo tenor di vita e alla cominciato così a girà per 3 anni in tanti località. Una di, tal pubblic che le avvio di combattimenti, allo ha viodut Paul Journet, un ex campion francese dai pesi massims, che l'ha insistut per mostrarlo al suo manager, Léon C. Così, Carnera l'ha debuttata a Parigi dal settembre dal 1928 e l'ha vinta al secondo round per KO. Po' dopo, Yeshin che tala so amada patria, a non l'era calcolat. Dal 1930 l'è partita per Stati Uniti e l'è diventata sempre più famosa. Che il stessan ha sessierat per lui con un total di 25 vittoris e domo una sconfitta. Il dis di frovar dal 1933, Carnera alla di misurarsi col famoso Ernie Schaff e alla fin di un match una vora difficile allo ha metuto al tappet. Poc tin dopo Schaff alle muart per una emorragia cerebrale, vignuda pa i fuar spunts di Carnera. Lui avvilì dal rimuar di coscienza e si ritirà dalla box. Con l'aiuto dagli amici, dalla famea, dalla stessa Mari di Schaff e dagli propuesti di girare qualche film, all'arrivata d'ora superà quel brut periodo. Dopo 2 mesi alla riprendu di allenamenti per prepararsi a conquistare il titolo mondiale. L'incontri, che tutti aspettano di tanti, alle al Madison Square Garden di New York. Alle il 29 di giugno dal 1933, dopo 6 rounds, Carnera al met l'avversario Jack Sharkey KO. Italians presins a urling, a voce il suo nome, serve perché che lei un loro connazional, serve perché che come lui e han devor di loro stories difficili e umiliazioni. Carnera al diventa l'om pui fuar dal mont, il prim campion mondiale dai pes massims talian. Titul che l'ha perduto un anno dopo contro Max Baer. La FIA Giovanna e ha detto: «Mio pari non si è insegnato che nessuno al resta per sempre sulla pica e che il vero spirito di una persona si luviò dice mut che affronta la calada». Poi dopo l'ha girato diversi films. Dal 1946 l'ha debuttato in un altro sport, il wrestling,
e alla recuperada l'antica popolarità. Dal 53 la famiglia Carnera è ottenuta la cittadinanza americana e dopo si è dedicata poi al cine, anche perché le sue condizioni di salute e ha cominciato a non essere poi tan bunis. Si è malata di cirrosi epatica dal 1967 e quando ha capito che le sue giornate erano contate, è tornata a sequals per gioldi e sia fies. Primo Carnera, campion mondiale dai pesi massimi dal 29 di giugno del 33 al 14 di giugno del 34, è restata l'immaginazione di tutti, om di straordinaria forza fisica e di statura alta fuori dall'ordinario. Il gigant Bon alle muart a 34 anni dalla sua conquista del titolo mondiale, il 29 giugno dal 1967. Le sue qualità, la sua forza, la sua vita resteranno per sempre scritti dal mondo della box, dalla storia e anche dal riguardo alla sua int, che è diventata un mito internazionale. Lui aveva detto: «Gli è chiappata in punta dalla mia vita, una vora par di Bon, ma tornerei a farlo. Perché che tutti i punti che hai capace sono coventati per far studiare i miei figli. I figli sono diventati miei di prestigio dai Stati Uniti».

0: E riprendi in voi la lettura dalle poesie furlanis di Jacomina de Michiel di Santorì di Flaiban.
1: Par sentire in chiamò la sua voce e mantigni viv il suo riguardo.
0: A son vier giavas dalla sua raccolta Pieris e Pinsirs.
2: A colpis, Jacomina, la vivecia di immagines che con straordinaria fantasia creativa a esprimi il tuo sentì. Canole immaginazione, ma viodi, sa vecchia là e viodi.
3: Insumiassi. A torzeon al talpine laiar sui copis d'estiasis scompagnantum un diatneri. Su pade de gnotui lami e soturne la lune si plate da orum morar. Slambris di luz si tombolin tal riul formand mulignei e pleris di veri. Si involucin tal freti, borgs, i curti, li sombris asbriscin su carocis di arint. Ienfri crepes dai pensirs o chianti sot vos al bielcil turchin che ascrivi i riquarts.
2: Il stesso aveva viodi la realtà più in sotto alla superficie. A l'età i viers dulà che si spiela la fadia dal vivi, dall'umanità. Ma si spiela la fadia di una cariatide di Piera e il lament di che a lei il stesso lament dall'om.
3: Femmine di Piere. Si involuce il timp, voltante gli spagini sal tramonto. La cariatide a ten su il gran palaccio. Alla femmine il picchepiere gli ha platato il cur. Sulli so spalis pletis gli ha poiato ne gruesse fadie. Di sempre gli ha chiale l'om, e sinti il suo lamento, e sa che il leon al scane la gazzele. La giornata gli è grigia, ed ai siei voi warps i colune lacrime. Il viandant fladat si ferme, la viot che vai. La chiarece è sesto strache, coraggio, anche io lo soi.
2: Ma inquieta la stracheccia, continua a chiamina, che la le spirt chi le intalito poesis. I veri meditat con te il passato al timp e i voli riprendi quel tema che le intanto i componimenti in fumate alle presentat con la metafora dal treno, dal viaggio.
3: La stazione, un tren, int che va, int che torne, salus busciadis, lagrimis, ridadis. Un trim, ne scivilade, il tren si smamis forant la fumate pinge. L'oma l'ingrampe il gaban, iudade baguline, agli entre cloteant dal polvin dal cil. Lui aspiete un altri tren, un tren cencescinis, un tren culialis.
2: Sempre fevelandi Heinz Kakorin, insieme con loro a singrumin in chieri quars, li memoris, scorus via culaga dal flum, che non si ferma mai.
3: Aghe. Li suoi satrimavin dentro un ultimo schins, e schiafoiaccia chiarinava il flum, che cete crei, al coreve ienfri la roste. Ains di riquarz la striscinave sul vieri labio, zuiant e perdinsi vie cui claps di aur. Flum quiete imburit, tu lastu platadis li sperancis che oveve poiat dal tocrim zinga? O hai anchimot al cur li sliendis che tu mi contavis l'ant al mar? Suntune barchiute di chiarte si nisciulavin li smes bramis. Tutto correvi superbios, interdanti domo nedade, tesmes piculis mans, perché oriva sapevi un fla de topurecce.
2: Dalla nostra memoria son anche i pras che arrivavano in plens di sorelli tal plan furlan e che come son scomparis par da puest a che sterminas battaglions di mais come che io clama Turold. Tu lo dici, sento una poesia che è stata premiata a Pagian di Prat dal 2004.
3: Prat. In magate legri, jen fritiam sarat tutto paronavis con bielecis e profums. Un bleon di rosi, di cetagni colors, voi di sisile, buralis e plantagni. Dalto grim lascune, de quae innamorade, jenfri il fende vierte, paveis, gris e pas. La odule e chiantave, culaghe dal canal, insieme a voltavin gli spaglienis dal timp. E so dall'antiul i fongs cidins nascevin, in magas dal fresculin, dal cil e dalla lune. Prat, l'om ti ha fiscat, copat, ma tal mio cur o sient la nostalgie di un sit che plui non è.
2: Al par proprio che cul prat, che l'ha accompagnat l'età della speranza, la sevi morta in chiché. Se vino copat insieme a col prat, la nostra pas, il ver progress, come che il prat, i vincintut, al pandeva una bielece e una ghionda che vin dismenteada. Un altri element natural, l'air, non svevela portan sugli soalis il lamenda i tibias.
3: Laments. Il vint al flade, al cisicche, al begherle, po al tas. Che altre di lo hai sentuti in fripoia esola. Per aulis portadis di lontan, robadis altri popui, altri tieris, altri int. Laments di oms, lagrimis di fruts, sospirs, preieris. Vos capuarti il berli tribulate di popui sotans, che il vinti enfri poi a strescine con sé.
0: Per voi si fermi in chi, Iacumina, e continueremo un'altra puntata.

prendi lei la faula di vuè, viodi in qualche peraula che s'intarinta che. Poi Ana, all'el non furlan dal nibbio. Sgagni, in talian alle nitrire, la voz dal chiaval, che di qualche banda disin in che sgiavarà. Femenicul, oppure in che femenin, alle l'italian femmineo. Cardo, par furlana si dis sburisin, cardo selvatico, oppure chiardonel, cardo dai pras. Sgosassi, alle in talian sgolarsi. Raucedine, sgrasai. Rauco, sgrasaos, allora. Verso di uccello, verso stridulo, strit. Pungersi, alle in furlan, spinassi. Vengastai, pontelassi culi spinis. La poiana ca voleva sgagni. Faula di Esopo contada par furlan. Una volta la poiana aveva la so voce, no propitambiela, ma avonda fuarta e franchia. Però era tanto invidiosa, dal papagal, dal pavon, che ducia laudave in parca erimbiei, e adispreseava una vora l'usignol, che secondo ie aveva una vojuta massa dulciosa e delicata, roba femenicula, adiseva. Se ioi voles miorà la me vos, iscielgiaresse una different, una potenta, grossa, fuarta pui di che atris. Una di, che la poiana era sunt un arbol, alle vignota polsali sot, da che ombra, un chiaval. Si è poat parchiera, cence ne quargisi che lì all'era un giardonel con gli spinis, e si è spinat. Alla sgagnit condut il flat calveva, che lo han sentut, perdut. C'è sorta voce, a pensar la poiana. Nessun come lui, e vorrei svela enche io. E prova che ti prova, a fa compagni, cence a nessun risultat. Alla fin si era segnata a tigni la voce che aveva. Ma son disgosassi, all'aveva pierduta, era restata a cul sgrasai. E così in che movue, e a un street, ordinari e brut, calparo un sgrasai.

L'aveso capida frus? Cui che par invidia, al vol scimiota che iatris, e iesci cecano le, al pier tenchie li so qualità.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno. Voce di Monia Parente.

Nessun miracolo ha fatto Gesù maggiore di questo, l'Eucaristia. È tutto il mistero, tutta la vita di Gesù che palpita in questo cuore immobile, silenzioso, velato, ma vivo e attivo. Il Sacro Cuore, l'Eucaristia, l'amore sono una stessa cosa. Nel tabernacolo, l'ostia. Nell'ostia Gesù, in Gesù il suo cuore, nel suo cuore l'amore. Egli, Gesù, rinasce sull'altare e rinnova tutti gli atti e i misteri della sua vita terrena con l'amore eterno che nutre per noi. E là, annientato per noi, senza gloria, privato di libertà, spoglio di maestà, di potenza, di moto, soffoca perfino i palpiti del suo cuore, perché non ci sgomenti la sua bontà, venduta al nostro amore, resa alla nostra discrezione. Sulla croce era nascosta la divinità, qui, nel tabernacolo, è nascosta finanche l'umanità. Gesù, più povero che nella stalla della sua nascita, obbedisce con prontezza e dolcezza più ammirabili che a Nazareth. La sua umiltà giunge ai confini del nulla. La sua pazienza soffre senza ribellione ogni oltraggio. Il Calvario dell'Eucaristia sorge dappertutto. È luce che splende fra le tenebre del mondo, eppure le tenebre non l'hanno ancora riconosciuta. Il Verbo si è fatto pane e abita in mezzo a noi, eppure tanti non hanno rimirato la sua gloria e non lo hanno ricevuto. Come sono deserte le chiese, come è solo Gesù che pure è tanto assetato dell'amicizia degli uomini. «Ho sete», disse egli alla veggente Santa Margherita, «ho una sete ardente d'essere amato dagli uomini nel Santissimo Sacramento, e questa sete mi consuma». Ecco il grande abbandonato. Il cuore di Dio palpita fra gli uomini bramoso di dare loro la luce, la grazia, la vita, e gli uomini preferiscono le tenebre alla luce. E Gesù resta solo, e il suo incessante sacrificio per quanti si fa vano. Durante le 24 ore si celebrano nel mondo circa 350.000 messe, susseguendosi col procedere dell'aurora sul nostro pianeta. In ognuna di quelle sante messe veniamo riofferti, quali membra mistiche, insieme susseguendosi col procedere dell'aurora sul nostro pianeta. In ognuna di quelle sante messe veniamo riofferti,

nostra offerta e inseriamo il nostro sacrificio nel sacrificio eucaristico di quell'istante, perché si divinizzi per la gloria di Dio, per la gioia di Gesù, per la salute nostra e dei nostri fratelli. Il nostro tavolo di lavoro, i nostri strumenti di fatica, il letto di dolore e la stessa nostra mensa si trasfigurano così in un vero altare.

Dal tabernacolo Gesù continua a muoverci i lamenti accorati che rivolgeva a Santa Maria Margherita. Io ardo di ardentissima sete d'essere onorato e amato in questo sacramento. Eppure non si trova nessuno che cerchi di spegnere questa sete e di rispondere a questo mio desiderio. Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini e nulla ha risparmiato per provare il suo amore verso di loro, fino a consumarsi tutto per loro. E come riconoscenza non ricevo altro dalla maggior parte degli uomini che ingratitudine, disprezzo, irriverenze, sacrilegi e freddezze con cui mi offendono in questo sacramento d'amore. Ma quello che mi ferisce ancor di più è che così mi trattano anche i cuori a me consacrati. Tutti i peccati colpiscono Gesù, ma i peccati delle anime consacrate lo colpiscono al cuore. Il prigioniero d'amore continua i suoi lamenti. Il disprezzo e le ingratitudini che ricevo dagli uomini mi fanno soffrire più di quanto ho sofferto nella mia passione, mentre se mi ricambiassero in qualche modo del mio amore, stimerei poco tutto quello che ho fatto per essi e vorrei, se fosse possibile, fare ancora di più. Ma non hanno che freddezza e rifiuto per tutte le mie amorose premure a far loro del bene. Tu almeno fammi il piacere di supplire quanto più puoi alla loro ingratitudine. E il divino mendicante d'amore, fra le lacrime, sussurra nell'intimo di ciascuno di noi: tu, almeno, dammi questo conforto, ripara per quanto ti è possibile la loro ingratitudine.

Il cuore di Gesù è pieno di bontà e di amore. Don Bosco, al suo segretario, che era eccessivamente preoccupato di prevenire i desideri del santo e di evitargli qualunque dispiacere, un bel giorno disse così: «Senti, figlio mio, io soffro quando ti vedo così preoccupato. Fammi il piacere, sta sereno. Vedi, se tu le fai grosse, io ti perdono. Se le fai piccole, io non ci bado». Certo, il cuore di Don Bosco, come canta la Chiesa, era vasto quanto l'arena che si distende sui lidi del mare, ma che poteva mai essere la sua bontà paragonata a quella divina di cui il cuore di Gesù trabocca? Di San Tommaso d'Aquino i conoscenti dicevano commossi: «È interamente buono, è tutto bontà». Il cuore del dottore Angelico era realmente un sole che diffondeva calore, ma non possiamo assolutamente confrontarlo col cuore di Gesù, delizia dei serafini. Gli Atti degli Apostoli, con due magistrali pennellate, ci hanno tracciato il quadro della bontà di Gesù. Egli è passato dovunque, facendo del bene. Come la luce non può non illuminare, come il fuoco non può non riscaldare, così la bontà non può non diffondersi. Quella luce calda che piove dal suo cuore divino tuttora illumina ogni uomo che viene in questo mondo. La sorgente di quella bontà è indubbiamente il cuore. I beni che da esso derivano possono anche svanire nel

0: tempo, ma la loro sorgente non si esaurirà giammai, anzi, lassù, nel cielo, si è fatta ancora più abbondante.
1: Il Sacro Cuore ti chiama per nome. Meditazioni di Don Adolfo Larco per il mese di giugno, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice LDC. Voce di Monia Parente.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Pietà di me, o Dio. In te mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo.
2: Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene.
1: Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia.
2: Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata.
1: Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria.
2: Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti.
1: Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore.
2: Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpe e cetra. Voglio svegliare l'aurora.
1: Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi.
2: Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni. Ascoltate, popoli, la parola del Signore. Annunziatela alle isole lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Perché il Signore ha redento Giacobbe, lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui.
2: Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, affluiranno verso i beni del Signore, verso il grano, il mosto e l'olio, verso i nati dei greggi e degli armenti.
1: Essi saranno come un giardino irrigato, non languiranno mai. Allora si allieterà la Vergine alla danza, i giovani e i vecchi gioiranno.
2: Io cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni, sazierò di delizie l'anima dei sacerdoti e il mio popolo abbonderà dei miei beni. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.
1: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
2: Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio, nei suoi baluardi, è apparso fortezza inespugnabile.
1: Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme, essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti.
2: Là, sgomento li accolti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis.
1: Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore e degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
2: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio.
1: Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra.
2: Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda a motivo dei tuoi giudizi.
1: Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri.
2: Osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura.
1: Questo è il Signore, nostro Dio, in eterno, sempre. Egli è colui che ci guida.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Uno sguardo luminoso allieta il cuore, una notizia lieta rianima le ossa. L'orecchio che ascolta un rimprovero salutare avrà la dimora in mezzo ai saggi. Chi rifiuta la correzione disprezza se stesso. Chi ascolta il rimprovero acquista senno. Il timore di Dio è una scuola di sapienza. Prima della gloria c'è l'umiltà. Temete il Signore, i suoi santi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Temete il Signore e i suoi santi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Venite, figli, ascoltatemi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Temete il Signore, suoi santi. Nulla manca a colui che lo teme. Se voi che siete cattivi date cose buone ai figli, quanto più il Padre vostro a quelli che lo invocano. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Se voi che siete cattivi Date cose buone ai figli, quanto più il Padre vostro a quelli che lo invocano. Il Cristo, luce del mondo, è venuto fra noi, perché non camminiamo più nelle tenebre, ma abbiamo la luce della vita. A Lui si innalzi la nostra lode e la nostra preghiera. La tua parola, Signore, sia luce ai miei passi. Signore, fa che oggi progrediamo alla scuola della tua bontà e diveniamo tuoi imitatori.
1: Per ritrovare in te, nuovo Adamo, ciò che abbiamo perduto a causa del primo Adamo.
2: La tua parola illumini sempre il nostro cammino.
1: Perché viviamo nella verità e nella carità, per la perfezione del tuo corpo mistico.
2: Insegnaci a fare del bene a tutti nel tuo nome.
1: Perché la luce della tua Chiesa risplenda sempre più sull'umana famiglia.
2: Donaci la grazia della conversione, perché espiamo le offese recate alla tua bontà e sapienza.
1: E otteniamo il bene inestimabile della tua amicizia.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ispiraci, Signore, pensieri e propositi santi, e donaci il coraggio di attuarli. E poiché non possiamo esistere senza di te, fa che viviamo secondo la tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

alto 1,35 m. Padre Leopoldo Mandic, uno dei patroni dello scorso giubileo della Misericordia, accoglieva tutti con amore nel convento di Santa Croce a Padova. Ecco come lo ricorda chi l'ha conosciuto. La sera prima di morire, nonostante i tormenti della malattia, Padre Leopoldo stava ancora in confessionale ad accogliere i penitenti. «Sono stato uno degli ultimi a entrare nella sua cella per confessarmi, come facevo tutte le sere dopo cena». Parla con molta difficoltà, ma è ancora lucida la memoria di Fra Barnaba Gabini. Siamo andati a incontrare questo cappuccino quasi centenario, friulano di Lestizza, a Udine, nel convento di Conegliano, dove risiede da 10 anni, perché è uno degli ultimi testimoni in vita ad aver conosciuto l'umanità e la mansuetudine di Padre Leopoldo Mandic, il piccolo grande confessore di origine dalmata, beatificato nel 1976 da Paolo VI e canonizzato da Giovanni Paolo II nel 1983, le cui spoglie, in occasione del giubileo, saranno esposte dal 5 all'11 febbraio nella Basilica di San Pietro a Roma, assieme a quelle di Padre Pio.

fratel Barnaba era un giovane novizio quando alla fine degli anni 30 lo incontrò la prima volta entrando nel convento di Santa Croce a Padova. Ricordo che si rivolgeva a me chiamandomi Toso, cioè ragazzo in dialetto, e che fu lui a incoraggiarmi al momento della mia professione con pochissime parole. Non l'ho mai sentito lamentarsi della malattia che lo stava consumando. Era sempre al confessionale e fuori c'era la fila per confessarsi da lui. Accoglieva tutti con amore, incondizionatamente, ed era così ben disposto nei confronti di chi chiedeva perdono al Signore che qualcuno dei confratelli cominciò ad accusarlo di dare troppo facilmente la soluzione. Per questo i miei superiori negarono ai seminaristi la possibilità di confessarsi da lui.

L'anziano cappuccino, 50 anni in Friuli prima di arrivare nel 2006 a Conegliano, riporta anche un episodio profetico, testimoniato in sede del processo per la canonizzazione di padre Mandic. Un giorno un penitente, padovano, amico di padre Leopoldo, andando da lui lo trovò in preda a un pianto disperato. Interrogato, il santo rivelò che quella notte aveva avuto un'orribile visione. Il Signore gli aveva mostrato l'Italia precipitata in un mare di fuoco e di sangue, prevedendo in altri termini drammatici eventi bellici che avrebbero straziato il nostro paese alcuni anni dopo. Il santo in seguito profetizzò pure il bombardamento della città di Padova, precisando inoltre che sarebbero stati colpiti anche il convento e la chiesa dei Cappuccini, ma che la celletta si sarebbe miracolosamente salvata. Tutto ciò puntualmente, avveratosi il 14 maggio del 1944, confermò la fama di preveggente del piccolo frate Dalmata, che nel frattempo era morto da 2 anni.

padre Giuseppe, francescano conventuale del Santo a Padova, di anni ne ha 97 e nella sua vita ha avuto la singolare fortuna di incontrare ben 6 tra i santi pontefici: padre Pio, padre Massimiliano Kolbe, papa Luciani, papa Giovanni XXIII, papa Giovanni Paolo II, che furono anche suoi confessori. Incontrò pure padre Leopoldo a Padova. Veniva ogni mercoledì a confessare i frati al santo. Lo faceva spesso in dialetto per mettere a suo agio chi gli stava davanti. Prima andava a pregare davanti alla tomba di Sant'Antonio, cosa che ripeteva alla fine delle confessioni. Ricordo che per strada talvolta i ragazzini si prendevano gioco di questo religioso bassissimo di statura e la cosa lo faceva un po' soffrire. Era così umile poi che si vergognava di farsi accompagnare al santo in automobile. A proposito della larghezza di cuore e della mansuetudine proverbiale del cappuccino, padre Giuseppe, biografo di San Leopoldo, racconta un episodio della vita del giovane Mandisch che spiegherebbe l'origine del suo peculiare stile di confessore. All'età di 8 anni fu fatto inginocchiare in mezzo alla chiesa come penitenza da un sacerdote e promise a se stesso che non si sarebbe mai comportato così se fosse diventato prete. E ancora, il suo modo di confessare assomigliava molto a quello di padre Pio. A volte la sua misericordiosa comprensione veniva scambiata per lassismo, per mano troppo larga. Un giorno accolse un fedele a cui un penitenziere della basilica aveva negato l'assoluzione. Lo mandò perdonato e, incontrandosi in seguito con quel frate inflessibile, gli motivò la sua scelta differente con una sola frase: «Lei, padre, confessa con la sua coscienza, io con la mia».

Un'altra volta ebbe a rispondere: «Io troppo largo? Chi è stato largo? È stato il Signore il primo ad esserlo. Mica io sono morto per i nostri peccati, ma il Signore. Più largo di così col ladrone e con gli altri, come poteva essere?» Sarà proprio padre Giuseppe a redigere il testo che ricorderà la figura del santo quando il 17 febbraio le sue reliquie passeranno per la Basilica di Sant'Antonio prima del rientro al convento di Santa Croce.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

per alcuni studiosi, che predicano la teoria secondo la quale tutti i mali del mondo vengono dalla sovrappopolazione, il calo delle nascite in Europa è una benedizione. Di fatto, la diminuzione delle nascite è il più grande ostacolo alla rinascita del nostro Occidente ed è la premessa sicura al suo tramonto. Chi è convinto che l'Occidente e la sua storia, da Abramo, Mosè, Omero, Socrate, Platone, Aristotele, Gesù, fino a Giotto, Michelangelo, Galilei, Verdi, Einstein, costituiscano un bene per tutto il mondo, non può che chiedersi da dove nasce la crisi demografica. Qual è l'origine di questo blocco di fronte alla prospettiva di mettere al mondo dei figli? La causa non può essere solo la povertà. La ricchezza è proporzionalmente aumentata e certo meglio distribuita che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Non può essere la sicurezza del parto, che è notevolmente cresciuta. Altri sono i fattori. Il desiderio della donna di avere un lavoro autonomo, indipendente, che sarebbe insidiato dalla nascita dei figli, in assenza di leggi efficaci a favore della maternità. Il desiderio di offrire al figlio prospettive agiate di vita, i costi preventivati dei futuri studi, la cresciuta incertezza di un posto di lavoro. Ma questo basta a spiegare le riduzioni delle nascite? Certo, occorre pensare anche alla maggiore possibilità di pianificarle, alla crescita degli aborti, alla fragilità delle unioni matrimoniali che non hanno prospettive di futuro. Mentre i figli in passato sono stati spesso un aiuto all'unità delle famiglie e alla loro crescita, uno stimolo ad affrontare positivamente le difficoltà, oggi sembrano un peso. A mio parere la causa più profonda e più difficile da superare è la paura. Paura del presente e del futuro. Paura di non saper educare, di non saper accompagnare i figli verso il loro domani, di perdere il tempo libero per sé, per il proprio relax e la propria comodità.

risulta dunque una vera e propria rivoluzione antropologica, che non può essere affrontata se non andando a riscoprire l'esperienza originaria che si oppone alla paura. Essa non è il coraggio, ma più esattamente la speranza. E ogni speranza nasce da una fede, non necessariamente da una fede soprannaturale, ma almeno da una fede vera, radicata negli strati più profondi dell'io. Oggi molti uomini e donne non desiderano un figlio perché non hanno prospettive dignitose per farlo crescere. Non hanno denaro a sufficienza, non hanno una casa adeguata, un lavoro sicuro. Un tempo, lo accennavo sopra, si guardava con più coraggio a tutti questi fattori. Bastava che lavorasse uno in famiglia. In casa c'era sempre posto per il nuovo arrivato. Oggi si è entrati in una visione diversa dell'esistenza, che privilegia altri valori. In questo senso l'uomo ha camminato in avanti, ma la ricerca del benessere talvolta ha ucciso il coraggio. Altri vogliono figli perché non stimano la vita. Invece che un dono, la vedono come una serie di prove e di difficoltà. Perché mettere al mondo altri esseri destinati all'infelicità? Proprio questo è, a mio parere, il livello in cui l'uomo è chiamato a rinascere, nella considerazione dell'esistenza, nello sguardo sulla vita quotidiana. Chi vede tutto nero è spesso un uomo solo. Non ha amici, non crede possibile averne. Pensa che all'origine di tutto ci sia il caso, non un padre provvidente. Oppure che questo padre dorma, disinteressandosi degli uomini. Come non avvertire in noi la parte di ragioni istintive che stanno dietro a questa posizione? E torniamo così ancora al tema del male che abbiamo incrociato nel capitolo precedente. Il mondo è governato interamente dal principe del male. Tutto ciò che in me, come in tanti altri uomini e donne, è aspirazione verso il bene, è capacità di sacrificio, è scoperta della positività delle cose, mi parla invece di un signore buono che guida la storia. Proprio perché buono, non vuole imporsi all'uomo. Assumo rispetto per la sua libertà. Accetta di essere rifiutato e misconosciuto. Dall'esperienza malata della libertà come rifiuto del bene, vengono tanti mali alla terra e alle persone. Perché nasca un nuovo atteggiamento verso la vita, è necessaria dunque un'educazione della libertà.

Vediamo ora i passi di tale educazione. Il primo, educare lo sguardo, il cuore e la mente a guardare e riconoscere la luce, la positività. Viviamo nell'epoca della depressione. La cupezza degli orizzonti sembra dominare le giornate. Non bisogna permettere che una considerazione negativa metta definitivamente radici dentro di noi. Il secondo passo. Lasciamoci prendere per mano da chi ci ama e lasciamoci condurre a incontrare le esperienze positive. Ci insegnano che vivere è possibile. L'anticamera della paura, che ci può bloccare di fronte alla vita e alle sue scelte, è la solitudine. Concepirsi soli, sentirsi soli. A poco tutto ci piomba addosso come una montagna che non riusciremo mai a scalare. Cerchiamo allora amici disinteressati, quelli veri che hanno a cuore la nostra serenità e la nostra letizia. Gli amici che restano anche nelle difficoltà, che non hanno paura di riportarci sempre alla realtà. Quella realtà che custodisce in ogni occasione almeno un raggio di luce. Il terzo passo, chiedere a Dio l'aiuto. Don Calabria, un santo del Novecento che ha creato grandi opere per i poveri, per i malati, gli abbandonati, e che fu alla fine della vita lui stesso drammaticamente malato, diceva: «La preghiera è l'onnipotenza dell'uomo e la debolezza di Dio». Attraverso la domanda e l'affidamento a colui che ci ha creati, usciamo dall'angoscia che ci prende quando pensiamo di dover sciogliere noi tutti i nodi del mondo. Avere un figlio, avere un altro figlio, può essere un'opportunità che, assieme a sacrifici necessari, porterà tanti doni alla vita dei genitori. Porterà, per esempio, un senso di grande utilità verso il mondo, la coscienza del futuro come speranza di non morire nel nulla, lo stupore di fronte ad una vita che cresce, che muta nel tempo e che, per venire alla luce, ha avuto bisogno di noi.

stato un tempo, gli anni 70 del secolo scorso, in cui sembrava che l'unica barriera tra gli uomini e la Chiesa cattolica fosse la contraccezione. Se il Papa, allora era Paolo VI, avesse detto sì alla pillola, le giovani coppie sarebbero entrate in massa nell'ovile di Pietro. È una caricatura, ma non lontana dagli articoli di giornale di quell'epoca. Papa Montini prese sulle sue spalle il difficile compito di rispondere al quesito. È un bene per l'uomo e la donna sposati regolare artificialmente le nascite? In altre parole, è un bene dividere fecondità e sessualità? Non si rischierebbe di banalizzare quest'ultima, riducendo l'atto sessuale ad un gioco che procura piacere e il partner ad un oggetto? La Chiesa sa che l'uomo è segnato da un'infermità radicale, che fa il male che non vorrebbe, che è premuto da mille problemi e difficoltà. Propone un bene alto, non impossibile con l'aiuto di Dio, ma non condanna nessuno, non chiude la porta. Indica una tensione, ma anche reca il perdono di Cristo verso una nuova tappa della vita. Alla fine, Paolo VI, nell'Umane Vitae, disse il no suo e della Chiesa alla regolazione artificiale. A molti, anche nella Chiesa, anche tra i preti, quella decisione del 1965 sembrò disumana. La Chiesa non sa più capire l'uomo, scava un fossato tra sé e il mondo. La frase si sarebbe ripetuta nei decenni successivi in altre occasioni. Ogni nuovo grido d'allarme della Chiesa era interpretato come una chiusura. Qui limitiamoci ad una parola sulla pillola e sulle altre forme di contraccezione. L'Umane Vitae non ha fermato la diffusione del birth control. Anzi, le grandi centrali mondiali della finanza hanno sempre più legato i propri aiuti alle politiche della riduzione delle nascite, contraccezione e aborto. La Chiesa è rimasta una voce solitaria. Inascoltata? Inefficace? Inutile? Non è inutile un richiamo alla vera dignità dell'uomo e della donna. Anzi, è necessario. Quando il rapporto sessuale perde completamente dal suo orizzonte l'apertura alla fecondità, finisce per ridurre l'altro a essere un puro oggetto. La Chiesa non vuole assolutamente negare il piacere dell'atto unitivo dell'uomo e della donna, e tantomeno dimenticare che esso si iscrive in un dialogo d'amore tra i due, che non può ridursi al fare figli. Questo sarebbe innaturale, la natura stessa lo esclude. Ma l'apertura alla fecondità è connaturata alla gratuità dell'amore. Si può sbagliare mille volte, ma la considerazione di quale sia la pienezza dell'amore nell'unione sessuale permette all'uomo e alla donna di riscattarsi da una visione chiusa della propria avventura matrimoniale.

vita di sacerdote ho incontrato e ascoltato tante donne che avevano abortito. Nessuna, anche a distanza di molti anni, si era liberata di quel peso. Ricordo una novantenne ancora profondamente segnata da una lontanissima memoria. Per l'uomo è più facile cercare di dimenticare, per la donna è impossibile. È profondamente delittuoso aver favorito la politica abortiva con finanziamenti massicci. Si è così creata una mentalità tragica che fa dell'aborto una delle tante pratiche anticoncezionali. Nelle persone determinate da questa mentalità, che ricorrono all'aborto non per disperazione, ma perché in loro si è cancellato il valore della vita nascosta nel seno della donna, ogni valore tende a scomparire, in un grande misconoscimento che vuole giustificare il male. La pratica abortiva non è così soltanto un male in sé, ma è una fonte che genera altri mali. Quando si uccide nel cuore dell'uomo l'intangibilità della vita, tanti altri beni vengono cancellati. Il rispetto dell'altro, la lotta per superare in uccide nel cuore dell'uomo l'intangibilità della vita, tanti altri beni vengono cancellati. Il rispetto dell'altro.

regna degli aborti. La madre, ogni madre, deve avere la certezza che la sua creatura potrà essere accolta. Molto si può fare con le politiche di sostegno della famiglia, con la difesa del posto di lavoro, con la creazione di alloggi per le coppie disagiate e con l'adozione.

0: Oggi è con noi l'autore del volume che stiamo leggendo. Si tratta del fondatore superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, Monsignor Massimo Camisasca, con noi al telefono. Benvenuto.
1: Ecco, buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, oggi abbiamo parlato, appunto il tema di cui abbiamo parlato questa mattina è la fecondità della famiglia. La crisi demografica è una cosa di cui sentiamo molto spesso parlare e le ragioni appunto di questa crisi sono in genere molteplici. Lei però ne individua una sola, mi sembra, cioè la paura.
1: Sì, innanzitutto avere pochi figli vuol dire che si ha poca fiducia nel momento che si sta vivendo, poca fiducia nella storia, poca fiducia nella società e infine poca fiducia in se stessi. Non si ha desiderio di investire, si ha paura, appunto. Ecco, qui ho detto che la causa maggiore di questo momento difficile è proprio la paura. La paura di ciò che può accadere, ma anche la paura di non essere sufficientemente preparati ad affrontare la storia, sufficientemente preparati ad affrontare le novità che comporta la nascita di un nuovo figlio, impreparati ad accompagnarlo dentro la vita, insomma paurosi, ritirati. E ho esortato perciò nel libro e ho indicato anche un po' le strade della speranza e le strade per avere la forza di costruire qualcosa di nuovo, di rischiare, appunto.
0: Perché lei appunto pone come opposto della paura non il coraggio, come immediatamente si potrebbe pensare, ma appunto la speranza.
1: Sì, da tanti anni ormai vado sempre più meditando su questa virtù teologale che è per me la virtù, la chiamo così, architettonica della carità, cioè la carità che costruisce nel presente verso il futuro, la carità che ha il coraggio di immaginare, di rischiare una costruzione in cui vengono coinvolti anche gli altri. Questo è per me la speranza e perciò ho incitato nel libro alla speranza. Certo, questo richiede ancora che l'uomo non pensi di essere solo, non pensi di essere abbandonato al mondo con le sue sole forze, ma sappia riconoscere coloro che gli sono vicini come un aiuto, soprattutto gli amici, i familiari, Dio.
0: Bisogna avere però anche la forza, lei dice, di chiedere aiuto.
1: Sì, questa è una delle chiavi fondamentali della mia vita di ora. Io mi rendo conto che da solo non potrei guidare un istituto, non avrei né la saggezza né la forza. Io penso che in qualunque arte di governo, anche nel governo piccolo ma così importante di una famiglia, occorrono proprio queste due virtù, la saggezza e la forza. La saggezza è la capacità di discernere ciò che si deve fare e la forza è l'energia per operarlo. Noi sappiamo questo, mi sembra importante ribadirlo, che nella vita nessuno ci assicura il successo, nessuno ci assicura l'infallibilità. Dobbiamo rischiare assieme agli altri, rischiare avendo molto riflesso, chiedendo l'aiuto di Dio, ma poi sapendo che colui che fa i bilanci è soltanto Dio. Non dobbiamo giudicare noi della nostra vita, non dobbiamo neanche basarci sul giudizio degli altri, ma affidare tutto a Dio, che è grande e misericordioso e che sa riconoscere le nostre intenzioni buone quando lo sono.
0: Lei parla in questo capitolo anche di un'educazione alla libertà, è una, come dire, una concezione malata della libertà, porta anche per esempio a scelte che sembrano libere, che probabilmente non lo sono, come

0: contraccezione e l'aborto.
1: Uno dei temi che più mi occupa in questo tempo, proprio dei dialoghi che vivo con le famiglie, nasce dal notare questa strana e comprensibile per un altro verso divisione, dicotomia tra libertà e appartenenza, libertà e ubbidienza. Si pensa che libertà voglia dire semplicemente autodeterminazione, possibilità di far tutto il contrario di tutto. La libertà invece è quella che ci rende liberi, e cioè individuare e percorrere le strade della nostra realizzazione personale. La libertà quindi non è il contrario di appartenenza, la libertà non è il contrario di riconoscere dei legami, ma anzi la libertà matura dentro di noi proprio quando riconosciamo i legami che ci fanno crescere, riconosciamo la nostra natura umana, riconosciamo le nostre responsabilità, i nostri doveri e anche i sacrifici che sono richiesti alla nostra vita. Allora ci sentiamo contenti e realizzati quando abbiamo delle ragioni per vivere, delle ragioni per lottare e delle ragioni anche per crescere. Ecco, poi per quanto riguarda i due temi che lei ha accennato, e cioè la contraccezione e l'aborto, io nel libro non mi permetto di esprimere giudizi sulle persone, ma voglio invece indicare delle strade che aiutino le persone innanzitutto a una vita unita e piena. E mi sembra che se noi disgiungiamo l'atto sessuale dalla sua possibile fecondità, lo banalizziamo tremendamente. Oggi noi assistiamo a questa banalizzazione in tutti i sensi, dagli schermi televisivi, dai film, dai romanzi. Non è un cammino verso la felicità questo. E così anche parlando dell'aborto, non voglio negare assolutamente la sua gravità terribile, voglio dire che occorrono politiche di sostegno per le famiglie, politiche di sostegno per le gravidanze non desiderate, politiche che aiutino le persone realmente ad accogliere quello che Dio manda e quello che loro stessi direttamente o indirettamente hanno voluto, e soprattutto perché negare un figlio è una cosa che poi non si dimentica più per tutta la vita, ci pesa, rimane dentro di noi, e quindi è meglio accogliere e chiedere di essere aiutati che respingere e poi portare dentro di sé il peso di qualcosa, di un dono che si è rifiutato.
0: Don Massimo, la ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, appunto, a riflettere sulla fecondità della vita, che è appunto il capitolo di oggi, la fecondità della famiglia. Arrivederci.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona.

0: misericordia.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace,
3: prega per

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona

in questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

0: tuo amore.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazaret, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così.

0: Vergine Maria.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

della quarta decina di questo rosario, preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, Regina della Pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazaret,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, sia per la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
3: E rinnoviamo la nostra consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mia figlia che consacro al tuo Cuore Immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni, ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo Cuore Immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo Cuore Immacolato e io ti amerò così come sono.

metro e 35 centimetri. Padre Leopoldo Mandic, uno dei patroni dello scorso Giubileo della Misericordia, accoglieva tutti con amore nel convento di Santa Croce a Padova. Ecco come lo ricorda chi l'ha conosciuto. La sera prima di morire, nonostante i tormenti della malattia, Padre Leopoldo stava ancora in confessionale ad accogliere i penitenti. «Sono stato uno degli ultimi a entrare nella sua cella per confessarmi, come facevo tutte le sere dopo cena». Parla con molta difficoltà, ma è ancora lucida la memoria di Fra Barnaba Gabini. Siamo andati a incontrare questo cappuccino quasi centenario, friulano di Lestizza, a Udine, nel convento di Conegliano, dove risiede da 10 anni perché è uno degli ultimi testimoni in vita ad aver conosciuto l'umanità e la mansuetudine di Padre Leopoldo Mandic, il piccolo grande confessore di origine dalmata, beatificato nel 1976 da Paolo VI e canonizzato da Giovanni Paolo II nel 1983, le cui spoglie, in occasione del Giubileo, saranno esposte dal 5 all'11 febbraio nella Basilica di San Pietro a Roma, assieme a quelle di Padre Pio.

Fratel Barnaba era un giovane novizio quando alla fine degli anni 30 lo incontrò la prima volta entrando nel convento di Santa Croce a Padova. Ricordo che si rivolgeva a me chiamandomi Toso, cioè ragazzo in dialetto, e che fu lui a incoraggiarmi al momento della mia professione con pochissime parole. Non l'ho mai sentito lamentarsi della malattia che lo stava consumando, era sempre al confessionale e fuori c'era la fila per confessarsi da lui. Accoglieva tutti con amore, incondizionatamente, ed era così ben disposto nei confronti di chi chiedeva perdono al Signore che qualcuno dei confratelli cominciò ad accusarlo di dare troppo facilmente la soluzione. Per questo i miei superiori negarono ai seminaristi la possibilità di confessarsi da lui.

anziano cappuccino, 50 anni in Friuli prima di arrivare nel 2006 a Conegliano, riporta anche un episodio profetico, testimoniato in sede del processo per la canonizzazione di padre Mandic. Un giorno un penitente, padovano, amico di padre Leopoldo, andando da lui lo trovò in preda a un pianto disperato. Interrogato, il santo rivelò che quella notte aveva

aveva avuto un'orribile visione. Il Signore gli aveva mostrato l'Italia precipitata in un mare di fuoco e di sangue, prevedendo in altri termini drammatici eventi bellici che avrebbero straziato il nostro paese alcuni anni dopo. Il santo in seguito profetizzò pure il bombardamento della città di Padova, precisando inoltre che sarebbero stati colpiti anche il convento e la chiesa dei Cappuccini, ma che la celletta si sarebbe miracolosamente salvata. Tutto ciò puntualmente, avveratosi il 14 maggio del 1944, confermò la fama di preveggente del piccolo frate dalmata, che nel frattempo era morto da 2 anni.

Padre Giuseppe, francescano conventuale del Santo a Padova, di anni ne ha 97 e nella sua vita ha avuto la singolare fortuna di incontrare ben 6 tra i santi pontefici: Padre Pio, Padre Massimiliano Kolbe, Papa Luciani, Papa Giovanni XXIII, Papa Giovanni Paolo II, che furono anche suoi confessori. Incontrò pure Padre Leopoldo a Padova. Veniva ogni mercoledì a confessare i frati al santo. Lo faceva spesso in dialetto per mettere a suo agio chi gli stava davanti. Prima andava a pregare davanti alla tomba di Sant'Antonio, cosa che ripeteva alla fine delle confessioni. Ricordo che per strada talvolta i ragazzini si prendevano gioco di questo religioso bassissimo di statura e la cosa lo faceva un po' soffrire. Era così umile poi che si vergognava di farsi accompagnare al santo in automobile. A proposito della larghezza di cuore e della mansuetudine proverbiale del cappuccino, Padre Giuseppe, biografo di San Leopoldo, racconta un episodio della vita del giovane Mandi che spiegherebbe l'origine del suo peculiare stile di confessore. All'età di 8 anni fu fatto inginocchiare in mezzo alla chiesa come penitenza da un sacerdote e promise a se stesso che non si sarebbe mai comportato così se fosse diventato prete. E ancora, il suo modo di confessare assomigliava molto a quello di Padre Pio. A volte la sua misericordiosa comprensione veniva scambiata per lassismo, per mano troppo larga. Un giorno accolse un fedele a cui un penitenziere della basilica aveva negato l'assoluzione. Lo mandò perdonato e, incontrandosi in seguito con quel frate inflessibile, gli motivò la sua scelta differente con una sola frase: «Lei, padre, confessa con la sua coscienza, io con la mia».

Un'altra volta ebbe a rispondere: «Io troppo largo? Chi è stato largo? È stato il Signore il primo ad esserlo. Mica io sono morto per i nostri peccati, ma il Signore. Più largo di così col ladrone e con gli altri, come poteva essere?» Sarà proprio padre Giuseppe a redigere il testo che ricorderà la figura del santo quando il 17 febbraio le sue reliquie passeranno per la Basilica di Sant'Antonio prima del rientro al convento di Santa Croce.

questo nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni. Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al sorgere della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Pietà di me, o Dio. In te mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo.
2: Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene.
1: Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia.
2: Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata.
1: Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria.
2: Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti.
1: Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore.
2: Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpe e cetra. Voglio svegliare l'aurora.
1: Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi.
2: Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora.
2: Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni. Ascoltate, popoli, la parola del Signore. Annunziatela alle isole lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Perché il Signore ha redento Giacobbe, lo ha riscattato dalle mani del più forte di lui.
2: Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, affluiranno verso i beni del Signore, verso il grano, il mosto e l'olio, verso i nati dei greggi e degli armenti.
1: Essi saranno come un giardino irrigato, non languiranno mai. Allora si allieterà la Vergine alla danza, i giovani e i vecchi gioiranno.
2: Io cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni, sazierò di delizie l'anima dei sacerdoti e il mio popolo abbonderà dei miei beni.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni.
1: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
2: Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio, nei suoi baluardi, è apparso fortezza inespugnabile.
1: Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme, essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti.
2: Là, sgomento, li accolti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale, che squarcia le navi di Tarsis.
1: Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
2: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio.
1: Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra.
2: Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda a motivo dei tuoi giudizi.
1: Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri.
2: Osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura.
1: Questo è il Signore, nostro Dio, in eterno, sempre. Egli è colui che ci guida.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio.
2: Uno sguardo luminoso allieta il cuore, una notizia lieta rianima le ossa. L'orecchio che ascolta un rimprovero salutare avrà la dimora in mezzo ai saggi. Chi rifiuta la correzione disprezza se stesso, chi ascolta il rimprovero acquista senno. Il timore di Dio è una scuola di sapienza, prima della gloria c'è l'umiltà. Temete il Signore, suoi santi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Temete il Signore, suoi santi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Venite, figli, ascoltatemi.
1: Nulla manca a colui che lo teme.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Temete il Signore, suoi santi, nulla manca a colui che lo teme. Se voi che siete cattivi date cose buone ai figli, quanto più il Padre vostro a quelli che lo invocano. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Se voi che siete cattivi
3: date cose buone ai figli, quanto più il Padre vostro a quelli che lo invocano. Il Cristo, luce del mondo, è venuto fra noi perché non camminiamo più nelle tenebre, ma abbiamo la luce della vita. A Lui si innalzi la nostra lode e la nostra preghiera. La tua parola, Signore, sia luce ai miei passi. Signore, fa che oggi progrediamo alla scuola della tua bontà e diveniamo tuoi imitatori.
1: Per ritrovare in te, nuovo Adamo, ciò che abbiamo perduto a causa del primo Adamo.
3: La tua parola illumini sempre il nostro cammino.
1: Perché viviamo nella verità e nella carità, per la perfezione del tuo corpo mistico.
3: Insegnaci a fare del bene a tutti nel tuo nome.
1: Perché la luce della tua Chiesa risplenda sempre più sull'umana famiglia.
3: Donaci la grazia della conversione, perché espiamo le offese recate alla tua bontà e sapienza.
1: E otteniamo il bene inestimabile della tua amicizia.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ispiraci, Signore, pensieri e propositi santi, e donaci il coraggio di attuarli. E poiché non possiamo esistere senza di te, fa che viviamo secondo la tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: attenzione alla parola tesoro. La si usa nelle fiabe, se la dicono gli innamorati reciprocamente, e Gesù la vuole a conclusione del suo discorso in parabole, dove ha annunciato il regno di Dio, che è un modo nuovo di vivere, che è lui stesso il regno tra noi, con le sue scelte, con le sue parole. E vorremmo questa sera capire che Cristo è il tesoro della nostra vita, davanti al quale tutto il resto è di secondaria importanza. Anzi, imparando dal contadino, dal mercante, dovremo essere disposti a lasciare tutto, proprio tutto, ma acquistare quel tesoro scoperto per caso mentre si lavora il campo della vita, acquistare quella perla individuata nel bazar sul quale abbiamo appostato il nostro sguardo, non è questione di tristezza, è un affare, l'affare d'oro. E Gesù sembra rimarcarlo a noi, quegli ascoltatori sulla sponda del lago certamente non comprendevano, anche se alla fine gli dicono sì, dopo un po' si stancheranno di star dietro a Gesù come altre persone, perché immaginano che sono molto più importanti le loro cose, il lavoro, le ansie quotidiane, le preoccupazioni, oppure si lasciano attirare da altre sorgenti che immaginano il loro tesoro. Si sottolinea nelle parole di Gesù la gioia con cui il contadino e anche il commerciante si dispongono a vendere tutto quello che hanno pur di acquistare il terreno dove è sepolto il tesoro, la perla che ha giudicato di grande valore. Questa abitudine di nascondere casseforti nel terreno era abbastanza diffusa in passato, quando arrivavano le guerre, c'era il pericolo di perdere tutto e magari si moriva successivamente senza che alcuno andasse a disseppellire quello che era stato messo apparentemente al sicuro. Ecco che le parole di Gesù trovano un riscontro nella vita di ogni giorno, perché le parabole nascono dalla quotidianità e vogliono aiutare ciascuno di noi a riflettere sul grande dono che ci è fatto con il Vangelo, con la buona notizia del Signore. La domanda che ci facciamo: cosa sappiamo rinunciare per il Signore? E queste rinunce le facciamo con gioia? Abbiamo davvero appoggiato lo sguardo sul valore inestimabile che è Lui per noi, che è la sua proposta di vita, l'insegnamento che ci ha lasciato, la sua presenza nel nostro cuore? Noi cristiani non dovremmo mai sottolineare quello che lasciamo, ma quello che troviamo, come fanno proprio gli individui della parabola. Non vanno a dire quanto è costato loro il prezzo che hanno dovuto rischiare, ma sono talmente pieni di gioia per quello che hanno trovato che tutta la loro esistenza acquista un significato nuovo. Allora sarà importante discernere, capire dove sta il bene e dove sta il male, chiedere al Signore che ci liberi dall'attrattiva delle apparenze. E noi vorremmo far nostra la preghiera di Salomone in quella specie di sogno che ha in Gabaon, giovanissimo ancora, quando gli è toccata la responsabilità di amministrare il regno lasciatogli da suo padre Davide. Si sente impreparato ed ecco che chiede a Dio non una lunga vita, non le ricchezze, neppure la morte dei suoi nemici, ma chiede di saper distinguere il bene dal male. Chiede un cuore attento, docile, obbediente agli insegnamenti del Signore. E il Signore apprezza questa saggezza del giovane Salomone, che diventerà poi proverbiale. Credo che a noi cristiani di questo tempo sia necessaria la capacità di discernere, più che mai indispensabile in un mondo pieno di contraddizioni. Allora capiremo quale tesoro sia la preghiera, l'incontro con Dio, l'ascolto della sua parola, quale tesoro vivere nella comunità come fratelli e sorelle, quale tesoro incontrare in un piccolo servizio gratuito, fatto col cuore, una persona che è nella necessità, quale tesoro rinunciare magari a un divertimento banale, a una avidità che mette soltanto ansia dentro di noi, per una offerta, per un gesto di gratuità che può sollevare qualche persona bisognosa. Il tesoro del regno va scoperto pian piano, illuminati e sostenuti dallo Spirito, che il Signore non farà mancare a chi lo chiede. Ed ecco l'ultima brevissima parabola, quella della rete trascinata a riva. Sappiamo che gli antichi ebrei non consumavano tutte le specie di pesce che pur pescavano nel lago di Tiberiade. Alcune le consideravano cattive, inopportune da mettere sulla tavola. Ecco perché questi pescatori sulla riva, su due ceste diverse, collocano i pesci commestibili e quelli che non lo sono. E Gesù vede in questo gesto un richiamo all'ultimo incontro con Dio, a quello che chiamiamo normalmente il giudizio, lo stare davanti a Dio portando come in uno strascico tutte le esperienze della nostra esistenza, belle, brutte, buone e cattive, e lì davanti all'occhio penetrante del Signore noi faremo una verifica generale. Gesù sembra dirci: ricordati di quel momento in cui arriverai al porto, giungerà alla fine, giungerà all'altra sponda la tua vita, e cerca di portare quel pesce buono che va messo nel canestro della vita eterna. Cerca di essere in quel momento amato dal Signore. Ringraziamo colui che ci ha dato questi insegnamenti, e anche l'Evangelista Matteo, che ha collocato le parabole di Gesù all'interno di questo 13° capitolo del suo libro. Tocca a noi discernere, comprendere, approfondire e applicare giorno dopo giorno questa parola di vita, ricordando quello che ci diceva l'Apostolo: tutto concorre al bene, alla salvezza, per coloro che amano Dio. Tutto, proprio tutto, anche le nostre sofferenze e le nostre prove.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: d'Italia, a cura di Mario Placidini. Borghi d'Italia.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Toscana alla scoperta di Vico Pisano in provincia di Pisa, il comune certificato dalla bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a 12 metri sul livello del mare e conta più di 8.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi Vico Pisano. E nella sala del consiglio incontriamo il sindaco Matteo Ferrucci. Allora, ci presenti il comune di Vico Pisano.
2: Sì, comune di Vico Pisano, io ovviamente sono di parte perché ci sono nato, cresciuto, ci voglio invecchiare e quindi sono senz'altro di parte, però è un posto meraviglioso, 27 chilometri quadrati in una striscia di terreno fra il Monte Pisano, monte meraviglioso, e l'Arno, quindi abbiamo il monte, abbiamo l'Arno, e poi un patrimonio artistico, specialmente nel borgo, ma in tutte le frazioni, è ricco di storia, è ricco di bellezze. A Vico Pisano ci sono stati gli Etruschi, ma poi tutto il Medioevo, abbiamo qui recuperato diverse torri, la maggior parte visitabili, abbiamo il Rinascimento con la fortificazione del Brunelleschi, abbiamo nel periodo degli Asburgo-Lorena, quindi del fiorfiore del Granducato, che ha fatto delle opere ingegneristiche da un punto di vista idraulico bellissime come la Botte e le Cateratte Eximeniane, delle ville 6 e 700esche nelle frazioni di Cuciuliano e Lugnano e poi tutto il Parco Oliveto, le cave, per finire alla Torretta degli Upezzinghi a Caprona, che anche questa sarà oggetto di riqualificazione fra poco e che è sempre alla ribalta per tante cose.
1: Una torretta di cui parla anche Dante.
2: Assolutamente parla Dante. Qua giù abbiamo problemi di campanile fra Pisa e Firenze rivendicando la vittoria dei fiorentini, quindi noi di questo non siamo tanto contenti, ma appunto ne parla appunto nella Divina Commedia. Ma soprattutto due critici d'arte francesi hanno scoperto 2 o 3 anni fa, e queste cose non sono ancora state smentite, hanno scoperto che probabilmente Leonardo da Vinci nello sfondo della Gioconda si ispirò a quel paesaggio, quindi abbiamo veramente tutto qua.
1: Lo ha già detto lei, senz'altro Vico Pisano è la città delle torri.
2: È la città delle torri, e prima ce n'erano molti di più, poi Brunelleschi per scopi militari in difesa di Firenze, sempre nella lotta contro Pisa, ne tagliò tante, ma fece anche tantissime belle cose. Tante di queste torri sono state recuperate da poco, alcune appunto sono anche visitabili e danno poi un paesaggio molto bello.
1: E nel Palazzo Pretorio abbiamo i tanti stemmi delle tante famiglie che sono passate qui a Vico Pisano.
2: Ah, soprattutto era proprio il centro del potere, quel palazzo, poi anche questo è recuperato, è stato poi nel corso del la storia anche adibito a prigioni e anche durante le guerre mondiali eccetera, però lì ci sono tutti i segni del potere, dei vicariati, dei Medici, lì c'era veramente il potere. Poi Cosimo de' Medici decise di deviare l'Arno e lì cominciò la decadenza del borgo di Vico Pisano, ma poi ha saputo risollevarsi negli anni.
1: E il paese è sovrastato proprio da questa torre altissima.
2: La torre altissima appunto già presente nel medioevo, ma poi in qualche modo fortificata appunto da Brunelleschi, anche se c'era già prima, con questo soccorso, con questo camminamento che abbiamo recuperato. E infatti dopo 500 anni, prima serviva a scopo militare, 2 anni fa l'abbiamo restituito alla cittadinanza e quindi i primi vicaresi, i primi turisti hanno potuto ripercorrerlo come facevano i soldati più di 500 anni fa.
1: E le mura settentrionali sono rimaste pressoché intatte?
2: Le mura settentrionali sono rimaste pressoché intatte e quella parte che invece era stata più deteriorata dal tempo è stata completamente recuperata negli ultimi 5-10 anni, anche attraverso metodi innovativi di raccolta fondi con le fondazioni bancarie, facendo partenariati pubblico-privato. È chiaramente una bella soddisfazione vederle ora completamente recuperate e ben illuminate.
1: È uno dei vanti del vostro comune è che avete la sede all'interno del centro storico, tra l'altro bellissima.
2: Sì, sì, questo è un palazzo veramente molto importante. A volte tutti noi, come lo dico, siamo prestati alla politica a amministrare queste bellezze pro tempore, poi tutti facciamo altro nella vita e torneremo a farlo dopo, ma chiaramente a volte vedere tutta questa bellezza da dover curare fa immenso piacere, a volte fa anche un po' tremare perché la responsabilità è tanta, ma se uno ama il territorio e gode della bellezza tutti i giorni così, penso che non abbia altre scelte che dare il massimo.
1: Una domanda che farò un po' a tutti: ma che cos'è Vico Pisano per lei?
2: Vico Pisano, come dicevo, è il posto dove sono nato, dove sono cresciuto, dove voglio invecchiare. È un posto che veramente invito tutti a visitare, perché ha delle bellezze turistiche importanti, vogliamo continuare a crescere in ambito turistico, ma come ci dicono i turisti, ci dicono don't change too much, non cambiate troppo, vogliono continuare a vedere l'autenticità di un borgo, di paesi, di frazioni toscane in cui si vede Savino, che era quello che ci sistemava le biciclette a noi quando si forava da Piccini, oppure il commerciante. Si sa che il commercio di vicinato è in difficoltà in questo momento, ma noi, se riusciamo a rendere questo borgo appetibile per i turisti e visitatori, ma sempre autentico e vivibile per i cittadini, penso che abbiamo centrato quello che è la visione un po' di tutti in questa amministrazione.
1: Adesso con Don Tadeusz Dobrowolski, che è il parroco di Vico Pisano, andiamo a presentare la comunità cristiana, e lo facciamo qui all'interno del cuore della comunità cristiana.
3: Sì, è veramente il cuore della comunità cristiana, perché la Pieve Antica, che di solito raccoglie qui i fedeli provenienti da Vico Pisano, ma non soltanto. Normalmente 300 persone che frequentano la domenica, allora è anche un bel percentuale che frequenta la chiesa di Vico Pisano.
1: Qui abbiamo 3 parrocchie in tutto il paese, no?
3: Nel territorio di Vico Pisano, del comune di Vico Pisano, abbiamo 3 parrocchie: la Pieve a Vico Pisano, nel capitale, poi ce ne abbiamo San Giovanni all'Avena e abbiamo anche Ulivetto e Caprona, che fanno una unità pastorale.
1: Una Pieve che affonda proprio le radici nell'antichità.
3: La Pieve che prima di tutto solleva il cuore, perché qui quando si entra si trova subito un altro mondo. La Pieve accogliente, romanica, storicamente ricca, diciamo, della storia, ricca anche della cultura cristiana, e questo è un gioiello nella zona.
1: E poi come si entra? Abbiamo sull'altare la deposizione.
3: La deposizione che diciamo sale sul 1100-1200, diciamo, dall'autore anonimo, non possiamo dire l'autore, comunque è una deposizione nello stato dinamico, quando proprio Gesù cade dalla croce, è sostenuto dagli angeli e dai vicini, quelli che stavano sotto la croce: Maria di Maddala, Maria madre del nostro Signore, Nicodemo e San Giuseppe di Arimatea. Un gruppo importante, ma anche messo nell'altare centrale, fa capire che proprio dove si celebra l'Eucaristia si celebra il mistero della croce, e Gesù qui rappresentato nello stato rilassato, quasi dormiente, non è morto ma dormiente, dopo aver compiuto la sua missione si lascia nelle nostre mani. È proprio questo il messaggio, che sarebbe che l'opera che ha compiuto sulla croce deve essere continuata dai fedeli che vengono in questa chiesa a pregare.
1: Poi abbiamo degli affreschi anche molto antichi dedicati a Maria.
3: Sì, sono gli affreschi che rappresentano cosiddetta Bibbia a pregare.
1: Poi abbiamo degli affreschi anche molto antichi dedicati a Maria.
3: Sì, sono gli affreschi che rappresentano

0: la prima domenica di ottobre. Il sabato che precede la prima domenica di ottobre facciamo una processione che viene frequentata da tante persone del paese e viene anche il nostro sindaco. Questo evento che raccoglie poi tutti, perché la festa patronale non ha soltanto un programma religioso, poi cerca di coinvolgere tutto il paese, perché è proprio la festa della patrona, la festa del patrono, la festa che unisce tutti.
1: E qui a fianco abbiamo una scuola poi gestita dalla parrocchia.
0: La scuola parrocchiale, vecchia opera cardinale Maffi, poi da 2003 è proprio la scuola parrocchiale, e anche edificio appartiene alla parrocchia. Comunque è una bella sfida, perché questa opera pubblica, la scuola è paritaria, comunque ci sono tante sfide da affrontare, specialmente dal punto di vista economico oggi. La scuola va avanti e siamo orgogliosi, perché è gestita dai nostri parrocchiani, dalle maestre che sono cresciute in questa scuola, poi hanno studiato e hanno raggiunto il livello di essere maestre.
1: Lei arriva dalla Polonia e ha 20 anni che è qui parroco.
0: Ormai sì, sono arrivato nel 2003, più di 20 anni, comunque mi sono trovato bene anche con la gente, e spesso penso che sia anche per la gente che dopo tanti anni mi ha accettato e sopporta i miei difetti, anche diciamo umani o culturali, e diciamo tutto quanto, cerca di collaborare insieme, per non dire abbiamo fatto un patto di non aggressione.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: La cittadinanza oggi, questo nei tempi così tormentati, diciamo nel mondo, io direi di andare insieme, di trovare il modo di stare insieme e collaborare, che significa anche aprire la mentalità, non avere paura delle novità che ci vengono addosso, che ci vengono come sfide, di aprirsi e di costruire una società di pace. Questo sarebbe l'augurio migliore in questi tempi, di creare proprio una società di pace.
1: E in uno dei ristoranti di Vico Pisano con lo chef Andrea Ricci andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali del territorio. Buongiorno, e quindi iniziamo a presentare questi piatti.
2: Sì, benvenuti alla Taverna Toscana Aurora. Allora, qui abbiamo il tonno del Chianti, che è una ricetta toscana tipica, che sarebbe un maiale cotto sotto sale e poi conservato sott'olio, e viene poi servito con la cipolla litropea, i fagioli e un'insalatina fresca.
1: Tante volte vi domandano di questo piatto, no?
2: Sì, perché proprio il nome è un po' particolare, perché tonno e poi maiale, la gente rimane un po' in difficoltà, però è proprio un modo di dire, diciamo, nel senso che la cottura della carne fa sembrare il maiale un tonno, ecco. Poi abbiamo la pappa al pomodoro, che è sempre una ricetta classica toscana, la zuppa toscana, che è una zuppa con le verze e tutte le verdure che ci consente la stagione, e poi il coniglio in arrosto morto, una specie di coniglio arrosto, solo che poi viene sfumato e viene reso in umido, ecco, con olive, guanciale, pomodorini, e un po' rinfrescato.
1: Gli ingredienti arrivano tutti dal territorio?
2: Certo, sicuramente, tutto chilometro a zero.
1: Poi abbiamo un'eccellenza del territorio, che è l'olio.
2: L'olio, sì, l'olio per noi è la cosa fondamentale. Il nostro monte, per fortuna, ci regala un buon olio.
1: E qual è la caratteristica dell'olio di Vico Pisano?
2: È molto semplice, viene fatta da un'oliva che viene chiamata Frantoia.
1: E visto che siamo in Toscana, poi non può mancare un buon vino rosso.
2: Certo, questo è un vino delle nostre colline pisane, delle estreme colline pisane, perché viene da Pomaia, un vino molto minerale, si accompagna bene con i nostri piatti.
1: Ma che cos'è Vico Pisano per lei?
2: È casa, Vico Pisano è casa, è il posto dove abbiamo deciso di aprire la nostra attività, perché ci credevamo e ci crediamo tuttora, e siamo anche contenti, insomma, di come sta andando il progredire, diciamo, dell'amministrazione, del voler fare bene, del voler crescere, e questo, insomma, ci dà anche parecchio orgoglio, ecco.
1: Chiudiamo allora con un invito a venire qui.
2: Venite a trovarci, che Vico Pisano è carina, è molto accogliente e si sta davvero bene.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Vico Pisano con Fabiola Franchi, che è vice sindaco e assessore al turismo. Abbiamo presentato Vico Pisano, che poi è una città che vive tutto l'anno con varie manifestazioni.
3: Sì, gli eventi qui sono tanti e diversi, e per questo bisogna ringraziare prima di tutto le associazioni, perché alcuni eventi sono organizzati direttamente dal comune, ma la maggior parte degli eventi sono organizzati proprio dal tessuto associativo, che qui è veramente importante.

0: Sicuramente il più significativo è la festa medievale che si svolge il primo fine settimana di settembre, ormai da oltre 25 anni. È un tuffo nel Medioevo, perché l'associazione cura nei minimi particolari tutto ciò che era medievale, basandosi anche su antichi scritti che si trovano nel nostro archivio, che è veramente molto importante e anche visitabile su richiesta.
1: E poi abbiamo lo scenario del paese con tutte queste torri.
0: Certo, certo, che appunto venire a visitare Vico Pisano è un tuffo nel Medioevo. Con la festa poi, insomma, è il massimo. Il clou dell'evento festa medievale è senz'altro la cena medievale, dove viene ricreato nei minimi particolari sia il cibo che viene offerto ai commensali. Ci sono le ancelle, siccome non c'era il tovagliolo, vengono a lavarti le mani con acqua profumata con petali di rose, e un'ancella poi ti asciuga le mani con il canovaccio, insomma, che veniva usato in quel tempo.
1: Iniziative che proponete non soltanto nel periodo estivo ma anche nel periodo invernale.
0: Certo, ad esempio l'anno scorso per la prima volta è stata creata una manifestazione, un evento che riunisce tutte le chiese e gli esempi di Romanico Pisano del nostro monte. L'evento si è chiamato Pietre Armoniche, un nome bellissimo che appunto ricorda la pietra fondante della chiesa ma anche l'armonia della musica, perché per la maggior parte sono eventi musicali, quindi cerchiamo proprio di destagionalizzare.
1: E utilizzate anche le ville private poi, no?
0: Anche le ville private, perché insomma non sarebbero sempre aperte al pubblico. Un piccolo evento che facciamo ma molto molto carino e partecipato è il tè con l'autore. Gli autori di libri vengono a presentare in queste ville molto belle, soprattutto nel periodo di Natale, quindi anche addobbate col camino acceso, vengono a ascoltare gli autori e in più sorseggiano tè e pasticcini offerti dalla padrona di casa, dal padrone di casa.
1: E per tutti i turisti che arrivano qui poi c'è un organizzato ufficio turistico proprio nella piazza di ingresso al paese?
0: Sì, sì, sì, sì, è un ufficio fino a questo momento era ubicato nella nostra biblioteca, adesso ce n'è uno anche in una vecchia edicola che è stata, proprio per un discorso di decoro urbano, di recupero degli edifici che abbiamo, è stata restaurata, e la Strada dell'Olio gestisce a questa edicola, dove si possono trovare non solo le informazioni turistiche ma anche i prodotti tipici come l'olio IGP dei Monti Pisani.
1: Prima anche con il sindaco abbiamo parlato soprattutto del borgo antico, l'aspetto medievale, però lo vediamo anche nel gonfalone, no? Abbiamo il grano e quindi qui è bella anche la campagna.
0: La campagna è bellissima, infatti Vico Pisano è un po' un connubio tra le bellezze storiche, architettoniche e la natura. Abbiamo un monte che è molto frequentato da camminatori, bikers, quindi insomma invitiamo tutti a venire a visitare anche le nostre bellezze naturali, che non sono da poco. Un itinerario che è stato da poco iniziato, creato e andrà avanti nei nostri progetti è l'itinerario delle sorgenti. Stiamo recuperando le sorgenti del monte, una alla fonte di Calia, la prima recuperata grazie anche all'aiuto della comunità del bosco del Monte Pisano. Finalmente l'acqua è tornata ai bikers, ai camminatori, ai viandanti, e quindi adesso si possono fermare in questo luogo veramente bello, ameno e molto particolare a prendere, a bere l'acqua.
1: Lei è vice sindaco ma anche assessore al turismo. E dobbiamo dire che c'è anche una bella offerta sul territorio, un'offerta turistica.
0: Sì, una bella offerta turistica, ci sono tante piccole attività ricettive. Naturalmente qui da noi non c'è lo spazio per grandi alberghi e neanche lo vorremmo. Vogliamo continuare, il nostro sindaco dice sempre don't change too much, ci dicono i turisti che vengono, perché qui trovano l'autenticità, la trovano anche nelle nostre piccole strutture ricettive che comunque sono professionali, ma anche in tutti i ristoranti che negli ultimi tempi hanno aperto con un'offerta varia che va dal cibo toscano ma anche alle macellerie che adesso fanno anche ristorazione, quindi insomma una grande offerta.
1: E un altro appuntamento importante è quello del mercatino.
0: Certo, il mercatino del collezionismo e dell'antiquariato che si svolge la seconda domenica del mese proprio nel borgo e nella piazza principale. Non da meno anche Castello in Fiore, che è la terza domenica, fine settimana di maggio, dove il borgo si riempie di fiori, di eventi, di piccoli convegni. Quest'anno ce n'è stato uno importantissimo sull'olio. E poi l'estate in Vico Pisano, che ha circa 50-60 eventi, compreso il Monte Pisano Art Festival.
1: Per non parlare poi del cartellone del teatro.
0: Cartellone del teatro, la stagione anche invernale, in estate un po' meno perché abbiamo degli spazi all'aperto, ma la stagione invernale del teatro è molto molto ricca.
1: Qual è il consiglio che lei dà al turista, al visitatore per meglio vivere questi luoghi?
0: venire qui, rilassarsi e frequentare appunto le nostre attività, anche i bar, i circoli, perché qua insomma si respira ancora un'aria di passato, e conoscere le persone, perché come dico sempre, i cittadini sono i primi e veri ambasciatori del territorio. Trovare un sorriso, come succede qui nei nostri bar in piazza, è portare a casa un'esperienza, quindi turismo esperienziale, andare sul monte, anche questo è importante perché è una sorpresa continua il nostro monte, per rilassarsi.
1: Poi ha un certificato importante perché è bandiera arancione.
0: È bandiera arancione, sì, questo è un traguardo che abbiamo appunto ottenuto nella consigliatura passata e ci ha riempito di gioia. La prima volta che abbiamo provato insomma a far entrare in questo grande circuito ci siamo riusciti, vuol dire che abbiamo fatto bene. Come tutti sapranno, la bandiera arancione non è semplicemente un simbolo che metti lì, ma è un punto di partenza, perché è uno stimolo continuo per le amministrazioni per fare sempre meglio.
1: Ma che cos'è Vico Pisano? Sano per lei?
0: Per me è un luogo del cuore. Io mi sono occupata in passato di FAI, ho fatto parte del FAI, dei luoghi del cuore del FAI, quindi questa parola luoghi del cuore può sembrare un po' scontata, ma per me torna sempre, e Vico Pisano è il luogo dove sono nata e sicuramente insieme ad altre bellezze del Monte Pisano come la Certosa di Calci, un luogo del cuore.
1: Grazie a Fabiola Franchi, e quindi Vico Pisano vi aspetta con i suoi tanti itinerari. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia, e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Vico Pisano in provincia di Pisa. Ciao.
2: Borghi d'Italia.

0: appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana è giovedì 30 luglio. I titoli di oggi: il Papa e l'incontro di preghiera fra le note al Borgo Laudato Si, la musica, dice, ci conduce a Dio. Medio Oriente, un'altra notte di duri attacchi degli USA sull'Iran, uccisa una famiglia sull'isola di Keshem. Oggi giornata mondiale contro la tratta di persone, una piaga sempre più diffusa che vede un giro d'affari miliardario nel mondo. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti in studio. Come ruscello che porta fino alla sua sorgente, la musica ci conduce a Dio. Ieri sera il Papa ha partecipato all'incontro di preghiera e fraternità Cantico di Pace al Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, insieme ad Andrea Bocelli, al coro ABF Voices, formato da voci bianche provenienti da Uganda, Terra Santa e Italia. Sentiamo la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
1: È significativo che le sacre scritture e la liturgia della Chiesa parlino di cori di angeli e santi quando descrivono la gioia del cielo, non perché cantino letteralmente tutto il tempo, ma perché uniti nell'amore contemplano Dio insieme e trovano in Lui la pienezza della felicità. Un'atmosfera di raccoglimento, ma anche un'occasione di gioia, come affermato dallo stesso pontefice, ha caratterizzato l'incontro Cantico di Pace, accompagnato dalla voce di Andrea Bocelli e dal coro ABF Voices, formato da 164 bambini e giovani provenienti da Terra Santa, Uganda e Italia. Prego che la pace possa regnare nelle vostre case e in tutti quei luoghi del mondo che continuano a soffrire a causa della violenza, ha detto Leone. Le letture proposte nel corso della serata si sono focalizzate proprio sul tema dell'armonia tra i popoli, ma anche creazione, dignità umana e fede. Esse hanno ripreso alcuni componimenti di San Francesco d'Assisi, come il Cantico delle Creature, oltre a passaggi biblici e le parole di diversi pontefici.
0: Veniamo allo scenario internazionale, sempre più violento il conflitto in Ucraina. La Russia ha lanciato nella notte massicci attacchi su Kiev e varie regioni del paese. Lo segnala l'aeronautica militare locale, mentre la difesa aerea è in azione sul territorio ucraino. Almeno 8 le persone uccise, tra cui 2 bambine. Nuova ondata di attacchi statunitensi questa notte anche sull'Iran come risposta di Washington ai raid di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. 3 vittime e 2 feriti si contano a Keshem, mentre gli USA definiscono l'operazione un successo per l'obiettivo di ridurre la capacità missilistica del paese. La cronaca è di Roberta Barbi.
2: Una serie di attacchi definiti duri da chi li ha sferrati sui social. Il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, scrive così in riferimento all'intensa tornata di raid di questa notte sul territorio iraniano contro centri di comando dei Pasdaran, strutture per missili e droni, siti di sorveglianza, difesa costiera e capacità marittima. Sul campo si contano 3 vittime, tutte appartenenti alla stessa famiglia, sull'isola di Keshme, 2 bambini feriti. L'obiettivo non solo rispondere agli attacchi missilistici di ieri contro le forze americane, ma anche e soprattutto ridurre la capacità militare iraniana e le minacce dei gruppi affiliati non solo alle forze statunitensi ma anche al traffico marittimo commerciale ai paesi del Golfo vicini. Solo questa mattina la Giordania ha dichiarato di aver intercettato e abbattuto senza danni né vittime ben 5 missili di Teheran. Il CENTCOM inoltre avrebbe presentato nei giorni scorsi al presidente americano Trump un piano che prevedrebbe una vera e propria campagna aerea di circa 2 settimane con attacchi su larga scala volti a ridurre la capacità missilistica di Teheran al posto di attacchi mirati di rappresaglia, ma c'è il rischio di innescare una nuova escalation militare.
0: Voltiamo pagina. Oggi si celebra la giornata mondiale contro la tratta di persone, un fenomeno sempre più in espansione a livello globale, così come la risposta di Talita Kum, la rete guidata dalle suore cattoliche. A confermarlo è il rapporto 2025 della realtà caritativa. Eugenio Bonanata ne ha parlato con Suor Maria Rosa Venturelli, che fa parte proprio dell'organizzazione.
3: Questo fenomeno della tratta è un fenomeno presente oggi nei 5 continenti e presente anche nel traffico dei migranti, che è una base, ecco, su cui gli sfruttatori lavorano. Possiamo anche dire che è il secondo profitto mondiale dopo le armi, quindi è un giro enorme di denaro che fa capo dei trafficanti anche ad alto livello.
4: Che cosa si intende in particolare quando si parla di tratta di persone?
3: Per tratta di persone si intende rendere le persone in schiavitù, uomini, donne, giovani, bambini, anziani. La tratta comprende lo sfruttamento sessuale, lo sfruttamento lavorativo, comprende le spose bambine, il traffico degli organi, la schiavitù dell'accattonaggio, anche potrebbe essere adesso anche l'utero in affitto. Quindi è una gamma enorme.
0: Ancora tentativi di incursione in Siria da parte di un gruppo di coloni israeliani dove sperano di fondare insediamenti ebraici. Gli episodi, riportati per la prima volta la scorsa settimana dall'emittente pubblica israeliana, sono stati confermati proprio dall'esercito israeliano. Cambiamo argomento. Intelligenza artificiale, bullismo e nuove sfide educative. Questi i temi al centro della settimana di formazione della Federazione delle Cattoliche Paritarie Italiane, che ha coinvolto nei giorni scorsi dirigenti scolastici, insegnanti, laici e religiosi alla luce dell'enciclica Magnifica Humanitas. Marco Guerra ne ha parlato con la vice segretaria della federazione, Suor Paola Murru.
5: È l'alunno che sta al centro e che vogliamo guardare e aiutare a far crescere.
6: Al centro del confronto di questi giorni soprattutto l'uso delle tecnologie in ambito scolastico.
5: E sì, l'innovazione va non temuta, ma va ovviamente studiata, e gli alunni, i ragazzi che sono ancora più veloci di noi in tutto quello che è tecnologico, digitale, vanno sicuramente orientati e accompagnati nel discernimento. Governare la tecnologia chiede che l'educatore si metta in gioco, l'uso consapevole fa la differenza, ma soprattutto abbiamo appunto delle indicazioni che ci vengono anche date con l'ultima enciclica del nostro Papa. Riscoprire, rivalutare, rimettere al centro la relazione sia fondamentale, no? Aiutarli a scoprire questa speciale e meravigliosa umanità.
0: La cultura è una risorsa strategica per lo sviluppo economico, sociale e civile dell'Italia. Questo è quanto emerge dai dati presentati nel 22° rapporto annuale Federcultura, illustrato dal direttore dell'associazione, Francesco Spano. L'intervista è di Silvia Giomarrosa.
7: La cultura è una risorsa per l'uomo e quindi, essendo espressione dell'animo umano, diventa anche strumento di crescita, perché dalla cultura abbiamo visto può arrivare una possibilità economica. Abbiamo rilevato quest'anno ad esempio che nei comuni a forte vocazione turistica culturale il reddito medio pro capite è più alto rispetto a quello che si ha appunto nella media nazionale. Ma poi abbiamo visto che la cultura è strumento di crescita per le nostre comunità, perché diventa occasione anche di rigenerazione di luoghi che spesso erano abbandonati o andati in disuso.
8: Che ruolo ha la cultura nel contrasto all'emarginazione e al degrado sociale?
7: Fondamentale, perché abbiamo visto proprio come tramite progetti di rigenerazione urbana possono essere riaccese delle luci, soprattutto in quei quartieri dove a volte l'isolamento e l'abbandono diventano un terreno di cultura per la solitudine, per il ripiegamento su se stessi e quindi anche per scelte di vita che non sono degne del valore della persona. Allora la cultura può farci riconoscere, ritornare in noi stessi e farci capire il nostro valore, ciò che possiamo dare e ciò che possiamo essere in una comunità.
0: Noi restiamo sulla cultura. Tra i 10 teatri italiani iscritti recentemente nella lista del patrimonio mondiale UNESCO c'è anche il Teatro Giovanni Battista Pergolesi di Jesi, un riconoscimento che premia un luogo dove il patrimonio storico continua a vivere ogni giorno. Sentiamo Fabio Colagrande.
9: Più che un edificio da conservare, il Pergolesi è un teatro che continua a produrre cultura e a coinvolgere la sua città. Per la direttrice generale della Fondazione Pergolesi Spontini, Lucia Chiatti, il riconoscimento dell'UNESCO valorizza una storia che non si è mai fermata.
10: È un'eredità che noi abbiamo ricevuto, perché dal 700 in avanti l'attività del Teatro Pergolesi non è stata mai interrotta.
9: Il Pergolesi è oggi un teatro di tradizione dove si producono opere, si tramandano i mestieri artigianali e si coltiva il rapporto con il territorio, una vocazione che secondo la Chiatti trova nella musica la sua forza più profonda.
10: La musica scioglie questi elementi che non favoriscono il dialogo, abbatte i muri e cerca proprio di guardare a quel processo di umanizzazione che credo sia il nostro primario compito e quindi l'obiettivo che dobbiamo sempre porci avanti e servire.
0: C'è spazio per un'ultima notizia. L'Arabia Saudita sta cercando di costruire una coalizione internazionale per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi, lo riporta al Monitor.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Il futuro ha un cuore di tenda. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Hermes Ronchi. Voce di Monia Parente.

ancora molte cose da dirvi, ma ora non potete portarne il peso. Il Vangelo parla di rivelazione, ma non completa. Gesù se ne va senza aver detto tutto. Invece di concludere «questo è tutto, non c'è altro», come farebbe la nostra presunzione, Gesù promette una guida per un lungo corroborante cammino, per una esaltante ricerca che non finirà. Lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera. Lo Spirito genera Evangelo in noi e tutti i verbi che Gesù usa, verrà, annuncerà, guiderà, prenderà, sono verbi al futuro che aprono strade. Allora, ecco la gioia di sapere, per bocca di Gesù, che la verità non è chiusa nelle nostre formule, ma è ricerca, scavo, progresso, che apparteniamo a un sistema aperto, non a un sistema bloccato, che in Dio si scoprono nuovi mari quanto più si naviga. E così nel Vangelo scopri nuovi tesori quanto più lo apri, quanto più lo scavi. Invece di dare voce alle nostre paure, proviamo ad aprire la Bibbia. Andiamo alla prima di tutte le parole che escono dalla bocca di Dio nei confronti dell'uomo. Facciamo l'uomo. Ed è un verbo al presente, un eterno presente che raggiunge anche me. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza.

Unica è la volontà di Dio verso l'uomo, dal primo giorno fino ad oggi, dalla Genesi all'Apocalisse, una e irrevocabile, rivelata dalla sua prima parola verso di noi: fare l'uomo, farlo sempre più somigliante. Volontà di Dio è tutto ciò che costituisce l'uomo in umanità. L'uomo sta sempre nascendo. Dentro di noi abita l'uomo del futuro. Siamo sempre nella preistoria di noi stessi. Fare l'uomo, farlo sempre più umano, modellarlo, farlo fremere di vita, dargli il proprio respiro, dargli compagni di amicizia e di amore. Questa è la volontà di Dio. Suo volere unico, che io cresca a sempre maggiore somiglianza con il mio Signore, che il mio volto sia sempre più simile al grande modello, che l'uomo sia creativo e ostinato nell'amore. Non è bene che l'uomo sia solo. È la seconda parola, e allora la volontà di Dio è la vittoria delle solitudini, è comunione. In principio c'è il legame nella Trinità e dentro di noi. La volontà di Dio è che questo legame si annodi in forme armoniose e forti. Allora pregare e dire «sia fatta la tua volontà» non può essere l'eco dove si insinuano rassegnazione o timore, ma sarà invece sorgente di speranza, di futuro che sale, che ascende, che lievita, parole ricche, parole germinali.

Per dissodare il futuro resteranno indispensabili le scritture sacre e la poesia. Così ha cantato Davide Maria Montagna nella lirica Per frammenti. Saranno solo loro, pur per frammenti, una suggestione di novità, un dono contemporaneo sempre. Solo le scritture sacre, già oggi un po' corrose nel tempo, e la poesia saranno per sempre vento di futuro, vento di millenni e di ogni istante, fremito della creazione, pur per frammenti, senz'altro. Io credo alla primavera dei cuori, l'unica che non è legata a clima o stagione. La primavera dei cuori è operazione ardita. Ogni pratolina, ogni margherita, per sorridere lì in mezzo al prato, contenta dei suoi colori, ha dovuto attraversare notti e deserti, ha dovuto ingaggiare battaglie senza pietà. La primavera dei cuori libera le possibilità. Per guarire non c'è niente come perdere la propria vita di sempre, quella con lo stesso volto di sempre, scommettendo sulla novità che ci abita. Fiorire, dunque. Fiorire è profonda responsabilità. Il mondo fiorisce se io fiorisco, cambia se io cambio, diventa nuovo se io divento nuova creatura. Ci impegniamo allora, come diceva Mazzolari, non per riordinare il mondo, non per rifarlo su misura, ma per amarlo e custodirlo.

O Signore, viventi tutti in un universo fervente di vita, apri i nostri occhi alla novità di ogni alba. Il sogno che oggi ci stimola è il tuo futuro che ci chiama, la tua vita che si esprime in nuove inimmaginabili forme. Nel cuore della pietra il tuo sogno si infiora di vita. Nel profondo della terra risveglia le infinite vite. Nel cuore dell'uomo risveglia amore e gioia. Tu, o senza limiti, ci chiami a novità crescente. Ci inviti nella tua dimora, tu che dimora non hai. La tua tenda è sempre oltre, sempre oltre. Il tuo infinito cammino sia il nostro, o Signore.

Il futuro ha un cuore di tenda. Meditazioni tratte dall'omonimo volume di Hermes Ronchi, pubblicato dalla casa editrice Fraternità di Romena. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

miei carissimi ascoltatori di Radio Voce del Deserto e vi saluto con tutto il cuore, con affetto. Iniziamo così questa giornata dopo già un periodo che dedichiamo alla riflessione, alla preghiera. Sono i filoni della giornata che noi desideriamo di caratterizzare nelle nostre trasmissioni in modo da poter dare risposta a tutte le attese dei nostri ascoltatori. C'è chi desidera avere momenti di preghiera, c'è chi si accontenta di musica, in mezzo alla quale noi trasmettiamo i messaggi, evidentemente, perché la nostra radio è voce dei valori della nostra vita, della nostra fede. In questo pensiero di riflessione del mattino noi pian piano, e speriamo di arrivarci, è molto lungo, passeremo tutto il catechismo della Chiesa Cattolica. Ora siamo a verificare le tappe della rivelazione di Dio, Dio che si manifesta agli uomini attraverso parole e attraverso avvenimenti. Possiamo dire più attraverso avvenimenti che attraverso parole. Dio parla nella storia, parla attraverso la storia. Dio si è comunicato fin dall'inizio, da quando ha creato i progenitori, è rimasto in comunione con loro. I nostri progenitori hanno peccato, si sono ribellati a Dio, hanno mancato di fiducia verso di Lui e Dio con bontà infinita ha continuato a seguire la sua creazione. Dio non abbandona ciò che ha creato e soprattutto non abbandona l'uomo che Lui ha creato a sua immagine e somiglianza. E dopo che l'unità del genere umano è stata spezzata dal peccato, Dio continua sempre a comunicare agli uomini la sua volontà di salvezza. Però questo metodo di comunicare e di operare per la salvezza, inizialmente, e Dio lo ha ristretto a un rapporto con un popolo, cioè non si è rivolto a tutta l'umanità. Questo è il metodo di operare di Dio, che poi anche si è realizzato in Gesù Cristo. Questo era un metodo che preannunciava, che era figura di quello che avrebbe realizzato poi Gesù Cristo, che è stato sufficiente che morisse uno e che questo risorgesse perché tutta l'umanità fosse salva. E questo uno è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E così Dio fa storia di salvezza attraverso un resto. Anche la Chiesa è un resto, è una minoranza ed è sacramento di salvezza che rende vivo e presente Gesù Cristo e che continua a sacrificare se stesso e a rinnovare il suo mistero di passione, morte e resurrezione per la salvezza del mondo. L'umanità è passata attraverso un avvenimento molto doloroso che è stato il diluvio. Dio richiama la sua umanità anche attraverso avvenimenti di sofferenza ed è soprattutto per mezzo di Mosè che Dio apre questo metodo suo di salvare l'umanità passando attraverso una parte di questa umanità. Quindi Dio realizza la sua salvezza per noi passando attraverso le nazioni, cioè attraverso gli uomini riuniti in gruppi, ciascuno secondo la propria lingua, secondo le loro famiglie, nelle loro nazioni. Questo si è in maniera definitiva, questo metodo si è collaudato dopo il fatto della Torre di Babele. Gli uomini che erano stati feriti dal peccato continuamente sono tentati di orgoglio e questo orgoglio li porta ad essere riuniti nella tendenza verso il male, verso la malvagità e quindi si trovano uniti per opporsi a Dio e questa umanità vuole fare da se stessa la propria unità e Dio allora interviene e vuole salvare questo popolo che in questa maniera apre vie di perdizione perché l'uomo da solo non può salvarsi, non può fare la scalata a Dio, non può mettersi in contrapposizione a Dio e l'uomo è continuamente insidiato dalla tentazione del politeismo,
cioè di adorare tanti dei, negando l'unicità dell'unico vero Dio. È tentato anche di peccare di idolatria, quindi di adorare le creature al posto di Dio. E tutti questi atteggiamenti hanno costituito per le nazioni una continua minaccia di perversione pagana, di allontanamento dal progetto di Dio di salvare la sua umanità. Ed è in questo che si manifesta l'infinita misericordia del Signore, che mentre l'umanità sempre si allontana da Dio, Dio sempre segue la sua umanità e, per dire, inventa sempre nuove forme, nuovi metodi per raggiungerla, per rincorrerla, per richiamarla, per salvarla. È vero, come dice, come dirà poi dopo il Signore Gesù, lo dice tuttora a noi, che Dio ama il peccatore e non vuole la morte del peccatore, ma che viva e che si converta.

questo metodo di salvezza che il Signore ha stabilito per salvarci, ci ricolma anche di tanta consolazione e ci alimenta nel cuore la speranza, la fiducia. Noi quindi sempre più conosciamo un Dio misericordioso, un Dio che ama i suoi figli, che non si rassegna a perderli. E Dio anche nella nostra vita già tante volte ha manifestato questo suo amore paterno. Quante volte ci ha riaccolti dopo il nostro peccato, quante volte Dio ci ha assolto dai nostri peccati, quante volte Dio ha ricominciato da capo la sua storia di amore con noi. Non vogliamo abusare certamente della bontà di Dio. D'altra parte possiamo confidare in Dio. Questa misericordia sappiamo che si è manifestata soprattutto in Gesù Cristo. Ora, per capire meglio tutto questo cammino che Dio ha fatto con l'umanità nell'Antico Testamento, questo metodo di salvezza rivolto alle nazioni, vogliamo ascoltare il discorso di Paolo che è riportato negli Atti degli Apostoli, quando Paolo si trova nella città di Atene ed entra nell'Areopago, cioè nel luogo dove i sapienti si riunivano. Paolo si alzò in mezzo all'Areopago e così disse: cittadini ateniesi, io vedo che voi siete gente molto religiosa da tutti i punti di vista. Ho percorso la vostra città e ho osservato i vostri monumenti sacri. Ho trovato anche un altare con questa dedica al Dio sconosciuto. Ebbene, io vengo ad annunziarvi quel Dio che voi adorate ma che non conoscete. Egli è colui che ha fatto il mondo e tutto quello che esso contiene. Egli è il Signore del cielo e della terra e non abita in templi costruiti dagli uomini. Non si fa servire dagli uomini come se avesse bisogno di qualche cosa. Anzi, è Lui che dà a tutti la vita, il respiro e tutto il resto. Da un solo uomo Dio ha fatto discendere tutti i popoli e li ha fatti abitare su tutta la terra. Ha stabilito per loro i periodi delle stagioni e i confini dei territori da loro abitati. Dio ha fatto tutto questo perché gli uomini lo cerchino e si sforzino di trovarlo, anche a tentoni, per poterlo incontrare. In realtà Dio non è lontano da ciascuno di noi. In Lui infatti noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Anche alcuni vostri poeti l'hanno detto: noi siamo figli di Dio. Se dunque noi veniamo da Dio, non possiamo pensare che Dio sia simile a statue d'oro, d'argento, di pietra scolpite dall'arte e create dalla fantasia degli uomini. Ebbene, Dio ora non tiene più conto del tempo passato, quando gli uomini vivevano nell'ignoranza. Ora Egli rivolge un ordine agli uomini che tutti dappertutto devono convertirsi. Dio infatti ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia e lo farà per mezzo di un uomo che Egli ha stabilito ed ha approvato davanti a tutti, facendolo risorgere dai morti.

il discorso di San Paolo si è concluso qui dove io l'ho terminato, perché gli ateniesi, quando hanno sentito parlare di resurrezione di morte dai morti e dei morti, hanno detto: beh, per questo ti ascolteremo un'altra volta, e se ne sono allontanati con disgusto.

Allora, noi che abbiamo accolto la rivelazione completa, perché Gesù è venuto a manifestarci totalmente il progetto di Dio, abbiamo la capacità adesso, seguendo la Bibbia, di capire tutti i passaggi che Dio ha preparato per portare a noi la salvezza che è Gesù Cristo. E questa alleanza di Noè, stabilita da Dio anche attraverso un segno che è l'arcobaleno, un segno di alleanza tra Dio e l'umanità, questo segno di alleanza è rimasto in vigore per tutto il tempo delle nazioni fino alla proclamazione universale del Vangelo. La Bibbia così mette in evidenza alcuni personaggi che sono stati fedeli a Dio, che hanno avuto rapporti spirituali profondi, filiali con Dio, e in queste nazioni Dio ha preparato queste figure messianiche come il giusto Abele, il re sacerdote Melchisedec, Noè, Daniele, Giobbe, che sono tutte figure di Cristo, preannunciano quello che Cristo avrebbe poi realizzato in pienezza. La Sacra Scrittura mostra così a quale altezza di santità possano giungere coloro che vivono secondo l'alleanza di Noè, nell'attesa che Cristo riunisca insieme tutti i figli di Dio che erano stati dispersi dal peccato. Noi facciamo parte di questi figli dispersi e noi ora ci troviamo riuniti attorno a Gesù Cristo, e noi siamo la conseguenza di un lungo cammino che Dio ha fatto compiere al suo popolo. Perciò noi dobbiamo sentirci uniti a tutta la nostra storia passata. Noi non avremmo potuto avere Gesù Cristo, non avremmo potuto conoscere la sua rivelazione e non avremmo potuto ricevere tutta la ricchezza che ora possediamo nella Chiesa, se prima non ci fosse stata tutta la storia che ha preparato questo avvenimento nella pienezza dei tempi. Ed è per questo che si dice che la storia di salvezza, che la Bibbia, è come un albero che ha le sue radici nell'Antico Testamento e che porta i suoi frutti nel Nuovo Testamento. E l'albero è Gesù Cristo.

La storia di salvezza che Dio ha stabilito con l'umanità trova un punto focale con la chiamata di Abram da Ur dei Caldei. Abram era un politeista, un pagano. Dio non guarda in faccia coloro che chiama. L'importante è che i chiamati rispondano, dicano di sì. Questo è di consolazione anche per noi, per cui noi dobbiamo rifarci a tutta la storia sacra passata, ma la nostra storia personale dobbiamo, questo è di consolazione anche per noi, per cui noi dobbiamo rifarci a tutta la storia sacra passata, ma la nostra

da Dio a uscire dalla sua parentela, dalla casa di suo padre, perché Dio ha manifestato ad Abram l'intenzione di fare di lui un grande popolo, il padre di una moltitudine, anzi di popoli. Così Dio si rivela ad Abram: in te saranno benedette tutte le nazioni della terra. Abram diventa il padre di tutti i credenti. Anche noi siamo discendenti di Abramo. Gli ebrei sono discendenti di Abramo. Anche i musulmani sono discendenti di Abramo. Nella storia, nel cammino che Abramo ha compiuto dopo la chiamata ad uscire dalla sua terra, Abramo un giorno volle compiere la promessa di Dio con le sue forze e si procura un figlio, però non è il figlio della promessa. E da questo figlio, Ismaele, discende il popolo musulmano, come dal vero figlio della promessa, che è Isacco, è disceso il popolo eletto ebreo, da cui siamo nati noi. Tre sono i popoli sulla terra, sono tre le grandi religioni che sono monoteiste, che sono discese da Abramo: gli ebrei, i musulmani e noi cristiani, che siamo gli eredi degli ebrei. Importante vederci anche in questa parentela, perché effettivamente Dio fa storia anche con i popoli che non hanno accolto ancora con pienezza la verità che fu manifestata per mezzo di Gesù Cristo. Il popolo discendente da Abramo, che è il popolo ebreo, il popolo eletto, sarà il depositario della promessa fatta ai patriarchi, questo popolo di elezione, chiamato a preparare la ricomposizione nell'unità della Chiesa di tutti i figli di Dio. Questo popolo sarà la radice su cui verranno innestati i pagani diventati credenti. In questa pienezza di visione del progetto di salvezza noi sentiamo nel cuore gratitudine, lode, benedizione al Signore, e guardiamo ai patriarchi, ai profeti e a tutte le altre figure dell'Antico Testamento che sono stati e saranno sempre venerati come santi in tutte le tradizioni liturgiche della Chiesa. Intanto ci sentiamo che noi come Chiesa siamo posti per le nazioni, e che quindi deve nascere spontaneo anche lo spirito ecumenico di accogliere, di aprirci, di sentirci a servizio, di amare tutti i figli di Dio dispersi sulla terra, perché Dio ha mandato per tutti suo figlio, e suo figlio innalzato sulla croce ha riunito tutti a sé. Ecco allora il compimento della pienezza del progetto di salvezza che si realizza in Gesù Cristo, nostro Signore, da cui siamo noi nati cristiani, e che vogliamo ora rendere presente la sua azione redentrice come Chiesa, che è sacramento di salvezza per tutta l'umanità.

che noi conosciamo attraverso la Bibbia, vogliamo vivere questa giornata in comunione con Dio, ringraziandolo per la sua bontà e accogliendo la salvezza che oggi Lui ci offrirà. Ogni istante della nostra giornata è un istante di salvezza per noi, perché in ogni istante noi possiamo dir di sì o di no a Dio. Signore, noi vogliamo dirti di sì, vogliamo fare la tua volontà, perciò mandaci il tuo spirito perché possiamo essere docili, disponibili, sereni, coraggiosi, pronti affinché sempre più possiamo allontanarci dal peccato e sempre meglio possiamo servirti direttamente con la preghiera e col compiere la tua volontà nella nostra vita e poi indirettamente nei fratelli, perché tu sei nascosto in tutti i nostri fratelli e aspetti il nostro amore in loro. Perché tutto questo si compia, ecco, ancora una volta imploriamo la benedizione di Dio sulla nostra giornata, la imploriamo per mezzo della Vergine Maria, di San Giuseppe, dei Santi e degli Angeli. E vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata nel Signore. Aiutiamoci con la preghiera, restiamo in comunione. A risentirci.

Buongiorno e ancora ben trovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è mercoledì 30 luglio 2026 e sono le 9:02. E questo è il palinsesto della giornata odierna. Alle 9:05 trasmetteremo Buongiorno Radio, poi alle 9:30 interviste, alle 10 il GR Flash e alle 10:15 ascolteremo la terza e ultima puntata del ciclo Le guerre si concludono con i trattati di pace a cura del professore Sergio Chierotto. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e una riflessione religiosa, alle 12:30 amare ancora genitori e figli, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 vite di beati e santi, alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia, Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario della Luce, alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno, alle 16:30 in cammino, alle 17 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 i servizi di informazione. Alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste, alle 22 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 23:30 la compieta, le meditazioni, l'attualità e poi a seguire il panisesto della notte. A voi tutti buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.

giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclita. Cari amici, questa mattina ci occuperemo, parleremo della visita di Papa Giovanni Paolo II ad Agrigento. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Questa mattina, cari amici, ci occuperemo, parleremo della visita di Giovanni Paolo II ad Agrigento, da dove risuona ancora il grido che il pontefice urlò contro le mafie. Per parlare, per ricordare quella visita, abbiamo raggiunto telefonicamente Don Carmelo Petrone, prete, giornalista dell'Arcidiocesi di Agrigento e dal 2000 è direttore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali e dell'Ufficio Stampa della Curia di Agrigento. Carmelo, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Allora, Carmelo, iniziamo subito la nostra chiacchierata. Tu sei l'autore del libro Saluto te Agrigento, la città accoglie Giovanni Paolo II, in cui racconti quella visita e lo fai non solo con gli scritti, ma anche con tantissime foto che mostrano i volti, le folle, i segni di una visita preparata e vissuta con grande intensità, Carmelo.
1: Sì, è stata una visita che ha lasciato certamente il segno non solo per la Chiesa agrigentina, ma proprio per quelle parole che tu ricordavi nella Valle dei Templi, ai piedi del Tempio della Concordia, rimaste ormai impresse nella memoria della Chiesa agrigentina, ma anche della Chiesa universale. Sì, è un testo che ripercorre la visita e come la città di Agrigento si è preparata a quell'evento. Il testo raccoglie anche tutti i discorsi che Giovanni Paolo II tenne in quella visita l'8 e il 9 maggio del 1993.
0: Ecco, tu scrivi che l'immagine del Papa si fa in qualche modo anche udire attraverso i discorsi, come citavi, che egli pronunciò durante quella sua visita e che il tuo volume riproduce nella seconda parte. Secondo te, Carmelo, quei discorsi sono ancora attuali, interpellano ancora i pastori, i fedeli, non solo siciliani?
1: Ma indubbiamente, ecco, io in preparazione di questo del Santesimo che abbiamo vissuto, ho ripreso in mano quei discorsi pronunciati dal Santo Padre e rileggendoli di fila mi sono accorto come da essi traspare l'ansia, possiamo dire, del pastore della Chiesa universale nella difesa della dignità della persona umana, ma anche nell'annuncio del Vangelo. Ecco che in Giovanni Paolo II non sono mai scisse. Io ricordo per esempio ciò che disse alla Chiesa agrigentina riunita in cattedrale nell'incontro che ha avuto. Sarai libera, ricordò a preti, laici, impegnati, religiosi, se avrai il coraggio di schierarti consapevolmente dalla parte dell'uomo e dalla parte dell'unico Signore della storia. Ecco, come non rileggere in queste parole, per esempio, il primo messaggio che diede da Pontefice: aprite le porte a Cristo, spalancate le porte. E quindi temi questi appunto che hanno segnato tutto il pontificato di Giovanni Paolo II e che ad Agrigento hanno trovato una conferma, possiamo dire.

0: come ricordavo poco fa, risuona ancora il grido di San Giovanni Paolo II che proprio, come tu ricordavi, nella spianata, nella Valle dei Templi, urlò contro le mafie. Quel cambiate vita, pronunciato con forza, è memoria viva. Ma cos'è cambiato e come fu accolto allora dalla gente? Se lo aspettavano, un grido così accorato?
1: La gente se lo aspettava, dico soltanto, nel dirlo ricordo ancora benissimo quel momento, perché ero a Fiano San Gregorio. A termine di quelle parole ci furono 15 minuti di applauso, 15 minuti di applauso, cioè il Papa ha perorato la causa del popolo siciliano, è stato quasi una arringa, ecco, in sua difesa, un atto di accusa all'agglomerazione umana della mafia, come la definì, quindi, ma anche un invito a conversione, perché bisogna ricordare anche che quel grido avviene in un contesto particolare per l'Italia, ma in modo particolare per la Sicilia e per la nostra terra. In provincia di Agrigento sono gli anni in cui diciamo i morti si contavano quasi ogni giorno, 250 morti in un anno, sono gli anni in cui 2 anni prima venne ucciso il giudice Livatino, anche delle morti eccellenti del maresciallo Guazzelli, dell'agente di Lorenzo, quindi la mafia e la gente diciamo attendeva quelle parole.
0: Che le parole dure di richiamo senza appello rivolte ai mafiosi da Giovanni Paolo II abbiano segnato una netta posizione di condanna da parte della Chiesa verso qualsiasi forma di sopruso, illegalità, organizzato o meno, è fuori ogni possibile discussione. Nello stesso tempo piace ricordare che Papa Wojtyła fece anche appello alla concordia, alla pace. La vera passione del popolo siciliano non è la civiltà della morte, ma la civiltà della vita, Carmelo.
1: Sì. Infatti il Papa lo rimarcò più volte, questo popolo che ama la vita, che dona la vita, ha diritto a vivere nella pace, sono state queste le parole. E fece richiamo proprio al Tempio della Concordia che aveva alle spalle, sia emblematico questo Tempio Concordia, sia profetico. Infatti ecco, sono le parole stesse del Papa sono state profetiche per la nostra terra e non solo, perché certamente segnano un cambio di passo per quanto riguarda l'approccio al tema mafia per la nostra Chiesa, per la Chiesa siciliana, ma anche per la Chiesa italiana, anche se vale la pena ricordare nel tempo per esempio anche ad Agrigento sono risuonate parole di condanne. Faccio riferimento per esempio al documento Emergenza Mafia, un problema pastorale, che è del 1990 ed è un documento ancora attuale in cui si sottolinea come la mafia è un'emergenza pastorale, quindi riguarda la nostra pastorale, deve entrare il tema della mafia nell'annuncio, nella catechesi, nella vita pastorale in parrocchia.

0: indimenticabile l'abbraccio accogliente del popolo agrigentino offerto a Giovanni Paolo II, ma lo è altrettanto quello del Papa con i genitori del giudice Rosario Livatino, che ebbe luogo nell'Episcopio.
1: Sì, proprio poco prima della celebrazione eucaristica il Papa incontrò i giudici di Rosario Livatino nell'Episcopio e dice e ricorda Monsignor Ferraro come quell'incontro, dopo quell'incontro quel Papa cambiò quasi di umore. Quell'incontro segnò la mamma, fece presente quasi piangendo il dolore che stavano vivendo insieme al marito. Me l'hanno ucciso, aveva appena 38 anni, e probabilmente fu proprio questo incontro con i genitori di Rosario Livatino a ispirare quelle parole finali, abbraccio, perché sono fuori da ogni discorso ufficiale quelle pronunciate al termine della messa a Piano San Gregorio.
0: Carmelo, io ti ringrazio per la chiacchierata, per le bellissime cose. Ricordo ancora il titolo del tuo libro, e saluto te Agrigento, la città accoglie Giovanni Paolo II. Ci sentiremo presto.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie.

Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Carmelo Petrone per essere intervenuto e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un

0: Invocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana siate benvenuti all'ascolto di Vocazioni, questo programma attraverso il quale di settimana in settimana stiamo raccontando e ascoltando con grande semplicità ma anche con grande cura, mi auguro, le storie di chi ha deciso di dedicare la propria vita, come dico spesso, a qualcosa di più grande. Quindi ogni settimana, lo dico ai nuovi ascoltatori, incontriamo un sacerdote, una suora, un consacrato che condivide il proprio cammino e la sua vita, quella prima della chiamata, con tutte le emozioni, con tutti i dubbi, fino alla consacrazione e al servizio quotidiano. In queste settimane abbiamo già capito che ogni storia è diversa dall'altra, come è giusto e inevitabile che sia. Talvolta la vocazione è un momento improvviso, una chiamata chiara, definitiva, altre volte è un cammino fatto di passi, di scelte, di cambiamenti che poco alla volta rivelano il proprio posto nel mondo. E quale sarà la storia di oggi? Oggi incontriamo e conosciamo Fra Gian Matteo Serra, frate domenicano che ha imparato a leggere la vocazione non come un punto d'arrivo, ma come un camminare continuo per scoprire dove si può fare del bene. Allora, Gian Matteo Serra è collegato con noi, ben arrivato.
2: Grazie per avermi invitato.
1: Sono molto felice e anche un po' curiosa di conoscere la sua storia. C'è un momento, un po' un anno, non lo so, uno spartiacque nella sua vita?
2: Sì, il grande spartiacque è stata una confessione a Santa Maria Maggiore, quindi qui a Roma, dove ho fatto una confessione in un momento in cui studiavo all'università, iniziavo economia alla Sapienza. Iniziavo un po' già a discernere la mia vocazione, non molto sicuro su dove, e ho incontrato un frate domenicano, dove effettivamente noi domenicani confessiamo, sono un frate domenicano di Santa Maria Maggiore, e alla fine di questa confessione, che è stato un po' come un abbraccio per me, è come se avessi percepito l'idea del dire mi piacerebbe essere questo, quello che questo frate è stato per me in questo momento. E da lì poi chiesi a lui di essere un po' il mio padre spirituale, ho fatto il mio discernimento e quindi ho incontrato i frati. Questo si è inserito, diciamo, in una vocazione nella vocazione, nel senso che avevo già incontrato prima un'altra congregazione religiosa in cui non mi sentivo pienamente nei miei panni, poi questo è stato un po' il momento in cui qualcosa è veramente cambiato. Sì.
1: Che anno era?
2: 2003. Sì, 2003.
1: Ho usato questa parola, no, discernimento, che forse non a tutti i nostri ascoltatori è chiara. Sì. Mi aiuta a spiegare?
2: Sì, cercare di capire, cercare di avere luce. No, quando uno si chiede cosa voglio diventare da grande, questo è il discernimento, cioè cercare di vedere quali sono le opzioni che ti spingono verso una vita in cui ti proietti contento, e vedendo un po' quelle che sono quegli elementi che ti rendono un po' più sereno, un po' più contento, allora vai in quella direzione, ti orienti verso quella direzione. Orientarsi, potrebbe dire, di fronte a tanti segni che arrivano dalla vita. Questo è stato un po' per me il discernimento.
1: Grazie, l'ha spiegato benissimo, e questo mi fa anche presupporre, ma insomma è così nella mia vita, credo nella sua e quella di chi ci ascolta, che la vita è fatta di domande, no? Ci poniamo continuamente delle domande. La domanda che lei si continua a fare qual è?
2: Ma oggi in realtà non ho tante domande, nel senso che c'è un salmo, il salmo 26, che mi ha sempre accompagnato un po' in tutta la mia vocazione, che ho scelto per i miei primi voti, per la mia ordinazione, che dice: una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Quindi è più un desiderio che le domande sul futuro o su quello che posso diventare un giorno, no? Un desiderio di essere nella casa del Signore, ecco, così, nelle scelte, in quello che attraverso i miei superiori mi verrà.
1: Eravamo fermi al 2003, questa vocazione nella vocazione, ma immagino che la fede nella sua vita ci sia sempre stata. Che bambino era Gian Matteo?
2: C'è sempre stata sì e no, diciamo. Ci sono tanti flashback. Il primo ricordo, per esempio, di mia mamma, di quando ero piccolino, è di essere in braccio a lei e sentire le campane della chiesa, vestita di beige, con quei flash in cui dici: mamma mia. Poi io ho due zii missionari comboniani che hanno vissuto praticamente tutta la loro vita in missione, servendo questa congregazione specifica proprio per le missioni in Africa, e quindi i loro racconti, mia zia tra gli elefanti e Masai, mio zio in Messico, no, nelle periferie delle città più grandi messicane, eccetera. Quindi quando rientravano una o due volte l'anno era sempre una passione sentirli, però realmente erano un po' come esempi, ma non avevo mai realmente pensato di diventare sacerdote. Quindi no, ho fatto il mio percorso, ho fatto il mio catechismo, mia madre, la mia famiglia non è particolarmente frequentante, mia madre andava a messa, arrivava in ritardo e andava via un po' prima perché dicevo che così durava prima, durava meno la messa, quindi per capire un po' il contesto. Poi durante gli anni delle scuole superiori, anche qui la scelta delle scuole è un po' divertente, magari poi ci torniamo, ho incontrato Comunione e Liberazione, che in un certo senso credo abbia un po' preservato la mia adolescenza. Ho lasciato poi il movimento, nel senso che non mi trovavo bene per diversi motivi, e sono andato a studiare a Roma, inizialmente con l'idea di seguire il corso di ingegnere aerospaziale. La verità è che stavo cercando una facoltà che non c'era in Sardegna, e sono in Sardegna perché la mia ragazza, che era un anno più grande all'epoca, andò a studiare a Roma, e quindi avevo bisogno di una buona scusa, e la buona scusa era dopo una facoltà che è a Roma e non c'è in Sardegna. Quindi l'ho seguita e un po' siamo cresciuti insieme nella fede. Lei viveva in un appartamento con un vecchio sacerdote, in realtà era in una palazzina di una confraternita a Roma, e quindi questa conoscenza, questa amicizia con questo vecchio sacerdote ci ha portato ad andare a messa ogni giorno, e credo questo un po' ha iniziato a cambiare la mia vita. Però così, in modo molto, avevamo una bella storia insieme, pensavamo anche di costruire un po' la vita nel matrimonio, e poi è iniziato a cambiare qualcosa con l'incontro di un sacerdote online. Era il tempo in cui internet iniziava a diventare un po' più veloce, più comune, e quindi giovani.org, Papa Boys, seguivo un po' questi movimenti dell'epoca, degli anni 99, 2000, 2001, e lì ho conosciuto un prete online, e da lì è iniziato un po' il disturbo interiore, diciamo.
1: Il disturbo interiore, che bella definizione, cioè, si smuoveva qualcosa, una sorta di un borbottio, sì, come un vulcano, e poi insomma, esatto. Questo borbottio, insomma, lei l'ha ascoltato, no? Perché delle volte uno sente un movimento però fa finta di nulla, e invece bisogna ascoltarlo.
2: Diciamo, ho fatto finta di nulla per un po' di tempo. In realtà l'ho nascosto a tutti, quindi ho cercato di capire meglio per più o meno un anno e mezzo, anche senza dirlo alla mia ragazza, che non è stato molto carino all'epoca, però era diventato un po' un'intenzione di preghiera comune, non costante. Cosa devo fare? Finché ricordo un giorno, alla fine di un'estate, in cui avevamo una grande litigata, dissi, probabilmente anche il senso di questa litigata è questa, e allora gli ho detto la verità, e da lì allora un po' con un senso di maggiore libertà ho iniziato veramente il mio cammino per cercare di capire dove dovevo andare.
1: Al di là della ragazza, insomma, che sarà rimasta un pochino così spiazzata, quando lei ha comunicato anche alla sua famiglia, no? la sua scelta, quali sono state le reazioni?
2: Ma è piuttosto buffe. Prima sono andato da mia madre, quindi ho scelto l'ordine di facilità. Prima sono andato da mia madre molto rasserenata, mi ha detto, bene, se sei contento, ok, vai da tuo padre. Allora sono andato da mio padre, e mio padre era un po' rattristato da un certo punto di vista. Però mi ha chiesto una cosa, mi ha detto, ti chiedo solo una cosa, quella di finire l'università. Ero quasi più o meno alla fine, e quindi di finire l'università per capire meglio poi se questa è la tua strada, e questa è la porta, no? Porta di casa, per cui se sei contento vai, e se un giorno dovessi capire che questa non è la tua strada, torna tranquillo. Poi sono andato dai miei fratelli, mio fratello appena l'ha saputo ha iniziato a urlare chiamando mia sorella dicendo scendi, giornate, è diventato pazzo, e quindi questa è stata un po' la reazione familiare, però alla fine è stata un'accoglienza serena, con una condizione: se tu sei sereno e contento, noi siamo sereni e contenti.
1: Bello. Penso quello che un genitore vuole per il figlio, no? La serenità, la felicità, e poi insomma la strada per trovarla sta ovviamente a ciascuno di noi. Credo che poi ora non so se è stato così anche per lei, no? Quando uno deve prendere una decisione, una scelta, è sempre, si pone sempre la domanda: sarà stata la scelta giusta? Però quando uno ha la serenità nel cuore, la gioia, no, di quello che fa, probabilmente quella è una risposta.
2: Mi ricordo poco prima di fare la mia professione solenne, quindi i voti per tutta la vita, naturalmente sono previsti gli esercizi spirituali, li predico Bruno Maggioni, un grande biblista ora morto, una persona simpatica, buffa, e lui ad un certo punto raccontò della sua vocazione e disse: nei tempi del seminario continuavo a chiedermi continuamente se questa era la mia strada, se non era la mia strada, eccetera. E ad un certo punto mi sono chiesto: ma come ti vedi? Sei contento in questa strada? E mi rispondevo: sì. Ti vedresti un giorno come sacerdote, felice? Sì. Ti vedresti nell'approfondire la Bibbia? Sì, sei contento. E lui diceva: e quello è stato il giorno in cui ho smesso di chiedermi se questa è la mia strada. Dopo 50-60 anni di sacerdozio mi dico: ma sarà la mia strada. Quindi no, un po' così, questo vivere verificandosi sulla serenità, che non vuol dire non avere momenti di difficoltà, di prova, eccetera, ma quella serenità è gioia anche di fondo, che poi ti guida un po' in generale.
1: Dunque è il momento di ascoltare un po' di musica, è un po' come mio desiderio in questa trasmissione. Mi piace che sia l'ospite ovviamente a raccontarsi anche attraverso la musica, e la prima canzone che lei ha scelto per noi è in francese.
2: Sì.
1: Di che si tratta?
2: Allora, è in francese perché ho fatto buona parte della mia formazione per il sacerdozio in Svizzera, per cui il francese è un po' la mia seconda lingua. In quegli anni ho incontrato Grégoire. Stavo seguendo un festival di musica, come potrebbe essere il nostro Sanremo, e mi colpì molto una delle sue canzoni, che all'epoca era molto molto famosa, era Toi plus moi, tipo un tormentone potrebbe essere. Allora ho preso un suo album, e in mezzo all'album c'era questa canzone, Merci, vuol dire grazie, e mi colpiva perché a me era come se parlasse della Vergine Maria, che è la Madonna. Naturalmente non c'è nulla nella canzone che per chi magari non è addentro nella fede lo possa far pensare, però ci sono delle frasi così, così belle che mi ha sempre colpito come canzone, per questo che l'ho scelta.
1: E noi ce l'ascoltiamo.

0: Ed era Merci di Grégoire. Tra l'altro c'è una frase, insomma, tra le tante, devo dire, mi sono cercata il testo ed è effettivamente molto molto bello. E a un certo punto Grégoire canta: non dimentico da dove vengo, prima di voi non ero niente, allora grazie. Sì, mi è piaciuto, sì, moltissimo.
1: Che poi alla fine è bello, perché una delle prime cose che secondo me dobbiamo cercare di fare per vivere sereni è quello di abbracciare la nostra storia, no? Di accoglierla, di amarla, di dire: questa è la via santa che Dio ha scelto, per cui il fatto di poter dire: questa è la mia storia, e magari prima di incontrarti non ero niente, relegheo rangi banni, cioè relegato a quelli che sono il rango degli allontanati, no? Così mi piace molto.
0: È piaciuto molto anche a noi, quindi grazie, grazie mille Gian Matteo per averci permesso di scoprire Grégoire e questa Merci. Io sono partita a gamba tesa dal passato, dalla vocazione, perché evidentemente, insomma, un po' questo è il focus del nostro programma. Ma oggi dove l'ho raggiunta? Cosa fa?
1: Allora, oggi, dopo diversi anni di pastorale, sono stato qui a Roma, sono stato a Firenze, il nostro superiore generale, il maestro dell'ordine, mi ha chiesto di unirmi alla comunità accademica dell'Angelicum, quindi una comunità di frati internazionale che vive presso l'Università Pontificia Angelicum, dove peraltro ha studiato sia Giovanni Paolo II che Leone XIV, quindi abbiamo un illustre alunno tra di noi. Mi ha chiesto di poter dare una mano. Avevo un buon profilo, ero prima di tutto italiano, secondo, avevo fatto studi di amministrazione, e terzo, stavo iniziando gli studi di diritto canonico, quindi avevo già fatto la mia licenza e mi venne chiesto di finire il dottorato, quindi cercavano qualcuno che aiutasse nell'amministrazione a rafforzare la facoltà di diritto canonico, e quindi eccomi qua. Adesso sono professore di diritto canonico, vicedecano, e collaboro anche con l'amministrazione nella direzione amministrativa dell'università.
0: Complimenti, comunque siamo, ce lo dicevamo poco fa, sotto lo stesso cielo a Roma, quindi prima o poi ci verrà a trovare, dai, nei nostri studi.
1: Sì,
0: sarà bello. Quando abbiamo raccontato di quella confessione a Santa Maria Maggiore, questo abbraccio che è stato per lei questa confessione, ci raccontava che in quel momento, insomma, ha capito che forse quella era la sua strada. Ci spiega un po' meglio perché proprio ha deciso di diventare frate domenicano, che in che cosa si è riconosciuto?
1: Sì, come dicevo prima, avevo già incontrato un'altra congregazione che è più peraltro legata ai mezzi di comunicazione, però io ero un po' un animale da presenza, diciamo, no? Legato molto al contatto immediato, più che immediato. Una cosa che mi colpì molto di questa confessione era proprio questo aiuto concreto, bello, che poi ho ritrovato un po' in tutta nell'approfondimento della spiritualità domenicana. Poi Dio sceglie le strade. C'era in me inizialmente la paura di sbagliare ancora, cioè, no, dopo diversi anni con una relazione, lasciare questa ragazza, per poi fare un nuovo salto nel buio, aver incontrato una congregazione, aver iniziato più o meno un cammino, oddio, mi sono sbagliato di nuovo, devo riniziare da capo. E devo dire che mi fu di grande aiuto Madre Teresa di Calcutta, per cui guardando un film sulla sua vita, in cui lei ha la vocazione nella vocazione, quando incontra questo barbone morente che gli dice ossette, e lei, no, da sola insegnante diventa la Madre Teresa di Calcutta che troviamo lì, quel film è stato il momento in cui ho capito che no, non mi stavo sbagliando, Dio aveva scelto un'altra strada e dovevo seguirla. Quindi, mettendo insieme un po' Madre Teresa, un po' questa confessione, lì ho incontrato Domenicano, quindi l'idea della misericordia, che è uno dei motti dell'ordine domenicano, ma anche della veritas, la verità, quindi cercare proprio quello che vuole un po' Dio per noi. E devo dire che Madre Teresa è tornata, perché casualmente poi il giorno dei miei primi voti e anche dei voti solenni è proprio il 5 settembre, che è il giorno della sua festa, quindi insomma i segni ci sono stati.
0: Mamma mia, mi vengono i brividi. È incredibile. E a proposito di quel momento lì, che ricordo ha? Che ricordo conserva?
1: È un ricordo molto nitido. No, chi lavora e gestisce o custodisce Santa Maria Maggiore non sa che uno dei confessionali è mio, per cui ci vado in pellegrinaggio spesso, proprio a pregare in quel confessionale, perché per me è stato un momento veramente forte. È stato anche il momento in cui, una delle poche volte, parlando proprio con quel confessore, gli dissi: ho bisogno di aiuto, mi può aiutare? Quindi lui mi diede la sua email, peraltro era un professore qui all'Angelicum di diritto canonico, peraltro.
0: Tutto torna.
1: Non solo torna, ma poi è stato veramente quel discernimento attento, no? Ritorno a questa parola complicata. Per cercare di capire che la mia strada non fosse imitare una persona ma seguire Gesù, no? Anche lui, un confessore del diritto canonico, eccetera. Ma Dio alla fine si usa di quello che vuole, per cui lo conobbi, mi guidò per diversi anni, e lì, conoscendo l'ordine domenicano, alla fine mi sono detto sì, probabilmente sì.
0: Quante volte da allora ad oggi quell'abbraccio che lei ha sentito di ricevere ha capito di essere riuscito a darlo?
1: Anche in quest'ultimo anno si cercavano confessori straordinari, per cui c'era la possibilità di essere confessore straordinario a Santa Maria Maggiore, e quindi lo sono stato un po' per tutto l'anno, per i tempi che mi veniva permesso, qui in modo piuttosto stabile, però proprio credo che la confessione è diventata per me una delle, sia personale per me, ma anche proprio come amministratore di questo sacramento, celebrarlo è un punto di riferimento importante, perché tutti abbiamo bisogno di questo abbraccio, di chi ti rimette in piedi, no? La maggior parte delle persone che si sono allontanate dalla confessione è perché o hanno avuto brutte esperienze o sono ferme alla preparazione che gli hanno insegnato alla prima comunione. E invece è tutt'altra cosa, è uno sguardo verso se stessi, verso gli altri, verso Dio, è un desiderio di farsi aiutare a rimettersi in piedi. Questo è, e questo per me, questo è quello che mi piacerebbe che gli altri percepissero quando incontrano me o un altro confessore.
0: Direi che possiamo ascoltare.
1: In piedi, questo è, e questo per me, questo è quello che mi piacerebbe che gli altri percepissero quando incontrano me o

0: power over me, quindi un potere sopra di me. Il video parla di una sorella che cerca di custodire la sorella più piccola e quindi inizia a fare pugilato, quindi in realtà nel video l'amore è di una sorella maggiore per una sorella minore. Può essere l'amore per una ragazza, può essere l'amore per Dio. E a me questa canzone piace un po' perché è graffiante, è molto potente, un po' rock, e mi ha fatto ricordare un po' quando l'ho sentita la prima volta, ancora prima di percepire le parole, mi ha fatto pensare questo power over me al potere di Dio verso i profeti. Non penso ad Amos, quando è stato chiamato a dirgli: ero piantatore di sicomore, ora di sicomori, ora vai e profeta, profetizza. O a Geremia: mi è sedotto, mi sono lasciato sedurre, quindi ora vai. No, power over me a me ha fatto pensare un po'. Poi, entrando anche nelle parole, effettivamente, mi ha fatto pensare un po' questo: quando Dio seduce, no? È un po' un potere sopra di te, e che tu accogli con amore. È una canzone molto positiva sul potere che l'amore ha sulle persone. E allora mi piaceva anche questo.
1: E allora a noi piace ascoltarla.

0: era proprio Power Over Me. Comunque devo dire che lei potrebbe fare radio.
1: Ci penserò, insomma.
0: Perché poi la musica davvero diventa anche uno strumento, no? Per raccontare delle cose importanti. È bello, bellissimo che poi magari in una canzone ciascuno trovi ovviamente qualcosa di diverso. A lei ha parlato in un certo modo, magari a qualcun altro questa canzone, o anche Merci di Grégoire che abbiamo ascoltato racconta altro. Però davvero la musica è uno strumento prezioso.
1: Ma potentissimo. A me poi piace proprio ascoltare musica, mettere le cuffie, isolarmi, cercare canzoni che proprio, no?
0: Bello.
1: Sì.

0: non, io per esempio non sono mai stato educato alla musica classica e quindi non ho questa sensibilità, un po' mi dispiace, forse invecchiando la riscoprirò. Sono piuttosto un pop rock, a volte anche calmo, però molto contemporaneo, ecco.
1: A noi piace molto. Noi siamo quasi in chiusura, devo dire il tempo è volato, starei a chiacchierare con lei tantissimo. Le chiedo però ancora una cosa, perché di settimana in settimana io sto tentando di trovare una definizione alla parola vocazione. Chiaramente ognuno ha la sua. Lei come mi aiuterebbe a definirla una vocazione?
0: È un cammino dove trovi il tuo posto, sì. Un camminare trovando il proprio posto. E una volta che trovi il tuo posto, per Dio, o anche senza Dio direi, per chi non crede, quello è il bene che può fare nella vita.
1: Direi che Gian Matteo Serra il suo posto l'ha trovato. E comunque adesso ha un posto anche nel nostro cuore, quindi quando vuole venirci a trovare, porte aperte e tanta musica per lei.
0: Volentieri, volentieri, sarebbe un piacere, sarà veramente un piacere farlo.
1: È stato veramente un piacere per me conoscerla e credo anche per i nostri ascoltatori, che dire, grazie mille. Grazie per questo tempo.
0: Grazie mille a voi.
2: Vocazioni.
1: E anche questa puntata si avvia alla conclusione. Naturalmente io ringrazio moltissimo il nostro ospite Fra Gian Matteo Serra. Trovo tra l'altro molto bello poter conoscere queste storie anche attraverso la musica, e sono sempre scelte musicali molto azzeccate che ci permettono di conoscere anche un aspetto della personalità dei nostri ospiti sicuramente inedito. Oggi Fra Gian Matteo Serra ci ha ricordato che la vocazione non è una casella da occupare, è una strada da percorrere, non è tanto trovare un ruolo quanto trovare il proprio posto, quel punto preciso in cui i propri talenti, la propria storia e il bisogno degli altri si incontrano. Nel suo caso, dalla pastorale all'insegnamento del diritto canonico, il suo cammino ci racconta che anche lo studio, la ricerca, la responsabilità accademica possono diventare dei luoghi concreti di servizio e di bene. Forse la vocazione è proprio questo, continuare a camminare, lasciandosi guidare per scoprire ogni giorno dove possiamo amare di più e servire meglio. Quindi davvero grazie al nostro ospite e naturalmente grazie anche a tutti voi che a vostro modo ci state accompagnando in questo percorso di vocazioni. Io ringrazio Samira Rocchetti che era con me in regia e do appuntamento a voi alla prossima settimana.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: La massiccia offensiva russa nelle ultime ore in Ucraina in primo piano, prese di mira la capitale Kiev e Leopoli. La Polonia intanto denuncia che un missile russo è caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino, fatti alzare in volo anche gli F-16. Anche per il Ministero degli Esteri ucraino si tratta di una testata da crociera russa che faceva parte del massiccio attacco compiuto da Mosca nelle ultime ore. La nuova ondata di raid statunitensi anche questa notte contro l'Iran, contro basi che si trovano nel paese. Intanto al presidente Trump è stato presentato un piano che in 2 settimane intensificherebbe ulteriormente i bombardamenti per ridurre la capacità missilistica iraniana. Intanto da ieri ufficialmente anche l'Arabia Saudita si è unita nelle azioni militari americane. Migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare, alimentate in queste ore da forti venti. Evacuate 8.000 persone, ha comunicato poco fa il vice governatore della regione alla TV di Stato. In una intervista alla TV statunitense in lingua spagnola Telemundo, Papa Leone esprime il desiderio di andare in visita negli Stati Uniti e manda un messaggio di incoraggiamento agli immigrati che vivono nella paura. Abbiate speranza, dice il pontefice, cercate di vivere in modo ordinato, riconoscendo che chi ha subito crimini, reati, cose del genere, non può costruire una società in questo modo. Italia nel pieno della quarta ondata di calore del 2026, oggi bollino rosso per 3 città, Campobasso, Perugia e Rieti, domani saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze, attese temperature fino a 40 gradi, l'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano alcuni incendi boschivi. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. In commissione al Senato si va avanti con il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee. Dubbi arrivano dalle opposizioni. Ed è tutto per questo flash. Torniamo insieme alle 11.

0: Amici ascoltatori, a voi tutti buongiorno e bentrovati. Siamo all'interno di un nuovo spazio insieme al professor Sergio Chiarotto con il nuovo ciclo Le guerre si concludono con i trattati di pace. Lascio subito a lui virtualmente i nostri microfoni dandogli il buongiorno e il ben ritrovato.
1: Buongiorno, riprendiamo e concludiamo questo breve ciclo di conversazioni dedicate a un tema di particolare attualità. Il titolo è Le guerre si concludono con i trattati di pace. Noi siamo spettatori e protagonisti di una drammatica guerra che si sta svolgendo nel cuore dell'Europa e non si intravede ancora un trattato di pace. Parlo di alcune situazioni del passato che da una parte hanno visto, diciamo, la buona volontà o la capacità di elaborare dei trattati di pace per concludere un periodo di guerre violente, ma dall'altra parte la storia ci testimonia che questi trattati di pace, sempre immaginati come premessa a una pace perpetua, in realtà poi avevano delle debolezze, avevano delle contraddizioni, tant'è che finito un periodo di efficacia del trattato di pace ricominciavano le guerre. Noi in Europa abbiamo parlato la volta precedente, abbiamo vissuto un lungo periodo di pace in una parte dell'Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel frattempo decine di guerre si sono sviluppate nel mondo intero, compresa l'Europa, se pensiamo alla guerra e alle guerre tragiche della ex Jugoslavia, ma anche alle guerre del vicino Oriente, oltre alle guerre dell'Africa, eccetera. Per cui, da una parte, ricordando la capacità di elaborare dei trattati di pace, esprimiamo quasi il desiderio che anche in questa situazione in cui Russia e Ucraina, ma sappiamo che alle spalle c'è un mondo molto più vasto e siamo coinvolti molti se non tutti in questa tragica guerra, anche questa guerra trovi un momento di saggezza per interrompersi con un trattato di pace. Ecco, sappiamo che i trattati di pace sono delle interruzioni di guerre, alcune delle quali hanno avuto un periodo lungo di maturazione successiva, altre si sono rivelate molto fragili. Oggi voglio parlare di un'epoca lontana da noi, che peraltro ha analogie con la situazione attuale sia per l'area geografica sia per i temi in discussione. Il punto di partenza della mia conversazione è la pace di Vestfalia, che è stata sottoscritta nel 1648. Per sottoscriverla ci sono voluti dei mesi, dal 15 maggio al 24 ottobre, però alla fine di questa lunga discussione in cui le parti in causa hanno concordato singole clausole di pacificazione, di accordi, di scambi, alla fine ben 109 soggetti hanno firmato il documento conclusivo di questa pace di Vestfalia. Il numero non spaventi, nel senso che una parte consistente di questi 109 firmatari erano piccoli stati della Germania che allora risultava divisa in moltissimi stati, in città libere, in singoli castelli, e quindi il numero è molto elevato. Tuttavia, fra questi firmatari vanno comprese anche le maggiori potenze europee, Francia, Impero, i più grandi stati della Germania, la Svezia, la Danimarca. In fondo è stata una pace che aveva l'illusione, usiamo questo termine, di costituire un primo accordo di natura europea e di porre le basi per un equilibrio e una capacità degli stati europei di risolvere i conflitti non attraverso le guerre, ma attraverso degli accordi, dei trattati. Ecco, l'illusione, posso chiamarla così veramente, di ogni pace è quella di costituire, se non la soluzione di tutti i conflitti, se non quella evocata pace perpetua che più volte filosofi e politici hanno richiamato, almeno un accordo che le controversie, i conflitti, i contrasti avrebbero dovuto trovare luoghi di decantazione, luoghi di incontro. Uno dei dati rilevanti di questa pace di Vestfalia è che per trovare fra tutti questi stati un comune accordo ci sono voluti diversi mesi, ma è stata necessaria anche l'evocazione e la partecipazione dei rappresentanti di due entità, di due potenze, di due simboli molto forti, il Papa e la Repubblica di Venezia, i cui delegati hanno contribuito poi a stendere il documento finale. Siamo, come dicevo, nel 1648. Questa pace conclude quella guerra denominata guerra dei trent'anni. Già il numero di anni che aveva visto l'Europa travolta dalla guerra sta a sottolineare la drammaticità di quanto stava avvenendo. L'origine di questa guerra è ancora più antica, vale a dire, al di là dei contrasti economici, politici, di cui faremo cenno e che hanno radici antiche e insondabili per alcuni aspetti, lo scatenamento più recente dei contrasti in Europa nasce con l'affermarsi della riforma protestante, a partire dal 1517 con l'opera di Martin Lutero, quella che era l'unità religiosa e per alcuni aspetti anche politica dell'Europa occidentale, viene rotta. Lutero è protagonista di una riforma religiosa, di una rivoluzione religiosa che, fra gli altri aspetti, contesta il ruolo del Papa, sottolinea la responsabilità individuale di ciascun cristiano nei suoi rapporti con Dio e anche la possibilità per ciascun cristiano di una lettura personale della Bibbia. Questa riforma religiosa si accompagna anche a una contestazione di tipo politico. Assieme al rifiuto dell'autorità del Papa c'è anche la contestazione dell'autorità dell'imperatore, che si poneva come erede dell'antico impero di Carlo Magno. I principi tedeschi invocano un'autonomia, invocano l'attenuazione, se non l'eliminazione totale dell'autorità dell'imperatore. Nello stesso tempo in Europa stanno emergendo due grandi potenze, la Francia e l'Inghilterra, che non hanno alcuna volontà né alcuna dipendenza dal ruolo dell'imperatore. Quindi la contestazione della rivoluzione protestante, uso il termine rivoluzione proprio perché più che di riforma, cioè di singoli cambiamenti, si tratta di un modo profondamente nuovo di vivere la religione, è legata anche a una volontà di una profonda riforma, o anche qui se vogliamo di una profonda rivoluzione in campo politico. Una prima parte del contrasto fra i principi protestanti e l'imperatore appoggiato dal Papa e da una nuova compagnia religiosa che conosciamo col nome di Compagnia di Gesù, una prima soluzione al problema viene tentata con la pace di Augusta firmata nel 1555. La pace di Augusta viene firmata dai principi protestanti e dall'imperatore. Implica qualcosa che a noi pare un po' paradossale, vale a dire il diritto dovere dei sudditi di seguire la religione del loro principe, ma nello stesso tempo c'è riconoscimento per i principi di seguire o la religione cattolica o la religione protestante. Quindi da una parte viene riconosciuto il pluralismo religioso, dall'altra parte ai cittadini non è riconosciuta la libertà, se non in caso la libertà di emigrare da uno Stato, per esempio protestante, è uno Stato cattolico, se volevano conservare la loro religione cattolica. Assieme al tema religioso c'è anche il tema di tutti i beni ecclesiastici che danno origine a tutta una serie di conflitti e di interessi su cui non entriamo nel dettaglio. Questa pace di Augusta non ottiene adeguati risultati, tant'è che verso la fine del 1500 l'impero e l'imperatore, che era l'erede del mitico Carlo V, che era associato sul piano politico alla potenza spagnola, non dimentichiamo che alla fine del 1500 la Spagna non solo era uno Stato che aveva i confini attuali della Spagna, ma aveva una serie di colonie sparse in tutto il mondo, tant'è che vale la mitica frase "sul mio impero non tramonta mai il sole". Ma volevo sottolineare che la pace di Augusta non era rispettata, non era accettata da tutte le parti. Il mondo cattolico riteneva che i protestanti pretendessero troppa autonomia e soprattutto eccessivo controllo sui beni ecclesiastici. I protestanti a loro volta contestavano l'imperatore perché pensavano che l'imperatore volesse riaffermare la sua autorità non solo nei territori di sua diretta competenza, l'Austria, la Boemia, l'Olanda e poi a fianco la Spagna, ma volesse ripristinare un'autorità universale almeno in tutta la Germania. Quindi nel 1618 riscoppia la guerra ha inizio con una strana vicenda che è nota come defenestrazione di Praga, avviene che degli ambasciatori mandati dall'imperatore a Praga per ripristinare l'autorità stessa dell'impero sia sul piano politico che sul piano religioso vengono gettati dalla finestra. Questo gesto voleva sottolineare la volontà della Boemia, di cui Praga era capitale, di conservare la propria autonomia religiosa. Erano protestanti, eredi di una più antica eresia uscita, ma c'era una lunga tradizione di autonomia religiosa in Boemia che l'imperatore non era più in grado di accettare, ma assieme all'autonomia religiosa veniva invocata anche l'autonomia politica. I due aspetti sono molto intrecciati l'uno con l'altro. Di volta in volta, anche nei dibattiti, nelle pubblicazioni, nelle analisi del tempo, viene sottolineata quasi sempre più la dimensione religiosa, ma si sa che dietro questa dimensione è mascherata l'autonomia politica. Vedremo poi che nel corso della guerra entreranno in ballo anche altri fattori di tipo molto più materiale, vale a dire fattori di tipo economico legati ai commerci. Ma ritorniamo alla nostra storia della guerra. Dicevo, la guerra comincia nel 1618, comincia in qualche modo ai margini dell'impero verso la Boemia, poi si estende in tutta la Germania e si creano due schieramenti: lo schieramento cattolico che aveva come capo politico l'imperatore, come sostegno ideologico il Papa e la Compagnia di Gesù, come capo militare un certo Wallenstein, che sarà poi il protagonista di una famosa tragedia. Dall'altra parte i capi protestanti trovano una grande alleanza in Gustavo Adolfo, che è il re di Svezia. La Svezia, attorno al secondo decennio del 1600, è una grande potenza e ha come obiettivo quello di controllare tutti i traffici del Mar Baltico, quelli della Danimarca, ma anche le coste settentrionali della Germania, una parte delle coste dell'impero russo che si stava allargando. Quindi Gustavo Adolfo sostiene, diventa quasi il capo di tutto lo schieramento protestante contro lo schieramento cattolico, e la guerra prosegue in maniera drammatica. Le città vengono assediate, la guerra ha sia momenti di scontri nel campo da parte degli eserciti, ma soprattutto assedi di città, distruzioni di campagne, violenze nei confronti dei villaggi. La guerra è una guerra totale che purtroppo assomiglia alle guerre moderne, non solo, cioè fatta di episodi militari, ma anche una guerra estesa a tutti gli aspetti della vita, alla distruzione delle città. Ci sono città nel cuore della Germania del Nord che vengono assediate dai due schieramenti per 6-7 volte, la popolazione viene ridotta di un decimo, sia per uccisioni sia per emigrazioni. Assieme alle disgrazie e alle violenze della guerra si diffondono anche le malattie. Resti famosa la storia della peste di cui parla il Manzoni. La peste era era annidata costantemente negli eserciti che erano fatti prevalentemente da mercenari, i quali mercenari in parte ricevevano un compenso da parte della potenza che li aveva soldati, ma avevano anche una sorta di diritto di preda nei confronti delle città, nei confronti dei villaggi, nei confronti delle persone che abitavano nei territori di volta in volta occupati. E la guerra è una guerra che si sposta, scorre lungo tutta l'Europa, coinvolge l'Italia, coinvolge una parte della Francia, soprattutto coinvolge la Germania, il Mar Baltico, e va avanti in fasi diverse per 30 anni. Nell'ultima parte di questa guerra interviene anche la Francia. La Francia, pur ufficialmente una potenza cattolica, c'erano stati in Francia dei contrasti religiosi fra cattolici e ugonotti, i re di Francia, ugonotto, si converte al cattolicesimo per avere la legittimità del suo potere. Anche qui la storia viene ricordata attraverso degli slogan. Parigi val bene una messa, dice un re di Francia che era un protestante, si chiamavano ugonotti in Francia, e pur di avere il diritto di diventare re di Francia, essendo questo diritto in qualche modo vincolato al fatto che il re di Francia dovesse essere cattolico, accetta di convertirsi al cattolicesimo, e simbolicamente questa conversione si esprime attraverso la frequenza della messa. Ricominciamo il filo del nostro discorso. Nello scontro fra cattolici e protestanti, che ha come nucleo centrale la Germania, dove alcuni principi avevano aderito alla riforma protestante, altri erano rimasti fedeli alla Chiesa cattolica, da una parte c'è l'imperatore con il Papa e con i gesuiti, potenza politica e militare, potenza religiosa, potenza culturale, dall'altra parte c'è l'insieme dei principi protestanti sostenuti dalla Svezia, che ha una grande flotta, un grande esercito che interviene a combattere nel territorio tedesco. Si affianca nell'ultima fase della guerra anche la Francia. La Francia, che rivendicava il diritto di allargare i propri territori verso il Reno, che ambiva ad avere l'egemonia in alcuni dei numerosissimi staterelli tedeschi, e che dimentica ogni connotazione religiosa della guerra, va a sostegno dei protestanti contro i cattolici. In realtà la lotta era diventata totalmente politica, vale a dire la Francia con i principi della Germania del Nord, soprattutto con la Svezia, da una parte, l'impero austriaco, la Spagna, l'Italia spagnola dall'altra. Ed è una guerra di egemonia per avere il controllo della situazione in Europa. È la evocazione di una egemonia politica, e anche la capacità o la volontà di una egemonia economica, legata soprattutto al fatto che il centro mondiale economico dei commerci si stava spostando dal Mediterraneo verso il mare del Nord, verso il Baltico, verso l'Inghilterra. L'Inghilterra è ancora spettatrice in questa guerra, interverrà in fasi successive, ma la politica inglese per alcuni secoli sarà sempre quella della ricerca di favorire un equilibrio in Europa per impedire che nell'Europa continentale nessuna potenza emergesse come potenza egemone. La vicenda ha sullo sfondo altre situazioni storicamente molto rilevanti. Da parte della Chiesa Cattolica c'è la celebrazione del Concilio di Trento che per alcuni aspetti cerca di contrastare sul piano teologico e anche sul piano politico l'avanzata della riforma protestante, ma dall'altra parte è anche il tentativo di una autentica riforma della Chiesa Cattolica al suo interno, tant'è che non solo i gesuiti danno a questa rinnovata elaborazione teologica del mondo cattolico, ma anche altri ordini nascono per dare alla vita della Chiesa non solo una dimensione religiosa, ma anche una dimensione caritatevole, per esempio. L'altro aspetto che la Chiesa cerca di riformare è la correttezza dei costumi dei vescovi e dei preti. Un altro aspetto fondamentale sarà una preparazione culturale dei sacerdoti con l'introduzione, con l'istituzione dei seminari che serviranno per formare i preti e saranno affiancati dai collegi dei gesuiti sparsi in tutto il continente europeo che avranno come obiettivo quello di formare, diciamo, i figli della nobiltà e della borghesia. Dall'altro versante, sul piano dei protestanti, sta nascendo la nuova cultura, la cultura scientifica, di cui per esempio Galilei sarà uno dei maggiori rappresentanti, contestato nel mondo cattolico. Le opere di Galileo saranno stampate in Olanda, dove la diffusione del mondo protestante si accompagnava anche alla diffusione di una maggior libertà di stampa. L'altro elemento da ricordare è che nella situazione di frammentazione religiosa sono intervenuti fra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento altri due fatti clamorosi e decisivi. Da una parte l'Inghilterra, che pur conservando la struttura sostanziale dal punto di vista teologico e organizzativo della Chiesa Cattolica, si stacca dalla Chiesa Cattolica rinnegando l'autorità del Papa e trasformando il re della Gran Bretagna in capo della Chiesa inglese, cosa che avviene ancora oggi, ma che ha costituito un'ulteriore frammentazione dell'antica unità religiosa dell'Europa occidentale. L'altro elemento religioso, culturale e politico nello stesso tempo è l'emergere del calvinismo. Il calvinismo è una particolare branca, se vogliamo, della dottrina protestante, ma è una religione non legata ai principi, non legata all'antica struttura politico-militare appunto della vecchia Germania, ma legata soprattutto alle città e a forme politiche di partecipazione che potremmo quasi definire democratica. Quindi troviamo un'Europa nei primi decenni del 1600, che è frammentata dal punto di vista religioso fra cattolici nella parte meridionale legati al Papa, all'imperatore e alla Spagna, protestanti legati soprattutto a un certo numero di principi tedeschi e alla Svezia, la Francia che emana una sorta di tolleranza nei confronti degli Ugonotti, che erano il nome francese dei calvinisti, che sono tollerati anche se l'egemonia politica è riservata al mondo cattolico, ma a un mondo cattolico che politicamente rivendica un'autorità, un'autonomia rispetto all'impero e rispetto al papato, e dall'altra parte la Gran Bretagna che, pur legata tradizionalmente al sistema religioso, diciamo tradizionale cattolico, rompe in maniera radicale con il Papa, tant'è che i nemici ufficiali della Gran Bretagna sono chiamati i papisti, in quanto il Papa è considerato come un'autorità politica e l'Inghilterra rivendica il diritto di avere la piena autonomia politica al suo interno, rinnegando qualsiasi interferenza esterna. Abbiamo globalmente la trasformazione della struttura dell'Europa da un impero che immaginava di essere universale come quello di Carlo Magno a una serie di stati che si proclamano assoluti, nel senso che ritengono di non riconoscere nessuna autorità superiore a quella dello Stato stesso. Gli stati assoluti sono guidati, governati da re, ma sempre all'interno di questi stati assoluti ci sono forme, seppur molto diversificate, di partecipazione dei nobili, dei borghesi, in qualche caso anche del popolo più lavoratore, usiamo un termine moderno, che condizionano, esprimono organismi che limitano il potere del sovrano, ma lo Stato nel suo complesso rivendica la totale autonomia, in particolare dall'impero e dalla Chiesa. Ecco, questa è la situazione che la pace di Vestfalia cerca di ratificare. La pace di Vestfalia comporta alcuni aggiustamenti anche territoriali fra i singoli stati, ma ha alcune conclusioni fondamentali. La prima di queste conclusioni fondamentali è che tutti gli stati tedeschi, sono circa 300, sono riconosciuti solo nominalmente membri dell'impero, ma praticamente capaci di una politica autonoma, non solo sul campo amministrativo, non solo sul campo fiscale, non solo sul campo commerciale, ma persino nel campo della politica estera. Praticamente la Germania vede ratificata una situazione che si stava pian piano costruendo come eredità dell'antico Medioevo, dove i vecchi feudi, le vecchie città libere, i vecchi piccoli principati, da elementi in qualche modo integrati in un unico impero, diventano entità autonome. Viene consolidata la struttura statale della Francia, che nel corso del Seicento diventa in qualche modo il modello di Stato assoluto, è l'età di Luigi XIV, anche qui, se vogliamo ricordare la storia attraverso degli slogan, a Luigi XIV è attribuita la famosa frase «Le tasse moi», vale a dire «Lo Stato sono io», a sottolineare che al di sopra del re non c'era alcuna autorità che lui volesse riconoscere. E l'autorità religiosa era certamente ritenuta importante, ma con un rapporto diretto fra il re e Dio che non doveva più essere mediato dal Papa, anzi il re era l'interprete in terra anche della volontà di Dio. L'Inghilterra, come già ricordavo, sta camminando per una sua strada autonoma, la Spagna sta avviandosi ad un lento e quasi sta camminando per una sua strada autonoma, la Spagna sta avviandosi ad un lento

della Spagna stessa e si chiude in una situazione sostanzialmente medievale, sostanzialmente incapace di inserirsi nel grande sviluppo del mondo moderno, dove i protagonisti di questo grande sviluppo, che per una certa fase è soprattutto lo sviluppo commerciale, poi diventerà anche sviluppo industriale, sono, a partire dal 600, l'Inghilterra, l'Olanda, la Svezia, la Francia. La Germania resta debole proprio perché è frammentata in una miriade di piccoli stati. L'impero ha una sua consistenza politica, ma una debolezza economica, perché il suo mondo di riferimento per il commercio è il Mediterraneo, che sta perdendo progressivamente di importanza rispetto al ruolo commerciale che sarà svolto, come dicevo, dal Mar Baltico, dal Mare del Nord, dalle rotte atlantiche, dall'aggancio attraverso il giro dell'Africa col mondo dell'Oceano Indiano, eccetera, eccetera. Insomma, con la pace di Vestfalia, che è, come dicevo, sottoscritta ben da 109 firmatari, si riafferma quella che era il principio della pace di Augusta, vale a dire: ciascuno ha diritto di professare la religione che ritiene a lui più consona. In un primo tempo viene riaffermato il principio attraverso l'identificazione fra la scelta del principe e la scelta dei sudditi, ma poi di fatto viene introdotta una tolleranza religiosa per cui all'interno dei singoli stati si sviluppano diverse confessioni. In Inghilterra, a fianco della chiesa ufficiale, ci saranno i gruppi dei cosiddetti puritani, molto più vicini alle idee calviniste. Il calvinismo si diffonderà soprattutto in Olanda, in Francia assieme al mondo cattolico si svilupperanno gli ugonotti. Nel mondo cattolico invece c'è il tentativo di impedire il diffondersi di qualsiasi eresia attraverso forme di controllo da una parte e anche forme di educazione più colta e anche educazione morale più severa nei confronti dei sacerdoti e nei confronti dei vescovi attraverso i seminari da una parte e i collegi gesuiti dall'altra. Tuttavia c'è una pace, tuttavia c'è un accordo di dimensioni europee che si fonda su alcuni elementi che saranno essenziali poi per il cosiddetto mondo moderno. Il primo elemento è che ogni Stato ha una sua autonomia e non dipende da nessun'altra autorità superiore ed esterna allo Stato stesso. Il secondo elemento è che all'interno degli Stati, o comunque nel vasto panorama europeo, di fatto ormai sono accettate o tollerate o incoraggiate diverse esperienze religiose pur riferite al mondo cristiano. Possiamo fare una parentesi, non dimenticando che una parte dell'Europa balcanica è occupata dal mondo islamico e che durante la guerra dei 30 anni la Francia aveva addirittura chiesto e ottenuto aiuti dal mondo islamico, che pure era considerato un nemico. Ma
restiamo nel nostro mondo, la pace di Vestfalia riguarda l'Europa cristiana. L'Europa cristiana sostanzialmente, dal punto di vista religioso, divisa in tre grandi filoni.

0: quello cattolico, quello protestante, quello calvinista, dal punto di vista politico divisa in molti stati dove lo stato più strutturato e più forte è la Francia, l'Inghilterra sta costruendo la sua autonomia e la sua forza, l'impero e la Spagna restano il territorio del mondo cattolico e del mondo dell'impero. Con la pace di Vestfalia si riteneva di poter aver risolto tutti i conflitti religiosi, politici, economici che avevano costretto, che avevano trascinato l'Europa in 30 anni di guerre, 30 anni di guerre che erano stati 30 anni disastrosi di guerre. Qualcuno parla di 12 milioni di morti nel corso della guerra dei 30 anni, allora era più difficile contare i morti, ma soprattutto la Germania viene distrutta in una parte consistente del suo territorio, l'egemonia dell'Europa continentale viene di fatto acquisita dalla Francia, la pace di Vestfalia non sarà capace di eliminare guerre che nel corso del 600 e del 700 si ripeteranno, ma nasce in qualche modo con la pace di Vestfalia l'idea, diciamo l'illusione, di poter trovare un accordo di dimensioni europee. All'interno di questa dimensione gli stati, pur diversi, pur con interessi contrastanti, convivono in pace cercando di risolvere i loro conflitti attraverso trattative. Non sarà vero, le guerre ci saranno ancora, ma l'ideale della pace di Vestfalia è un ideale che poi si è riproposto in epoche successive e in varie fasi ed è ancora l'idea di fondo che guida le grandi organizzazioni internazionali, l'ONU, la Comunità Europea, le quali tuttavia, pur ispirate da ideali che nel frattempo sono ulteriormente maturati, si sono materialmente approfonditi, è stato sempre più chiaro che le guerre sono fonte irrazionale, insensata di drammi, di distruzioni reciproche, tuttavia non siamo riusciti ancora a eliminare dall'orizzonte dei rapporti fra gli stati la guerra. Stiamo vivendo in questi giorni proprio la negazione del principio che aveva ispirato la vita almeno europea per alcuni decenni, vale a dire che si accettavano le diversità, ma le diversità non implicavano la guerra. Purtroppo siamo ricaduti in una guerra da cui non sappiamo ancora come uscirne. E alla radice di questa guerra ritroviamo conflitti religiosi, conflitti politici, conflitti economici, che sono le radici di ogni guerra e che in particolare hanno alimentato i contrasti, le distruzioni della quella che abbiamo chiamato guerra dei 30 anni 1618-1648, che almeno provvisoriamente allora, con una pace che voleva essere europea, con la pace di Vestfalia, si è tentato di appianare, di concludere la fase delle guerre. L'auspicio è che anche oggi riescano a concludere la fase della guerra con una pace che, se non sarà definitiva, almeno interrompa le distruzioni di cui siamo testimoni.
1: E ringraziamo il professor Sergio Chiarotto, nostra compagnia quest'oggi sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, con il suo nuovo ciclo Le guerre si concludono con i trattati di pace. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguito fino a qui, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e una buona continuazione di ascolto, sempre in nostra compagnia.

0: In Blu 2000 News.
1: Massiccio attacco russo in Ucraina. Nella notte Mosca ha preso di mira in particolare Kiev e Leopoli. Droni ucraini hanno invece colpito nella notte ancora una volta i magazzini di Wildberries nella regione di Penza. La Polonia denuncia stanotte un missile russo è caduto nel villaggio vicino Lublino. E nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran. Le forze americane hanno preso di mira vari centri. Presentato intanto al presidente Trump un piano per intensificare i bombardamenti. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari statunitensi, specie sulla zona dell'Iraq. Presidente della Giunta delle Autorizzazioni Dori ha convocato stamane una riunione dell'ufficio di presidenza per discutere della lettera che è stata inviata ieri dal procuratore capo di Roma Lovoi al presidente della Camera Fontana sull'uso delle chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e Carroccia. Il voto sull'uso delle chat è previsto oggi alla Camera, è stato dunque rinviato. Due bambini di 10 e 15 anni sono morti all'alba nel rogo di un'abitazione a Ben Almadena, sulla Costa del Sol, a circa 10 chilometri da Malaga, nella regione meridionale dell'Andalusia. Nell'incendio è rimasta ferita gravemente anche la madre, ora ricoverata in ospedale. Ancora da chiarire le cause del rogo. Gravi disagi questa mattina per i viaggiatori sul nodo di Milano. I treni subiscono ritardi anche fino a 140 minuti per la concomitanza dei lavori di ristrutturazione che sono programmati a Firenze e di un principio di incendio che si è sviluppato nella stazione milanese di Garibaldi, oltre a un danneggiamento avvenuto a Verona che anche in questo caso fa sentire la sua presenza sul traffico su rotaia. Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina e venduti illegalmente come bicicletta con pedalata assistita non conforme alle norme di sicurezza italiane sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Palermo. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti dei magazzini e di grossisti e venditori al dettaglio in tutta Italia. La maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa, così ieri Mancini nella prima conferenza stampa da nuovo CT azzurro, cominciando proprio dalle scuse per il divorzio dalla nazionale e la sua fuga verso l'Arabia Saudita. È tutto, torniamo a mezzogiorno.

alto 1,35 m. Padre Leopoldo Mandic, uno dei patroni dello scorso giubileo della Misericordia, accoglieva tutti con amore nel convento di Santa Croce a Padova. Ecco come lo ricorda chi l'ha conosciuto. La sera prima di morire, nonostante i tormenti della malattia, Padre Leopoldo stava ancora in confessionale ad accogliere i penitenti. «Sono stato uno degli ultimi a entrare nella sua cella per confessarmi, come facevo tutte le sere dopo cena». Parla con molta difficoltà, ma è ancora lucida la memoria di Fra Barnaba Gabini. Siamo andati a incontrare questo cappuccino quasi centenario, friulano di Lestizza, a Udine, nel convento di Conegliano, dove risiede da 10 anni perché è uno degli ultimi testimoni in vita ad aver conosciuto l'umanità e la mansuetudine di Padre Leopoldo Mandic, il piccolo grande confessore di origine dalmata, beatificato nel 1976 da Paolo VI e canonizzato da Giovanni Paolo II nel 1983, le cui spoglie, in occasione del giubileo, saranno esposte dal 5 all'11 febbraio nella Basilica di San Pietro a Roma, assieme a quelle di Padre Pio.

fratel Barnaba era un giovane novizio quando alla fine degli anni 30 lo incontrò la prima volta entrando nel convento di Santa Croce a Padova. Ricordo che si rivolgeva a me chiamandomi Toso, cioè ragazzo in dialetto, e che fu lui a incoraggiarmi al momento della mia professione con pochissime parole. Non l'ho mai sentito lamentarsi della malattia che lo stava consumando. Era sempre al confessionale e fuori c'era la fila per confessarsi da lui. Accoglieva tutti con amore, incondizionatamente, ed era così ben disposto nei confronti di chi chiedeva perdono al Signore che qualcuno dei confratelli cominciò ad accusarlo di dare troppo facilmente la soluzione. Per questo i miei superiori negarono ai seminaristi la possibilità di confessarsi da lui.

l'anziano cappuccino, 50 anni in Friuli prima di arrivare nel 2006 a Conegliano, riporta anche un episodio profetico testimoniato in sede del processo per la canonizzazione di padre Mandic. Un giorno un penitente padovano, amico di padre Leopoldo, andando da lui lo trovò in preda a un pianto disperato. Interrogato, il santo rivelò che quella notte aveva avuto un'orribile visione. Il Signore gli aveva mostrato l'Italia precipitata in un mare di fuoco e di sangue, prevedendo in altri termini drammatici eventi bellici che avrebbero straziato il nostro paese alcuni anni dopo. Il santo in seguito profetizzò pure il bombardamento della città di Padova, precisando inoltre che sarebbero stati colpiti anche il convento e la chiesa dei Cappuccini, ma che la celletta si sarebbe miracolosamente salvata. Tutto ciò puntualmente, avveratosi il 14 maggio del 1944, confermò la fama di preveggente del piccolo frate dalmata, che nel frattempo era morto da 2 anni.

padre Giuseppe, francescano conventuale del Santo a Padova, di anni ne ha 97 e nella sua vita ha avuto la singolare fortuna di incontrare ben 6 tra i santi pontefici: padre Pio, padre Massimiliano Kolbe, papa Luciani, papa Giovanni XXIII, papa Giovanni Paolo II, che furono anche suoi confessori. Incontrò pure padre Leopoldo a Padova. Veniva ogni mercoledì a confessare i frati al santo, lo faceva spesso in dialetto per mettere a suo agio chi gli stava davanti. Prima andava a pregare davanti alla tomba di Sant'Antonio, cosa che ripeteva alla fine delle confessioni. Ricordo che per strada talvolta i ragazzini si prendevano gioco di questo religioso bassissimo di statura e la cosa lo faceva un po' soffrire. Era così umile poi che si vergognava di farsi accompagnare al santo in automobile. A proposito della larghezza di cuore e della mansuetudine proverbiale del cappuccino, padre Giuseppe, biografo di San Leopoldo, racconta un episodio della vita del giovane Mandisch che spiegherebbe l'origine del suo peculiare stile di confessore. All'età di 8 anni fu fatto inginocchiare in mezzo alla chiesa come penitenza da un sacerdote e promise a se stesso che non si sarebbe mai comportato così se fosse diventato prete. E ancora, il suo modo di confessare assomigliava molto a quello di padre Pio. A volte la sua misericordiosa comprensione veniva scambiata per lassismo, per mano troppo larga. Un giorno accolse un fedele a cui un penitenziere della basilica aveva negato l'assoluzione. Lo mandò perdonato e, incontrandosi in seguito con quel frate inflessibile, gli motivò la sua scelta differente con una sola frase: «Lei, padre, confessa con la sua coscienza, io con la mia».

Un'altra volta ebbe a rispondere: «Io troppo largo? Chi è stato largo? È stato il Signore il primo ad esserlo. Mica io sono morto per i nostri peccati, ma il Signore. Più largo di così col ladrone e con gli altri, come poteva essere?» Sarà proprio padre Giuseppe a redigere il testo che ricorderà la figura del santo quando il 17 febbraio le sue reliquie passeranno per la Basilica di Sant'Antonio prima del rientro al convento di Santa Croce.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Essere beati non è una decisione volontaristica, ma il frutto di un cammino interiore. E il cammino passa necessariamente per una trasformazione del nostro io. Finché il nostro io rimane l'unico criterio con cui giudichiamo la realtà, saremo condannati alla frustrazione. Se ciò che accade corrisponde ai nostri desideri, allora la vita è bella. Se non corrisponde, allora la vita è brutta. Tutto il cammino spirituale di Gesù vuole liberarci proprio da questa logica egocentrica, dall'idea che la vita deve essere come noi la immaginiamo e che Dio debba essere il garante delle nostre preferenze. La croce non è un dolore da sopportare, è l'arte di stare nella realtà così com'è, senza fuggire, senza manipolare, senza pretendere. E lì, proprio in quel punto spesso scomodo, può aprirsi, silenziosa, imprevista, la soglia della beatitudine. Questo attaccamento ostinato all'io e al mio ci sottrae alla realtà, ci rende ciechi, imprigionati nei nostri pensieri, schiavi delle nostre aspettative. Dimentichiamo allora ciò che Arnaud Desjardins, parafrasando un detto di Gesù, riassume con una chiarezza disarmante. Ciò che è, è. Ciò che non è, non è. Tutto il resto viene dal mentale. Il mentale, quello che pensa, valuta, giudica, rimugina, proietta, protesta. È il mentale che fa violenza agli eventi, che si ribella alla loro nudità, che trasforma la vita in un tribunale. È il mentale che complica ciò che accade, rendendo difficile il contatto con l'imprevisto. Quando i progetti saltano, quando le aspettative crollano, quando scopriamo noi stessi diversi da come ci immaginavamo, quando irrompono lutti improvvisi, malattie inattese, amori che si spezzano. Sarebbe necessario e liberante riconciliarci con l'imprevisto, anzi, amare l'imprevisto. Amare ciò che accade, così com'è, sempre diverso da ciò che ci aspettavamo, sempre più grande o più misterioso, sempre portatore di un messaggio che decifriamo solo dopo. La vita, nelle sue opere più alte, non segue il copione che avevamo scritto noi. Le sue rivelazioni migliori arrivano fuori programma. I suoi passaggi di soglia, quelli che ci maturano, ci ampliano, ci trasfigurano, nascono quasi sempre da qualcosa che non avevamo scelto. Christian Bobin lo esprime in un lampo di poesia. È l'imprevisto ciò che aspetto, nient'altro, ovunque, sempre. Nelle pieghe d'una conversazione, nel guado di un libro, nella sottigliezza d'un cielo, aspetto con impazienza. È quello che non mi aspetto che aspetto. Aspettare l'imprevisto significa restare con il cuore aperto, non supporre di sapere già cosa dirà la persona che amiamo, non avere la risposta pronta prima ancora che l'altro apra bocca, non etichettare chi abbiamo davanti, anche se condividiamo con lui o con lei mezzo secolo di vita. Aspettare l'imprevisto significa non arrabbiarsi con la vita, non maledirla quando non segue i nostri piani. Significa dire: vediamo cosa vuole nascere da questo. Rimanere aperti. Non l'avevo previsto, ma lo accolgo. Chissà quale fiore può sbocciare da questa crepa. Questa postura interiore alleggerisce le nostre paure, dissolve il disagio, apre il campo alla possibilità che qualcosa di nuovo e inatteso si manifesti. E d'altra parte lo dice anche la scienza. La vita evolve grazie all'inaspettato. L'evoluzione procede per urti, errori, rotture. Il nuovo nasce dal disordine, mai dalla perfetta conservazione dello stato precedente.
perché ci sia vita, deve accadere qualcosa che non sarebbe dovuto accadere. Se ci irrigidiamo davanti all'imprevisto, rimaniamo bloccati come una porta inchiodata. Ecco perché è così vitale imparare ad accogliere, essere accoglienti verso ciò che arriva, lasciarlo entrare, lasciarci trasformare. La vita ci ripete che per evolvere fuori e dentro di noi occorre imparare a trasfigurare invece che sedare, accogliere e trasformare piuttosto che respingere e negare. La parola stessa catastrofe lo dice. Dal greco catastrofe significa rivolgimento, un capovolgimento, una torsione, un improvviso mutamento del paesaggio interiore. Ci sono momenti nella vita che ci rovesciano come un guanto, ci spiazzano, ci disorientano, ci strappano le vecchie sicurezze. Ma spesso, superato lo shock, ci accorgiamo che quel guanto rivoltato ha pure una sua bellezza. È un guanto diverso, più vero, più adatto alla nuova mano che siamo diventati. Le catastrofi che ci attraversano non sono solo rovine, sono il punto esatto in cui la vita, irrompendo, ci ricrea. Allora forse la vita chiede esattamente quello che accade quando si cade in un mulinello. Non bisogna opporre resistenza, né agitarsi disperatamente in superficie. Più ci dibattiamo, più l'acqua ci trascina giù. La via d'uscita è paradossale: lasciarsi andare verso il fondo, fidarsi del movimento, perché è proprio dal fondo che il mulinello, non trovando più appiglio, ci spinge fuori e ci riconsegna al respiro. Prendere la propria croce significa questo: fare spazio agli sconvolgimenti della vita, alle sue piccole e grandi catastrofi, senza opporvi quella lotta isterica che non è mai liberazione, ma irrigidimento. La vita non è bella o brutta, giusta o ingiusta, buona o cattiva. La vita è la vita e basta. Siamo noi a colorarla con la nostra postura spirituale.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati, questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è giovedì 30 luglio 2026, queste sono le notizie dalla Chiesa. Leone XIV ha detto: amo dell'America la libertà e l'aver accolto persone di tutto il mondo. Così il Papa, intervistato dalle emittenti NBC e Telemundo, ha esortato i migranti a non perdere la speranza, sottolineando la bellezza che nasce dal superamento delle differenze e dal riconoscimento della ricchezza di ogni essere umano. Ha espresso inoltre il desiderio di visitare gli Stati Uniti e ribadito il suo ruolo di pastore della Chiesa universale al servizio delle persone di tutto il mondo. Come ruscello che porta fino alla sua sorgente, la musica ci conduce a Dio, così ha detto Leone XIV partecipando all'incontro di preghiera e fraternità Cantico di Pace a Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, insieme ad Andrea Bocelli e al coro ABF Voices, formato da voci bianche provenienti da Uganda, Terra Santa e Italia. Il mondo intero, ha detto loro, non basta a saziare la vostra sete di senso e di felicità, e ha assicurato la sua costante preghiera affinché l'armonia possa regnare nei luoghi segnati dalla guerra. Talita Kum amplia la sua rete, sono 50 milioni le vittime di tratta. Alla vigilia della giornata mondiale contro la tratta di persone è stato presentato il rapporto annuale 2025 della rete internazionale contro la tratta, guidata dalle suore cattoliche. Oltre 1,21 milioni di persone sono coinvolte in azioni di prevenzione, assistenza, accesso alla giustizia. Suor Abby Avelino spiega: la tratta sta aumentando in modo sempre più complesso. La Santa Sede dice servono pianificazioni urbane che non escludano ultimi e indigenti, così intervenendo il 28 luglio a New York al meeting di alto livello del 2026 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla nuova agenda urbana. Nel 10° anniversario della sua adozione, Monsignor Murphy, consigliere presso la missione di osservazione permanente della Santa Sede, ha sottolineato che lo sviluppo urbano sostenibile riguarda anzitutto le persone e che tutti devono avere una casa. Occorrono, ha detto, maggiori investimenti in alloggi accessibili e adeguati e in servizi sociali integrati. IOR ha pubblicato il rapporto di sostenibilità 2025 con un utile di 51 milioni. L'istituto conferma il proprio impegno per una finanza trasparente, responsabile e coerente coi principi della dottrina sociale della Chiesa. Nell'anno passato è stato generato un valore pari a 67,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 50 dell'anno precedente. L'utile è stato destinato al Papa per il 36%, al personale per il 23% e ai fornitori per il 14%. La quota restante ha contribuito al rafforzamento del patrimonio dell'istituto. Notizie dal mondo. Un tribunale federale degli Stati Uniti ha condannato anche per terrorismo Adi Matar, l'uomo che nell'agosto del 2022 accolterò lo scrittore Salman Rushdie e che dal 2025 sta già scontando una condanna a 25 anni di carcere per tentato omicidio. Il 3 novembre è prevista un'altra udienza in cui verrà stabilita la pena per la nuova condanna, che può arrivare fino all'ergastolo. Ieri due navi che trasportavano gas naturale liquefatto hanno preso fuoco nel porto di Damietta, sulla costa mediterranea dell'Egitto. Le cause dell'incendio non sono chiare, ma secondo una società di sicurezza marittima sarebbe stato causato da un attacco con un drone. Le autorità egiziane hanno confermato l'incendio, ma non hanno detto che sia stato causato da un attacco. Le fiamme sono state spente poco dopo e non ci sono stati feriti. Stanotte le forze statunitensi hanno ricominciato i bombardamenti in Iran per la prima volta da sabato, quando li avevano sospesi dopo quasi due settimane consecutive di attacchi. I bombardamenti sono stati compiuti come ritorsione dopo che l'Iran, tra martedì e mercoledì, aveva lanciato missili balistici intercettati contro una base statunitense in Giordania. Due pompieri sono morti mentre partecipavano alle operazioni per spegnere gli incendi boschivi in corso sull'isola greca di Creta. Gli incendi sono cominciati nella zona centro-occidentale di Retimo, che è una destinazione turistica, e il vento li sta spingendo verso est. I pompieri sono morti perché sono rimasti intrappolati a bordo del loro mezzo mentre si spostavano da una zona all'altra delle operazioni, a cui partecipano 190 pompieri. Ieri in Grecia è morto anche un altro pompiere nella zona di Giteio, nella Grecia continentale. E continuiamo a parlare di incendi. Di solito è il meteo che determina le condizioni che alimentano gli incendi. Ci sono casi però quando gli incendi sono estremi, come quelli divampati in Francia nell'ultima settimana, in cui può accadere il contrario. È successo sabato sopra Saumos, un comune vicino a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, dove la colonna di fumo che era salita dagli incendi si è trasformata in un temporale. Sopra le foreste francesi sono stati osservati i pirocumulo nembi, fenomeni insoliti che rendono tra l'altro i soccorsi più difficili. Il presidente ultraconservatore del Cile, José Antonio Kast, sta cercando di ottenere la restituzione allo Stato dei prestiti studenteschi dalle persone che negli anni hanno smesso di rimborsarli, anche con metodi drastici che sono stati criticati. Kast è in carica da marzo, è il presidente più di destra della storia cilena dai tempi della dittatura di Augusto Pinochet, di cui è un grande ammiratore, ed è stato eletto anche con la promessa di risanare la spesa pubblica, oltre che per il programma centrato sulla sicurezza. Il debito studentesco è un problema annoso in Cile, ma è anche una grossa questione politica. È un tema infatti delicato, perché il suo predecessore di sinistra, Gabriel Boric, aveva promesso di cancellare i debiti senza riuscirci. In Kenya è stata aperta un'indagine sulla morte di 15 elefanti senza una causa apparente, avvenuta nell'arco di un mese vicino al parco nazionale Amboseli, nel sud del paese. Anche se in passato in Kenya alcuni elefanti erano stati avvelenati per attività legate al bracconaggio, è la prima volta da anni che si verifica una situazione che coinvolge così tanti individui. Dopo l'inizio della guerra tra Iran e Stati Uniti, il prezzo del petrolio è aumentato, ma non ha mai raggiunto i livelli temuti e previsti da molti analisti. Le ragioni per cui non è successo sono molte, ma c'è un fattore che ha influito più di altri. La Cina ha ridotto decisamente e bruscamente le importazioni di petrolio. Come ci sia riuscita e per quanto ancora la situazione resterà così, è quello che Michael Maidan, responsabile della ricerca sull'energia in Cina presso l'Oxford Institute for Energy Studies, ha definito la domanda da $1 milione. Ma qualche risposta esiste. Quanto sta avvenendo con la Cina è infatti abbastanza inedito, perché non riguarda l'offerta. Un paese importatore è riuscito a influenzare il prezzo del petrolio riducendo la propria domanda. L'ha fatto peraltro utilizzando solo in parte le proprie riserve e in misura maggiore consumandone di meno. Il grosso del calo delle importazioni di petrolio cinesi, circa il 60%, si deve alla riduzione dell'attività delle raffinerie. A marzo il governo cinese aveva ordinato alle principali aziende energetiche statali di sospendere temporaneamente le esportazioni di prodotti raffinati per garantirne la disponibilità interna. Anche l'industria chimica cinese ha contribuito alla diminuzione della domanda di petrolio. Il settore aveva costruito negli scorsi anni impianti che ora producono più della domanda del mercato. Le aziende quindi hanno preferito ridurre la produzione e svuotare i magazzini piuttosto che importare petrolio a prezzi più alti. Infine, ha contribuito il generale rallentamento dell'economia cinese. A causa della crisi del settore immobiliare, per esempio, la produzione di cemento è calata dell'8% nel primo semestre e si è ridotto il consumo di gasolio nei cantieri.
4: Notizie dall'Italia. Continuano gli scontri politici con Grillo che torna e attacca Conte. Il Movimento 5 Stelle ora pensa solo alle poltrone. L'ex premier afferma, ha definito Draghi grillino. Sullo sfondo la battaglia legale sul simbolo. Con Grillo che rivendica per sé la paternità del nome e del logo Movimento 5 Stelle. Dopo la guerriglia urbana che si è scatenata nel centro di Bologna il giorno dopo la morte di Fakir, la procura apre ufficialmente un fascicolo che vede iscritti 12 manifestanti, che quella sera si scontrarono con le forze dell'ordine schierate davanti alla prefettura. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Nel frattempo proseguono le indagini sulla morte di Fakir con 6 persone, 2 poliziotti e 4 operatori della Croce Rossa, iscritti nel registro preliminare 45 bis. Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conforme alle norme di sicurezza europee ed italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, in esecuzione di un decreto emesso dal GIP di Palmi e Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese. L'antitrust accoglie gli impegni di Trenitalia sui rimborsi. Per ritardi prolungati e cancellazioni treni dovrà potenziare il sistema. Dovrà inoltre creare una sezione nel sito web per fornire le principali informazioni, utili in caso di eventi che comportino criticità alla circolazione ferroviaria. Entro 3 mesi Trenitalia dovrà informare l'autorità delle azioni intraprese per rispettare gli impegni assunti. Roma finisce sulla CNN per le isole di calore nelle piazze del Giubileo. Un video pubblicato sui canali social dell'emittente statunitense racconta il caso di Piazza Risorgimento vicino al Vaticano, indicandola come esempio delle difficoltà delle città, anche nel realizzare interventi capaci di contrastare il caldo estremo. Il servizio ha acceso lo scontro politico, con il centrodestra che attacca l'amministrazione del sindaco Roberto Gualtieri e parla di fallimento nella gestione degli interventi. Il network statunitense quindi parla di un esempio di difficoltà della città, parlando proprio di Roma. Il centrodestra attacca Gualtieri, definendo ciò che è successo una figuraccia mondiale. Dalle condizioni climatiche alle prospettive economiche, dall'instabilità democratica ai conflitti geopolitici, anche le paure globali pesano in modo negativo sulla decisione di far figli. Lo indica lo studio italiano dell'Università Bocconi di Milano, condotto insieme all'Università di Padova, che ha coinvolto in un esperimento più di 8.000 persone tra i 20 e i 44 anni di Italia, Germania, Stati Uniti e Argentina. Giornata di gravi disagi per i viaggiatori a Milano, i cui treni quest'oggi hanno subito ritardi, al momento anche fino a 140 minuti, per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati. Disagi a Firenze e un principio di incendio nella stazione Garibaldi del capoluogo lombardo e un danneggiamento a Verona, con i vigili del fuoco che in queste ore sono in azione. Il film Spider-Man Brand New Day ha esordito ieri nelle sale italiane, registrando un incasso record di oltre 4 milioni di euro in 468 cinema italiani, per un totale di 516.884 presenze. Il dato segna il miglior debutto di sempre per il franchise di Spider-Man in Italia per un film Sony Pictures, superando in entrambi i casi il precedente capitolo Spider-Man No Way Home, che già nel 2021 era stato un record. Il nuovo film di Spider-Man quindi, come record assoluto, ha incassato 4 milioni di euro nel suo giorno d'esordio. Notizie locali. Primo caso di virus West Nile in Friuli Venezia Giulia. La segnalazione è arrivata dal pronto soccorso di San Vito al Tagliamento, dove si è presentato un uomo di 70 anni. Il paziente proveniente da Chions ha manifestato sia febbre alta che sintomi a livello neurologico, inducendo i medici a disporre gli opportuni accertamenti. Da qui la diagnosi che ha confermato il contagio da West Nile avvenuto a contatto con le zanzare. Le sue condizioni al momento sono gravi, ma il quadro clinico lascia spazio ad un cauto ottimismo. I medici rassicurano che il West Nile non si trasmette da persona a persona, ma solo attraverso la puntura di zanzare infette, che si contagiano dopo aver puntato uccelli selvatici, i principali serbatoi del virus. E parliamo ancora di FAS nell'acqua. Sono stati superati i limiti dopo il controllo ufficiale ed è scattata la prima ordinanza per chiudere il pozzo. Intanto Conficoni afferma, bocciato l'ordine del giorno per chiarire le cause della contaminazione. Il commento del consigliere regionale del PD è avvenuto dopo il voto contrario dell'Aula all'ordine del giorno collegato alla legge di assestamento. Una scelta incomprensibile, afferma, a maggior ragione perché non accompagnata da alcuna motivazione. Sit-in contro la conversione bellica delle imprese. Pordenone non sia la capitale della filiera della morte. Presente alla manifestazione politici, sindacati e cittadini contro il riarmo, che hanno così scelto di condividere le loro impressioni sulla scelta che a livello politico influirà anche sul territorio di Pordenone. Pantaloni corti e abbigliamento estivo nel Palazzo della Regione, la mail che ammonisce politici e dipendenti sul dress code. L'informativa è arrivata a tutti i consiglieri regionali e a giudicare dal contenuto anche al personale addetto all'accoglienza nei palazzi consigliari. Onde evitare interpretazioni sul da farsi, si richiama esplicitamente all'articolo 179 del regolamento interno del Consiglio regionale, che sottolinea, per decoro, che tutti i partecipanti sono tenuti ad indossare abiti in modo dignitoso e decoroso. Notizie dal Bellunese. La provincia di Belluno è ormai completamente ricolonizzata dal lupo. È il quadro che emerge dall'attività di monitoraggio condotta dall'amministrazione provinciale, che rivendica un sistema di controllo sempre più accurato e sottolinea come, nonostante l'aumento dei branchi, negli ultimi anni siano diminuiti gli episodi di predazione e i danni degli allevamenti. Il punto della situazione arriva dalla provincia, che attraverso l'ufficio caccia e pesca e il corpo di polizia provinciale è impegnata nella gestione di grandi carnivori, in particolare lupo e orso, secondo le direttive della regione Veneto. Il monitoraggio del lupo è iniziato nel 2016 e dal 2024 si basa su una rete di fototrappole distribuite secondo una griglia costruita sulle dimensioni medie dei territori occupati dai branchi. Per la provincia, disporre di un monitoraggio puntuale è la condizione indispensabile per affrontare le criticità legate alla presenza del predatore, sia negli allevamenti sia nelle aree frequentate dall'uomo. Nel frattempo, però, prosegue anche l'attività di assistenza agli allevatori e in tal senso le comunicazioni relative ai lupi con comportamenti ritenuti anomali vengono verificate tempestivamente. Calde umidità, esplode l'allarme zecche nel Bellunese, nei pronti soccorso della provincia quasi 30 accessi al giorno. Tragordo e pievi di Cadore sono tantissimi gli escursionisti che si presentano nei reparti di emergenza urgenza per farsi rimuovere il parassita. Feltre sta studiando perfino un percorso dedicato. L'Ulsuno vuole affrontare anche il problema di case a bassa priorità. Infatti, 2 su 3 sono codici bianchi. Lago di Santa Croce, il livello scende, l'arenile avanza e le alghe proliferano. Il sindaco commenta: la pianura reclama acqua, non possiamo farci niente. Le presenze turistiche sono a rischio, tra i divieti di balneazione e l'impossibilità di praticare sport come la canoa. Con ogni probabilità il lago di Santa Croce potrebbe rimanere così per i prossimi 2 mesi. E purtroppo non ci si può fare niente. Tina Merlin, 1926-2026, per ricordare i 100 anni dalla nascita della partigiana e giornalista nata trichiana, l'associazione culturale Tina Merlin e il comune di Borgo Valbelluna hanno messo in calendario 3 iniziative culturali che da qui a fine anno animeranno il territorio comunale e non solo. Si inizia già questa settimana con una mostra fotografica che ricorda Tina Merlin nelle sue molte esistenze e passioni, sempre con la stessa tenacia, con la stessa voglia di migliorare il mondo e prima di ogni altro il mondo delle donne e delle lavoratrici.

Notizie dal mondo dello sport: mondiale privatizzato e rivolta contro la FIFA e Infantino. L'Unione Europea commenta: monitoriamo la tutela di mercato e la concorrenza. Attaccano Bruxelles e Londra, l'UEFA si muove. Zurigo afferma: Kuchner solo quote minoranza. Dal tennis, ATP Washington, Musetti batte Vukic in 3-7, va ai quarti. L'azzurro affronterà il vincente tra Jodar e Nishikori. Ed è mondiali di scherma, sciabola femminile cede nei quarti, spada maschile KO negli ottavi. Primo giorno dell'Italia senza podi, ma comunque in testa al medagliere. L'Ucraina ricorre al TAS contro il CIO per la riammissione degli atleti russi. Per Kiev persistono le violazioni che avevano portato al bando dopo l'invasione. È stata comunque confermata la revoca della sospensione del Comitato Olimpico di Mosca e di alcune delle restrizioni imposte agli atleti russi, che ora potranno così competere alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 30 luglio avremo su pianure costa cielo sereno, in montagna sereno e poi poco nuvoloso durante il pomeriggio. Farà caldo e i venti saranno a regime di brezza. Domani venerdì 31 luglio cielo sereno su pianure costa, poco nuvoloso sulle prealpi, variabile sulle Alpi, dove non escluso qualche locale rovescio pomeridiano. Venti ancora a regime di brezza e farà ancora molto caldo, specialmente di pianura di giorno e sulla costa di notte. Tendenza per dopodomani, primo giorno del mese, sabato 1 agosto, cielo sereno su pianure costa, da poco nuvolosa variabile sui monti, dove nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio o temporale di calore. Venti a regime di brezza, farà molto caldo, specialmente in pianura di giorno e sulla costa di notte. Temperature decisamente sopra la media anche in quota e a fondovalle. In pianura la temperatura in questi tre giorni toccherà una minima di 19 gradi e una massima di 39. Allora è tutto, amici ascoltatori, anche per questa edizione giornaliera del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo come sempre per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una serena giornata e un buon proseguimento in nostra compagnia.

Francesco d'Assisi, abbiamo annunciato il progetto pordenonese che comprenderà molti avvenimenti, appunto molti impegni che avremo soprattutto nel prossimo autunno. Sappiamo che il 4 ottobre sarà la festa anche nazionale per la prima volta, oltre che liturgica, di San Francesco. E nel quadro di questa vasta programmazione abbiamo messo in cantiere però alcuni anticipi che si tengono in questi primi giorni di agosto, e particolarmente il primo e il 2 agosto abbiamo voluto far coincidere, diciamo, l'avvio di questo progetto con il famoso Perdon d'Assisi. Credo che la maggior parte di noi sanno che San Francesco nel 1216 ha ottenuto dal Papa un regalo per tutti noi, cioè un giorno di misericordia, un atto di clemenza vero di Dio nei nostri riguardi per mezzo della Chiesa, l'indulgenza plenaria del Perdon d'Assisi. Si celebra di solito nelle parrocchie, nelle chiese francescane, visitando la chiesa, recitando l'atto di fede, alcune preghiere per intenzione del Papa, ma soprattutto confessandosi e comunicandosi negli 8 giorni. Il Perdon d'Assisi è un momento speciale per poter dare avvio in un certo senso alle celebrazioni centenarie di San Francesco, che riguardano tutto il mondo ma particolarmente l'Italia, di cui è patrono. E a Pordenone terremo con una certa intensità spirituale il Perdon d'Assisi nella chiesa di San Francesco, a lui intitolata, sappiamo, in via Cappuccini, accanto al cimitero urbano, cioè la parrocchia di San Francesco, ebbene lì, e ci raccoglieremo sabato 1 agosto alle ore 20:30, e ci sarà la disponibilità di confessori. Ascolteremo parole di penitenza, ascolteremo Francesco, la sua testimonianza sublime, e si parla di amore, di pace, e così riconciliati con Dio possiamo dare inizio veramente con pienezza di spirito a queste celebrazioni che, ripeto, avranno tanti appuntamenti nella nostra città di Pordenone nel prossimo autunno, e noi ve ne daremo conto ancora con altri piccoli spot come quello che gentilmente Radio Voce nel Deserto mi ha concesso oggi. Allora, appuntamento per chi lo desidera sabato 1 agosto nella chiesa di San Francesco in via Cappuccini alle ore 20:30. Le confessioni si prolungheranno fino alle ore 24 e saranno accompagnate dall'adorazione eucaristica che, pensate, sarà anche notturna, cioè continuerà fino alle 8 del mattino con la recita delle lodi mattutine del 2 agosto, che è la festa di Santa Maria degli Angeli, la famosa chiesa della Porziuncola, nella quale, tanto cara a Francesco, ad Assisi, nella quale lui ha radunato i primi suoi figli, e poi anche dove lui è spirato, come sappiamo, il 3 ottobre del 1226, 800 anni fa. Ecco. La messa poi sarà di domenicale a San Francesco alle ore 10, mentre altre messe si celebreranno anche al Beato Odorico, come chiesa anch'essa di titolo francescano, in Viale della Libertà alle ore 9 e alle ore 11, e un'altra ancora messa nella cappella dell'ospedale civile, perché sappiamo che l'ospedale, dobbiamo tenerne conto anche di questo, probabilmente anche a questo, è intitolato a chi? A Santa Maria degli Angeli, cioè a un titolo francescano, così come anche la nostra cara e amata Pordenone, Chiesa del Cristo, che in realtà è Chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove si celebra alle ore 20. Ecco, quindi alle 10 la messa a San Francesco, alle 10 alla cappella dell'ospedale, alle 9, alle 11 al Beato Odorico e alle ore 20 nella Chiesa del Cristo, questo domenica 2 agosto. Grazie.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

0: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro. Le parabole lasciano intendere la sorpresa di chi trova ciò che non poteva neanche sperare, al punto che vendere o lasciare tutto non appare ormai una rinuncia, ma un guadagno. In effetti, sin dalle prime pagine, gli evangelisti descrivono la chiamata di Gesù a seguirlo come irresistibile, libera, certo, ma urgente e capace di suscitare una risposta pronta e mossa dal desiderio. E questo è un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita. Se qualcosa deve ora cambiare, è per un di più di possibilità, non per un di meno. Vi è un secondo aspetto, cui Gesù sembra dare molta importanza. A trovare il tesoro nascosto nel campo è probabilmente un contadino. La perla invece è riconosciuta di grande valore da un mercante, forse un viaggiatore. Seguono altre due parabole in cui i protagonisti sono dei pescatori e uno scriba esperto di cose antiche e nuove. Ve ne sono altre poi in cui il regno si lascia scorgere in una donna che impasta la farina, in un'altra che riordina la casa, in un re che pianifica la guerra, in un uomo che progetta una torre, in amministratori che gestiscono pagamenti o investimenti, in pastori e agricoltori. Insomma, il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse, ma chiama tutti, uomini e donne, giovani e anziani, poveri e ricchi, a un profondo rinnovamento. Tutti lo possono comprendere e ne sono attratti. Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze, per livello di responsabilità, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo. È Lui il tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete che raccoglie chi è disperso. Dal principio, infatti, Gesù ha chiamato e radunato attorno a sé persone che altrimenti non si sarebbero mai frequentate. Proprio così ha mostrato che Dio non fa preferenze di persone e che la sua elezione è predilezione, specialmente per chi è piccolo e scartato. Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone. È il dono di distinguere la perla di grande valore, di saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di vendere tutto. Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi. L'intercessione di Maria, sede della Sapienza, orienti a Gesù il nostro desiderio di vita perché si realizzi in pienezza. Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei,
0: et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Gloria

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Quando si vive col Signore la gioia non manca mai, anche in mezzo alle tribolazioni c'è sempre spazio per essere nella gioia, anzi la gioia non ci deve mai abbandonare. Tutti attraversiamo momenti difficili, momenti bui, momenti di forte tentazioni, quando sembra che tutto sia svanito, che tutto sia tramontato. Ebbene, il Signore non ci abbandona mai a noi stessi, ci ama eternamente. Ricordiamo quell'espressione che dobbiamo sempre usare: Signore, ho sbagliato, ma tu non hai ritirato da me il tuo amore. Questa verità, fratelli, ci deve afferrare, si deve radicare dentro di noi, caschi il mondo, ma mai dubitare di questo amore misericordioso del Signore. Signore, tu ti sei preso le mie colpe, le hai pagate, le hai cancellate con il tuo sangue sulla croce. Per cui, come dice l'Apostolo Paolo nel sesto capitolo della lettera ai Romani, noi dobbiamo considerarci morti al peccato. Quando tu hai accettato Gesù, ti arrendi all'amore suo, considerati morti, ma le tentazioni ti vengono lo stesso, ci possono anche essere delle cadute, ma anche se hai combattuto tanto, ma il Signore non ci abbandona per nessuna ragione. E perché allora permette queste tentazioni? Per darci una gloria ancora più grande, per darci una gloria più grande di quelle che ci aspettiamo, per darci una vittoria più potente e più ricca di quello che noi ci saremmo aspettati. Questo è il progetto di Dio, la perfezione nell'amore. E a questo progetto, ricordatevelo sempre, cari fratelli, Dio non ci rinuncia mai e non desiste mai di operare in questa direzione. Dio non ci rinuncia mai alla nostra salvezza. Ma abbiamo peccato anche gravemente, ci rendiamo conto e ci pentiamo. Il perdono di Dio sta con te, perché Dio è Padre ed applica la giustizia, ma la giustizia paterna, che consiste nel far di tutto pur di salvare il proprio figlio e la propria figlia che si trova in difficoltà. Dio non viene mai meno alla sua paternità, quindi non ti rinnega mai, non chiama mai Satana e dice: tu prenditelo tu questo figlio che io non ne voglio più sapere. No, ti ama eternamente, porta pazienza, ti dà tempo ancora di ravvederti. È la grande misericordia del Signore che non è conosciuta, fratelli. E ripeto ancora le parole di San Paolo: consideratevi morti al peccato. Ma c'è il peccato? Sì, ma tu sei morto al peccato perché l'hai rinnegato, l'hai affidato a Gesù Cristo. La tua vita non ti appartiene più, appartiene a Gesù. E se la tua vita appartiene a Gesù, i tuoi peccati sono suoi, se ne prende cura Lui. Pensa Lui a lavarlo nel suo sangue, ad amarti fino alla morte, fino a morire per te. Questa verità, fratelli, ripeto ancora, si deve stabilire solidamente nella nostra anima. Si sta per chiudere il mese di luglio, particolarmente dedicato alla devozione al preziosissimo sangue. Ma noi cristiani dobbiamo venerare il sangue di Cristo tutti i giorni, confidare nel sangue di Gesù. Ricordate le parole che dice l'Apostolo Paolo ai Romani, quando afferma che Dio ha stabilito Gesù Cristo come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, al fine e applicare la giustizia divina e giustificare quelli che hanno fede in Gesù. Giustificare. Questa è l'opera di Gesù e Dio non rinuncia mai a quest'opera. Vogliamo fare nostra, fratelli, le parole del Salmo 146 che noi ascoltiamo oggi nella celebrazione liturgica. Vogliamo proclamarlo parola per parola, perché ogni sillaba di questo Salmo ha una ricchezza infinita, perché è parola di Dio e preghiera ispirata a persone che hanno accolto l'ispirazione di Dio come i profeti. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto. Vedete queste affermazioni di fede e professione di fedeltà. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre. E anche tu continuamente loda il Signore. Quando non sai come pregare, loda il Signore. Ripeta la tua anima, loda il Signore, anima mia, e proclama le opere che Dio ha fatto per te. Signore, tu mi hai perdonato. Signore, tu mi hai liberato dalla condanna. Signore, tu mi hai benedetto. Signore, mi hai fatto ritrovare gli affetti familiari. Signore, mi assisti nel lavoro. Signore, grazie della vita che pensavo di aver perduto, che tu mi hai ridonato, non per i miei meriti, per tua grazia, ma lo stesso respiro che abbiamo, fratelli, è dono di Dio, e respiriamo perché Dio ci dà la grazia. In ogni cosa rendiamo grazie al Signore. Vorrei fermarmi pochi minuti, fratelli, sulla prima lettura di oggi. Questa parola tratta dal profeta Geremia. Il profeta riceve dal Signore un invito ad andare nella bottega del vasaio e lì guardare come il vasaio si comporta. Il vasaio prende la creta, cerca di modellare la creta, ma a volte la creta si rompe, allora lui fa un altro progetto, cambia modello. E il Signore dice al profeta: ma che diresti tu se la creta rimproverasse il vasaio dicendo: perché mi fai un vaso nobile o mi fai un vaso poco nobile? La creta si lascia lavorare dal vasaio. Così devi essere tu nelle mie mani, lasciarti plasmare da me senza lamentarti. Ecco la perfezione, fratelli, nella pace con Dio: accettare ciò che il Signore vuole operare in noi. Il Signore perché permette certe cose? Questi giorni ho avuto modo di incontrarmi con dei confratelli che vengono da paesi dove purtroppo la guerra dura da 30 anni, ma non se ne può parlare in giro. Bisogna stare attento come si parla, che si rischia la vita, e chi ha tentato di pubblicizzare le cose hanno pagato. Ma perché il Signore li usa così? E loro non si lamentano. Signore vuole così, così sia. Signore Gesù, quando il Padre ha voluto che tu stendesse le braccia sulla croce, venissi inchiodato, trafitto, non ti sei lamentato, non ti sei ribellato, ti sei sottomesso al Padre come la creta nelle mani del vasaio. Non hai detto: Padre, perché mi fai soffrire? Padre, non potresti cambiare progetto? si è abbandonato. Insultato non rispondeva con oltraggi, maltrattato non rispondeva, ma tutto offriva con pazienza e amore. Signore Gesù, manda anche su di noi lo stesso spirito d'amore che ci plasma e riproduca in noi la tua vita, finché non siamo più noi a vivere, sii tu a vivere in noi, e si realizzi il progetto del Padre di portare ciascuno di noi alla pienezza della vita e dell'immortalità, alla pienezza della santità e dell'amore. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, è bello contemplarti come la creta nelle mani di Dio che si lascia plasmare. Tu hai accettato ogni cosa dal Signore, non hai fatto i calcoli delle possibili sofferenze e diffamazioni che ti potevano capitare a causa della tua divina maternità virginale. In ogni cosa ti sei abbandonato cantando il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore. Dona anche noi questa grazia di giubilare in ogni circostanza e soprattutto in mezzo alle prove, in mezzo alle malattie, proclamando la vittoria di Gesù, che con la sua risurrezione ha piegato ai suoi piedi ogni spirito avverso ed è diventato il Signore della gloria e trasporta tutti noi nel suo regno. A lui gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. E lo Spirito Santo del Signore, fratelli, inondi la vostra vita, vi plasmi sul modello di Cristo Gesù, per essere nelle sue mani strumenti di benedizione per tante anime, e la potenza dello Spirito Santo vi arricchisca dei suoi santi doni, soprattutto del dono dell'amore. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.
2: E ancora ben trovati in questo giovedì 30 luglio 2026 a mezzogiorno e 24, a mezzogiorno e mezzo trasmetteremo Amare ancora genitori e figli, alle 13 il notiziario di Radio Vaticano, alle 13.12 vite di beati e santi, alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 la coroncina, la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 il Santo Rosario della Luce, alle 16.15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno. Alle 16.30 in cammino, alle 17 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.25 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18.30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19.35 servizi di informazione, alle 20.05 il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste, alle 22 la catechesi di Don Angelo Pandin, alle 23.30 la compieta, le meditazioni e l'attualità. A tutti voi buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

alcuni studiosi, che predicano la teoria secondo la quale tutti i mali del mondo vengono dalla sovrappopolazione, il calo delle nascite in Europa è una benedizione. Di fatto, la diminuzione delle nascite è il più grande ostacolo alla rinascita del nostro Occidente ed è la premessa sicura al suo tramonto. Chi è convinto che l'Occidente e la sua storia, da Abramo, Mosè, Omero, Socrate, Platone, Aristotele, Gesù, fino a Giotto, Michelangelo, Galilei, Verdi, Einstein, costituiscano un bene per tutto il mondo, non può che chiedersi da dove nasce la crisi demografica. Qual è l'origine di questo blocco di fronte alla prospettiva di mettere al mondo dei figli? La causa non può essere solo la povertà. La ricchezza è proporzionalmente aumentata e certo meglio distribuita che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Non può essere la sicurezza del parto, che è notevolmente cresciuta. Altri sono i fattori. Il desiderio della donna di avere un lavoro autonomo, indipendente, che sarebbe insidiato dalla nascita dei figli, in assenza di leggi efficaci a favore della maternità. Il desiderio di offrire al figlio prospettive agiate di vita, i costi preventivati dei futuri studi, la cresciuta incertezza di un posto di lavoro. Ma questo basta a spiegare le riduzioni delle nascite? Certo, occorre pensare anche alla maggiore possibilità di pianificarle, alla crescita degli aborti, alla fragilità delle unioni matrimoniali che non hanno prospettive di futuro. Mentre i figli in passato sono stati spesso un aiuto all'unità delle famiglie e alla loro crescita, uno stimolo ad affrontare positivamente le difficoltà, oggi sembrano un peso. A mio parere la causa più profonda e più difficile da superare è la paura. Paura del presente e del futuro. Paura di non saper educare, di non saper accompagnare i figli verso il loro domani, di perdere il tempo libero per sé, per il proprio relax e la propria comodità.

stata dunque una vera e propria rivoluzione antropologica, che non può essere affrontata se non andando a riscoprire l'esperienza originaria che si oppone alla paura. Essa non è il coraggio, ma più esattamente la speranza. E ogni speranza nasce da una fede, non necessariamente da una fede soprannaturale, ma almeno da una fede vera, radicata negli strati più profondi dell'io. Oggi molti uomini e donne non desiderano un figlio perché non hanno prospettive dignitose per farlo crescere. Non hanno denaro a sufficienza, non hanno una casa adeguata, un lavoro sicuro. Un tempo, lo accennavo sopra, si guardava con più coraggio a tutti questi fattori. Bastava che lavorasse uno in famiglia. In casa c'era sempre posto per il nuovo arrivato. Oggi si è entrati in una visione diversa dell'esistenza, che privilegia altri valori. In questo senso l'uomo ha camminato in avanti, ma la ricerca del benessere talvolta ha ucciso il coraggio. Altri vogliono figli perché non stimano la vita. Invece che un dono, la vedono come una serie di prove e di difficoltà. Perché mettere al mondo altri esseri destinati all'infelicità? Proprio questo è, a mio parere, il livello in cui l'uomo è chiamato a rinascere, nella considerazione dell'esistenza, nello sguardo sulla vita quotidiana. Chi vede tutto nero è spesso un uomo solo. Non ha amici, non crede possibile averne. Pensa che all'origine di tutto ci sia il caso, non un padre provvidente. Oppure che questo padre dorma, disinteressandosi degli uomini. Come non avvertire in noi la parte di ragioni istintive che stanno dietro a questa posizione? E torniamo così ancora al tema del male che abbiamo incrociato nel capitolo precedente. Il mondo è governato interamente dal principe del male. Tutto ciò che in me, come in tanti altri uomini e donne, è aspirazione verso il bene, è capacità di sacrificio, è scoperta della positività delle cose, mi parla invece di un signore buono che guida la storia. Proprio perché buono, non vuole imporsi all'uomo. Assumo rispetto per la sua libertà. Accetta di essere rifiutato e misconosciuto. Dall'esperienza malata della libertà come rifiuto del bene vengono tanti mali alla terra e alle persone. Perché nasca un nuovo atteggiamento verso la vita, è necessaria dunque un'educazione della libertà.

Vediamo ora i tassi di tale educazione. Il primo, educare lo sguardo, il cuore e la mente a guardare e riconoscere la luce, la positività. Viviamo nell'epoca della depressione. La cupezza degli orizzonti sembra dominare le giornate. Non bisogna permettere che una considerazione negativa metta definitivamente radici dentro di noi. Il secondo passo. Lasciamoci prendere per mano da chi ci ama e lasciamoci condurre a incontrare le esperienze positive. Ci insegnano che vivere è possibile. L'anticamera della paura, che ci può bloccare di fronte alla vita e alle sue scelte, è la solitudine. Concepirsi soli, sentirsi soli. A poco tutto ci piomba addosso come una montagna che non riusciremo mai a scalare. Cerchiamo allora amici disinteressati, quelli veri che hanno a cuore la nostra serenità e la nostra letizia. Gli amici che restano anche nelle difficoltà, che non hanno paura di riportarci sempre alla realtà. Quella realtà che custodisce in ogni occasione almeno un raggio di luce. Il terzo passo, chiedere a Dio l'aiuto. Don Calabria, un santo del Novecento che ha creato grandi opere per i poveri, per i malati, gli abbandonati, e che fu alla fine della vita lui stesso drammaticamente malato, diceva: la preghiera è l'onnipotenza dell'uomo e la debolezza di Dio. Attraverso la domanda e l'affidamento a colui che ci ha creati, usciamo dall'angoscia che ci prende quando pensiamo di dover sciogliere noi tutti i nodi del mondo. Avere un figlio, avere un altro figlio, può essere un'opportunità che, assieme a sacrifici necessari, porterà tanti doni alla vita dei genitori. Porterà, per esempio, un senso di grande utilità verso il mondo, la coscienza del futuro come speranza di non morire nel nulla, lo stupore di fronte ad una vita che cresce, che muta nel tempo e che, per venire alla luce, ha avuto bisogno di noi.

anni 70 del secolo scorso, in cui sembrava che l'unica barriera tra gli uomini e la Chiesa cattolica fosse la contraccezione. Se il Papa, allora era Paolo VI, avesse detto sì alla pillola, le giovani coppie sarebbero entrate in massa nell'ovile di Pietro. È una caricatura, ma non lontana dagli articoli di giornale di quell'epoca. Papa Montini prese sulle sue spalle il difficile compito di rispondere al quesito: è un bene per l'uomo e la donna sposati regolare artificialmente le nascite? In altre parole, è un bene dividere fecondità e sessualità? Non si rischierebbe di banalizzare quest'ultima, riducendo l'atto sessuale ad un gioco che procura piacere e il partner ad un oggetto? La Chiesa sa che l'uomo è segnato da un'infermità radicale, che fa il male che non vorrebbe, che è premuto da mille problemi e difficoltà. Propone un bene alto, non impossibile con l'aiuto di Dio, ma non condanna nessuno, non chiude la porta. Indica una tensione, ma anche reca il perdono di Cristo verso una nuova tappa della vita. Alla fine, Paolo VI, nell'Umane Vitae, disse il no suo e della Chiesa alla regolazione artificiale. A molti, anche nella Chiesa, anche tra i preti, quella decisione del 1965 sembrò disumana. La Chiesa non sa più capire l'uomo, scava un fossato tra sé e il mondo. La frase si sarebbe ripetuta nei decenni successivi in altre occasioni. Ogni nuovo grido d'allarme della Chiesa era interpretato come una chiusura. Qui limitiamoci ad una parola sulla pillola e sulle altre forme di contraccezione. L'Umane Vitae non ha fermato la diffusione del birth control. Anzi, le grandi centrali mondiali della finanza hanno sempre più legato i propri aiuti alle politiche della riduzione delle nascite, contraccezione e aborto. La Chiesa è rimasta una voce solitaria. Inascoltata? Inefficace? Inutile? Non è inutile un richiamo alla vera dignità dell'uomo e della donna. Anzi, è necessario. Quando il rapporto sessuale perde completamente dal suo orizzonte l'apertura alla fecondità, finisce per ridurre l'altro a essere un puro oggetto. La Chiesa non vuole assolutamente negare il piacere dell'atto unitivo dell'uomo e della donna, e tantomeno dimenticare che esso si iscrive in un dialogo d'amore tra i due, che non può ridursi al fare figli. Questo sarebbe innaturale, la natura stessa lo esclude. Ma l'apertura alla fecondità è connaturata alla gratuità dell'amore. Si può sbagliare mille volte, ma la considerazione di quale sia la pienezza dell'amore nell'unione sessuale permette all'uomo e alla donna di riscattarsi da una visione chiusa della propria avventura matrimoniale.

vita di sacerdote, ho incontrato e ascoltato tante donne che avevano abortito. Nessuna, anche a distanza di molti anni, si era liberata di quel peso. Ricordo una novantenne ancora profondamente segnata da una lontanissima memoria. Per l'uomo è più facile cercare di dimenticare, per la donna è impossibile. È profondamente delittuoso aver favorito la politica abortiva con finanziamenti massicci. Si è così creata una mentalità tragica che fa dell'aborto una delle tante pratiche anticoncezionali. Nelle persone determinate da questa mentalità, che ricorrono all'aborto non per disperazione, ma perché in loro si è cancellato il valore della vita nascosta nel seno della donna, ogni valore tende a scomparire, in un grande misconoscimento che vuole giustificare il male. La pratica abortiva non è così soltanto un male in sé, ma è una fonte che genera altri mali. Quando si uccide nel cuore dell'uomo l'intangibilità della vita, tanti altri beni vengono cancellati. Il rispetto dell'altro, la lotta per superare in noi la violenza e l'ira, la volontà per vincere le tentazioni della guerra e della sopraffazione. La miseria e l'assenza di alloggi sono cause che dovrebbero essere affrontate da governi che hanno a cuore i propri popoli e non solo la propria potenza. Allo stesso modo dovrebbe anche essere combattuta la banalizzazione del sesso e la pornografia diffusa dalle televisioni e da internet. Sono origini diverse della stessa epidemia degli aborti. La madre, ogni madre, deve avere la certezza che la sua creatura potrà essere accolta. Molto si può fare con le politiche di sostegno della famiglia, con la difesa del posto di lavoro, con la creazione di alloggi per le coppie disagiate e con l'adozione.

0: Oggi è con noi l'autore del volume che stiamo leggendo. Si tratta del fondatore superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, Monsignor Massimo Camisasca, con noi al telefono. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, oggi abbiamo parlato, appunto, il tema di cui abbiamo parlato questa mattina è la fecondità della famiglia. La crisi demografica è una cosa di cui sentiamo molto spesso parlare. E le ragioni appunto di questa crisi sono in genere molteplici. Lei però ne individua una sola, mi sembra, cioè la paura.
1: Sì, innanzitutto avere pochi figli vuol dire che si ha poca fiducia nel momento che si sta vivendo, poca fiducia nella storia, poca fiducia nella società e infine poca fiducia in se stessi. Non si ha desiderio di investire, si ha paura, appunto. Ecco, qui ho detto che la causa maggiore di questo momento difficile è proprio la paura di ciò che può accadere, ma anche la paura di non essere sufficientemente preparati ad affrontare la storia, sufficientemente preparati ad affrontare le novità che comporta la nascita di un nuovo figlio, impreparati ad accompagnarlo dentro la vita, insomma paurosi, ritirati. E ho esortato perciò nel libro e ho indicato anche un po' le strade della speranza e le strade per avere la forza di costruire qualcosa di nuovo, di rischiare, appunto.
0: Perché lei appunto pone come opposto della paura non il coraggio, come immediatamente si potrebbe pensare, ma appunto la speranza.
1: Sì, da tanti anni ormai vado sempre più meditando su questa virtù teologale, che è per me la virtù, la chiamo così, architettonica della carità, cioè la carità che costruisce nel presente verso il futuro, la carità che ha il coraggio di immaginare, di rischiare una costruzione in cui vengono coinvolti anche gli altri. Questo è per me la speranza e perciò ho incitato nel libro alla speranza. Certo, questo richiede ancora che l'uomo non pensi di essere solo, non pensi di essere abbandonato al mondo con le sue sole forze, ma sappia riconoscere coloro che gli sono vicini come un aiuto, soprattutto gli amici, i familiari, Dio.
0: Bisogna avere però anche la forza, lei dice, di chiedere aiuto.
1: Sì, questa è una delle chiavi fondamentali della mia vita di ora. Io mi rendo conto che da solo non potrei guidare un istituto, non avrei né la saggezza né la forza. Io penso che in qualunque arte di governo, anche nel governo piccolo ma così importante di una famiglia, occorrono proprio queste due virtù, la saggezza e la forza. La saggezza è la capacità di discernere ciò che si deve fare e la forza è l'energia per operarlo. Noi sappiamo questo, mi sembra importante ribadirlo, che nella vita nessuno ci assicura il successo, nessuno ci assicura l'infallibilità. Dobbiamo rischiare assieme agli altri, rischiare avendo molto riflesso, chiedendo l'aiuto di Dio, ma poi sapendo chi li dà. Dobbiamo rischiare assieme agli altri, rischiare avendo molto riflesso, chiedendo l'aiuto di Dio, ma poi sapendo che

0: come dire, una concezione malata della libertà porta anche, per esempio, a scelte che sembrano libere, che probabilmente non lo sono, come la contraccezione e l'aborto.
1: Uno dei temi che più mi occupa in questo tempo, proprio dei dialoghi che vivo con le famiglie, nasce dal notare questa strana e comprensibile per un altro verso divisione, dicotomia tra libertà e appartenenza, libertà e ubbidienza. Si pensa che libertà voglia dire semplicemente autodeterminazione, possibilità di far tutto il contrario di tutto. La libertà invece è quella che ci rende liberi, e cioè individuare e percorrere le strade della nostra realizzazione personale. La libertà quindi non è il contrario di appartenenza, la libertà non è il contrario di riconoscere dei legami, ma anzi la libertà matura dentro di noi proprio quando riconosciamo i legami che ci fanno crescere, riconosciamo la nostra natura umana, riconosciamo le nostre responsabilità, i nostri doveri e anche i sacrifici che sono richiesti alla nostra vita. Allora ci sentiamo contenti e realizzati quando abbiamo delle ragioni per vivere, delle ragioni per lottare e delle ragioni anche per crescere. Ecco, poi per quanto riguarda i due temi che lei ha accennato, e cioè la contraccezione e l'aborto, io nel libro non mi permetto di esprimere giudizi sulle persone, ma voglio invece indicare delle strade che aiutino le persone innanzitutto a una vita unita e piena. E mi sembra che se noi disgiungiamo l'atto sessuale dalla sua possibile fecondità, lo banalizziamo tremendamente. Oggi noi assistiamo a questa banalizzazione in tutti i sensi, dagli schermi televisivi, dai film, dai romanzi. Non è un cammino verso la felicità questo. E così anche parlando dell'aborto, non voglio negare assolutamente la sua gravità terribile, voglio dire che occorrono politiche di sostegno per le famiglie, politiche di sostegno per le gravidanze non desiderate, politiche che aiutino le persone realmente ad accogliere quello che Dio manda e quello che loro stessi direttamente o indirettamente hanno voluto, e soprattutto perché negare un figlio è una cosa che poi non si dimentica più per tutta la vita, ci pesa, rimane dentro di noi, e quindi è meglio accogliere e chiedere di essere aiutati che respingere e poi portare dentro di sé il peso di qualcosa, di un dono che si è rifiutato.
0: Don Massimo, la ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, appunto a riflettere sulla fecondità della vita, che è appunto il capitolo di oggi, la fecondità della famiglia. Arrivederci.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani

0: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua.
1: In Blu 2000, news.
2: Mazzaccio, attacco russo sull'Ucraina, un missile sparato da Mosca cade in Polonia. Nuovi pesanti raid americani in Iran, da ieri anche l'Arabia Saudita bombarda obiettivi legati a Teheran. Al Quirinale la cerimonia del ventaglio con il presidente Mattarella, in Parlamento si ferma l'iter per il riconoscimento facciale. Caldo estremo, sale il numero delle città italiane con il bollino rosso per le alte temperature. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo con la notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, un missile è caduto anche in Polonia. Marino Galdiero.
3: Ancora una notte di terrore in Ucraina, con centinaia di droni e missili balistici e da crociera lanciati. Almeno 8 le vittime in un primo bilancio provvisorio, tra queste due bambine di 5 e 12 anni. Mosca rivendica di aver colpito obiettivi militari. Durante il massiccio attacco, che ha coinvolto molte regioni del paese, anche la parte occidentale di Leopoli, un missile da crociera è penetrato nello spazio aereo polacco, provocando la reazione di Varsavia, che ha inviato in volo un caccia F-16 senza riuscire ad intercettarlo. Il primo ministro polacco Tusk afferma che sono in corso verifiche sull'origine del missile. Il presidente Zelensky aveva annunciato che Mosca stava preparando un'offensiva per la notte scorsa. Intanto i droni ucraini hanno colpito nella notte magazzini di Wilberry, il colosso dell'e-commerce, una sorta di Amazon russo. Presi di mira i magazzini nelle regioni di Penza e dell'Udmurtia. I dipendenti sono stati fatti evacuare dai siti quando è suonata l'allerta per l'attacco. Una persona è rimasta ferita. Marino Galdiero, linea allo studio.
2: E non si ferma l'offensiva statunitense contro l'Iran. Forze del regime di Teheran hanno bombardato il Kuwait. Massimiliano Cochi.
4: Decine di raid contro obiettivi militari e centri di comando dei Pasdaran sono stati la risposta promessa da Trump per il lancio di missili contro le basi americane in Giordania di ieri. Media iraniani parlano di attacchi contro diverse città nella provincia del sud e nell'ovest del paese, contro l'isola di Kesm nel Golfo Persico e la città portuale di Bandar Abbas. Con l'aiuto di Dio Onnipotente l'aggressore sarà punito, hanno scritto in un comunicato i guardiani della rivoluzione, minacciando ancora ritorsioni verso i paesi dell'area alleati degli Stati Uniti, in particolare all'Arabia Saudita, che ieri per la prima volta è entrata direttamente nel conflitto bombardando le milizie filo-iraniane in Iraq. Nonostante l'intensificarsi dei combattimenti, il governo pakistano ha ribadito che i negoziati tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran vanno avanti e che l'obiettivo è una immediata de-escalation, in particolare ad Hormuz, dove nelle ultime ore sono state colpite due petroliere. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: Torniamo in Italia, la consueta cerimonia del ventaglio al Quirinale con il presidente Mattarella. Ci racconta tutto Augusto Cantelmi.
5: Lei poc'anzi ha ricordato le parole con cui, riguardo all'epocale e globale fenomeno delle migrazioni, Leone XIV ha richiamato le coscienze di chi nel mondo riveste responsabilità istituzionali.
6: Così il capo dello Stato Mattarella in occasione della cerimonia tradizionale del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare. Il Presidente della Repubblica tocca tutti i temi dell'agenda politica interna e internazionale. Parole quelle di Mattarella che cadono in un momento particolarmente complicato tra le crisi in corso che condizionano poi la vita dei cittadini e lo scontro politico particolarmente acceso e, perché no, confuso tra le forze politiche.
5: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica.
7: Dal Quirinale, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Ed un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno. Dalla mezzanotte di oggi alle 7 di lunedì prossimo lo stop dopo gli scontri e le violenze notav avvenute sabato scorso. Da oggi e per 3 giorni era stata annunciata una manifestazione degli aderenti al movimento notav e di esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato. Ieri c'era stato il via libera della Commissione Politica UE del Senato. Prosegue l'ondata di caldo su tutta Italia e nel resto d'Europa. Incendi boschivi interessano anche la Grecia. David Murgia.
8: È arrivata puntuale l'annunciata quarta ondata di calore che oggi ha colpito l'Italia. Sono 3 le città contrassegnate dal Ministero della Salute come il livello massimo di allerta per le alte temperature. Campobasso, Perugia e Rieti si registrano invece 16 centi da bollino arancione e 8 da bollino giallo. Le temperature massime si attesteranno fino a 37-38 gradi all'ombra al centro-nord. Domani però, secondo le previsioni, la situazione dovrebbe peggiorare nettamente con 11 città da bollino rosso. L'anticiclone africano continua così a dominare il Mediterraneo, favorendo giornate molto calde, notti tropicali e una umidità elevata che aumenta la temperatura percepita e rende più difficile il recupero dell'organismo durante le ore notturne. Le conseguenze del gran caldo, che ormai da settimane attanaglia quasi tutta l'Europa, non riguardano soltanto la salute. Così continua l'allerta incendi in tutto il vecchio continente, soprattutto in Grecia, dove 8.000 persone sono state evacuate da Creta e dove ieri 3 vigili del fuoco sono morti. Davide Murgia, linea allo studio.
2: E l'estate torrida fa anticipare la vendetta di alcune settimane, anticipo storico per la raccolta dell'uva nell'Oltrepò Pavese, come ci ha spiegato una produttrice.
9: È un record storico per Oltrepò Pavese parlare di vendemmia a fine luglio. Questo è dovuto principalmente al caldo, alle temperature eccessive elevate per un lungo periodo nei mesi precedenti. È davvero un fatto storico, è un fatto a cui gli agricoltori e i viticoltori si devono probabilmente abituare. L'abbiamo visto infatti anche nel corso degli anni. 20 anni fa si parlava di una vendemmia che iniziava nella seconda metà di agosto, anno dopo anno è sempre stata anticipata fino ad arrivare a fine luglio. Beh, gli agricoltori hanno tenuto monitorato l'andamento della stagione, quindi erano anche preparati ad una vendemmia anticipata. C'è stata un'accelerazione soprattutto negli ultimi giorni e quindi si sono resi conto che anche per salvaguardare la qualità delle uve hanno dovuto anticipare la vendemmia, proprio anche per anticipare l'ondata di calore di queste settimane che è prevista. Cercano appunto di anticiparla per salvaguardarne al massimo la qualità.
2: Gravi disagi questa mattina per i viaggiatori nel nodo di Milano. I treni hanno subito ritardi al momento anche vicini ai 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze e di un principio di incendio che ha interessato la stazione di Milano Garibaldi. Voltiamo pagina. Papa Leone non esclude un suo viaggio negli Stati Uniti e torna a parlare di migranti in una intervista televisiva. Rita Salerno.
10: L'America ha rappresentato per generazioni il senso della libertà e delle opportunità offerte a gente di tutto il mondo, e questo è l'aspetto degli Stati Uniti messo in risalto da Papa Leone XIV nell'intervista rilasciata alle emittenti NBC e Telemundo a conclusione dell'incontro di preghiera Cantico di Pace che si è svolto ieri sera nel Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo. Nel colloquio il pontefice ha citato le sue origini: vengo da una famiglia dove i nonni erano immigrati, ha raccontato Prevost, e dalla parte di mia madre abbiamo sia persone che sono stati schiavi ed altri invece schiavisti. Interpellato sul significato di essere il primo pontefice americano, Leone ha sottolineato di considerarsi innanzitutto il Papa. Pur nutrendo un grande amore per il suo paese, Prevost ha detto di comprendere la sua missione. In merito ad una visita negli Stati Uniti, il Papa ha replicato: non c'è ancora nulla di definitivo. Quanto ai migranti, ai quali ha chiesto di avere speranza, il Papa ha sottolineato che non si può costruire una società società tra crimini e reati. Da Roma, Rita Salerno.
2: Pagina economica con l'economia italiana che continua a crescere anche con un ritmo moderato rispetto ai mesi scorsi. La stima preliminare che è stata diffusa dall'Istat per il secondo trimestre 2026 è per un PIL aumentato dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, mentre il confronto con lo stesso periodo del 2025 porta a un progresso dell'1%. Il dato comunque conferma la fase di espansione economica. Uno sguardo a questo punto alla borsa di Milano che procede positiva. Il FTSE MIB sta guadagnando attualmente lo 0,59%. Ed è tutto per questa edizione delle 13 del nostro radiogiornale, che potete anche seguire naturalmente sulla nostra app Play 2000. Io ringrazio Lorenzo Sada che ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

1866-1942. Quest'anno ricorre il 50° anniversario della morte. E il vescovo di Padova ha scritto una lettera pastorale proprio su questo santo in questi giorni. I santi sono una vivente spiegazione del Vangelo. E per comprenderli bisogna spesso risalire a quella pagina sacra che hanno dovuto commentare con la loro esistenza, ognuno una pagina diversa, per incarico di Dio. San Leopoldo Mandic, frate cappuccino, fu chiamato a incarnare nella prima metà di questo secolo la parabola del padre misericordioso che attende il figlio prodigo. In lui la paternità si esprimeva tutta, quanto più gli anni passavano, nel volto venerando dalla barba fluente e nella illimitata accoglienza, là nel segreto della sua celletta confessionale, dove per 10-15 ore al giorno, per circa 30 anni, ascoltò e perdonò peccatori nel nome di Dio. Di paterno, dunque, gli era stato dato solo il volto e il cuore. Per il resto era un uomo insignificante, alto 1,35 m, claudicante per l'artrite che gli deformava i piedi, malaticcio e con un penoso difetto di pronuncia che gli impediva di predicare e lo metteva sempre in imbarazzo. Lo diceva lui stesso con sconfinata umiltà: io sono veramente un uomo da nulla, anzi ridicolo. Qualche confratello che amava le battute intelligenti e che invece riusciva ad essere solo più crudele diceva, lo chiamava il compendio dell'uomo. Padre Leopoldo sorrideva, mansueto, anche se di temperamento era orgoglioso e impulsivo, come si addice a un croato di razza, di nobile famiglia, anche se decaduta. Per farsi perdonare qualche raro scatto, ripeteva le parole di San Girolamo, il quale si scusava con Dio della sua irruenza, pregando: «Perdonami, Signore, perché sono dalmata». Ma a vederlo così piccolo pareva ridicolo anche in quelle occasioni. Quando la città di Padova non aveva ancora imparato a venerarlo come un padre, accadeva che gli universitari che oziavano al caffè Pedrocchi lo sbeffeggiassero al suo passare e lo maltrattassero perfino. A volte anche i bambini l'avevano deriso per via. Ma poi l'intera cittadinanza si era convertita, letteralmente voltata verso di lui, verso quella celletta dove ogni giorno accadeva il miracolo della divina misericordia. Qualche anno prima della morte, avvenuta nel 1942, padre Leopoldo profetizzò: sia il bagno di sangue che stava per sommergere l'Italia, sia il bombardamento che avrebbe distrutto la città di Padova. La città sarà colpita molte volte, disse. Anche questo convento sarà duramente colpito, ma questa celletta no. Qui il padrone Dio ha usato molta misericordia alle anime. Deve restare a monumento della sua bontà. Quando nel maggio 1944 Padova venne martoriata dai bombardamenti, sulla chiesa e sul convento dei Cappuccini caddero 5 bombe ad alto potenziale che demolirono tutto, ma la celletta restò in piedi, intatta. Oggi, lì accanto, è stata costruita una cappella. Il corpo di San Leopoldo vi è sepolto, incorrotto, meta di pellegrinaggi. La gente va e nella celletta scrive sul registro riflessioni e preghiere. Dice: 10 anni fa, a 40 anni dalla morte, erano già stati raccolti 240 volumi di 1000 pagine l'uno. Padre Leopoldo era dunque un frate piccolo agli occhi degli uomini, tanto che alcuni dei suoi confratelli non riuscirono mai a stimarlo davvero. Dicevano che era un confessore ignorante, di manica troppo larga, che assolveva tutti senza discernimento. Qualcuno lo chiamò spregiativamente frate assolve tutti.
ma i cristiani lo cercavano, con l'intuito sicuro di chi può sperare solo nell'infinita bontà del Padre Celeste. Padre Leopoldo Bogdan Adiodato Mandic era nato nel 1866 a Castelnuovo, in Dalmazia, sulle bocche del Cattaro, ultimo di 12 figli di razza croata, da una famiglia che ogni anno festeggiava gli inizi della fede, fin da quando un lontanissimo antenato si era convertito al cattolicesimo. Come spesso accade, il disegno di Dio che Dio aveva su di lui si preannunciò in un episodio dell'infanzia. Lo raccontò egli stesso. Quando ero bambino di 8 anni, commisi una mancanza che non mi sembrava grave, e tale la reputo ancora oggi. Mia sorella mi rimproverò, poi mi condusse dal parroco perché mi correggesse e mi castigasse. Io confessai al parroco la mia colpa ed egli, dopo avermi aspramente rimproverato, mi mise in ginocchio in mezzo alla chiesa. Rimasi tanto addolorato e dicevo tra me: ma perché trattare tanto aspramente un bambino per una mancanza leggera? Quando sarò grande voglio farmi frate, diventare confessore e avere tanta bontà e misericordia con i peccatori. Uno di quegli episodi che possono o allontanare dai sacramenti per sempre, o, se presi male, o fondare una vocazione, se fanno sognare il bene. Dipende dal cuore e dalla educazione avuta in famiglia. Scelse l'ordine cappuccino. Allora in Dalmazia lavoravano i frati veneti, perché li vedeva umili, penitenti, amati dal popolo e ben visti anche dagli ortodossi. Soprattutto quest'ultimo aspetto lo attraeva da quando si era accorto che il suo popolo, e considerava tale tutti gli slavi, era lacerato dai nazionalismi e da divisioni che duravano da secoli. Sappiamo che prima ancora di diventare prete a 22 anni ebbe la persuasione di una particolare chiamata da parte di Dio. Lui doveva lavorare per il ritorno dei dissidenti orientali alla unità cattolica. Non si trattò di un impulso momentaneo, ma di una certezza che durò tutta la vita, con un crescendo vertiginoso. Sono decine e decine le immagini e i biglietti su cui egli, anno dopo anno, con molteplici formule scritte solennemente in latino, si legava a questa missione con voto e giuramento. La certezza della origine divina di tale vocazione si fa sempre più marcata e si ripetono espressioni come: mi consta davanti a Dio, so per grazia di Dio di essere stato scelto per la salvezza del mio popolo, adempio con libera volontà un eterno decreto. Ecco la formula del 1912, durante la Santa Comunione. Ho compreso chiaramente, con abbondanza di prove e evidenza di verità, che sono chiamato all'opera della redenzione del mio popolo. Tale certezza non si interruppe mai. Nel 1937 scrisse: pro solenni memoria, vuol dire per solenne memoria, quest'anno è il 50° anniversario da quando per la prima volta io ho sentito la voce di Dio che mi chiamava a pregare e a meritare per il ritorno dei dissidenti orientali alla unità cattolica. Ancora più impressionanti sono le formule usate: rinnovo il mio voto legandomi col giuramento, oppure di nuovo ho giurato con la mente e con l'anima, oppure impegno tutte le energie della mia vita, oppure vorrei scrivere il mio voto col sangue. Con determinazione diceva: il fine della mia vita deve essere il ritorno degli orientali alla unità cattolica. Ma i superiori sembravano non badarci. Lo vedevano debole di costituzione, impacciato nella parola, anche se studiava accanitamente parecchie lingue slave, buono solo per confessare. Un paio di volte gli diedero la responsabilità di qualche conventino, giunsero fino a nominarlo direttore degli studenti cappuccini di Padova, un incarico di educativo di fiducia, ma gli tolsero l'ufficio dopo pochi anni perché giudicato troppo arrendevole. Certo, con se stesso egli era rigorosissimo e di esemplare osservanza, ma con gli studenti non voleva. Quella durezza che allora si usava, concedeva qualche dispensa e diceva: farò io penitenza per voi, pregherò io per voi. I superiori giunsero perfino a sconsigliare gli studenti di confessarsi da lui. Non era abbastanza severo e potevano approfittare della sua bontà. Così la vita di padre Leopoldo scorreva in una insanabile contraddizione. Da un lato egli era certo
che Dio lo chiamava a un apostolato tra gli orientali separati, la mia gente, il mio popolo, i miei fratelli, diceva sempre. Dall'altro, Dio gli impediva di partire, dato che i superiori gli negavano il permesso. Nel 1923, avevo ormai 57 anni, dopo l'annessione di Fiume all'Italia, finalmente lo destinarono a quella nuova sede e fu a un passo dal realizzare i suoi sogni. Ma giunse una lettera del vescovo di Padova. La destinazione a Fiume dell'ottimo padre Leopoldo ha destato in tutta la città di Padova un senso di grande amarezza e di vero sconforto. Comprendo le esigenze della santa regola francescana, ma mi sembra che per il bene di questa città si possa ammettere un'eccezione. È il provinciale, rievocando l'ordine di partenza, gli scrisse: la sua missione a Padova non è ancora compiuta. Tutti conoscevano la sua passione per l'Oriente, tanto spesso egli ne parlava. Tra i frati qualcuno diceva che era la sua santa pazzia, altri concludevano più sbrigativamente che padre Leopoldo era matto. Ma da allora nessuno lo sentì più parlarne, se non il confessore, nelle cui mani continuava a rinnovare voti e giuramenti. A un confratello che dopo anni lo interrogava, meravigliato dell'insolito silenzio, spiegò: tempo fa ebbi occasione di incontrare una santa persona e di comunicarla. Dopo la comunione essa mi disse: padre, Gesù mi ha ordinato di dirle che ogni anima che lei assisterà qui nella confessione è il suo Oriente. Poteva essere una formula consolatoria, fu invece una formula che entrò nel suo giuramento: ogni anima che chiederà il mio ministero sarà il mio Oriente. Dobbiamo approfondire un po' per comprendere il mistero e la ricchezza della testimonianza di padre Leopoldo. Tutti sanno che fare a Dio un voto e legarsi con un giuramento è un impegno che dura tutta la vita, e se si ha un'anima sensibile, e padre Leopoldo era addirittura scrupoloso, un voto può diventare fonte di inquietudine e di angosce, tanto più quanto lo si è fatto con formule rigide. Ebbene, padre Leopoldo usò da allora in poi formule di una assolutezza impressionante. Ne citiamo una. 1928. Mi obbligo con voto ad impegnare tutte le energie della mia vita, secondo il metodo che mi è stato dato, per tutto il tempo della mia vita, momento per momento, con ogni diligenza, per il ritorno dei dissidenti orientali all'unità cattolica. Il metodo che gli era stato offerto, come risulta, era questo: adempiere il ministero sacerdotale nel celebrare l'Eucarestia e nel confessare nella maniera più perfetta possibile, con ogni diligenza, momento per momento. Durante la messa egli sentiva e soffriva fisicamente il dramma dell'unità, immedesimandosi a Cristo con una indescrivibile passione, spesso piangendo fino a bagnare le tovaglie dell'altare. Vedi, disse un giorno a un penitente, questa mattina ho celebrato la messa per il mio popolo e poi, pensando alla grandezza della vittima divina offerta all'Eterno Padre, ho detto: ora ricusate di esaudirmi, se potete farò un benedetto. E piangeva dalla commozione. Nelle confessioni trattava ogni penitente come se la conversione della sua gente dipendesse tutta dalla conversione di quel peccatore che gli stava davanti. Meglio, non come se, ma nella fede che la grazia di Dio versata su un singolo peccatore raggiungeva anche il suo popolo per il mistero della comunione dei santi. Era certo che l'unità si sarebbe realizzata, scriveva, infallibilmente avverrà il grande fatto dell'unione. Soffermiamoci un istante su questa sua vocazione ecumenica che gli bruciava il cuore in un'epoca in cui di tale argomento quasi non si parlava, prima del Vaticano II. E riflettiamoci ora che, cadute le ideologie, proprio nella sua terra divampano ancora i nazionalismi più esasperati e i conflitti religiosi. Serbi e croati si accusano reciprocamente di genocidio. I primi, ortodossi, devono ancora vendicarsi di fatti accaduti nel 1941. I secondi, cattolici, sono decimati in questi nostri giorni. E la diversa confessione religiosa fa da cassa di risonanza all'odio nazionalista. Padre Leopoldo era cattolico croato, ma sulla sua bocca
l'espressione mio popolo indicò sempre indistintamente tutte le genti slave, pensando soprattutto ai non cattolici. Per essi diceva: io mi offro vittima per i miei fratelli. L'unione che desiderava egli l'aveva già fatta nel suo cuore. Così, trattando ogni peccatore come il suo oriente, divenne un confessore straordinario. La sua missione cominciava da quando il penitente entrava nella sua disadorna celletta. Se si accorgeva di qualche esitazione, di qualche impaccio o disagio, si alzava in fretta, gli andava incontro allargando le braccia. Si accomodi, signore, si accomodi, non abbia paura, sa, non abbia riguardo. Vede, anch'io, benché frate sacerdote, sono tanto misero. Se il padrone Dio non mi tenesse le per le briglie, farei peggio degli altri. Poi accadeva l'incontro con la misericordia di Dio, quella dolce, esigente, penetrante come una spada a due tagli. Ascoltiamo il racconto di un episodio tra i tanti che allora accadevano sotto gli occhi di molti testimoni. Un testimone: un giorno io ero con parecchi altri in quel piccolo corridoio d'attesa davanti al confessionale di padre Leopoldo. Ad un tratto entrò spavaldo un contadino dalle forme atletiche. Sono 40 anni che non mi confesso, disse forte, e ora devo confessarmi, perché se no la padrona mi toglie l'affitto dei campi. Fatemi il piacere di lasciarmi passare subito, perché non ho tempo da perdere con queste storie. Lo lasciammo passare per primo. Dopo quasi mezz'ora uscì completamente cambiato e si allontanò, che piangeva come un bambino. In mille modi in quella piccola celletta la storia del figlio prodigo si ripeteva. Era il marito che maltrattava la moglie e si sentiva dire: lei è un delinquente, ma in modo tale che il violento ne rimaneva sconvolto e finiva per ammetterlo pentito. Padre Leopoldo non era dolce al modo che noi possiamo immaginare nella nostra superficialità. Durante la cerimonia dei suoi funerali si vide un uomo che raccontava a tutti piangendo la storia della sua conversione. Era entrato in quella celletta senza vera conversione, s'era ostinato a difendere i suoi peccati con sottili ragionamenti. Padre Leopoldo le aveva provate tutte. Poi, davanti a quella specie di derisione, si era levato in piedi, piccolo ma terribile, e aveva esclamato: se ne vada, se ne vada, lei si mette dalla parte dei maledetti da Dio. Quel poveretto era quasi svenuto dalla paura e si era prostrato a terra piangendo. Allora il padre l'aveva sollevato e abbracciato. Ecco, vedi, gli aveva detto, così sei di nuovo mio fratello. Un insuccesso su cui padre Leopoldo piangeva a ricordarsene gli accadde con un nobile trevigiano lontano da Dio. I parenti gli avevano addirittura mandato una macchina a prenderlo, ma poi, giunti a palazzo, pretendevano che il padre benedicesse il morente da dietro la porta, furtivamente. Non facciamo commedie, disse padre Leopoldo, con Dio non si scherza. Voi siete responsabili di questa povera anima. Non era dolce quando si voleva scusare il peccato o minimizzarlo, ma lo diventava infinitamente quando lo si riconosceva con umiltà. La misericordia di Dio, diceva, è superiore ad ogni aspettativa. Se una cosa mi dispiace è di aver negato qualche rarissima volta l'assoluzione. Gli era accaduto 2 o 3 volte nei primi tempi del ministero, ma diceva che era stato a causa della sua inesperienza. Testimoniò Ezio Franceschini, allora rettore dell'Università Cattolica, durante i processi di beatificazione. Mentre una volta mi accostavo al confessionale, prima di iniziare la confessione, notando in padre Leopoldo un turbamento, senza che io gliene chiedessi la ragione, mi disse: e dicono che sono troppo buono. Ma se qualcuno viene a inginocchiarsi davanti a me, non è questa una sufficiente prova che vuole avere il perdono di Dio? Vedi, diceva altre volte, ci ha dato l'esempio lui. Non siamo stati noi a morire per le anime, ma ha sparso lui il suo sangue divino. Noi dobbiamo trattare le anime come ci ha insegnato lui, col suo esempio. In un'altra occasione spiegò: se il crocifisso mi avesse a rimproverare della manica larga, gli risponderei: questo cattivo esempio, Paron Benedetto, in Veneto, me l'avete dato voi. Ancora io non sono giunto alla follia di morire per le anime. Al confessionale restava attaccato ore e ore come un'ostrica allo scoglio. Padre, gli diceva qualche penitente, come fa a confessare per tanto tempo? Vede, rispondeva, è la mia vita. Non conoscevano il suo giuramento,
ma si accorgevano di quella assoluta diligenza momento per momento che egli aveva promesso con voto. Se lo richiamavano un istante dopo che era appena uscito, giungeva immediatamente: «Eccomi, signore, eccomi», come se si scusasse, e non si riusciva mai a scorgere il minimo gesto di disappunto. Così, in una sola frase, egli univa assieme indissolubilmente la carità verso il visitatore sopraggiunto e la risposta a Dio che l'aveva chiamato da tutta l'eternità. Nell'ultima notte della sua vita, un religioso andò a bussare a tarda sera alla sua porta per confessarsi, ed egli, ormai stremato dalla malattia, un tumore all'esofago, lo invitò ad entrare con la formula preghiera di sempre: «Eccomi, eccomi». Diceva che sarebbe stato volentieri a confessare fino alla fine del mondo, se Dio l'avesse voluto. A volte dovevano chiamarlo insistentemente almeno per l'ora del pranzo. Diceva rattristato: «Ma come si può lasciare tanti poveri penitenti per il cibo?» Certi superiori capivano, altri si mostravano infastiditi da tanto zelo. Diceva una volta un amico: «Preghi il Signore per me, affinché illumini i miei superiori a lasciarmi più possibilità di attendere al mio ministero. Sono troppo buoni i miei superiori e hanno troppi riguardi per la mia salute». Scendeva in confessionale anche quando era malato, con la febbre alta. «Cosa vuole?» spiegava. «Noi siamo nati per faticare, ci riposeremo in cielo. I signori per un raffreddore stanno a letto, ma noi poveri dobbiamo lavorare anche con la febbre. Ed io come posso stare a letto mentre lì fuori ci sono tante anime bisognose della mia assistenza?» E come se non bastasse, dopo le lunghe confessioni gli restavano ancora da fare lunghe preghiere notturne, perché lui doveva accompagnare i suoi penitenti nello sforzo della conversione e dell'espiazione. «Tutto io devo fare per le anime», diceva, «tutto, tutto. Io devo morire sulla breccia. La prego di chiedere sempre per me la grazia di morire sulla breccia». E quante volte lo videro vecchio e malato trascinarsi letteralmente per le scale per scendere al suo confessionale, che era sempre assiepato da gente. Nessuna meraviglia dunque se in quel confessionale si aprissero quasi spazi naturali per il miracolo. Si diffondeva il racconto di episodi simili a quelli evangelici. Padri affranti chiedevano la guarigione di bambini gravemente ammalati e si sentivano dire di tornare a casa, che tutto andava bene. Lo trovavano guariti tornando. A un bambino completamente muto da 12 anni disse: «Vai in pace, figliolo, tra 2 giorni tu parlerai». E così accadde. A un uomo disperato per la lunga mancanza di lavoro, deciso a uccidersi, disse: «Abbia fede, le prometto in nome di Dio che troverà lavoro, anzi lo troverà prima ancora di arrivare a casa». E così il prodigio si avverava. Oppure era il nonno che veniva a raccontargli tra le lacrime la tragedia di casa. La figlia doveva partorire un nuovo nipotino e il parto si annunciava difficile. Il professore della clinica ostetrica di Padova diceva che l'intervento sarebbe stato probabilmente fatale al piccolino. «Andrà tutto bene», assicurava padre Leopoldo. «Glielo dico ufficialmente in nome di Dio. Lei sa che cosa vuol dire ufficialmente? Abbia fede». Ma sosteneva che i miracoli non era lui a farli. «Che colpa ne ho io», diceva, «se vengono con tanta fede e se per la loro fede il padrone Dio li esaudisce». C'erano penitenti che si sentivano svelare i peccati prima ancora di confessarli, altri che venivano raggiunti prima che potessero scappare. Un signore che non si confessava da molti anni era stato trascinato lì da certi amici. Pensava: «Mi metto in coda e poi, quando se ne sono andati tutti, me ne vado anch'io prima che mi tocchi entrare in quello stanzino». Ma ecco, aprirsi improvvisamente la porta della celletta e padre Leopoldo andargli dritto incontro: «Venga avanti lei, signore, l'aspettavo, sa, l'aspettavo». «Lei non voleva venire?» Poi dentro il confessionale: «Non si preoccupi, le dico io quello che ha fatto. È questo quello che ha fatto, vero? E ora è pentito, vero? Allora Dio la perdona tutto. La ringrazio di essere venuto a portarmi tanta gioia, ma l'aspetto ancora, sa, venga, saremo buoni amici». E cominciava un altro legame spirituale che non si spezzava più. Sulla faccenda dei miracoli, un giorno riuscirono a farlo parlare ponendogli la questione genericamente come un problema teologico. Gli chiesero: «Ma come fanno i santi a dire con tanta sicurezza sarai guarito? Con quale fondamento pronunciano questa parola?» Spiegò, citando San Giovanni Bosco, che a domanda simile rispondeva: «Figlio mio, se tu sapessi che cosa si costano i miracoli, pregheresti Dio di non concederti mai un tale dono».
e continuò spiegando che quando i santi si trovano davanti qualche infelice, si mettono davanti a Dio e gli dicono: Signore, getta su di me la pena di quest'anima, mi offro io per lei. Ed essi sono così uniti a Dio che sanno con certezza che Dio accetta il cambio. Era letteralmente quello che padre Leopoldo faceva. Lo udirono spesso dire a certi infelici: butti tutto sulle mie spalle, stia tranquillo. Ed è una spiegazione che ci permette di comprendere uno degli aspetti più paradossali della sua vita, tanto che fu portato come grave obiezione alla sua santità durante i processi canonici. Quel padre Leopoldo che accoglieva tutti e tutti confortava e a tutti offriva la certezza della sconfinata misericordia di Dio, pur ammettendo umilmente di non avere mai commesso un grave peccato, diceva: mi sento l'anima ancora bambina, provava per se stesso un continuo sconvolgente timore del giudizio di Dio. Lo vedevano tremare come una foglia al solo pensarci, confessarsi quasi ogni giorno, sentirsi terrorizzato al pensiero della morte, tanto che da non avere mai nemmeno il coraggio di celebrare la messa dei defunti. Padre, gli chiese stupito un giovane religioso che lo assisteva la sera prima della morte, ma perché ha tanta paura di morire? Rispose umilmente: perché poi c'è il giudizio di Dio. Oh, il giudizio di Dio, come potrò giustificarmi? Lo assalivano tentazioni circa l'esistenza dell'inferno. Come può Dio, per un peccato momentaneo, punire in eterno? È giusto? È misericordioso? Allora, come mai? E poi, lasciamo stare, io non ci penso, perché mi gira la testa. Dio è padre e basta. Egli solo sa fare tutto quello che è bene. Sembrava come Gesù in croce, quando su di lui pesava tutto il peccato del mondo e si sentiva abbandonato dal Padre Celeste. Così su padre Leopoldo pesavano i peccati e le angosce di tutti coloro che egli aveva confortato e ai quali aveva detto: farò penitenza io. Dio gli dava la terribile e gloriosa grazia di vivere tutto il mistero di questo sacramento che noi così facilmente trascuriamo da una parte e dall'altra del confessionale. I sacerdoti a volte ci stanno con un po' di sopportazione a sentire peccati sempre uguali, biascicati senza grande pentimento, e i fedeli pensano alle loro piccole o grandi colpe più di quanto assistano stupefatti al miracolo della misericordia. Più spesso ancora i sacerdoti non hanno nemmeno da confessare, perché i fedeli non ne sentono neppure il bisogno. E si dimentica che questo sacramento è il cuore bruciante del cristianesimo. È là dove tutto il mistero della redenzione riguarda proprio te, proprio il tuo bisogno, proprio il tuo destino. Là dove il sangue versato sulla croce è versato proprio per il tuo peccato e scende direttamente sulla tua anima. Là dove tu prendi parte personalmente alle vicende della passione di Cristo, prima come colui che ha crocifisso il Signore della vita, l'elenco dei peccati, poi come colui che lo riconosce, lo ringrazia e l'adora, il perdono. Padre Leopoldo non solo confessava tutto il giorno, ma viveva anche a nome dei suoi penitenti tutto il dramma. Chi parla troppo facilmente di perdono rischia di dimenticare quale peso abbia il peccato e quanto sia costata la redenzione. Perciò il piccolo santo cappuccino si era offerto a vivere tutta la drammatica e dolorosa bellezza di quel sacramento. A volte era così turbato che passava la notte a piangere e lo assaliva un terrore indefinito e cercava come Gesù nell'orto qualche persona amica che gli tenesse compagnia. Solo la parola del suo confessore lo tranquillizzava interamente, quando anche su di lui scendeva quella stessa grazia del perdono. Così fino alla fine. Ma la fine venne con dolcezza, anche se da tempo una malattia terribile, un tumore all'esofago con quasi completa occlusione, lo distruggeva. Quella mattina del 20 luglio 1942, quando era già preparato per celebrare la messa, svenne. Rinvenne sul suo lettuccio e ricevette con umiltà gli ultimi sacramenti. Poi, mentre recitava con i confratelli la Salve Regina, alle parole «O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria», si addormentò come un vecchio bambino nelle braccia di colei che aveva sempre chiamato con tenerezza, al modo degli antichi veneziani, «Parona benedetta».
ai tempi in cui era educatore dei giovani studenti, giovane egli stesso, aveva insegnato: un sacerdote deve morire di fatiche apostoliche, non c'è un'altra morte degna per un sacerdote. E nel giorno in cui gli festeggiarono il 50° anniversario di sacerdozio, disse ai confratelli riuniti: permettano che un loro confratello anziano dica una parola. Siamo nati per la fatica, somma gioia poterci occupare. Domandate al padrone Dio di morire di fatiche apostoliche. Stanco? Gli chiesero un giorno, vedendolo più affaticato del solito. Rispose: ringraziamo il Signore e domandiamogli perdono perché si è degnato permettere che la nostra miseria venisse a contatto con i tesori della sua grazia.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati, questo è il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è giovedì 30 luglio 2026, queste sono le notizie dalla Chiesa. Leone XIV ha detto: amo dell'America la libertà e l'aver accolto persone di tutto il mondo. Così il Papa, intervistato dalle emittenti NBC e Telemundo, ha esortato i migranti a non perdere la speranza, sottolineando la bellezza che nasce dal superamento delle differenze e dal riconoscimento della ricchezza di ogni essere umano. Ha espresso inoltre il desiderio di visitare gli Stati Uniti e ribadito il suo ruolo di pastore della Chiesa universale al servizio delle persone di tutto il mondo. Come ruscello che porta fino alla sua sorgente, la musica ci conduce a Dio, così ha detto Leone XIV partecipando all'incontro di preghiera e fraternità Cantico di Pace a Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, insieme ad Andrea Bocelli e al coro ABF Voices, formato da voci bianche provenienti da Uganda, Terra Santa e Italia. Il mondo intero, ha detto loro, non basta a saziare la vostra sete di senso e di felicità, e ha assicurato la sua costante preghiera affinché l'armonia possa regnare nei luoghi segnati dalla guerra. Talita Kum amplia la sua rete, sono 50 milioni le vittime di tratta. Alla vigilia della giornata mondiale contro la tratta di persone è stato presentato il rapporto annuale 2025 della rete internazionale contro la tratta, guidata dalle suore cattoliche. Oltre 1,21 milioni di persone sono coinvolte in azioni di prevenzione, assistenza, accesso alla giustizia. Suor Abby Avelino spiega: la tratta sta aumentando in modo sempre più complesso. La Santa Sede dice servono pianificazioni urbane che non escludano ultimi e indigenti, così intervenendo il 28 luglio a New York al meeting di alto livello del 2026 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla nuova agenda urbana. Nel 10° anniversario della sua adozione, Monsignor Murphy, consigliere presso la missione di osservazione permanente della Santa Sede, ha sottolineato che lo sviluppo urbano sostenibile riguarda anzitutto le persone e che tutti devono avere una casa. Occorrono, ha detto, maggiori investimenti in alloggi oggi accessibili e adeguati e in servizi sociali integrati. IOR ha pubblicato il rapporto di sostenibilità 2025 con un utile di 51 milioni. L'istituto conferma il proprio impegno per una finanza trasparente, responsabile e coerente coi principi della dottrina sociale della Chiesa. Nell'anno passato è stato generato un valore pari a 67,6 milioni di euro, in crescita rispetto ai 50 dell'anno precedente. L'utile è stato destinato al Papa per il 36%, al personale per il 23% e ai fornitori per il 14%. La quota restante ha contribuito al rafforzamento del patrimonio dell'istituto. Notizie dal mondo. Un tribunale federale degli Stati Uniti ha condannato anche per terrorismo Adi Matar, l'uomo che nell'agosto del 2022 accolterò lo scrittore Salman Rushdie e che dal 2025 sta già scontando una condanna a 25 anni di carcere per tentato omicidio. Il 3 novembre è prevista un'altra udienza in cui verrà stabilita la pena per la nuova condanna, che può arrivare fino all'ergastolo. Ieri due navi che trasportavano gas naturale liquefatto hanno preso fuoco nel porto di Damietta, sulla costa mediterranea dell'Egitto. Le cause dell'incendio non sono chiare, ma secondo una società di sicurezza marittima sarebbe stato causato da un attacco con un drone. Le autorità egiziane hanno confermato l'incendio, ma non hanno detto che sia stato causato da un attacco. Le fiamme sono state spente poco dopo e non ci sono stati feriti. Stanotte le forze statunitensi hanno ricominciato i bombardamenti in Iran per la prima volta da sabato, quando li avevano sospesi dopo quasi due settimane consecutive di attacchi. I bombardamenti sono stati compiuti come ritorsione dopo che l'Iran, tra martedì e mercoledì, aveva lanciato missili balistici intercettati contro una base statunitense in Giordania. Due pompieri sono morti mentre partecipavano alle operazioni per spegnere gli incendi boschivi in corso sull'isola greca di Creta. Gli incendi sono cominciati nella zona centro-occidentale di Retimo, che è una destinazione turistica, e il vento li sta spingendo verso est. I pompieri sono morti perché sono rimasti intrappolati a bordo del loro mezzo mentre si spostavano da una zona all'altra delle operazioni, a cui partecipano 190 pompieri. Ieri in Grecia è morto anche un altro pompiere nella zona di Giteio, nella Grecia continentale. E continuiamo a parlare di incendi. Di solito è il meteo che determina le condizioni che alimentano gli incendi. Ci sono casi però quando gli incendi sono estremi, come quelli divampati in Francia nell'ultima settimana, in cui può accadere il contrario. È successo sabato sopra Saumos, un comune vicino a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, dove la colonna di fumo che era salita dagli incendi si è trasformata in un temporale. Sopra le foreste francesi sono stati osservati i pirocumulonimbi, fenomeni insoliti che rendono tra l'altro i soccorsi più difficili. Il presidente ultraconservatore del Cile, José Antonio Kast, sta cercando di ottenere la restituzione allo Stato dei prestiti studenteschi dalle persone che negli anni hanno smesso di rimborsarli, anche con metodi drastici che sono stati criticati. Kast è in carica da marzo, è il presidente più di destra della storia cilena dai tempi della dittatura di Augusto Pinochet, di cui è un grande ammiratore, ed è stato eletto anche con la promessa di risanare la spesa pubblica, oltre che per il programma centrato sulla sicurezza. Il debito studentesco è un problema annoso in Cile, ma è anche una grossa questione politica. È un tema infatti delicato, perché il suo predecessore di sinistra, Gabriel Boric, aveva promesso di cancellare i debiti senza riuscirci. In Kenya è stata aperta un'indagine sulla morte di 15 elefanti senza una causa apparente, avvenuta nell'arco di un mese vicino al parco nazionale Amboseli, nel sud del paese. Anche se in passato in Kenya alcuni elefanti erano stati avvelenati per attività legate al bracconaggio, è la prima volta da anni che si verifica una situazione che coinvolge così tanti individui. Dopo l'inizio della guerra tra Iran e Stati Uniti, il prezzo del petrolio è aumentato, ma non ha mai raggiunto i livelli temuti e previsti da molti analisti. Le ragioni per cui non è successo sono molte, ma c'è un fattore che ha influito più di altri. La Cina ha ridotto decisamente e bruscamente le importazioni di petrolio. Come ci sia riuscita e per quanto ancora la situazione resterà così, è quello che Michael Maidan, responsabile della ricerca sull'energia in Cina presso l'Oxford Institute for Energy Studies, ha definito la domanda da $1 milioni. Ma qualche risposta esiste. Quanto sta avvenendo con la Cina è infatti abbastanza inedito, perché non riguarda l'offerta. Un paese importatore è riuscito a influenzare il prezzo del petrolio riducendo la propria domanda. L'ha fatto peraltro utilizzando solo in parte le proprie riserve e in misura maggiore consumandone di meno. Il grosso del calo delle importazioni di petrolio cinesi, circa il 60%, si deve alla riduzione dell'attività delle raffinerie. A marzo il governo cinese aveva ordinato alle principali aziende energetiche statali di sospendere temporaneamente le esportazioni di prodotti raffinati per garantirne la disponibilità interna. Anche l'industria chimica cinese ha contribuito alla diminuzione della domanda di petrolio. Il settore aveva costruito negli scorsi anni impianti che ora producono più della domanda del mercato. Le aziende quindi hanno preferito ridurre la produzione e svuotare i magazzini piuttosto che importare petrolio a prezzi più alti. Infine, ha contribuito il generale rallentamento dell'economia cinese. A causa della crisi del settore immobiliare, per esempio, la produzione di cemento è calata dell'8% nel primo semestre e si è ridotto il consumo di gasolio nei cantieri.
4: Notizie dall'Italia. Continuano gli scontri politici con Grillo che torna e attacca Conte. Il Movimento 5 Stelle ora pensa solo alle poltrone. L'ex premier afferma, ha definito Draghi grillino. Sullo sfondo la battaglia legale sul simbolo. Con Grillo che rivendica per sé la paternità del nome e del logo Movimento 5 Stelle. Dopo la guerriglia urbana che si è scatenata nel centro di Bologna il giorno dopo la morte di Fakir, la procura apre ufficialmente un fascicolo che vede iscritti 12 manifestanti, che quella sera si scontrarono con le forze dell'ordine schierate davanti alla prefettura. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Nel frattempo proseguono le indagini sulla morte di Fakir con 6 persone, 2 poliziotti e 4 operatori della Croce Rossa, iscritti nel registro preliminare 45 bis. Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti legalmente come bici con pedalata assistita e non conforme alle norme di sicurezza europee ed italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, in esecuzione di un decreto emesso dal GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese. L'antitrust accoglie gli impegni di Trenitalia sui rimborsi. Per ritardi prolungati e cancellazioni treni dovrà potenziare il sistema. Dovrà inoltre creare una sezione nel sito web per fornire le principali informazioni, utili in caso di eventi che comportino criticità alla circolazione ferroviaria. Entro 3 mesi Trenitalia dovrà informare l'autorità delle azioni intraprese per rispettare gli impegni assunti. Roma finisce sulla CNN per le isole di calore nelle piazze del Giubileo. Un video pubblicato sui canali social dell'emittente statunitense racconta il caso di Piazza Risorgimento vicino al Vaticano, indicandola come esempio delle difficoltà delle città, anche nel realizzare interventi capaci di contrastare il caldo estremo. Il servizio ha acceso lo scontro politico, con il centrodestra che attacca l'amministrazione del sindaco Roberto Gualtieri e parla di fallimento nella gestione degli interventi. Il network statunitense quindi parla di un esempio di difficoltà della città, parlando proprio di Roma. Il centrodestra attacca Gualtieri, definendo ciò che è successo una figuraccia mondiale. Dalle condizioni climatiche alle prospettive economiche, dall'instabilità democratica ai conflitti geopolitici, anche le paure globali pesano in modo negativo sulla decisione di far figli. Lo indica lo studio italiano dell'Università Bocconi di Milano, condotto insieme all'Università di Padova, che ha coinvolto in un esperimento più di 8.000 persone tra i 20 e i 44 anni di Italia, Germania, Stati Uniti e Argentina. Giornata di gravi disagi per i viaggiatori a Milano, i cui treni quest'oggi hanno subito ritardi al momento anche fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati, disagi a Firenze e un principio di incendio nella stazione Garibaldi del capoluogo lombardo e un danneggiamento a Verona, con i vigili del fuoco che in queste ore sono in azione. Il film Spider-Man Brand New Day ha esordito ieri nelle sale italiane registrando un incasso record di oltre 4 milioni di euro in 468 cinema italiani, per un totale di 516.884 presenze. Il dato segna il miglior debutto di sempre per il franchise di Spider-Man in Italia per un film Sony Pictures, superando in entrambi i casi il precedente capitolo Spider-Man No Way Home, che già nel 2021 era stato un record. Il nuovo film di Spider-Man quindi, come record assoluto, ha incassato 4 milioni di euro nel suo giorno d'esordio. Notizie locali. Primo caso di virus West Nile in Friuli Venezia Giulia. La segnalazione è arrivata dal pronto soccorso di San Vito al Tagliamento, dove si è presentato un uomo di 70 anni. Il paziente proveniente da Chions ha manifestato sia febbre alta che sintomi a livello neurologico, inducendo i medici a disporre gli opportuni accertamenti. Da qui la diagnosi che ha confermato il contagio da West Nile avvenuto a contatto con le zanzare. Le sue condizioni al momento sono gravi, ma il quadro clinico lascia spazio ad un cauto ottimismo. I medici rassicurano che il West Nile non si trasmette da persona a persona, ma solo attraverso la puntura di zanzare infette, che si contagiano dopo aver puntato uccelli selvatici, i principali serbatoi del virus. E parliamo ancora di FAS nell'acqua. Sono stati superati i limiti dopo il controllo ufficiale ed è scattata la prima ordinanza per chiudere il pozzo. Intanto Conficoni afferma bocciato l'ordine del giorno per chiarire le cause della contaminazione. Il commento del consigliere regionale del PD è avvenuto dopo il voto contrario dell'Aula all'ordine del giorno collegato alla legge di assestamento. Una scelta incomprensibile, afferma, a maggior ragione perché non accompagnata da alcuna motivazione. Sit-in contro la conversione bellica delle imprese. Pordenone non sia la capitale della filiera della morte. Presente alla manifestazione politici, sindacati e cittadini contro il riarmo, che hanno così scelto di condividere le loro impressioni sulla scelta che a livello politico influirà anche sul territorio di Pordenone. Pantaloni corti e abbigliamento estivo nel Palazzo della Regione, la mail che ammonisce politici e dipendenti sul dress code. L'informativa è arrivata a tutti i consiglieri regionali e a giudicare dal contenuto anche al personale addetto all'accoglienza nei palazzi consigliari. Onde evitare interpretazioni sul da farsi, si richiama esplicitamente all'articolo 179 del regolamento interno del Consiglio regionale, che sottolinea, per decoro, che tutti i partecipanti sono tenuti ad indossare abiti in modo dignitoso e decoroso. Notizie dal Bellunese. La provincia di Belluno è ormai completamente ricolonizzata dal lupo. È il quadro che emerge dall'attività di monitoraggio condotta dall'amministrazione provinciale, che rivendica un sistema di controllo sempre più accurato e sottolinea come, nonostante l'aumento dei branchi, negli ultimi anni siano diminuiti gli episodi di predazione e i danni degli allevamenti. Il punto della situazione arriva dalla provincia, che attraverso l'ufficio caccia e pesca e il corpo di polizia provinciale è impegnata nella gestione di grandi carnivori, in particolare lupo e orso, secondo le direttive della regione Veneto. Il monitoraggio del lupo è iniziato nel 2016 e dal 2024 si basa su una rete di fototrappole distribuite secondo una griglia costruita sulle dimensioni medie dei territori occupati dai branchi. Per la provincia, disporre di un monitoraggio puntuale è la condizione indispensabile per affrontare le criticità legate alla presenza del predatore, sia negli allevamenti sia nelle aree frequentate dall'uomo. Nel frattempo però prosegue anche l'attività di assistenza agli allevatori e in tal senso le comunicazioni relative ai lupi con comportamenti ritenuti anomali vengono verificate tempestivamente. Calde umidità, esplode l'allarme zecche nel Bellunese, nei pronti soccorso della provincia quasi 30 accessi al giorno. Tragordo e pievi di Cadore sono tantissimi gli escursionisti che si presentano nei reparti di emergenza urgenza per farsi rimuovere il parassita. Feltre sta studiando perfino un percorso dedicato. L'ULS 1 vuole affrontare anche il problema dei casi a bassa priorità. Infatti, 2 su 3 sono codici bianchi. Lago di Santa Croce, il livello scende, l'arenile avanza e le alghe proliferano. Il sindaco commenta: la pianura reclama acqua, non possiamo farci niente. Le presenze turistiche sono a rischio, tra i divieti di balneazione e l'impossibilità di praticare sport come la canoa. Con ogni probabilità il lago di Santa Croce potrebbe rimanere così per i prossimi 2 mesi. E purtroppo non ci si può fare niente. Tina Merlin, 1926-2026. Per ricordare i 100 anni dalla nascita della partigiana e giornalista nata trichiana, l'associazione culturale Tina Merlin e il comune di Borgo Valbelluna hanno messo in calendario 3 iniziative culturali che da qui a fine anno animeranno il territorio comunale e non solo. Si inizia già questa settimana con una mostra fotografica che ricorda Tina Merlin nelle sue molte esistenze e passioni, sempre con la stessa tenacia, con la stessa voglia di migliorare il mondo e prima di ogni altro il mondo delle donne e delle lavoratrici.

Notizie dal mondo dello sport: mondiale privatizzato e rivolta contro la FIFA e Infantino. L'Unione Europea commenta: monitoriamo la tutela di mercato e la concorrenza. Attaccano Bruxelles e Londra, l'UEFA si muove. Zurigo afferma: Kuchner solo quote minoranza. Dal tennis ATP Washington, Musetti batte Vukic in 3-7, va ai quarti. L'azzurro affronterà il vincente tra Jodar e Nishikori. Ed ai mondiali di scherma, sciabola femminile cede nei quarti, spada maschile KO negli ottavi. Primo giorno dell'Italia senza Poti, ma comunque in testa al medagliere. L'Ucraina ricorre al TAS contro il CIO per la riammissione degli atleti russi. Per Kiev persistono le violazioni che avevano portato al bando dopo l'invasione. È stata comunque confermata la revoca della sospensione del Comitato Olimpico di Mosca e di alcune delle restrizioni imposte agli atleti russi, che ora potranno così competere alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi giovedì 30 luglio avremo su Pinore Costa cielo sereno, in montagna sereno e poi poco nuvoloso durante il pomeriggio. Farà caldo e i venti saranno a regime di brezza. Domani venerdì 31 luglio cielo sereno su Pinore Costa, poco nuvoloso sulle Prealpi, variabile sulle Alpi, dove non escluso qualche locale rovescio pomeridiano. Venti ancora a regime di brezza e farà ancora molto caldo, specialmente di pianura di giorno e sulla costa di notte. Tendenza per dopodomani, primo giorno del mese, sabato 1 agosto, cielo sereno su Pinure Costa, da poco nuvoloso a variabile sui monti, dove nel pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio o temporale di calore. Venti a regime di brezza, farà molto caldo, specialmente in pianura di giorno e sulla costa di notte. Temperature decisamente sopra la media anche in quota e a fondo valle. In pianura la temperatura in questi tre giorni toccherà una minima di 19 gradi e una massima di 39. Allora è tutto, amici ascoltatori, anche per questa edizione giornaliera del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo come sempre per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti una serena giornata e un buon proseguimento in nostra compagnia.

Carissimi ascoltatori, nella rubrica mensile avvenimenti che quest'anno dedichiamo a Francesco Ottocento, l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi, abbiamo annunciato il progetto pordenonese che comprenderà molti avvenimenti, appunto molti impegni che avremo soprattutto nel prossimo autunno. Sappiamo che il 4 ottobre sarà la festa anche nazionale per la prima volta, oltre che liturgica, di San Francesco. E nel quadro di questa vasta programmazione abbiamo messo in cantiere però alcuni anticipi che si tengono in questi primi giorni di agosto, e particolarmente il primo e il 2 agosto abbiamo voluto far coincidere, diciamo, l'avvio di questo progetto con il famoso Perdon d'Assisi. Credo che la maggior parte di noi sanno che San Francesco nel 1216 ha ottenuto dal Papa un regalo per tutti noi, cioè un giorno di misericordia, un atto di clemenza vero di Dio nei nostri riguardi per mezzo della Chiesa, l'indulgenza plenaria del Perdon d'Assisi. E si celebra di solito nelle parrocchie, nelle chiese francescane, visitando la chiesa, recitando l'atto di fede, alcune preghiere per intenzione del Papa, ma soprattutto confessandosi e comunicandosi negli 8 giorni. Ecco, il Perdon d'Assisi è un momento speciale per poter dare avvio in un certo senso alle celebrazioni centenarie di San Francesco, che riguardano tutto il mondo ma particolarmente l'Italia, di cui è patrono. E a Pordenone terremo con una certa intensità spirituale il Perdon d'Assisi nella chiesa di San Francesco, a lui intitolata, sappiamo, in via Cappuccini, accanto al cimitero urbano, cioè la parrocchia di San Francesco, ebbene lì, e ci raccoglieremo sabato 1 agosto alle ore 20:30, e ci sarà la disponibilità di confessori. Ascolteremo parole di penitenza, ascolteremo Francesco, la sua testimonianza sublime, e si parla di amore, di pace, e così riconciliati con Dio possiamo dare inizio veramente con pienezza di spirito a queste celebrazioni che, ripeto, avranno tanti appuntamenti nella nostra città di Pordenone nel prossimo autunno, e noi ve ne daremo conto ancora con altri piccoli spot come quello che gentilmente Radio Voce nel Deserto mi ha concesso oggi. Allora, appuntamento per chi lo desidera sabato 1 agosto nella chiesa di San Francesco in via Cappuccini alle ore 20:30. Le confessioni si prolungheranno fino alle ore 24 e saranno accompagnate dall'adorazione eucaristica che, pensate, sarà anche notturna, cioè continuerà fino alle 8 del mattino con la recita delle lodi mattutine del 2 agosto, che è la festa di Santa Maria degli Angeli, la famosa chiesa della Porziuncola, nella quale, tanto cara a Francesco, ad Assisi, nella quale lui ha radunato i primi suoi figli, e poi anche dove lui è spirato, come sappiamo, il 3 ottobre del 1226, 800 anni fa. Ecco, e la messa poi sarà di domenicale a San Francesco alle ore 10, mentre altre messe si celebreranno anche al Beato Odovico, come chiesa anch'essa di titolo francescano, in Viale della Libertà, alle ore 9 e alle ore 11, e un'altra ancora messa nella cappella dell'ospedale civile, perché sappiamo che l'ospedale, dobbiamo tenerne conto anche di questo, probabilmente anche a questo è intitolato a chi? A Santa Maria degli Angeli, cioè a un titolo francescano, così come anche la nostra cara e amata Pordenone, Chiesa del Cristo, che in realtà è Chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove si celebra alle ore 20. Ecco, quindi alle 10 la messa a San Francesco, alle 10 alla cappella dell'ospedale, alle 9, alle 11 al Beato Odovico e alle ore 20 nella Chiesa del Cristo, questo domenica 2 agosto. Grazie.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

La preghiera, un io che incontra un tu. Dal libro Pregare come e perché di Jacques Autier, edizioni Messaggero di Padova. Meditazioni proposte da Franca Salerno e Gianni Bersanetti.

Solo in te, o mio Dio, il riposo per la mia anima. Credo in te. Conducimi alla fonte inesauribile della tua pace. Guarda il tuo popolo. Vedi come la sua carne è una terra secca, alterata, senza acqua. Dona ad ogni tuo figlio la presenza del tuo amore. Esaudiscimi, mio Dio. Ascolta il mio corpo che sospira e si strugge con la tua chiesa. Un giorno nei tuoi sagrati vale più di mille. O Dio vivente, insegnami quali sono le tue volontà. Sai di che cosa sono fatto. Apri la mano e saziami. Donami l'umiltà del cuore, perché conto soltanto su di te, su te solo.

0: Dio esaudisce tutte le preghiere? Perché alcuni vengono guariti e altri no? Per cercare di rispondere, rifacciamoci al Vangelo.
1: Gesù non ha guarito tutti, tuttavia insiste sempre sull'importanza di perseverare nella preghiera. La perseveranza è l'atteggiamento primordiale quando si decide di pregare. Qualunque cosa si dica della preghiera, l'importante è pregare ogni giorno e continuare a farlo fedelmente. Il resto viene quasi da solo. Insistere nella preghiera quotidiana dimostra la serietà dell'impresa. Scegliamo di andare sino alla fine, nonostante gli ostacoli. Teresa d'Avila è molto chiara su questo punto.
2: La cosa più importante di un'importanza capitale è avere una risoluzione ferma, una determinazione assoluta, incrollabile, non fermarsi prima di aver raggiunto la fonte, qualunque cosa succeda, a qualunque prezzo, nonostante le critiche che ci rivolgeranno, arrivare allo scopo o morire durante il cammino, oppressi dal peso degli ostacoli, anche se il mondo dovesse crollare.
1: Gesù vuole donarti la sua acqua viva. Sta a te sperare e perseverare giorno dopo giorno. Egli invita continuamente a dar prova di tenacia e di fede nella preghiera e rende grazie a Dio quando incontra sul suo cammino qualcuno che chiede con fede e perseveranza.
0: Due parabole chiariscono questo concetto. La parabola dell'amico importunato. In piena notte un amico chiede 3 pani, l'altro rifiuta. La porta è chiusa e i bambini stanno dormendo. Gesù afferma:
3: se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono almeno per la sua insistenza.
0: La seconda parabola è quella del giudice ingiusto che non rispetta Dio e si burla degli uomini. Ora, una vedova gli chiede giustizia contro i suoi avversari. Il giudice rifiuta, ma alla fine cede a causa della perseveranza della donna.
3: E Dio non farà giustizia dei suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente.
0: Per Gesù la preghiera è legata alla fede, che è fiducia, fedeltà, perseveranza, e porta in sé il suo frutto. Gesù invita a pregare senza scoraggiarsi, qualunque cosa succeda.
1: Già l'azione di pregare mette in una condizione di pace, di ricettività, di accoglienza. La preghiera è efficace per se stessa. A molti dona forza, coraggio e consolazione per sopportare le sofferenze della vita. Ogni preghiera ha la sua grazia e al momento giusto Dio dona sempre la preghiera di cui abbiamo bisogno. Non esistono preghiere sbagliate. Esaudisce tutte le preghiere? Sì, ma nel tempo e nel modo in cui lo ritiene giusto. E niente impedisce di pregare per gli altri. Pregati gli uni per gli altri per essere guariti, dice Gesù. Molto vale la preghiera del giusto fatta con insistenza.
0: Questo non significa che si verifichino continuamente miracoli e guarigioni. La Chiesa è sempre molto prudente a questo proposito, come a Lourdes, per esempio, ha riconosciuto ufficialmente solo 70 miracoli a partire dalle apparizioni del 1858. In realtà le guarigioni attestate dai medici che rimangono inspiegabili sono 7.000, senza contare tutti i casi di cui non si parla. Pascal diceva:
4: nei miracoli c'è abbastanza chiarezza per coloro che vogliono credere davvero e abbastanza dubbio per quelli che non vogliono credere.
0: Quindi Dio guarisce e spesso lo fa attraverso santi e testimoni. Ma se chiedi una guarigione o un altro favore che poi non ottieni, non devi comunque farti delle colpe. Infatti questo non significa che sei meno buono o che Dio ti ama meno di un altro. L'amore di Dio non viene sottratto, ma si moltiplica. Dio sa ciò che è meglio per te e quindi vuole essere cercato, trovato, accolto.
3: Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Perché chi chiede ottiene. Chi cerca, trova. E a chi bussa, sarà aperto.
0: Puoi essere tentato di dire: cosa ho fatto al buon Dio per meritare questo? Perché Dio non mi esaudisce? È in quel momento che devi liberarti delle false credenze e delle idee precostituite su Dio.
1: Spesso interpretiamo nel modo sbagliato l'azione benefica della provvidenza. Ignoriamo quante pietre il Padre ha tolto dal nostro cammino per evitare di farci cadere, diceva Teresa di Lisieux. Basta abbandonarsi alla sua misericordia con una preghiera fiduciosa e fervente, perché Dio non vuole agire senza di noi.
0: Non si prega come si gioca alla lotteria o come si preleva del denaro agli sportelli automatici. Ricevere una grazia richiesta a Dio, a Gesù, a Maria o a un santo che intercede per noi non è una ricompensa. Dio fa sorgere il sole sui buoni e sui malvagi. Opera nella nostra vita con il suo spirito, con molto rispetto e discrezione.
4: Eccomi, Signore, con il mio desiderio di incontrarti, quest'onda che sale in me e mi spinge a ritrovarti. Ma come il frangente si rompe, arrivando sulla spiaggia, anch'io mi ritrovo spezzato. La tua immagine era la mia, ingrandita come in narciso. Nel mio silenzio di stupore ti aspetto, oh Dio. Vieni tu stesso a soffiare sul mio vuoto la freschezza della tua presenza inattesa. Non sei quella grande piantina di me, tu sei davvero l'altro. E imparo, nel profondo del mio essere, ad accoglierti.
0: Dio ascolta sempre la preghiera dei suoi figli, soprattutto di quelli che stanno soffrendo. E chi non soffre? L'importante è la fede, la speranza e l'amore che abbiamo nel suo spirito e la perseveranza nella preghiera. Se Dio esaudisce quella richiesta di guarigione o un'altra preghiera, è per la nostra salvezza. È un segno che dona per ravvivare la nostra fede, la nostra speranza, il nostro amore in Lui, che esiste soltanto per amare, per dare il meglio ai Suoi figli, il dono per eccellenza, lo Spirito Santo.
3: Quale padre tra voi, se un figlio gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe, o se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono.
0: Dio fa meraviglie. Possiamo chiedergli tutto, senza spremerci le meningi, perché egli conosce i nostri bisogni e ciò che è buono per noi.
1: Quindi non arrivare troppo presto alle conclusioni quando pensi che la tua preghiera non sia stata esaudita. Cosa ne sai? Non dobbiamo basarci troppo su quello che sentiamo. Siamo nell'ambito della fede e della libertà. Dio ha le sue ragioni che vanno oltre le nostre. Non è mai sordo alle nostre preghiere.

La preghiera, un io che incontra un tu, dal libro Pregare come e perché di Jacques Gautier, edizioni Messaggero di Padova. Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti al microfono, Simona De Santis, Marco Mete, Roberto Pedicini, Aldo Russo. Tecnico del suono Quirino Micocci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Martina ritorna a Cracovia.
1: Ritorno oggi a Cracovia in compagnia di una suora. La mia anima è avvolta nella sofferenza. Con un atto di volontà mi unisco incessantemente a Gesù. Egli è la mia forza e il mio vigore. Sii benedetto, oh Dio, per tutto ciò che mi mandi. Nulla avviene sotto il sole senza la tua volontà. Io non posso conoscere i tuoi piani nei miei confronti, ma accosto le labbra al calice che mi viene offerto da te.
0: Sulle ultime pagine del terzo quaderno del suo diario, suor Faustina scrive le intenzioni per ogni giorno della novena che Gesù le aveva rivelato nella apparizione del 26 marzo 1937. Come sappiamo, la novena consiste nella recita della coroncina per 9 giorni, dal Venerdì Santo alla prima domenica dopo la Pasqua, festa della Divina Misericordia. Ecco le intenzioni per le quali pregare in ogni giorno della novena secondo i desideri di Gesù.
1: Gesù, confido in te. Novena alla Divina Misericordia che Gesù mi ha ordinato di scrivere e di fare prima della festa della Misericordia. Ha inizio il Venerdì Santo.
2: Desidero che durante questi 9 giorni tu conduca le anime alla sorgente della mia misericordia, affinché attingano forza, sollievo ed ogni grazia ad esse necessaria nelle fatiche della vita, ma specialmente nell'ora della morte. Ogni giorno condurrai al mio cuore una diversa schiera di anime e le immergerai nell'oceano della mia misericordia. E io introdurrò tutte queste anime nella casa del Padre mio. Lo farai in questa vita e nella futura. Non negherò nulla a nessuna anima che tu condurrai alla sorgente della mia misericordia. Ogni giorno chiederai al Padre mio, per la mia dolorosa passione, le grazie per queste anime.
1: Risposi: Gesù, non so come fare questa novena e quali anime introdurre per prime nel tuo compassionevole cuore. Gesù mi ha risposto che ogni giorno mi avrebbe detto lui quale anime devo introdurre nel suo cuore.
0: Primo giorno.
2: Oggi conducimi tutta l'umanità e specialmente i peccatori e immergili nel mare della mia misericordia. Con questo mi consolerai per l'amara tristezza in cui mi getta la perdita delle anime.
0: Secondo giorno.
2: Oggi conducimi le anime dei sacerdoti e le anime dei religiosi e immergile nella mia insondabile misericordia. Essi mi hanno dato la forza di superare l'amara passione. Per mezzo loro, come per mezzo di canali, la mia misericordia scende sull'umanità.
0: Terzo giorno.
2: Oggi conducimi tutte le anime devote e fedeli ed immergili nel mare della mia misericordia. Queste anime mi hanno confortato lungo la strada del Calvario. Sono state una goccia di conforto in un mare di amarezza.
0: Quarto giorno.
2: Oggi conducimi i pagani e coloro che non mi conoscono ancora. Anche a loro ho pensato nella mia amara passione e il loro futuro zelo ha consolato il mio cuore. Immergili nel mare della mia misericordia.
0: Quinto giorno.
2: Oggi conducimi le anime degli eretici e degli scismatici ed immergili nel mare della mia misericordia. Nella mia amara passione mi hanno lacerato le carni ed il cuore, cioè la mia Chiesa. Quando ritorneranno all'unità della Chiesa, si riemergeranno nelle mie ferite ed in questo modo alleveranno i dolori della mia passione.
0: Sesto giorno.
2: Oggi conducimi le anime miti e umili e le anime dei bambini e immergili nella mia misericordia. Queste anime sono le più simili al mio cuore. Esse mi hanno sostenuto nell'amaro travaglio dell'agonia. Li ho visti come gli angeli della terra che avrebbero vigilato presso i miei altari. Su di loro riverso le mie grazie a pieni torrenti. Solo un'anima umile è capace di accogliere la mia grazia. Alle anime umili concedo la mia piena fiducia.
0: Settimo giorno.
2: Oggi conducimi le anime che venerano in modo particolare ed esaltano la mia misericordia ed immergile nella mia

0: mia misericordia. Queste anime hanno sofferto maggiormente per la mia passione e sono penetrate più profondamente nel mio spirito. Esse sono un riflesso vivente del mio cuore pietoso. Queste anime risplenderanno con una particolare luminosità nella vita futura. Nessuna finirà nel fuoco dell'inferno. Difenderò in modo particolare ciascuna di loro nell'ora della morte. Le anime che onoreranno la mia insondabile misericordia, io stesso le difenderò come mia gloria durante la vita, ma specialmente nell'ora della morte.
1: Ottavo giorno.
0: Oggi conducimi le anime che sono nel carcere del purgatorio ed immergile nell'abisso della mia misericordia. I torrenti del mio sangue attenuino la loro arsura. Tutte queste anime sono molto amate da me. Ora stanno soddisfando la mia giustizia. È in tuo potere recar loro sollievo. Prendi dal tesoro della mia chiesa tutte le indulgenze ed offrile per loro. Ah, se conoscessi i loro tormenti, offriresti continuamente per loro l'elemosina dello spirito e pregheresti i debiti che essi hanno nei confronti della mia giustizia.
1: Nono giorno.
0: Oggi conducimi le anime tiepide ed immergili nell'abisso della mia misericordia. Queste anime feriscono il mio cuore nel modo più doloroso. La mia anima nell'orto degli ulivi ha provato la più grande ripugnanza per le anime tiepide. Sono state loro la causa per cui ho detto: Padre, allontana da me questo calice, se questa è la tua volontà. Per loro, ricorrere alla mia misericordia costituisce l'ultima tavola di salvezza.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre.

della sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno.

sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione
1: dei nostri peccati e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: come sorgente di misericordia per noi confidente, o sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi confidente, o sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi confidente.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza. Amen.

La chiave del paradiso. Meditazione sul preziosissimo sangue di Gesù. Da un testo di Don Raffaele Bernardo. Voce di Monia Parente.

Il mese di luglio è consacrato al preziosissimo sangue. Perché un mese intero consacrato a questa devozione? Questa pratica non è nuova. San Gaspare del Bufalo, definito da Papa Giovanni XXIII il vero e più grande apostolo della devozione del sangue di Gesù nel mondo, era riuscito all'inizio del 1800 ad introdurla quasi per tutti i mesi dell'anno, a turno, in diverse chiese di Roma e in tutte le città e paesi che erano stati il campo del suo apostolato e furono innumerevoli. Dopo il maggio a Maria e il giugno al Sacro Cuore, la Chiesa ha sapientemente stabilito che il mese di luglio sia consacrato al prezioso sangue di Gesù. Luglio si trova al centro dell'anno solare, è il mese delle messi, il mese del sole che dardeggia nel suo massimo calore. E la redenzione non è forse la messe abbondante di quel seme prodigioso, il sangue divino, gettato dall'amore di Cristo nelle anime? Ecco perché sia la festa che il mese del prezioso sangue sono stati fissati al centro dell'anno, quasi a richiamare alla nostra mente la pienezza stessa della redenzione. Ma c'è un'altra ragione. Proprio a luglio la vita cristiana infiacchisce e la vita mondana invece ferve. Cerchiamo allora di conoscere meglio il significato della devozione al sangue di Cristo, che San Tommaso d'Aquino ha definito la chiave del paradiso.

Gesù, per redimerci, ha versato ben 7 volte il suo sangue. Il motivo di così tante copiose e dolorose effusioni non va ricercato nella necessità di salvare il mondo, perché a salvarlo ne sarebbe bastata una sola goccia, ma soltanto nel suo amore per noi. Cerchiamo di vedere meglio le 7 effusioni del sangue di Cristo. Agli albori della storia umana avviene un grave fatto di sangue, il fratricidio di Caino. Gesù, agli albori della sua vita terrena, vuole iniziare la redenzione con la prima effusione di sangue, quello della circoncisione, versato sulle stesse braccia della madre, come primo altare del Nuovo Testamento. Sale allora a Dio la prima degna offerta dalla terra, e da allora in poi egli guarderà l'umanità non più con lo sguardo della giustizia, ma della misericordia. Passano anni da questa prima effusione, anni di umile nascondimento, di privazioni e lavoro, di preghiera, di umiliazioni e persecuzioni, e Gesù dà inizio nell'orto degli ulivi alla sua passione redentrice, versando sudore di sangue. Non sono le pene fisiche che gli fanno sudare sangue, ma la visione dei peccati della intera umanità che egli innocente si è addossato, e la nera ingratitudine di coloro che avrebbero calpestato il suo sangue e rifiutato il suo amore. Gesù versa di nuovo sangue nella flagellazione per purificare particolarmente i peccati della carne, perché per una piaga così putrida non poteva esservi una medicina più salutare, scrive San Cipriano. Ancora sangue nella coronazione di spine. È il Cristo, re d'amore, che al posto di quella d'oro ha scelto la corona di spine, dolorosa e sanguinosa, affinché l'orgoglio umano si pieghi davanti alla maestà di Dio. Altro sangue lungo la via dolorosa, sotto il pesante legno della croce, fra gli insulti, le bestemmie e le percosse, lo strazio di una madre e il pianto delle pie donne. Chi vuol venire dietro di me, egli dice, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Non c'è dunque altra via per raggiungere il monte della salute che quella bagnata dal sangue di Cristo. Gesù è sul Calvario e versa nuovamente sangue dalle mani e dai piedi confitti alla croce. Dall'alto di quel monte, il vero teatro dell'amore divino, quelle mani sanguinanti si protendono per un largo abbraccio di pietà e di misericordia. Venite a me, tutti. La croce è il trono e la cattedra del prezioso sangue, l'emblema che porterà salute e nuova civiltà ai secoli, il segno del trionfo di Cristo sulla morte. Non poteva mancare il sangue più generoso, quello del cuore, proprio le ultime gocce rimaste nel corpo del Salvatore, e ce lo dona attraverso la ferita che il colpo di lancia apre nel suo fianco. Gesù svela così i segreti del proprio cuore all'umanità, affinché vi legga il suo immenso amore. Ecco come Gesù ha voluto spremere da ogni vena tutto il sangue e darlo generosamente agli uomini.

A coloro che sulla terra hanno riposto tutta la loro fiducia in Cristo, il sangue prezioso aprirà le porte del cielo e darà una letizia senza fine. Nel libro dell'Apocalisse leggiamo: «Beati coloro che lavarono le loro stole nel sangue dell'agnello, per avere diritto all'albero della vita e ad entrare per le porte della città eterna». Il fine per il quale Gesù versò il suo sangue non fu soltanto quello di dare gloria a Dio e di ristabilire l'ordine turbato dal peccato, ma anche di ridonare all'uomo il diritto al paradiso. San Tommaso dice: «Siamo certi di entrare nel Sancta Sanctorum Celeste per il sangue di Gesù». Perciò i santi dicono che il sangue di Gesù è la chiave del paradiso e che nessuno può entrarvi se non si purifica in esso. E mentre sulla terra quel sangue costituisce l'unico motivo della nostra speranza, nel cielo sarà la causa del nostro trionfo e l'oggetto del nostro gaudio. Il sangue di Cristo è un nuovo scintillante raggio di luce che apre un campo novello alla contemplazione degli spiriti celesti, perché per esso hanno avuto modo di ammirare ed esaltare la misericordia di Dio, come scrive San Giovanni Crisostomo. Come sarà fulgido il trionfo del sangue prezioso! Di quale luce abbagliante sfolgoreranno le piaghe vermiglie di Cristo! Quale gioia sovrumana proveranno i santi nel fissare in quel sangue glorioso i loro sguardi! Per quel sangue hanno sofferto, ora quel sangue è la loro corona per tutta l'eternità. Non sentiamo anche noi bruciarci l'anima dal vivo desiderio di partecipare a quel cantico di gloria? Sì, in alto lo sguardo, al paradiso, perché lì, con Gesù, ci aspettano la Vergine e i santi.

Signore Gesù Cristo, che ci hai redenti con il tuo sangue prezioso, noi ti adoriamo. Prezzo infinito del riscatto dell'universo, mistico lavacro delle anime nostre, il tuo sangue divino è il pegno della nostra salvezza presso il Padre misericordioso. Sii sempre benedetto e ringraziato, Gesù, per il dono del tuo sangue, che con spirito di amore eterno hai offerto fino all'ultima stilla per farci partecipi della vita divina. Il sangue che hai versato per la nostra redenzione ci purifichi dal peccato e ci salvi dalle insidie del maligno. Il sangue della nuova ed eterna alleanza, nostra bevanda nel sacrificio eucaristico, ci unisca a Dio e tra di noi nell'amore, nella pace e nel rispetto di ogni persona, specialmente dei poveri. O sangue di vita, di unità e di pace, mistero d'amore e sorgente di grazia, inebria i nostri cuori del Santo Spirito. Signore Gesù, vorremmo compensarti delle ingratitudini e degli oltraggi che ricevi continuamente dai peccati delle tue creature. Accetta la nostra vita in unione con l'offerta del tuo sangue, perché possiamo completare in noi ciò che manca alla tua passione, per il bene della Chiesa e per la redenzione del mondo. Signore Gesù Cristo, fa che tutti i popoli e tutte le lingue ti possano benedire e ringraziare qui in terra e nella gloria dei cieli, con il canto di lode. Ci hai redenti, o Signore, con il tuo sangue, e hai fatto di noi un regno per il nostro Dio.

La chiave del paradiso. Meditazione sul preziosissimo sangue di Gesù. Da un testo di Don Raffaele Bernardo. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mare delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preserva
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre di grazia, prega per noi. Gesù predicava nel regno

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: riservaci
1: al fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù sopra un monte si trasfigurò.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: salvezza dei giusti,
1: bisognosi della tua misericordia.
0: Delle grazie.
1: Prega per noi.
0: Gesù nella cena il pane spezzò, è il mio corpo.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia o dolce vergine.

0: Sami tu soil creato.
1: Prega per noi.
0: Tempio di tutte le grazie.

giovanni. Difesa per la fede degli anziani. Salute dei nostri malati. Consolatrice dei carcerati. Liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio.

Madonna delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificata con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre amorosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Roberto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Quando si vive col Signore la gioia non manca mai, anche in mezzo alle tribolazioni c'è sempre spazio per essere nella gioia, anzi la gioia non ci deve mai abbandonare. Tutti attraversiamo momenti difficili, momenti bui, momenti di forte tentazioni, quando sembra che tutto sia svanito, che tutto sia tramontato. Ebbene, il Signore non si abbandona mai a noi stessi, ci ama eternamente. Ricordiamo quell'espressione che dobbiamo sempre usare: Signore, ho sbagliato, ma tu non hai ritirato da me il tuo amore. Questa verità, fratelli, ci deve afferrare, si deve radicare dentro di noi, caschi il mondo, ma mai dubitare di questo amore misericordioso del Signore. Signore, tu ti sei preso le mie colpe, le hai pagate, le hai cancellate con il tuo sangue sulla croce. Per cui, come dice l'Apostolo Paolo nel 6° capitolo della lettera ai Romani, noi dobbiamo considerarci morti al peccato. Quando tu hai accettato Gesù, ti arrendi all'amore suo, considerati morti, ma le tentazioni ti vengono lo stesso. Ci possono anche essere delle cadute, ma anche se hai combattuto tanto, ma il Signore non ci abbandona per nessuna ragione. E perché allora permette queste tentazioni? Per darci una gloria ancora più grande, per darci una gloria più grande di quelle che ci aspettiamo, per darci una vittoria più potente e più ricca di quello che noi ci saremmo aspettati. Questo è il progetto di Dio, la perfezione nell'amore. E a questo progetto, ricordatevelo sempre, cari fratelli, Dio non ci rinuncia mai e non desiste mai di operare in questa direzione. Dio non ci rinuncia mai alla nostra salvezza. Ma abbiamo peccato anche gravemente, ci rendiamo conto e ci pentiamo. Il perdono di Dio sta con te, perché Dio è Padre ed applica la giustizia, ma la giustizia paterna, che consiste nel far di tutto pur di salvare il proprio figlio e la propria figlia che si trova in difficoltà. Dio non viene mai meno alla sua paternità, quindi non ti rinnega mai, non chiama mai Satana e dice: tu prenditelo tu questo figlio che io non ne voglio più sapere. No, ti ama eternamente, porta pazienza, ti dà tempo ancora di ravvederti. È la grande misericordia del Signore che non è conosciuta, fratelli. E ripeto ancora le parole di San Paolo: consideratevi morti al peccato. Ma c'è il peccato? Sì, ma tu sei morto al peccato perché l'hai rinnegato, l'hai affidato a Gesù Cristo. La tua vita non ti appartiene più, appartiene a Gesù. E se la tua vita appartiene a Gesù, i tuoi peccati sono suoi, se ne prende cura Lui. Pensa Lui a lavarlo nel suo sangue, ad amarti fino alla morte, fino a morire per te. Questa verità, fratelli, ripeto ancora, si deve stabilire solidamente nella nostra anima. Si sta per chiudere il mese di luglio, particolarmente dedicato alla devozione al preziosissimo sangue. Ma noi cristiani dobbiamo venerare il sangue di Cristo tutti i giorni, confidare nel sangue di Gesù. Ricordate le parole che dice l'Apostolo Paolo ai Romani, quando afferma che Dio ha stabilito Gesù Cristo come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, al fine di applicare la giustizia divina. e giustificare quelli che hanno fede in Gesù. Giustificare. Questa è l'opera di Gesù e Dio non rinuncia mai a quest'opera. Vogliamo fare nostra, fratelli, le parole del Salmo 146 che noi ascoltiamo oggi nella celebrazione liturgica. Vogliamo proclamarlo parola per parola, perché ogni sillaba di questo Salmo ha una ricchezza infinita, perché è parola di Dio, è preghiera ispirata a persone che hanno accolto l'ispirazione di Dio, come i profeti. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto. Vedete questa affermazione di fede e professione di fedeltà. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre. E anche tu continuamente loda il Signore. Quando non sai come pregare, loda il Signore. Ripeti alla tua anima, loda il Signore, anima mia, e proclama le opere che Dio ha fatto per te. Signore, tu mi hai perdonato. Signore, tu mi hai liberato dalla condanna. Signore, tu mi hai benedetto. Signore, mi hai fatto ritrovare gli affetti familiari. Signore, mi assisti nel lavoro. Signore, grazie della vita che pensavo di aver perduto, che tu mi hai ridonato, non per i miei meriti, per tua grazia, ma lo stesso respiro che abbiamo, fratelli, è dono di Dio. E respiriamo perché Dio ci dà la grazia. In ogni cosa rendiamo grazie al Signore. Vorrei fermarmi pochi minuti, fratelli, sulla prima lettura di oggi. Questa parola tratta dal profeta Geremia. Il profeta riceve dal Signore un invito ad andare nella bottega del vasaio e lì guardare come il vasaio si comporta. Il vasaio prende la creta, cerca di modellare la creta, ma a volte la creta si rompe, allora lui fa un altro progetto, cambia modello. E il Signore dice al profeta: ma che diresti tu se la creta rimproverasse il vasaio dicendo: perché mi fai un vaso nobile o mi fai un vaso poco nobile? La creta si lascia lavorare dal vasaio. Così devi essere tu nelle mie mani, lasciarti plasmare da me senza lamentarti. Ecco la perfezione, fratelli, nella pace con Dio: accettare ciò che il Signore vuole operare in noi. Il Signore perché permette certe cose? Questi giorni ho avuto modo di incontrarmi con dei confratelli che vengono da paesi dove purtroppo la guerra dura da 30 anni. Ma non se ne può parlare in giro, bisogna stare attento come si parla, che si rischia la vita. Chi ha tentato di pubblicizzare le cose hanno pagato. Ma perché il Signore li usa così? E loro non si lamentano. Signore vuole così, così sia. Signore Gesù, quando il Padre ha voluto che tu stendessi le braccia sulla croce, venissi inchiodato, trafitto, non ti sei lamentato, non ti sei ribellato, ti sei sottomesso al Padre come la creta nelle mani del vasaio. Non hai detto: Padre, perché mi fai soffrire? Padre, non potresti cambiare progetto? Si è abbandonato insultato non rispondeva con oltraggi, maltrattato non rispondeva, ma tutto offriva con pazienza e amore. Signore Gesù, manda anche su di noi lo stesso spirito d'amore che ci plasma e riproduca in noi la tua vita, finché non siamo più noi a vivere, sii tu a vivere in noi, e si realizzi il progetto del Padre di portare ciascuno di noi alla pienezza della vita e dell'immortalità, alla pienezza della santità e dell'amore. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, è bello contemplarti come la creta nelle mani di Dio che si lascia plasmare. Tu hai accettato ogni cosa dal Signore, non hai fatto i calcoli delle possibili sofferenze e diffamazioni che ti potevano capitare a causa della tua divina maternità virginale. In ogni cosa ti sei abbandonato cantando il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore. Dona anche noi questa grazia di giubilare in ogni circostanza e soprattutto in mezzo alle prove, in mezzo alle malattie, proclamando la vittoria di Gesù, che con la sua risurrezione ha piegato ai suoi piedi ogni spirito avverso ed è diventato il Signore della gloria e trasporta tutti noi nel suo regno. A lui gloria, onore, potenza e benedizione per tutti i secoli dei secoli. Amen. E lo Spirito Santo del Signore, fratelli, inondi la vostra vita, vi plasmi sul modello di Cristo Gesù per essere nelle sue mani strumenti di benedizione per tante anime. E la potenza dello Spirito Santo vi arricchisca dei suoi santi doni, soprattutto del dono dell'amore. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi. Giovedì, Vespa.

Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime.

0: Signore, nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo invano.

0: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:

0: Oh Dio, che illumini la notte più oscura e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, donaci di trascorrere questa notte lontano dalle insidie del maligno, perché all'alba del nuovo giorno possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: A Little Less Conversation, versione remix, Elvis Presley, featuring JXL, 2002.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Gioia infinita, Soul Mix, Negrita, 2009. L'onda

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Too Shy, Kajagoogoo, 1983.
0: Blu Radio.
1: Too Shy, Kajagoogoo, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Abbronzatissima, Edoardo Vianello, 1963.

salutato il nome di Gesù e di Maria. Dopo le ricche riflessioni sul rosario dettate da Don Enzo sul regno di Dio, sulla nostra disponibilità a fare la volontà del Padre insieme con Maria, entriamo in questa celebrazione solenne. È un anniversario a noi molto caro questo. Proprio 6 anni fa, come oggi, il 28 di luglio dell'86, abbiamo accolto la Vergine Maria venerata a Monteberico e l'abbiamo accolta come madre della preghiera e della riconciliazione per i nostri gruppi di preghiera. E oggi qui davanti alla Madonna siamo lieti anche di accogliere la coppia di sposi Simeone e Antonella di Cammino di Oderzo che festeggiano i 25 anni di matrimonio. Sono qui con i loro figli Maurizio di 24 anni e Milena di 20 anni. Sono fedeli frequentatori dei nostri gruppi di preghiera. Milena ha voluto vestirsi di bianco perché dice che è la sua giornata questa, vuole sposarsi con il Signore. Tutti vestiti di bianco, soprattutto nel nostro cuore, vogliamo far festa alla Madonna e per mezzo suo giungere a Gesù nel cammino di preghiera e di riconciliazione che stiamo compiendo, insieme anche con tutti i giovani oggi. E così vogliamo invocare lo Spirito Santo su questa assemblea, su tutto il nostro cammino di preghiera che abbiamo fatto già da tantissimo tempo, qui sull'altare con Padre Bruno, con Mauro, diacono permanente, con gli altri sacerdoti che confessano e gli altri che non sono potuti intervenire. Con grandissima gioia e entusiasmo invochiamo lo Spirito di Santità. 313.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Venerando la Madonna, Madre della preghiera e della riconciliazione, celebriamo l'Eucarestia di questa 17ª domenica dell'anno. In questa liturgia la parola di Dio ci parla del pane disceso dal cielo e siamo chiamati a nutrirci di questo pane per diventare anche noi pane, per dare gloria a Dio, per fare la sua volontà e per servire i fratelli. Di un vincolo di amicizia universale. Vogliamo rinnegare tutto ciò che ostacola questo cammino, i nostri peccati, le nostre divisioni, i nostri contrasti, il nostro egoismo. Il Signore accolga il nostro grido che implora pietà e misericordia dalla sua bontà paterna. Confesso
1: a Dio onnipotente e a voi fratelli che non ho peccato in pensiero,

sta nella sua santa dimora. Ai derelitti fa abitare una casa e dà forza e vigore al suo popolo.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: E con molta gioia ed esultanza innalziamo a Dio il canto del Gloria.

e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.

Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.

perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo.

0: Preghiamo. O Padre, che nella Pasqua domenicale ci chiami a condividere il pane vivo disceso dal cielo, aiutaci a spezzare nella carità di Cristo anche il pane terreno, perché sia saziata ogni fame del corpo e dello spirito. O Dio, che hai guidato questi coniugi, Simeone e Antonella, in una indissolubile comunità di vita attraverso gioie e dolori, purifica e accresci il loro amore con la forza del tuo spirito, perché insieme con i loro figli godano sempre della tua amicizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Quando Dio si mette all'opera, non si ferma di fronte ai nostri piccoli calcoli e ai nostri dubbi. Il suo amore generosissimo non ha misura e non solo, oltrepassa la nostra immaginazione. Attraverso il nostro umile anonimato, che nell'obbedienza e nella fiducia dona le sue primizie a Dio, egli sazia tutti i suoi figli desiderosi di nutrirsi di lui. Ascoltiamo con fede.
2: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, da Baal Salisa, venne un individuo che offrì primizie all'uomo di Dio, 20 pani di orzo e farro che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente». Ma colui che serviva disse: «Come posso mettere questo davanti a 100 persone?» Quegli replicò: «Dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signore: ne mangeranno e ne avanzerà anche». Lo pose davanti a quelli che mangiarono e ne avanzò secondo la parola del Signore. È parola di Dio. Preghiamo.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero.

0: L'Apostolo Paolo, che si qualifica come prigioniero del Signore per amore, ci mette davanti quello a cui siamo chiamati, la nostra vocazione, che è la vocazione a essere santi, cittadini del cielo, santi immacolati al cospetto del Signore. Ma questa santità passa attraverso le prove della vita, spesso attraverso le difficoltà che ci pongono gli altri che vivono accanto a noi, e lì si prova la nostra virtù. E l'importante, ecco, in questo il Signore ci viene in aiuto, che noi possiamo vedere in tutti i nostri fratelli, buoni o cattivi, la presenza di Gesù. Ascoltiamo con fede.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, vi esorto io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Parola di Dio.

0: Fratelli, in questo Vangelo troviamo Filippo che viene messo alla prova da Gesù. Non deve meravigliarci se davanti alle domande di Gesù, Filippo, che rappresenta tutti noi, non pensa alla gratitudine e alla provvidenza del Padre. Il miracolo non è solo del pane moltiplicato, ma di essere disponibili e fiduciosi, come il ragazzo del Vangelo che ha dato con semplicità anche il poco che aveva. Ascoltiamo.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova, egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. E quando furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo». Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna tutto solo. Parola del Signore.

questo nostro incontro di preghiera è il 299esimo incontro di preghiera del lunedì. Ed è l'incontro che conclude il sesto anno abbondante degli incontri di preghiera che facciamo qui nella nostra chiesa. E quest'anno questo incontro si inserisce nella forte esperienza del campeggio vocazionale che quasi una cinquantina di giovani stanno vivendo a Cugnan, confrontandosi sul tema dell'amicizia. L'efficacia di questa esperienza giovane deriva soprattutto dall'intenso clima di preghiera che stiamo vivendo, di vera profonda amicizia, di comunione fraterna, di gioia nel Signore. E tutta questa esperienza si sta svolgendo con Gesù e con Maria attorno all'Eucaristia, che è il centro di tutta questa esperienza. E così in pochi giorni abbiamo constatato di aver percorso un lunghissimo cammino. E credo opportuno questa sera ripercorrerlo così sinteticamente, il cammino che abbiamo fatto in questi giorni assieme a tutti voi, proprio perché vogliamo restare inseriti nel tema e vogliamo quindi fare un servizio sia ai giovani che devono continuare la loro ricerca, la loro verifica, il loro approfondimento, sia anche tutti voi. I nostri giovani vi sono anche molto grati, io interpreto la loro gratitudine per la preghiera che voi fate affinché questa esperienza riesca molto positiva. Essi sono scesi questo pomeriggio in Corriera per questa importante festa in onore della Madonna, madre della preghiera e della riconciliazione. In questo momento vorrei anche esprimere la più profonda gratitudine al gruppo di preghiera che, come ho detto, proprio 6 anni fa, il 28 luglio dell'86, e proprio a nome anche di tutti i giovani, ha voluto, io dico con idea ispirata, regalare alla nostra chiesa di Borgo Meduna questa preziosa immagine che servisse proprio come punto di riferimento per tutti i gruppi di preghiera. E non potremo mai dimenticare quella grandiosa festa che oggi intendiamo di rivivere, il trionfo della nostra Mamma Celeste, la regina del cielo e della terra. L'abbiamo accolta proprio come una regina e l'abbiamo intronizzata. E con questa festa annuale noi intendiamo ringraziare in modo particolare la Vergine Maria, lei, la mamma e regina, la protagonista di questo straordinario cammino di preghiera che lei ci sta facendo compiere con immense grazie. E siamo convinti che l'incontro di preghiera del lunedì qui a Borgo Meduna non è certamente opera umana, ma è opera della grazia divina, logicamente con la nostra collaborazione. Ed è questa l'opera evidentemente più importante, ma nello stesso tempo anche più semplice e grandiosa nella sua umiltà. E vogliamo perseverare in questo spirito. Il segno più significativo di quest'opera di preghiera e di rinnovamento anche, è costituito proprio dai giovani, sempre presenti, molto numerosi e pieni di fervore in tutti i nostri incontri di preghiera, nei quali i giovani stanno svolgendo un compito di animazione insostituibile. Basta che pensiamo al gruppo che guida il Rosario e il gruppo del canto. E per mezzo di questi giovani, anche quelli che non sono ancora giovani di età,
diventano giovani, tutti diventiamo giovani, questi nostri incontri ci rinnovano profondamente. Ora, il campeggio vocazionale riconosciamo che è solo una delle tante esperienze giovanili che stiamo vivendo nei nostri gruppi di preghiera, proprio perché la Madonna vuole che la nostra attenzione sia rivolta soprattutto ai giovani. Vi ho affidato i giovani, ci ha detto la Madonna. In risposta alla richiesta di gemellaggio che abbiamo fatto e presentato nel 13 ottobre dell'84 a Međugorje, proprio con 50 giovani, ed è per questo che quest'anno noi desideriamo di ritornare con i giovani, solo con i giovani, a Međugorje, l'11, il 12, il 13, il 14 di ottobre. Ci siamo accaparrati anche la partecipazione di Padre Bruno, che è di famiglia a Međugorje. Speriamo che la nostra preghiera, il nostro digiuno, come la Madonna ci ha raccomandato nell'ultimo messaggio a Međugorje, possa ottenere la pace. Sappiamo che la preghiera può anche fermare e cambiare le leggi naturali, ha detto la Madonna. Dio è onnipotente. E questo è un incoraggiamento ancora a perseverare nel nostro impegno di preghiera. E allora vi parlo del campeggio vocazionale perché è in corso, anche se non è l'unica esperienza giovanile che stiamo vivendo nei nostri gruppi. I nostri giovani, difatti, dopo la processione, si fermeranno un momento in oratorio per la cena e poi già stasera ritorneranno a Cugnan, dove continueranno l'esperienza fino a mercoledì 31 luglio. Dopo l'incontro di lunedì scorso, siamo partiti con i giovani, ritrovandoci martedì attorno all'Eucaristia, subito attorno all'Eucaristia, e lasciandoci guidare dalla liturgia con la parola di Dio che ci propone. E ci siamo ritrovati subito, con gioia, con consolazione, come un popolo che esce dalla schiavitù di questo mondo. Un popolo giovane, salvato dalle acque del male di questo mondo. E ci siamo ritrovati amici di Dio. E come tali, in cammino verso la libertà dei figli di Dio. E abbiamo capito subito che se Dio ci ha liberati come suoi amici e figli, è necessario che riscopriamo la via, la strada dell'amicizia tra di noi. Dobbiamo diventare amici. E così abbiamo iniziato il nostro cammino interessantissimo, che poi è stato guidato anche quello dal Signore, dalla Madonna, per cui ci siamo trovati a percorrere strade impensate. Siamo partiti dall'amicizia sotto un punto di vista umano, così come viene definito normalmente, dalla ricerca filosofica, pedagogica, ma abbiamo capito subito che per arrivare alla vera amicizia bisogna riferirci all'amicizia di Dio. Solo in Dio l'amicizia trova il suo senso, la sua forza. E allora ci siamo affidati subito a Gesù e alla Madonna, che sono i nostri migliori e più fidati amici. E subito dopo la messa abbiamo fatto l'adorazione eucaristica e abbiamo fatto una processione, un po' più breve di quella di stasera, ma non meno significativa, perché l'abbiamo fatta precedere dalla Madonna. La Madonna precede sempre, dalla Madonna pellegrina, la Madonna che abbiamo affidato ai giovani lunedì scorso, e poi tutti in processione con il Santissimo. Abbiamo visitato tutto l'ambiente del campeggio, siamo entrati in tutte le stanze, in tutti i luoghi di accoglienza, abbiamo benedetto tutto, abbiamo liberato proprio l'ambiente da qualsiasi infiltrazione del male. Abbiamo invocato lo Spirito Santo, ci siamo consacrati alla Madonna. Alla sera abbiamo recitato comunitariamente il rosario in cerchio e abbiamo scoperto il grande dono che ci ha fatto il Signore anche della cappella, che è diventata il cuore del campeggio. Alla sera il Signore ci ha lasciati con la parola aperta così a caso,
della lavanda dei piedi. E abbiamo capito allora che Gesù diventava il nostro grande modello dell'amicizia, che in mezzo a noi come uno che serve, davvero amico. E mercoledì siamo partiti alla radice, alla base, abbiamo fatto una prima scoperta. Io accenno solo, perché il discorso potrebbe valere molto anche per tutti gli adulti. Abbiamo incominciato a capire che non possiamo parlare dell'amicizia con Dio, dell'amicizia con i fratelli, se non diventiamo noi prima di tutti e di tutto amici di noi stessi. Dobbiamo diventare amici di noi stessi, perché in noi c'è uno sdoppiamento tra un io ideale, buono, che è determinato dall'amore, dalla presenza di Dio in noi, e l'io reale, cattivo, egoistico, che è determinato dal male che c'è in noi. E se non facciamo pace, amicizia tra questo sdoppiamento, se non lo addomestichiamo, questo sdoppiamento, non possiamo diventare amici di nessuno. Perché se siamo irritati con noi stessi, inquieti con noi stessi, se siamo incapaci di accettarci come siamo, di entrare in comunione con la nostra storia, e non possiamo diventare amici di nessuno. E qui abbiamo scoperto il grande cammino che dobbiamo fare tutti per superare tutti i traumi, tutti i ricordi passati, tutto ciò che crea risentimento dentro di noi e che ci rode come un tarlo. E ci siamo confrontati ancora una volta con Gesù che ci serve, con Maria che offre suo figlio e accetta la storia, con i santi che sono diventati amici di Dio proprio perché hanno fatto la volontà di Dio. E alla sera di mercoledì siamo andati ad animare l'incontro di preghiera nella parrocchia di Sedico. È stato un incontro che non possiamo raccontare perché è pieno di entusiasmo, di gioia, con tutti i giovani. Abbiamo trovato una chiesa piena, una chiesa molto grande, quella di Sedico, i sacerdoti molto disponibili, una terra benedetta, quella del Bellunese. Alcuni fratelli sono qui questa sera da Belluno e abbiamo capito la necessità di aprire una strada per far ritornare i giovani a Gesù. E la strada è Maria, la Vergine, che ci conduce sulla via dell'amicizia, dell'accoglienza, con la forza della preghiera. E giovedì abbiamo fatto il primo incontro con il nostro carissimo Mauro, diacono, che ha incominciato a tracciare un itinerario di amicizia per arrivare all'amicizia con Gesù. E anche lui ha ribadito il concetto che dobbiamo diventare amici di noi stessi e ha suggerito alcune regole importantissime, io le elenco soltanto, ma per capire quanto importante sta diventando il discorso anche per tutti noi, evidentemente lo riprenderemo. Diventerà un tema fondamentale questo per tutti noi. Le 7 regole dell'itinerario della vera amicizia per arrivare a rapacificarci con noi stessi e per giungere a Gesù è la via del silenzio, silenzio interiore in un mondo pieno di rumori. È la via della preghiera comunitaria, ma anche della preghiera personale, dell'adorazione silenziosa. Un impegno poi di separazione dal mondo, la terza regola, quindi un uso moderato della televisione che ci sta distruggendo, ci sta svuotando, sta creando dentro di noi dei contrasti terribili. E quarta regola, un cammino per vincere tutta l'angoscia che abbiamo dentro di noi e quindi l'impegno, l'altra regola, di essere forti nelle difficoltà che non devono mai essere più grandi di noi. Noi dobbiamo essere i più forti a guidare la nostra vita, a dominare il camminare quotidiano della nostra storia. La sesta regola, la fedeltà alla nostra quotidianità senza cercare cose stravaganti, difficili, proprio la fedeltà, compimento della volontà di Dio, così come ci ha raccomandato tanto Don Enzo durante la riflessione del Rosario. E infine la necessità di una guida spirituale per tutti, in modo particolare per i giovani. E tutto questo per arrivare a un cammino di responsabilità personale e quindi di maturità. Alla sera abbiamo celebrato l'Eucaristia di San Giacomo,
Quello che è avvenuto anche qui è difficile poterlo ripetere. È stata una rivelazione, una esplosione. Sulla scia che ci è stata tracciata, i giovani hanno spalancato il loro cuore e ci siamo trovati di fronte a tutta la sofferenza interiore dei giovani che si sono scaricati. È stata una messa di guarigione, di liberazione. Ecco, i giovani penso si commuovono soltanto a sentirlo ricordare, quel momento che abbiamo vissuto con intensissima grazia. Ed è stato un amore immenso che ci ha coinvolti, perché allora abbiamo capito che l'amicizia deve svolgersi non tra i grandi, tra quello che appare, che è tutto falso, maschera, ipocrisia, ma la vera amicizia si deve costruire sulla piccolezza, sull'umiltà, sull'emarginazione, su quello che in fondo siamo tutti, nella sincerità, nella schiettezza. E così abbiamo sentito il desiderio di proporre la prima notte di adorazione notturna, silenziosa. Così i giovani, dopo la cena, sono riuniti in cappella, abbiamo recitato rosario, hanno preparato i turni di adorazione e hanno fatto la prima notte di adorazione notturna, aiutandosi a svegliarsi. Quello che è avvenuto durante queste notti, il Signore soltanto lo sa, e anche noi un pochino, perché i giovani hanno anche scritto anonimamente quello che il Signore stava loro suggerendo, una documentazione che penso dovrà essere messa a disposizione, poiché è nell'anonimato e quindi potrà aiutare tutti per capire cosa il Signore aspetta da tutti i giovani, perché questo è solo un campionario di quello che dovranno e devono essere tutti i giovani su questo cammino di preghiera, di riconciliazione con la Madonna. Venerdì Mauro ci ha ancora fatto il secondo insegnamento sulla vocazione di Samuele, che sembrava un argomento fuori dell'amicizia, ma abbiamo capito invece che è necessario, che dobbiamo risolvere i problemi prima di tutto vocazionali, nostri, personali, e tutti i nostri rapporti con la nostra famiglia, perché la vocazione ci inserisce prima di tutto con la famiglia, e tanti nostri ostacoli e difficoltà proprio nascono dalla famiglia, quindi c'è la necessità di una riconciliazione familiare. E attraverso poi la fedeltà alla propria vocazione possiamo diventare veri amici di Dio, perché chi ama Dio osserva la sua parola, fa la sua volontà, e si diventa amici di Dio realizzando il suo progetto nei nostri riguardi, e si può arrivare così alla piena maturità della nostra persona. E così alla sera di venerdì abbiamo celebrato l'Eucarestia in onore di San Gioacchino e Sant'Anna, i due genitori più fortunati. Ecco allora che il tema anche è stato in riferimento esatto con la liturgia, e abbiamo voluto segnare il segreto dell'amicizia, che è caratterizzato dall'ottimismo, dalla fiducia, dal non fermarci a ciò che è negativo dentro di noi e attorno di noi. E allora è nato il desiderio di fare la seconda notte di adorazione dopo la messa. Finita la cena, ancora come sempre il rosario, un'altra notte di adorazione notturna, che poi pensavamo di finirla alle 8 di mattina, invece dopo abbiamo continuato anche durante l'insegnamento nella mattinata, durante il canto delle lodi. Quindi praticamente il nostro campeggio l'abbiamo svolto tutto nell'adorazione eucaristica, una cosa veramente grande questa, unica possiamo dire, strana, perché nessuno va in campeggio per questi motivi, e sono gli unici motivi che possono giustificare di metterci insieme per trovare la vera pace, la vera gioia, la vera libertà. Ed è per questo che sabato, ieri, che abbiamo dedicato totalmente alla Madonna, abbiamo approfondito la vera amicizia come meta da raggiungere, l'amicizia nello Spirito Santo. Abbiamo capito che saltano tutti gli schemi umani, razionalistici, così puramente esteriori, anche di un'amicizia buona, ma molto superficiale, e ci siamo immessi proprio in questa amicizia nello Spirito Santo,
che ci fa percorrere la via dell'amore, della gioia, della pace, della pazienza, della longanimità, della benignità, della bontà, della fedeltà, della mitezza, del dominio di noi stessi. Allora sì, che si può diventare amici. E abbiamo capito allora che amici nello Spirito Santo non si può essere di una persona sola. Bisogna diventare amici come Gesù, come la Vergine Maria, amici di tutti. Un'amicizia che si apre alla universalità. E così ieri sera abbiamo cercato

Presidenti, abbiamo sentito il desiderio di riconoscere in quella cappella meravigliosa che abbiamo tratto dalla stalla la nostra piccola porziuncola dedicata a Santa Maria dei Bambini Semplici. E i giovani hanno sentito il desiderio di fare la terza notte di adorazione. E l'hanno terminata oggi, non so a che ora, perché io sono venuto giù stamattina, loro sono arrivati più tardi. E allora, attorno all'Eucaristia, ed è il tema conclusivo, vogliamo ancora una volta coronare il cammino, completare questa esperienza attraverso l'amicizia nell'Eucaristia. Ed è il tema della domenica, che adesso io non posso approfondire perché andrei troppo alle lunghe, ma tanto per darvi così una panoramica. L'amicizia nell'Eucaristia è il nostro cammino normale di cristiani e diventa il nostro programma. Dov'è che si può realizzare questo cammino di amicizia? Nell'Eucaristia, perché è qui che Gesù ci dà tutte le regole per dire, per essere veri amici. Ed è la regola dell'obbedienza alla volontà di Dio, ed è la regola della donazione della propria vita ai fratelli, ed è la regola dell'annientamento di noi stessi per porci in stato di servizio, come Gesù che muore sulla croce, obbediente fino alla croce. È nell'Eucaristia che diventiamo pane, pane da essere distribuito e condiviso con i fratelli, nell'Eucaristia nella quale impariamo la vera condivisione, non soltanto quella del pane materiale, della ricchezza, di cui di solito si parla in maniera esclusiva, ma della condivisione dei doni dello Spirito Santo e quindi dei doni del Regno, di quel Regno di cui vi ha parlato nella riflessione Don Enzo durante il Rosario. E questa amicizia nell'Eucaristia ci porterà a compiere il cammino della santità verso la pienezza dell'amicizia universale, quella compiuta da Gesù insieme con Maria, che vivremo anche tutti noi nella perfetta unità e nella perfetta comunione. Allora comprendiamo che fuori di Gesù non c'è vera amicizia, e se vogliamo realizzarla fino in fondo questa amicizia, la dobbiamo realizzare nell'Eucaristia, perché nell'Eucaristia tutta l'umanità diventa il cuore di Gesù, che è il cuore del mondo. Allora anche noi, come Gesù, dobbiamo passare attraverso il cuore immacolato di Maria, che ci insegna, con il suo esempio, l'amicizia dell'accoglienza, l'amicizia della condivisione, l'amicizia dell'unità, l'amicizia della donazione. E domani Mauro ci farà l'ultimo insegnamento proprio sulla santità. L'amicizia della santità, che nasce dall'Eucaristia, che si forma nell'Eucaristia, rifacendosi al cammino iniziale di un grande santo, però un santo piccolo, semplice, umile, che ha confuso i sapienti del suo tempo, il santo curato d'Ars. Annuncio il tema ai giovani perché così lo aspetteranno ancora con maggiore desiderio. E io vorrei chiudere per tutti con un primo pensiero che ci rivolge la Madonna in questa occasione. Lei è la festeggiata, quindi lei come mamma vuole dirci qualche cosa. Evidentemente lei si compiace di noi che siamo suoi figli, anche se siamo piccolini, anche se abbiamo pochi pani, pochi pesci da offrire. In realtà questa è la lezione, noi l'abbiamo scoperto con i giovani. Il Signore non ha bisogno di grandi, di potenti, di sapienti, di intelligenti, di gente brava. Il Signore ha bisogno del ragazzino che sa dare tutto quel poco che ha, con fede. Poi il Signore pensa a lui a moltiplicare, perché l'opera non è dell'uomo, ma è di Dio. E quindi siamo illuminati ormai sulla verità che ci porterà certamente a realizzare fino in fondo il progetto di Dio. E allora la Madonna
si compiace di noi, ci rassicura e anche ci ammonisce. Figli cari, non finirò mai di amarvi tutti immensamente. Io come madre vi sono vicina e vi aiuto nei momenti di prova e vi aiuto a capire quanto è grande l'amore di Dio per voi. Ecco l'amicizia di Dio che dobbiamo scoprire, nella quale dobbiamo entrare. Voi non capite però il mio dolore per i vostri peccati. Il vero grande male del mondo è il peccato. Questo distrugge tutto, distrugge soprattutto l'amicizia e crea barriere. E perciò, dice la Madonna, vi invito a non peccare. Non desidero che voi siate tutti perfetti e non pretendo la perfezione da voi, perché siete creature umane e come tali desidero solo che voi vi impegnate a seguire le vie di Cristo mio figlio. Gesù è la santità che Dio ha stabilito per voi. Gesù è la vostra amicizia. Gesù è la santità che Dio ha stabilito per voi. Gesù è la vostra amicizia.

0: Il nostro cuore a Dio, i nostri pochi pani, i nostri pochi pesci, anche con i nostri peccati che abbiamo dentro. Vi chiedo di donare totalmente il vostro cuore a Dio, l'importante è che scegliamo Lui, e abbandonarvi totalmente a me, che sono la madre, che vi porta a Gesù. Io sono venuta per portarvi Gesù, mio figlio. Ascoltate le sue parole, aprite i vostri occhi e i vostri cuori. La mia luce li ricoprirà di saggezza e sarete capaci di capire ogni cosa. Amate Dio con tutto il cuore, con tutta la forza delle vostre mani, proprio con tutta la potenza della nostra vita. Chiedete a Dio lo Spirito Santo, chiedete a Dio la semplicità di cuore, la semplicità dei bambini che non hanno bisogno di tanti richiami. Sappiate distinguere la voce di Dio da quella di Satana. E a proposito di questo, vediamo di essere tutti operatori di pace, di concordia. Guardiamoci bene nei nostri gruppi di preghiera di seminare zizzania, discordia, critiche, mormorazioni, contrasti, critiche verso persone. Guardiamoci, questo è l'opera di Satana, che separa, che crea malumore. Allora sappiate distinguere la voce di Dio da quella di Satana. Badate che l'inganno si nasconde sotto la bellezza, come tutte le brutture sono nascoste sotto il velo meraviglioso. Dobbiamo avere sempre attenzione, non guardare al prima cosa che si vede, andare sotto. Badate quindi di non cadere nei tranelli, superate le prove con docilità. Abbiate l'intelletto e tutti i doni dello Spirito con voi. Usate l'amore paterno di Dio per amare i vostri fratelli. Abbiate braccia forti per accogliere tutti i vostri fratelli con la forza dell'amicizia. Siamo grati e vogliamo dire alla nostra mamma celeste: siamo pronti. Siamo i pochi pani, i pochi pesci. Abbiamo un mondo da sfamare. Ci sono tutti i giovani del mondo da riportare a Gesù. Come faremo? Ecco, la strada. Il cestello che raccoglie noi pochi pani e pochi pesci, il cuore della Vergine. Oggi ci mettiamo là e Gesù ci moltiplicherà e noi vedremo le meraviglie di un tempo nuovo, di un regno di Dio che si compie e del trionfo del cuore immacolato di Maria per la gloria della Santissima Trinità. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per i beni nostri e tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta, Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Nell'ultima cena con i Suoi Apostoli, e li volle perpetuare nei secoli il memoriale della Sua Passione, e si offrì a te, Agnello senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. In questo grande mistero tu nutri e santifichi i tuoi fedeli, perché una sola fede illumini e una sola carità riunisca l'umanità diffusa su tutta la terra. E noi ci accostiamo a questo sacro convitto, perché l'effusione del tuo Spirito ci trasformi a immagine della tua gloria. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria.

Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail voce nel deserto @libro.it.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Calabria alla scoperta di Taverna in provincia di Catanzaro, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, conta poco meno di 2600 abitanti e si trova a 521 metri sul livello del mare, anche se la zona montana è oltre i 1700 metri. Taverna è anche il paese natale del grande artista Mattia Preti, che ha lasciato molte opere all'interno delle chiese e del museo. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Taverna. Siamo qui nel cuore amministrativo di Taverna, la sala consigliare, con il sindaco. Allora, sindaco, ci presenti il comune di Taverna.
1: Sì, hai detto bene, siamo nel cuore pulsante della nostra comunità. Taverna è un paese dell'entroterra silano, precisamente la Sila Piccola catanzarese, e all'interno del Parco Nazionale della Sila. Il nostro comune è un comune con un'estensione territoriale di circa 14.000 ettari, confina con tre province, Crotone, Cosenza e poi abbiamo la provincia di Catanzaro. Rientra a pieno titolo nel Parco Nazionale della Sila, oltre ad avere le bellezze artistiche, anche delle bellezze naturali che da anni siamo impegnati come amministrazione insieme al Parco Nazionale della Sila a valorizzare. Da poco ci hanno rinnovato di nuovo bandiera arancione fino al 2023, quindi questo è il risultato di un proficuo lavoro portato avanti in questi anni dall'intera amministrazione che mi onoro di guidare.
0: È molto bello il percorso che porta dalla Sila a qui a Taverna, perché veramente la forza del posto è l'ambiente, la natura.
1: Sì, sì, dici bene. Quel percorso rientra all'interno di un cammino, il cammino basiliano, all'interno di una serie di percorsi che sono stati individuati sull'intera regione Calabria. Quindi noi entriamo a pieno titolo anche in questa location.
0: Come avete dei vari borghi poi fuori qui dal centro storico, nella parte montana?
1: Sì, nella parte montana abbiamo il centro turistico, perché abbiamo i nostri villaggi silani che nei mesi estivi sono meta di numerosi turisti che apprezzano le bellezze naturalistiche, anche perché all'interno abbiamo un organizzato centro visite che è sotto la guida dei carabinieri forestali, però rientra nella riserva del Parco Nazionale. Poi bisogna anche dire che nel comune di Taverna si trova l'area più pulita d'Europa, quindi anche questo è un brand che noi in questi anni tenderemo a valorizzare sempre di più.
0: Il comune è ubicato all'interno di un antico convento?
1: Sì, qui ci troviamo all'interno di un convento domenicano, abbiamo annesso al convento una chiesa monumentale al cui interno, diciamo, troverete tutte le tele di Mattia Preti, e sempre all'interno di questo monumento troverete poi il museo civico che si articola su tre livelli.
0: Ma che cos'è Taverna per lei?
1: Per me Taverna è tutto, il paese dove sono nato e ho l'onore di guidarlo, quindi per me rappresenta, diciamo, la mia vita. Ed io sono veramente orgoglioso di guidare questa comunità con impegno e con passione, grazie anche ad una squadra che mi sostiene quotidianamente.
0: Vogliamo chiudere con un invito a venire qui a Taverna?
1: Sì, sì, sì, sì, l'invito è d'obbligo. Taverna penso che all'interno del panorama regionale è una tappa d'obbligo, quindi l'invito è quello di venire e a scoprire sia le bellezze artistiche che le bellezze naturali e ambientali del nostro territorio.
0: Giunti nel complesso monumentale di San Domenico, che è il vero gioiello di Taverna, e con il parroco Don Simone Marchese andiamo a presentare la comunità cristiana di Taverna, una comunità importante anche a vedere dalle tante chiese che ci sono.
2: Di antica tradizione pure, tante chiese, tante feste, una comunità viva anche nell'ambito del sociale, abbiamo le suore, abbiamo vari gruppi che si occupano di Caritas, liturgia, ma la cosa più importante di questa comunità sono le feste patronali, due in particolare. San Sebastiano festeggiato due volte l'anno, a ottobre con processione, una grande fiera, una fiera antica che risale ai tempi dei greci. Gesù Bambino nel mese di gennaio, che richiama un po' i paesi vicini con la processione e alla fine l'incontro tra la Madonna, San Giuseppe e Gesù Bambino, quindi una festa particolare, forse l'unica nel genere, almeno nella zona è l'unica che si conosce.
0: Qui siamo all'interno di San Domenico, tra l'altro abbiamo le bellissime tele di Mattia Preti, però poi abbiamo le altre parrocchie.
2: Sì, Santa Barbara che è arcipretura e Santa Maria che è la chiesa cantoria, con altri due congreghi, oltre a quella del Rosario che mantiene San Domenico, Santa Barbara con il Santissimo Trionfante e Santa Maria con la Madonna del Carmine.
0: E anche a Santa Barbara abbiamo una tela del Preti.
2: Del Preti, la più grande di Mattia Preti, il patrocinio di Santa Barbara, anche da poco interessato a un piccolo restauro. Quindi ragazzi della scuola pure, della scuola media.
0: Sono tante qui le chiese nel territorio, sicuramente lei ha degli aiuti.
2: Sì, ho due viceparroci, uno Don Ulrich e Don Vincenzo Agosto, che mi aiutano e mi danno una mano durante la pastorale.
0: Tutti i tavernesi vogliono sposarsi qui?
2: Sì, c'è un legame particolare tra battesimi, matrimoni, anche funerali in questa chiesa, perché proprio sono proprio legati come comunità a questa chiesa, tranne qualche riducibile che è legata alle proprie parrocchie, ma la maggior parte sono legati a San Domenico.
0: Noi chiudiamo sempre con il messaggio del parroco alla cittadinanza. Qual è il suo messaggio?
2: Aprire il cuore alla parola e convertirsi. Per camminare insieme, come diceva Giovanni Paolo II, aprite le porte a Cristo e permettete che entri nella vostra vita.
0: Tra l'altro c'è da dire che qui in estate ci sono tanti turisti e avete anche altre chiese.
2: Sì.
0: Su alla Sila.
2: Nella zona silana abbiamo tre chiese, San Giovanni Gualberto, Santa Maria degli Angeli e Santa Maria della Nevi, dove veniamo celebrate le messe durante le messe di agosto, proprio per la pastorale e quella turistica.
0: In questa tavolata abbiamo i prodotti principi di Taverna e con Giuseppe Gigliotti andiamo a percorrere l'itinerario del gusto. Qui ci troviamo all'interno del complesso monumentale di San Domenico, una delle eccellenze di Taverna. Allora andiamo a scoprire questa bontà che abbiamo sul tavolo.
3: Sì, buongiorno. Taverna è un territorio che è vasto, parte da un'altitudine di 300 metri fino ad arrivare a un'altitudine di 2000 metri, quindi abbiamo prodotti di vario tipo. Praticamente abbiamo qui il salato con prodotti di maiale stagionati, prosciutto senza osso, pancetta stagionata, il guanciale, il capicollo e la tipica soppressata calabrese. Poi continuiamo con le uova casarecce fresche e a proseguire con le noci che sono nell'altopiano della Sila, la pasta fatta in casa per i funghi porcini, e a Taverna abbiamo la fortuna di avere i funghi porcini di vario tipo perché crescono nelle castagne, nei faggi e nei pini. La pasta sono le tagliatelle, tipiche tagliatelle fatte in casa con farina di semola, di grano duro, uova, solo rosso d'uova, in un chilo ce ne vanno 10, ne mettiamo noi più o meno, e funghi porcini trifolati. Si possono fare le tagliatelle anche con solo semola e acqua, queste sono con l'uovo e si vede che sono gialle. Seguiamo poi con altri prodotti tipici della zona, il pane fatto in casa, rigorosamente forno a legna, abbiamo la patata IGP Silana che è rinomata in tutto il mondo, e poi seguiamo con i prodotti dolceari che sono, questa è la classica pitta in chiusa fatta con prodotti poveri, noci, uva, passa, miele e un po' di vino, la crostata fatta in casa con le amarene nostre, e poi a seguire anche tutti i sottoli che sono tutti prodotti rigorosamente della Sila e del nostro territorio. I bucchinotti sì, sono sempre fatti con pasta frolla, crema di amarena e usiamo ancora lo strutto di maiale.
0: E qui ci sono i fagioli.
3: Sì, la Taverna è molto rinomata per fare le produzioni di ortaggi casarecci, le fagiole, poi i peperoncini, i peperoni anche sott'olio, la cicoria selvatica nostra fatta sott'olio, ottima, che è fatta con olio e un po' d'aceto, è messa poi nei vasi.
0: E non poteva mancare l'anduia.
3: L'anduia la facciamo, diciamo, non è tipica del nostro posto, però l'abbiamo, diciamo, fatta anche qui nelle nostre zone.
0: Poi il miele e confetture.
3: Il miele e confetture, a Taverna ci sono parecchie aziende che producono il miele di ottima qualità, quindi siamo un pochino all'avanguardia su tutti i prodotti.
0: Poi alla fine di tutto abbiamo l'amaro.
3: Questo è un amaro tipico nostro fatto qua, però non è di Taverna ma di un paese limitrofo di Carlopoli.
0: Comunque del territorio.
3: Del territorio, tutto del territorio, tutti i prodotti del territorio sono.
0: Dobbiamo ringraziare i produttori, i ristoratori, l'agriturismo, quindi qui comunque c'è anche una buona offerta per il turista che arriva.
3: Certo, certo, i turisti che arrivano qua trovano prodotti genuini e casarecci. La Sila, ci sono tanti locali, tanti ristoranti che usano tutti i prodotti loro, nostri, quindi e diciamo che dove vai si mangia benissimo dappertutto.
0: Ma che cos'è Taverna per lei?
3: Taverna per me è tutto, io ci sono nato, cresciuto, quindi sono orgoglioso di essere tavernese.
0: E non tutti sanno che poi nella zona montana abbiamo anche dei laghi?
3: Certo, abbiamo parecchi laghi, il lago nostro di Taverna e il lago Passante, però nel circondario ce ne sono altri.
0: Come c'è anche un villaggio delle fate?
3: Il villaggio Mancuso, dove c'è il nostro parco albergo delle fate, che è la storia di villaggio Mancuso, fatta nei tempi che fu da Silvano Mancuso. L'albergo delle fate andrebbe, diciamo, rivalutato.
0: Vogliamo chiudere con un invito?
3: Sì, l'invito è di venirci a trovare, perché sicuramente siamo all'avanguardia per quanto riguarda la gastronomia e anche il territorio, e che dire, l'aria più pulita d'Europa.
0: Ed oggi abbiamo la fortuna di avere con noi anche Clementina Amelio, assessore alla cultura del comune di Taverna. Abbiamo tante cose da dire. Innanzitutto partiamo dal primo nome, perché le origini sono antichissime.
4: Sì. La leggenda narra che Taverna sia stata fondata dalle tre sorelle di Priamo, che, scampate alla distruzione della guerra di Troia, approdarono lungo le coste del mare calabrese e precisamente nel comune di Sellia Marina, località Uria. Qui fondarono praticamente il primo nucleo abitativo, che prese il nome di Trischene, proprio città delle tre chiese. Distrutta questa città a causa delle incursioni saracene, i superstiti fondarono un secondo nucleo abitativo nell'entroterra, praticamente nel monte Paramita, e qui ebbe un grande splendore la città di Taverna, addirittura era sede vescovile. Poi secondo la leggenda Callisto II nel 1122 la spostò a Catanzaro. A causa delle guerre tra angioini e aragonesi questa città fu distrutta ancora una volta, e i superstiti si spostarono a Bompignano, che è l'attuale quartiere di Santa Maria, che rappresenta praticamente il primo nucleo abitativo della città di Taverna attuale. La città di Taverna è legata indissolubilmente a Mattia Preti, e questo grandissimo pittore del Seicento, che ha avuto i natali proprio qui nella nostra cittadina il 24 febbraio del 1613. All'età di 17 anni Mattia Preti lasciò Taverna per seguire il fratello Gregorio Preti a Roma. Non vi fece più ritorno qui a Taverna, se non secondo la tradizione, quando morì Gregorio Preti, il fratello. Però Taverna parla di Mattia Preti, perché qui Mattia Preti ha creato un monumento perenne a se stesso. Parla questa chiesa di San Domenico, parla la chiesa di Santa Barbara, parla il museo civico di Mattia Preti. Quindi Mattia Preti ha lasciato oltre 25 opere. Ma Taverna non è solo Mattia Preti. Taverna è stata un centro culturale fiorente, e ancora oggi è un centro culturale molto vivace, con iniziative di diverso genere che facciamo diciamo ogni anno per rendere questa cittadina sempre più culturalmente avanzata, perché poi puntare sulla cultura è un presupposto imprescindibile per una crescita sociale e civile di una cittadina. Taverna ha un museo all'aperto meraviglioso, quindi se il cittadino non visita il museo, le opere d'arte vanno incontro al cittadino. Quindi lungo il centro storico sono installate opere di scultori moderni, e c'è anche la via della poesia. Formelle di terracotta sono apposte nei muri del centro storico con le poesie, proprio nei luoghi di aggregazione, nei luoghi in cui i giovani si incontrano soprattutto.
0: E poi il mare non dista tanto.
4: No, non dista tanto, quindi in pochissimi chilometri dalla montagna si arriva al mare, proprio passando da questo borgo meraviglioso da visitare. Quindi invito tutti veramente a far visita a questo borgo, perché si rimane veramente entusiasti.
0: Ma che cos'è Taverna per lei?
4: Taverna per me intanto è casa, e quindi come tale è amore, è insomma è passione. Ma secondo me Taverna può essere definita con un unico sostantivo: scrigno, perché Taverna è uno scrigno di arte, di cultura, di natura, di bellezza, di accoglienza, di tranquillità e di buona cucina.
0: Giuseppe Valentino, andiamo a presentare il Museo Civico di Taverna, che è un'altra eccellenza del luogo.
5: Sì, un'eccellenza che crea una nuova cifra di continuità di questa grande tradizione culturale che per secoli è perdurata nella città di Taverna.
0: Si sviluppa in varie sezioni, il percorso inizia con l'arte contemporanea.
5: Sì, è un percorso cronologico a ritroso, perché sono stati gli artisti che, riconoscendo in Mattia Preti un riferimento altissimo per la cultura in Calabria, hanno deciso di scegliere questo luogo e donare tantissime opere per creare e costruire questa inedita collezione d'arte contemporanea, che è la continuità, è il segno che dà un futuro a questo luogo, a questo borgo.
0: Parlando di questo museo, è anche importante dire il recupero del luogo, un antico convento, e lei mi diceva prima che qui c'era il mattatoio.
5: Sì, dopo la consegna, la soppressione degli ordini monastici, il comune dell'epoca utilizzò questi luoghi per usi civili. Ci troviamo adesso nell'ex mattatoio, dove venivano uccisi gli animali, e nel piano superiore, dove c'è la sezione dedicata al 600 e al 700, c'era l'ex carcere demaniale.
0: Nel piano nobile non potevano mancare alcune opere di Preti.
5: Sì, i Preti, anche questi sono dei recuperi importanti dai conventi ormai distrutti. Preti in qualche modo identifica questo luogo come un riscatto sociale per lui e per tante generazioni di emigranti che poi nei secoli successivi hanno vissuto questa diaspora in molte parti del mondo. Quindi Preti ritorna nel suo borgo natio attraverso le sue opere e dopo una vita di lavoro realizza questo suo riscatto sociale attraverso l'arte. Quindi c'è questa allegoria nel ritratto che si può ammirare nella chiesa di San Domenico, l'allegoria del pennello e della spada, cioè l'arte vissuta come da un monaco in armi, come una formidabile arma per vincere il tempo.
0: Parlando di Preti, dobbiamo assolutamente fare un riferimento al 1970, perché qui un giorno il paese si sveglia e si trova la chiesa di San Domenico senza le opere di Preti, e da lì inizia la vera rinascita.
5: Lei dice benissimo, quel giorno è sicuramente uno spartiacque, un punto di non ritorno. Io all'epoca ero un bambino di 10 anni, ho vissuto e ricordo perfettamente quella giornata, quando entrando nella chiesa di San Domenico gli altari erano totalmente vuoti.
0: E parliamo di 12 opere.
5: Parliamo anche di grandi opere, di pale d'altare che comunque vennero trafugate con una foga criminale, alcune tagliate, scheggiate, arrotolate e caricate su un camion durante la notte e poi ritrovate in maniera recambolesca in un deposito a Londra piuttosto che in altri luoghi dell'Italia.
0: Poi per tanti anni la chiesa è stata chiusa. Ricorda lei il giorno della riapertura? Immagino che qui è stata gran festa.
5: Sì, fu una grande festa, ma ripeto, la cosa più importante, la comunità locale aveva una nuova coscienza del suo patrimonio artistico.
0: Lei è il più grande esperto di Mattia Preti, ecco, qual è la caratteristica di questo pittore?
5: La caratteristica di questo artista è anche la sua umanità. Diversamente da Caravaggio, che è notissimo per il suo realismo, Mattia Preti riesce a congiungere l'umanità e a collegarla con la sacralità. Le sue scene, che sono scene teatrali, congiungono il cielo con la terra. Quindi un pittore che comunque conosceva benissimo l'umanità che aveva vissuto sia nel borgo natio sia nelle altre capitali dove lavorò in maniera incessante.
0: Possiamo dire che un altro unicum è la presenza di tante opere dell'artista nel suo paese natale, e lui le mandava da Roma.
5: Le mandava da Roma, da Napoli, soprattutto da Malta. È perché comunque lui aveva ben capito che poteva costruire nel suo luogo d'origine la sua immortalità.
0: E infatti, parlando di Malta, qui abbiamo un San Giovanni all'interno della chiesa di San Domenico.
5: Sì, che era il protettore dell'ordine dei cavalieri. Quindi è quest'opera che sintetizza la vita di Mattia Preti. C'è il San Giovanni che predica nel deserto e l'artista che si autoritrae e si inginocchia di fronte a queste icone. E sullo sfondo però c'è il paesaggio di Taverna.
0: In chiusura, direttore, qual è il consiglio che lei dà al visitatore che arriva a Taverna per meglio leggere il paese ma anche l'opera di Preti?
5: Il consiglio è quello di riuscire a fruire di tutto il patrimonio, quindi non solo preti, ma la parte contemporanea o le vie della poesia, riuscire a percepire questo riscatto culturale della Calabria, direi, che comunque attraverso la propria cultura, il recupero delle proprie radici, può costruire una identità che nel passato è stata in qualche modo vilipesa.

alto 1,35 m. Padre Leopoldo Mandic, uno dei patroni dello scorso giubileo della Misericordia, accoglieva tutti con amore nel convento di Santa Croce a Padova. Ecco come lo ricorda chi l'ha conosciuto. La sera prima di morire, nonostante i tormenti della malattia, Padre Leopoldo stava ancora in confessionale ad accogliere i penitenti. «Sono stato uno degli ultimi a entrare nella sua cella per confessarmi, come facevo tutte le sere dopo cena». Parla con molta difficoltà, ma è ancora lucida la memoria di Fra Barnaba Gabini. Siamo andati a incontrare questo cappuccino quasi centenario, friulano di Lestizza, a Udine, nel convento di Conegliano, dove risiede da 10 anni, perché è uno degli ultimi testimoni in vita ad aver conosciuto l'umanità e la mansuetudine di Padre Leopoldo Mandic, il piccolo grande confessore di origine dalmata, beatificato nel 1976 da Paolo VI e canonizzato da Giovanni Paolo II nel 1983, le cui spoglie, in occasione del giubileo, saranno esposte dal 5 all'11 febbraio nella Basilica di San Pietro a Roma, assieme a quelle di Padre Pio.

fratel Barnaba era un giovane novizio quando alla fine degli anni 30 lo incontrò la prima volta entrando nel convento di Santa Croce a Padova. Ricordo che si rivolgeva a me chiamandomi Toso, cioè ragazzo in dialetto, e che fu lui a incoraggiarmi al momento della mia professione con pochissime parole. Non l'ho mai sentito lamentarsi della malattia che lo stava consumando. Era sempre al confessionale e fuori c'era la fila per confessarsi da lui. Accoglieva tutti con amore, incondizionatamente, ed era così ben disposto nei confronti di chi chiedeva perdono al Signore che qualcuno dei confratelli cominciò ad accusarlo di dare troppo facilmente la soluzione. Per questo i miei superiori negarono ai seminaristi la possibilità di confessarsi da lui.

anziano cappuccino, 50 anni in Friuli prima di arrivare nel 2006 a Conegliano, riporta anche un episodio profetico, testimoniato in sede del processo per la canonizzazione di padre Mandic. Un giorno un penitente, padovano, amico di padre Leopoldo, andando da lui lo trovò in preda a un pianto disperato. Interrogato, il santo rivelò che quella notte aveva avuto un'orribile visione. Il Signore gli aveva mostrato l'Italia precipitata in un mare di fuoco e di sangue, prevedendo in altri termini drammatici eventi bellici che avrebbero straziato il nostro paese alcuni anni dopo. Il santo in seguito profetizzò pure il bombardamento della città di Padova, precisando inoltre che sarebbero stati colpiti anche il convento e la chiesa dei Cappuccini, ma che la celletta si sarebbe miracolosamente salvata. Tutto ciò puntualmente, avveratosi il 14 maggio del 1944, confermò la fama di preveggente del piccolo frate dalmata, che nel frattempo era morto da 2 anni.

padre Giuseppe, francescano conventuale del Santo a Padova, di anni ne ha 97 e nella sua vita ha avuto la singolare fortuna di incontrare ben 6 tra i santi pontefici: padre Pio, padre Massimiliano Kolbe, papa Luciani, papa Giovanni XXIII, papa Giovanni Paolo II, che furono anche suoi confessori. Incontrò pure padre Leopoldo a Padova. Veniva ogni mercoledì a confessare i frati al santo, lo faceva spesso in dialetto per mettere a suo agio chi gli stava davanti. Prima andava a pregare davanti alla tomba di Sant'Antonio, cosa che ripeteva alla fine delle confessioni. Ricordo che per strada talvolta i ragazzini si prendevano gioco di questo religioso bassissimo di statura e la cosa lo faceva un po' soffrire. Era così umile poi che si vergognava di farsi accompagnare al santo in automobile. A proposito della larghezza di cuore e della mansuetudine proverbiale del cappuccino, padre Giuseppe, biografo di San Leopoldo, racconta un episodio della vita del giovane Mandisch che spiegherebbe l'origine del suo peculiare stile di confessore. All'età di 8 anni fu fatto inginocchiare in mezzo alla chiesa come penitenza da un sacerdote e promise a se stesso che non si sarebbe mai comportato così se fosse diventato prete. E ancora, il suo modo di confessare assomigliava molto a quello di padre Pio. A volte la sua misericordiosa comprensione veniva scambiata per lassismo, per mano troppo larga. Un giorno accolse un fedele a cui un penitenziere della basilica aveva negato l'assoluzione. Lo mandò perdonato e, incontrandosi in seguito con quel frate inflessibile, gli motivò la sua scelta differente con una sola frase: «Lei, padre, confessa con la sua coscienza, io con la mia».

Un'altra volta ebbe a rispondere: «Io troppo largo? Chi è stato largo? È stato il Signore il primo ad esserlo. Mica io sono morto per i nostri peccati, ma il Signore. Più largo di così col ladrone e con gli altri, come poteva essere?» Sarà proprio padre Giuseppe a redigere il testo che ricorderà la figura del santo quando il 17 febbraio le sue reliquie passeranno per la Basilica di Sant'Antonio prima del rientro al convento di Santa Croce.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, finché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo di sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù al Giordano. Gesù al battesimo si immerge fin nei più profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero luminoso, il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù cambia la tristezza in gioia, il disonore in felicità e col suo intervento riporta la festa a pienezza. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché sappiamo riconoscere anche le piccole gioie della vita di ogni giorno e la disperazione non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione. Annunciando il regno di Dio come vicino, Gesù ci fa sentire concretamente la prossimità del Padre che si prende cura di tutti i suoi figli. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché siamo capaci anche noi di farci prossimi l'uno dell'altro, affinché nessuno dei nostri fratelli si senta mai solo e sconfortato.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Amen.
0: Quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Sul monte Tabor Gesù manifesta la sua gloria, spalancando sui discepoli la luce del paradiso. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché non perdiamo mai di vista la meta alla quale siamo chiamati e la morte non abbia l'ultima parola sulla nostra vita.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero luminoso, l'istituzione dell'Eucarestia. Con l'Eucarestia Gesù ci dà tutto se stesso e prolunga la sua presenza reale nella storia. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché la Chiesa, custode di un dono così grande, sia sempre madre di compassione, mensa di fraternità e pane spezzato per tutti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, ed è frutto del tuo seno, Gesù.

0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Signore, aiutami a dire sì. Ho paura, Signore, di dirti sì. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo, perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esistenza, perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore, perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e in angoscia a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose: fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

celebriamo oggi la memoria di San Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa. Pietro fu vescovo di Ravenna IV-V secolo, nel periodo in cui la città era capitale dell'impero romano d'Occidente. La sua predicazione, dallo stile raffinato ed elegante, gli meritò il titolo di Crisologo, parola d'oro. I suoi discorsi, distribuiti lungo tutto l'anno liturgico, fornirono preziose indicazioni sull'antico ordinamento delle celebrazioni. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison.

0: ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che hai fatto del santo vescovo Pietro Crisologo un insigne predicatore del tuo verbo fatto uomo, concedi a noi per sua intercessione di meditare sempre nel cuore e di esprimere fedelmente con le opere i misteri della salvezza, per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Geremia. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: alzati e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio, oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
2: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
1: Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto.
2: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
1: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra, in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
2: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
1: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre.
2: Beato chi ha per aiuto

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore.
2: Gloria a te, oh Cristo.
3: Il regno dei cieli, dice Gesù, è simile a una rete. Possiamo tradurre che tira fuori l'uomo dall'abisso e lo porta alla luce. Il discepolo pescato da Gesù è chiamato a sua volta a diventare pescatore, pescando i fratelli dalla morte. La rete unisce tutti senza discriminazioni, cioè la Chiesa non sceglie chi è bravo, bello, buono. La Chiesa accoglie tutti. Solo alla fine ci sarà la distinzione. Il presente è il tempo della pesca e dell'indulgenza. Nel futuro sarà il giudizio. È come un libro che scrivo ora, ma sarà letto alla fine. Io sarò misurato secondo la misericordia che avrò usato verso gli altri. Ora ho la responsabilità di vigilare su me stesso per avere verso gli altri la stessa pazienza di Dio. Per questo ogni scriba divenuto discepolo trasmette ai fratelli il tesoro di famiglia, tirando fuori cose nuove e cose antiche. L'Evangelista Matteo scrive il suo Vangelo per i convertiti ebrei e spiega che Gesù attua tutte le antiche profezie. Ricordo la testimonianza di Francesco sulle lacrime di misericordia della Madonna. Raccontava come in mezzo alla folla, quando il quadretto della Madonna è stato esposto sullo stipite esterno della porta d'ingresso in via degli Orti, dove la Madonna ha pianto, potevano vedere tutti il pianto della Madonna. E lui testimonia che ha visto con i suoi occhi che alla Madonna sgorgavano le lacrime da questa sua immagine e arrivavano fino al naso, scendendo giù lungo le guance. La prima interpretazione data alle lacrime è relativa ai drammi dell'epoca in cui la Madonna ha pianto: la guerra fredda, seguita alla seconda guerra mondiale, l'ateismo di Stato promosso che ha diffuso così il non credere in Dio in tanti paesi. Il materialismo, questo evento non può essere circoscritto semplicemente in un dato spazio e in un dato tempo, in quanto è un segno di Dio, diceva il Santo Papa Giovanni Paolo II qui, quando ha consacrato, dedicato questo tempio, questo santuario alla Madonna delle Lacrime. Le lacrime di Maria appartengono all'ordine dei segni di Dio nella storia. Dunque questo segno esige di essere riletto alla luce delle situazioni di oggi. Il segno di Dio ci aiuta a capire, a interpretare i fatti in cui noi siamo immersi oggi. La lacrimazione della Madonna a Siracusa condivide quegli elementi fondamentali delle precedenti manifestazioni della Madonna, dove la Madonna è apparsa o triste o addirittura di nuovo in lacrime. La Salette, Lourdes, Fatima. L'invito della Madonna è alla preghiera e alla conversione, cambiare vita. E poi c'è uno sviluppo. L'invito non è fatto più di parole, come nelle precedenti manifestazioni, ma è fatto di lacrime, senza parole, senza più bisogno di comunicare con le parole. Le lacrime dicono molto di più della Madonna a noi, per il suo amore, la sua vicinanza, la sua presenza e l'invito che continua a farci alla preghiera e al cambiamento della vita. Sta a noi accogliere l'invito della Madonna che ci viene fatto con le sue lacrime, provate dalla scienza e confermate dall'autorità della Chiesa, i vescovi dell'isola, della Sicilia, il Papa di allora e i papi che si sono susseguiti fino ad oggi. 9 mesi prima di essere eletto come Papa, anche l'allora cardinale Prevost è stato qui per concludere l'anniversario della lacrimazione. Poi è stato eletto come pontefice. Dunque la Chiesa ci rassicura sull'autenticità del segno di Dio, la presenza della Madonna con le sue lacrime, che ci parla da mamma e ci invita a pregare di più e a cambiare la nostra vita secondo il Vangelo.

0: fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Sia a te gradito, Dio, il sacrificio che ti offriamo con gioia nella memoria di San Pietro Crisologo, che ci ha insegnato a offrirti tutta la nostra vita in un unico canto di lode. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo Signore volle la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti hai suscitato nel tuo popolo San Pietro Crisologo e gli hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

lo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio

0: unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti di Cristo, pane vivo, nella memoria di San Pietro Crisologo, formaci alla scuola del Vangelo, perché conosciamo la tua verità e la viviamo nella carità fraterna, per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre di amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con il vostro amore verso tutti. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Buonasera, questi titoli del notiziario. Ucraina, massicci raid su tutto il paese, cade un missile in Polonia, è violato lo spazio aereo, tuona Varsavia. La violenza, virus letale per la democrazia, così il presidente Mattarella alla cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Emergenza incendi a Creta in Grecia, 8.000 persone evacuate dall'isola, stabilizzati i roghi in Spagna e Francia, resta la devastazione di migliaia di ettari di terreno. Caldo e bollini rossi, l'Italia nella quarta ondata di gran caldo, picco previsto per domenica, critica la situazione dei ghiacciai e la siccità preoccupa il fiume Po. Buonasera da Antonella Mitole. In Ucraina massicci raid russi su tutto il paese, sconfine in Polonia un missile russo, violato lo spazio aereo, tuona Varsavia e da Bruxelles in arrivo una tranche del prestito da 90 miliardi di euro. Sentiamo Vito De Torre.
3: Decine di migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel della metropolitana di Kiev per sfuggire ai bombardamenti russi. Il bilancio è ancora provvisorio, oltre 10 morti. Vicino a Kryvyi Rih è stata sterminata un'intera famiglia, padre, madre e 7 figli. Il più piccolo aveva appena 1 anno e mezzo. Mosca afferma di aver colpito obiettivi militari, ma da Leopoli arrivano le immagini di un condominio sventrato e di soccorritori ancora al lavoro tra le macerie. Distrutto anche il convento greco-cattolico di Kramatorsk nel Donbass, punto di riferimento per una comunità che vive la guerra dal 2014. A oltre 1600 giorni dall'invasione russa, la tensione continua a crescere. Un missile russo è precipitato in Polonia, vicino a Lublino. Varsavia avverte, in caso di attacco diretto, risponderà anche senza la NATO. Intanto Bruxelles ha stanziato altri 3 miliardi di euro per sostenere la difesa ucraina. Vito De Torre, linea allo studio.
2: Il conflitto fra Stati Uniti e Iran minaccia di allargarsi, nuova notte di raid incrociati e la diplomazia ancora in cerca di una soluzione. Sentiamo Fabio Bolzetta.
4: Dopo lo strappo dell'ultima breve tregua si allarga il numero dei paesi coinvolti dal conflitto contro l'Iran avviato da Stati Uniti e Israele lo scorso 28 febbraio. Iraq, Giordania, Libano, Kuwait, Egitto, dove un drone negato da Teheran ieri ha colpito una nave cisterna americana nel porto di Damietta. E poi l'Arabia Saudita, assediata su 3 fronti dall'Iran, dagli Houthi yemeniti e dalle milizie filo-iraniane in Iraq. Dalla stampa di oltreoceano filtra la frustrazione del presidente degli Stati Uniti Trump, esasperato dal dossier Iran e contro i suoi consiglieri perché divisi su come procedere. Gli ultimi attacchi statunitensi hanno ucciso 3 soldati Pasdaran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver attaccato una base USA in Giordania e un'altra in Kuwait. In salita la diplomazia, ma il Pakistan ribadisce, i negoziati tra Teheran e Washington continuano. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
2: E i colloqui in Egitto di Hamas con i mediatori sul disarmo dei militanti palestinesi hanno fatto progressi, un annuncio di accordo sembrerebbe vicino, lo dicono fonti diplomatiche, ma sul campo i raid israeliani continuano. Sentiamo Federica Margaritora.
5: 3 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi e altri feriti in attacchi israeliani nella striscia di Gaza durante la notte e nelle prime ore di stamani. Intanto le forze armate israeliane fanno sapere che 2 comandanti di Hamas sono stati uccisi in attacchi separati nella striscia di Gaza questa settimana. In Cisgiordania resta alta la tensione tra i coloni israeliani e i palestinesi, che ancora contano i danni dei raid dell'IDF nei giorni scorsi. In questa drammatica situazione una buona notizia può arrivare dai colloqui del Cairo, con una svolta sull'accordo con Hamas. Il gruppo militante palestinese, secondo fonti diplomatiche, potrebbe accettare la roadmap del Board of Peace sul disarmo, la composizione del nuovo governo di Gaza e gli accordi sulla sicurezza. Federica Margaritora, linea allo studio.
2: Tradizionale cerimonia del ventaglio questa mattina al Quirinale, il capo dello Stato Mattarella spazia nel suo discorso a tutto campo. Sentiamo Augusto Cantelmi.
6: Mantenere la calma di fronte alle frenesie di una politica che rincorre gli umori anche più bassi del paese con poca razionalità, arrivano le parole del capo dello Stato Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un invito ad abbassare i toni.
7: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana.
6: Sulla sicurezza le forze politiche si sono divise, da una parte il caso Roggero con le pressioni anche sul Colle per la Grazia, la risposta di Mattarella.
7: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge.
6: Dure le parole del capo dello Stato anche per la mancata condanna alle violenze in OTAV. Spazio anche al tema dell'immigrazione, capo dello Stato che indica la strada tracciata da Papa Leone. Dal Quirinale, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Una notizia che arriva da Messina: c'è stata un'esplosione, un edificio di due piani è crollato lungo la strada statale 114. Secondo le prime informazioni ci sarebbero alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Secondo il sindaco di Messina, il crollo sarebbe stato causato da una fuga di gas. Europa in fiamme in questa estate torrida, dopo la Francia e la Spagna, ora la Grecia a bruciare, ce ne parla Nicola Ferrante.
8: L'Europa continua a bruciare. Inghiottiti dalle fiamme alimentate da forti raffiche di vento, sono spariti ettari ed ettari di vegetazione. A Creta la guardia costiera ha evacuato i turisti dalle spiagge fra onde alte, urla e scene di panico. Colonne di denso fumo nero scorano l'orizzonte, mentre in totale sale a 8.000 il numero delle persone evacuate. Due vigili del fuoco sono morti mentre combattevano gli incendi, intrappolati, avvolti da un muro di fuoco. E con l'accusa di aver appiccato il maxi incendio di Toledo, che ha bruciato la Spagna, sono stati arrestati due uomini ritenuti responsabili. Nel frattempo, in Portogallo, già da 24 ore, sono andati in fiamme 11.000 ettari di vegetazione, mentre in Spagna e in Francia è arrivata la quarta ondata di caldo rovente, con lo scirocco che soffia, facendo temere per nuovi roghi killer. Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: In arrivo la quarta ondata di calore sull'Italia, temperature alle stelle per tutto il fine settimana, soprattutto al centro-nord. Domani 11 le città da bollino rosso, ma gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche sul bacino del Po, alle prese con la siccità, e sui ghiacciai delle Alpi. Ce ne parla Fausto Nicastro.
9: Sarà un fine settimana rovente in tutta Italia. La quarta ondata di calore infatti porterà afa e temperature alle stelle in tutta la penisola, con punte oltre i 40 gradi. Già oggi Campobasso, Perugia e Rieti sono contrassegnate con il bollino rosso, a cui si aggiungeranno altre 8 città nella giornata di domani. Sarà il centro-nord a soffrire maggiormente la canicola a causa dello stazionamento dell'anticiclone africano nel centro Europa, ma la situazione sarà critica anche lungo le coste, in quelle zone dove l'alto tasso di umidità aumenterà le temperature percepite. In grave sofferenza il bacino del Po, dove il livello di severità idrica diventa alto, con oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia in difficoltà negli approvvigionamenti. E sempre di più il caldo estremo ha gravi effetti anche sull'arco alpino. In questi giorni infatti il ghiacciaio di Indren sul Monte Rosa appare scoperto e solcato da rivoli di acqua di fusione. Fausto Nicastro, linea allo studio.
2: Vietato il campeggio libero in Val di Susa, Venausio e Bussoleno dalla mezzanotte fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Lo ha disposto il prefetto di Torino dopo le violenze dei Notav di sabato scorso. Imposto dunque uno stop all'iniziativa di campeggio annunciata da alcuni membri del movimento contro l'alta velocità Torino-Lione. Vietato anche girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri dell'alta velocità. L'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato la rimborsabilità del primo farmaco per malati di SLA, un passo storico per la comunità italiana delle persone malate di sclerosi laterale amiotrofica. Sentiamo Cesare Cavoni.
10: Un aiuto alle famiglie dei pazienti per affrontare i costi delle cure per un tipo particolare di sclerosi laterale amiotrofica. Oggi il consiglio di amministrazione dell'AIFA ha approvato la rimborsabilità di Qalsody a base di Tofersen, farmaco orfano destinato agli adulti con SLA associata a una mutazione del gene SOD1. Al medicinale è stata riconosciuta anche l'innovatività terapeutica, elemento che sottolinea il valore attribuito dall'agenzia a questa nuova opzione per un sottogruppo ben definito di pazienti. Si tratta quindi di una terapia mirata a una forma genetica della malattia identificabile attraverso specifici test diagnostici. Il provvedimento è di particolare importanza poiché amplia le possibilità terapeutiche in una patologia neurodegenerativa grave e progressiva, caratterizzata dalla perdita dei motoneuroni e da un progressivo deterioramento delle funzioni motorie. Cesare Cavoni, linea allo studio.
2: E diventa permanente la carta d'identità dopo i 70 anni. Una volta emessa avrà validità illimitata. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
11: Si cambia per oltre 7 milioni di cittadini che hanno superato i 70 anni di età. Da oggi le persone over 70 non dovranno più preoccuparsi del rinnovo decennale della propria carta d'identità. Le nuove emissioni avranno infatti una validità illimitata. Una misura introdotta dal decreto semplificazioni del governo che punta a tagliare la burocrazia per gli anziani e cercare di alleggerire il lavoro degli uffici anagrafe dei comuni. In pratica, una volta emesso il documento, dopo il compimento del 70° anno di età resterà valido ai fini del riconoscimento, ma anche per l'espatrio. Sarà inserita la dicitura illimitata l'apposita casella di scadenza da parte del sistema informatico dell'anagrafe. Chi ha un documento in corso di validità potrà in ogni caso continuare a utilizzarlo fino alla scadenza naturale. Nel momento in cui otterrà la nuova carta d'identità elettronica, quella sarà vita. Un dettaglio da ricordare è che il chip elettronico della carta scade comunque ogni 10 anni e bisognerà effettuare l'aggiornamento per tutti coloro che utilizzeranno la carta per gli accessi online. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo sul riconoscimento facciale. Ieri il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Non vogliamo che con l'intelligenza artificiale ci sia un controllo pubblico su dove ci spostiamo, afferma il portavoce della Commissione Europea. Il testo rispetta le norme europee, replica Palazzo Chigi. Papa Leone celebrerà in agosto messe ad Assisi, Rimini e 2 volte a Castel Gandolfo. Sentiamo Rita Salerno.
12: Nell'agenda degli impegni di agosto di Papa Leone XIV figurano Castel Gandolfo, Rimini, Assisi e la Repubblica di San Marino. Si comincia ad Assisi il 6 agosto, festa della trasfigurazione del Signore, meta della prossima visita pastorale di Leone. Alle 10:30 il pontefice celebrerà messa per i ragazzi impegnati nell'incontro Franciscan Youth Meeting nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e risponderà a 3 domande che gli porranno i giovani. Il 15 agosto, festa dell'Assunta, guiderà la messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, così come avvenne nel 2025. Il 22 agosto il pontefice farà tappa la mattina nella Repubblica di San Marino e al pomeriggio è invece atteso a Rimini per la messa al porto e il discorso al meeting. Infine il 29 agosto, nuovamente a Castel Gandolfo, nella chiesa di Maria Santissima del Lago per la messa e la processione alle 18. Da Roma, Rita Salerno.
2: In chiusura la notizia di sport: l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai campionati del mondo assoluti di Hong Kong. Martina Battini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno battuto in finale gli Stati Uniti per 45-29. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona serata.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, Edizioni Paoline. Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di

Poco tempo fa mi capitò di ascoltare un'intervista degli anni 70 dello scrittore e regista italiano Pierpaolo Pasolini, il quale affermava: la società dei consumi è una nuova dittatura, più forte di quella fascista. Sta omologando l'Italia, distruggendo ogni differenza culturale. Concludeva in tono quasi sconfortato. Non ce ne stiamo neppure accorgendo. Ormai non c'è più niente da fare. A distanza di più di 40 anni, non possiamo non ammettere che Pasolini aveva ragione. Non è più possibile tornare indietro, quasi avessimo assistito a una modificazione genetica della psiche. In realtà, penso che un simile sviluppo delle cose, conoscendo l'uomo, fosse del tutto prevedibile. L'essere umano, infatti, avverte un vuoto esistenziale che cerca in ogni modo di colmare per sentirsi meglio. Gli oggetti di cui disponiamo per riempire tale vuoto sono molteplici e di diversa natura. A un gradino più basso troviamo i beni materiali per il soddisfacimento dei bisogni primari, mentre ai gradi sempre più elevati ci sono gli affetti e i valori. Lo psicologo americano Maslow ha spiegato che l'individuo cerca di soddisfare in primo luogo i bisogni primari: mangiare, bere, dormire, sessualità, sicurezza, e successivamente quelli secondari: amicizia, amore, autostima, autorealizzazione. Più la persona si sposta su mete elevate, più i suoi oggetti del desiderio saranno orientati verso i valori e i sentimenti. Questo livello richiede un più alto grado di maturità psicoaffettiva e pertanto il suo raggiungimento sarà più faticoso. La società dei consumi, con la sua vasta offerta di prodotti pronto all'uso, propone all'uomo di essere fast and happy, felice e in fretta. Non devi aspettare né compiere alcuno sforzo, devi soltanto disporre di un portafoglio abbastanza fornito di soldi da poter spendere a tuo piacimento, e se adesso non hai tutto il denaro che ti occorre, non preoccuparti, ci pensiamo noi ad aiutarti. C'è un bel finanziamento fatto apposta per te che potrai restituirci in comode rate mensili. Le nuove generazioni nascono e crescono in un ambiente imbevuto di questa filosofia consumistica e, non avendo alcun riferimento esperienziale e culturale differente, ne sono plasmate. Il cogito ergo sum è diventato essenzialmente il compro ergo sum. La felicità nella società dei consumi sembra corrispondere al potere d'acquisto che si possiede, ma la vita a lungo andare afferma sempre le sue verità. Non puoi essere felice accumulando beni materiali, hanno sempre detto i grandi saggi dell'umanità. Le neuroscienze già da diverso tempo hanno fatto luce sui meccanismi neurochimici sottostanti all'esperienza dell'acquisto e hanno svelato che è nell'aumento dei livelli di dopamina che si crea la sensazione di piacere dopo aver acquistato un bene di consumo. Tale funzionamento neurobiologico ci porta a ricercare continuamente una ricompensa e, se questa è fatta confluire nel possesso di un prodotto, eccoci intrappolati in un circolo che ci rende dipendenti. Quando compriamo, ci sentiamo felici. La nostra felicità quindi ha un costo, ma in alcuni periodi dell'anno la trovi scontata del 50%.

terapeuta si ritrova lungo il proprio percorso professionale e umano a osservare l'individuo, i suoi affetti, i suoi pensieri e il modo in cui a partire da essi si determina e matura un certo comportamento o una data azione. La sua prospettiva può ritenere

sentirsi privilegiata nella misura in cui considera la sofferenza psichica come occasione di scoperta umana e di crescita interiore. Il dolore e la sofferenza sono un linguaggio universale e pertanto rivelativo dell'uomo. Io posso non conoscere la lingua e le abitudini di qualcuno e per questo non riuscire a comprenderne sul momento senso e significati soggettivi, ma non posso non comprendere il dolore. La sofferenza quindi può e deve diventare medium per il dialogo tra gli uomini. È ciò che si è cercato di fare lungo le tappe di questo volume. Seguendo quello che considero oramai un mio stile personale, ho trattato fatti di gente comune, puntando il focus sulla parte profonda. Quando è sembrato opportuno, sono stati proposti alcuni esercizi psicologici con l'intento di stimolare un lavoro su se stessi, teorico e pratico. Ho cercato di spiegare che il passaggio obbligato per la guarigione interiore rimane l'esperienza dell'amore come sentimento e affetto, ma pure come direzione del proprio volere e scelta intenzionale. Anche in questo lavoro il fil rouge è stato l'azione risonante di Gesù, posta come modello dell'autentico agire terapeutico.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: subito vedere nell'immagine dello scriba un ritratto dell'evangelista Matteo. Lui è uno scriba divenuto discepolo, una persona che conosceva, che era stato educato nella conoscenza delle sacre scritture, ed è chiamato a seguire Gesù. Dal suo tesoro, meglio dal tesoro che Dio ha già dato all'umanità, rivelandosi, facendosi conoscere, e che è costituito dai libri sacri, estrae cose nuove e cose antiche, e la sapienza di Dio è quell'acqua abbondante che è scesa dal cielo e quella rugiada di cui l'umanità ha bisogno. E l'evangelista è proprio uno che ci offre continuamente, per dissetare la nostra sete di verità e di vita, l'acqua della parola. Siamo ancora nel messaggio portato da Gesù con le parabole. E le prime due parabole oggi sono gemelle. Parlano di un contadino, forse un bracciante agricolo, che ritrova nel campo un tesoro. Parla di un mercante, una persona ricca, probabilmente un commerciante che possedeva anche dei negozi, dei bazar, che scopre una perla di grande valore. Sembrano loro due i protagonisti del racconto di Gesù. In effetti, protagonisti sono il tesoro e quella perla. È lì che Gesù vuole attirare la nostra attenzione, come quella di chi lo stava ascoltando. Il valore di quel tesoro per noi è la persona di Cristo. San Paolo riusciva a dire: ho considerato spazzatura tutte le mie preoccupazioni, tutte le ansie che avevo prima rispetto alla conoscenza di Gesù. Quella perla preziosa è il Vangelo, la sapienza di vita che ci viene data. Allora, sembra dire l'evangelista, è ovvio, è una conseguenza naturale che il contadino e il mercante vendano tutto, proprio tutto, pur di acquistare il tesoro nascosto in quel campo, la perla preziosa. E la sottolineatura di questo vendere tutto ci richiama alla scelta fatta da quanti seguivano Gesù. Gli apostoli del lago che lasciano la barca, il loro padre, per stare con lui. Ma ci richiama anche quel giovane ricco che non riesce a dire di sì, a lasciare i suoi beni per i poveri. Ci richiama cioè la necessità di una scelta. Ed è importante che oggi verifichiamo la nostra personale scelta cristiana. Ci sono dei cristiani troppo tristi, lamentosi, che continuamente dicono il male della famiglia a cui appartengono. Siamo portati tutti a criticare, a giudicare gli altri. Se la nostra attenzione, fratelli, fosse su quel tesoro, allora faremmo anche noi il nostro gesto nella gioia, perché di tutti e due si dice che pieni di gioia vanno, vendono quello che hanno pur di diventare padroni di quella perla e di quel tesoro. Ed è questa gioia che dice la grazia che abbiamo ricevuto dal dono della fede, è questa gioia che esprime tutta la ricchezza che riceviamo ogni giorno dal nostro incontro con il Signore, che si dovrebbe vedere nel volto di noi cristiani. È questa gioia che oggi domandiamo, perché a volte ci lamentiamo dicendo: ma bisogna rinunciare a troppe cose per essere del Signore, per poter vivere nella sua Chiesa. No, fratelli, è così grande la gioia che ci è comunicata, la sapienza della vita, che davvero ne vale la pena. È quello che oggi molti non trovano, bussando ad altre porte. Si vendono nei nostri mercati tanti oggetti che sembrano luccicanti di valore, ma in verità sono di latta, non hanno alcun valore. Bisogna intendersi come quel mercato per fare l'affare vero della vita. Ecco allora l'atteggiamento in cui ci mettiamo, quello stesso del giovane Salomone, che, chiamato a governare il popolo di Israele come re, formula una preghiera al Dio lì in quel sogno, in quel dormiveglia che vive a Gabaon, un luogo sacro dove si era ritirato appunto per stare alla presenza del Signore. E come avete sentito, non domanda grazie per sé, benedizioni, successo, trionfo sui nemici, ma chiede soltanto la sapienza di chi governa, l'arte di chi sa distinguere il bene dal male, di chi sa mettersi al fianco di ogni persona con tanta sincerità, delicatezza e rispetto. Più tardi sappiamo dalla storia che anche Salomone tradirà questi principi che, pur da giovane, davanti a quella grande responsabilità, aveva chiesto al Signore. Anche noi ci troviamo a scegliere. Domandiamo a Dio di valorizzare sempre di più il dono che ci è fatto e di vedere come la fortuna più grande della nostra vita appartenere a Lui. Allora venire alla messa, rinunciare a certi divertimenti o spettacoli, essere capaci di rispettare tutti senza permetterci di giudicare alcuno, diventare persone che hanno a cuore la salvezza degli altri. Tutto questo è il tesoro al quale noi puntiamo con gioia, con senso di responsabilità. È questa testimonianza che attende il mondo. In fin dei conti, che cosa trovate? Voi che andate a pregare, voi che vi inchinate davanti al Santissimo Sacramento. Che bello vedere anche in quell'impegnativa iniziativa che c'è nella nostra comunità, la preghiera notturna nel terzo venerdì di ogni mese, vedere delle persone fedelissime che nel cuore della notte sono qui ad adorare il tesoro della loro vita, l'unico bene, colui che davvero riempie il loro cuore, e ci vengono con gioia, anche se qualcuno può considerarle un po' leggere, affrontare la notte, il buio, il freddo nei mesi invernali. È questa scelta che noi vogliamo manifestare con tanta serenità nello spirito. Il nostro tesoro è il Signore Gesù, il bene prezioso, la perla per la quale siamo disposti a rinunciare a tutto, è Lui, il Signore. L'ultima brevissima parabola ci ricorda ancora quella di domenica scorsa della zizzania, perché in quella rete ci stanno tutti, buoni e cattivi, un po' come nel campo, cresce grano buono ed erba cattiva, ma c'è un avvertimento: ricordatevi anche dell'ultimo giorno. Forse noi pensiamo poco che dovremmo vedere Dio faccia a faccia, e lì davanti a Lui passerà davanti ai nostri occhi tutta la nostra vita, in tutti i suoi momenti, in tutte le sue pieghe. E quanto è importante che la nostra sia una vita, una canzone di benedizione a Dio e ai fratelli. In quel momento saremmo separati, buoni e cattivi, e il giudizio di Dio, non il giudizio degli uomini. Ma pensiamoci, per poter impegnare bene le nostre forze in questa ricerca della perla, e soprattutto nel riconoscere in ogni momento che il fondamento della nostra gioia è solo Lui, il Signore, il tesoro del nostro cuore.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Giovanni, al capo undicesimo. In quel tempo molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Evangelo del Signore.

cari fratelli e care sorelle, come ogni sera ci ritroviamo insieme ad ascoltare la parola di Dio e a pregare il Signore. Questa sera siamo lieti di accogliere nella nostra preghiera un gruppo di giovani venuti da Tiene. Oggi la Chiesa celebra la memoria liturgica che unisce Marta, Maria e Lazzaro. Papa Francesco scelse di unire liturgicamente la loro festa nel 2021, sottolineando così un punto importante, cioè la particolarità del rapporto di Gesù con Lazzaro, con Maria e Marta, i suoi amici di Betania. Troviamo scritto nel Vangelo di Giovanni che Marta e Maria avvertirono Gesù della malattia di Lazzaro, mandandogli a dire: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. E più avanti l'Evangelista ribadisce: Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Gesù vuole bene a Marta, Maria e Lazzaro e usa una parola che esprime un concetto, quello di agape, cioè di un amore diverso sia dall'eros che dalla filia, la semplice amicizia. L'agape è l'amore gratuito di colui che dona tutto se stesso all'altro o agli altri senza prevedere o pretendere nulla in cambio. Al centro del legame tra Gesù e questi suoi amici c'è quindi un amore gratuito, fatto di preoccupazione e cura, tanto che Gesù mette in gioco la sua vita per andare a trovare Lazzaro. I discepoli, infatti, quando Gesù manifesta loro il suo desiderio di andare a trovare Lazzaro malato, si mostrano decisamente preoccupati dall'idea di andare in Giudea. Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù, nonostante ciò, vuole andare dai suoi amici, anche se sa che Lazzaro è già morto. Lo dice esplicitamente ai discepoli: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Lo stato d'animo dei discepoli è testimoniato dalle parole di Tommaso: andiamo anche noi a morire con lui. Gesù giunse infine a Betania. Scrive Giovanni: Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Quello di Marta sembra quasi un rimprovero, ma in realtà è qualcosa di diverso. È una testimonianza della fede di Marta, perché in modo chiaro riconosce che la sola presenza di Gesù è di per sé fonte di vita. Come dirà Gesù ai discepoli nell'imminenza della sua passione: io sono la via, la verità e la vita. Le parole della sorella di Lazzaro ci mostrano quanto ci sia la necessità di uomini e donne capaci di convocare Gesù al lato di tanti malati, donne e uomini abbandonati e spesso lasciati soli. C'è bisogno di fare come Marta e Maria, che inviarono quel messaggio a Gesù, quella preghiera: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. È quello che facciamo qui, in questa basilica, quando ci raccogliamo ogni mese per pregare per i malati, rivolgendo con fiducia la nostra preghiera a Gesù, che nella liturgia bizantina viene chiamato amico buono degli uomini. A quell'amico buono inviamo anche noi la nostra preghiera, come fecero Marta e Maria, che oggi celebriamo insieme a Lazzaro, fiduciosi come Marta a Gesù, perché Marta mostra tutta la sua fiducia in Gesù quando le dice:
«Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?» A questa domanda lei risponde: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Cari fratelli e care sorelle, Gesù vinse la morte, richiamando Lazzaro alla vita, facendo di lui un discepolo. Una tradizione molto antica indica Lazzaro come evangelizzatore e primo vescovo dell'isola di Cipro, dove ancora oggi è venerata la sua tomba. Marta e Maria, al contrario, sono ricordate particolarmente in Provenza, in Francia, dove è particolarmente viva la memoria del loro passaggio. Le loro storie, come amici di Gesù, sono storie di comunicatori del Vangelo, che mostrano a noi la forza dell'amore gratuito del Signore Gesù e la forza della preghiera di quanti si rivolgono a Lui.

Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, che doni vita nuova e salvezza a tutti quelli che ti invocano, tu che hai donato di nuovo la vita al tuo amico Lazzaro, ascoltando la preghiera di Marta e Maria, tu che tocchi con il tuo amore la vita di chi soffre, come toccasti salando il corpo e il cuore di tanti malati, dona loro guarigione, pace e salvezza. O Signore, che hai chiamato beati coloro che soffrono, hai aperto loro le porte del tuo regno, dona anche a noi la beatitudine di gustare la dolcezza del tuo amore e la tua misericordia senza fine. O Signore Gesù, amico buono degli uomini, che vinci la morte e ogni male, sostienici nella tua speranza e guidaci verso il tuo regno di pace, per ora e per sempre.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: Amici ascoltatori, a voi tutti buongiorno e bentrovati. Siamo all'interno di un nuovo spazio insieme al professor Sergio Chiarotto con il nuovo ciclo Le guerre si concludono con i trattati di pace. Lascio subito a lui virtualmente i nostri microfoni dandogli il buongiorno e il ben ritrovato.
1: Buongiorno, riprendiamo e concludiamo questo breve ciclo di conversazioni dedicate a un tema di particolare attualità. Il titolo è Le guerre si concludono con i trattati di pace. Noi siamo spettatori e protagonisti di una drammatica guerra che si sta svolgendo nel cuore dell'Europa e non si intravede ancora un trattato di pace. Parlo di alcune situazioni del passato che da una parte hanno visto, diciamo, la buona volontà o la capacità di elaborare dei trattati di pace per concludere un periodo di guerre violente, ma dall'altra parte la storia ci testimonia che questi trattati di pace, sempre immaginati come premessa a una pace perpetua, in realtà poi avevano delle debolezze, avevano delle contraddizioni, tant'è che finito un periodo di efficacia del trattato di pace ricominciavano le guerre. Noi in Europa abbiamo parlato la volta precedente, abbiamo vissuto un lungo periodo di pace in una parte dell'Europa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel frattempo decine di guerre si sono sviluppate nel mondo intero, compresa l'Europa, se pensiamo alla guerra e alle guerre tragiche della ex Jugoslavia, ma anche alle guerre del vicino Oriente, oltre alle guerre dell'Africa, eccetera. Per cui, da una parte, ricordando la capacità di elaborare dei trattati di pace, esprimiamo quasi il desiderio che anche in questa situazione in cui Russia e Ucraina, ma sappiamo che alle spalle c'è un mondo molto più vasto e siamo coinvolti molti se non tutti in questa tragica guerra, anche questa guerra trovi un momento di saggezza per interrompersi con un trattato di pace. Ecco, sappiamo che i trattati di pace sono delle interruzioni di guerre, alcune delle quali hanno avuto un periodo lungo di maturazione successiva, altre si sono rivelate molto fragili. Oggi voglio parlare di un'epoca lontana da noi, che peraltro ha analogie con la situazione attuale, sia per l'area geografica sia per i temi in discussione. Il punto di partenza della mia conversazione è la pace di Vestfalia, che è stata sottoscritta nel 1648. Per sottoscriverla ci sono voluti dei mesi, dal 15 maggio al 24 ottobre, però alla fine di questa lunga discussione in cui le parti in causa hanno concordato singole clausole di pacificazione, di accordi, di scambi, alla fine ben 109 soggetti hanno firmato il documento conclusivo di questa pace di Vestfalia. Il numero non spaventi, nel senso che una parte consistente di questi 109 firmatari erano piccoli stati stati della Germania, che allora risultava divisa in moltissimi stati, in città libere, in singoli castelli, e quindi il numero è molto elevato. Tuttavia, fra questi firmatari vanno comprese anche le maggiori potenze europee, Francia, Impero, i più grandi stati della Germania, la Svezia, la Danimarca. In fondo è stata una pace che aveva l'illusione, usiamo questo termine, di costituire un primo accordo di natura europea e di porre le basi per un equilibrio e una capacità degli stati europei di risolvere i conflitti non attraverso le guerre, ma attraverso degli accordi, dei trattati. Ecco, risolvere i conflitti non attraverso le guerre, ma attraverso degli accordi, dei trattati.

le controversie, i conflitti, i contrasti avrebbero dovuto trovare luoghi di decantazione, luoghi di incontro. Uno dei dati rilevanti di questa pace di Vestfalia è che per trovare fra tutti questi stati un comune accordo ci sono voluti diversi mesi, ma è stata necessaria anche l'evocazione e la partecipazione dei rappresentanti di due entità, di due potenze, di due simboli molto forti, il Papa e la Repubblica di Venezia, i cui delegati hanno contribuito poi a stendere il documento finale. Siamo, come dicevo, nel 1648. Questa pace conclude quella guerra denominata guerra dei trent'anni. Già il numero di anni che aveva visto l'Europa travolta dalla guerra sta a sottolineare la drammaticità di quanto stava avvenendo. L'origine di questa guerra è ancora più antica, vale a dire, al di là dei contrasti economici, politici di cui faremo cenno e che hanno radici antiche e insondabili per alcuni aspetti, lo scatenamento più recente dei contrasti in Europa nasce con l'affermarsi della riforma protestante, a partire dal 1517 con l'opera di Martin Lutero, quella che era l'unità religiosa e per alcuni aspetti anche politica dell'Europa occidentale, viene rotta. Lutero è protagonista di una riforma religiosa, di una rivoluzione religiosa che fra gli altri aspetti contesta il ruolo del Papa, sottolinea la responsabilità individuale di ciascun cristiano nei suoi rapporti con Dio e anche la possibilità per ciascun cristiano di una lettura personale della Bibbia. Questa riforma religiosa si accompagna anche a una contestazione di tipo politico. Assieme al rifiuto dell'autorità del Papa c'è anche la contestazione dell'autorità dell'imperatore, che si poneva come erede dell'antico impero di Carlo Magno. I principi tedeschi invocano un'autonomia, invocano l'attenuazione, se non l'eliminazione totale dell'autorità dell'imperatore. Nello stesso tempo in Europa stanno emergendo due grandi potenze, la Francia e l'Inghilterra, che non hanno alcuna volontà né alcuna dipendenza dal ruolo dell'imperatore. Quindi la contestazione della rivoluzione protestante, uso il termine rivoluzione proprio perché più che di riforma, cioè di singoli cambiamenti, si tratta di un modo profondamente nuovo di vivere la religione, è legata anche a una volontà di una profonda riforma, o anche qui se vogliamo di una profonda rivoluzione in campo politico. Una prima parte del contrasto fra i principi protestanti e l'imperatore appoggiato dal Papa e da una nuova compagnia religiosa che conosciamo col nome di Compagnia di Gesù, una prima soluzione al problema viene tentata con la pace di Augusta firmata nel 1555. La pace di Augusta viene firmata dai principi protestanti e dall'imperatore.

0: implica qualcosa che a noi pare un po' paradossale, vale a dire il diritto dovere dei sudditi di seguire la religione del loro principe, ma nello stesso tempo c'è riconoscimento per i principi di seguire o la religione cattolica o la religione protestante. Quindi da una parte viene riconosciuto il pluralismo religioso, dall'altra parte ai cittadini non è riconosciuta la libertà, se non in caso la libertà di emigrare da uno Stato, per esempio protestante, a uno Stato cattolico, se volevano conservare la loro religione cattolica. Assieme al tema religioso c'è anche il tema di tutti i beni ecclesiastici che danno origine a tutta una serie di conflitti e di interessi su cui non entriamo nel dettaglio. Questa pace di Augusta non ottiene adeguati risultati, tant'è che verso la fine del 1500 l'impero e l'imperatore, che era l'erede del mitico Carlo V, che era associato sul piano politico alla potenza spagnola, non dimentichiamo che alla fine del 1500 la Spagna non solo era uno Stato che aveva i confini attuali della Spagna, ma aveva una serie di colonie sparse in tutto il mondo, tant'è che vale la mitica frase "sul mio impero non tramonta mai il sole". Ma volevo sottolineare che la pace di Augusta non era rispettata, non era accettata da tutte le parti. Il mondo cattolico riteneva che i protestanti pretendessero troppa autonomia e soprattutto eccessivo controllo sui beni ecclesiastici. I protestanti a loro volta contestavano l'imperatore perché pensavano che l'imperatore volesse riaffermare la sua autorità non solo nei territori di sua diretta competenza, l'Austria, la Boemia, l'Olanda e poi a fianco la Spagna, ma volesse ripristinare un'autorità universale almeno in tutta la Germania. Quindi nel 1618 riscoppia la guerra. Ha inizio con una strana vicenda che è nota come defenestrazione di Praga. Avviene che degli ambasciatori mandati dall'imperatore a Praga per ripristinare l'autorità stessa dell'impero, sia sul piano politico che sul piano religioso, vengono gettati dalla finestra. Questo gesto voleva sottolineare la volontà della Boemia, di cui Praga era capitale, di conservare la propria autonomia religiosa. Erano protestanti eredi di una più antica eresia uscita, ma c'era una lunga tradizione di autonomia religiosa in Boemia che l'imperatore non era più in grado di accettare, ma assieme all'autonomia religiosa veniva invocata anche l'autonomia politica. I due aspetti sono molto intrecciati l'uno con l'altro. Di volta in volta, anche nei dibattiti, nelle pubblicazioni, nelle analisi del tempo, viene sottolineata quasi sempre più la dimensione religiosa, ma si sa che dietro questa dimensione è mascherata l'autonomia politica. vedremo poi che nel corso della guerra entreranno in ballo anche altri fattori di tipo molto più materiale, vale a dire fattori di tipo economico legati ai commerci. Ma ritorniamo alla nostra storia della guerra. Dicevo, la guerra comincia nel 1618, comincia in qualche modo ai margini dell'impero verso la Boemia, poi si estende in tutta la Germania e si creano due schieramenti: lo schieramento cattolico che aveva come capo politico l'imperatore, come sostegno ideologico il Papa e la Compagnia di Gesù, come capo militare un certo Wallenstein, che sarà poi il protagonista di una famosa tragedia. Dall'altra parte i capi protestanti trovano una grande alleanza in Gustavo Adolfo, che è il re di Svezia. La Svezia, attorno al secondo decennio del 1600, è una grande potenza e ha come obiettivo quello di controllare tutti i traffici del Mar Baltico, quelli della Danimarca, ma anche le coste settentrionali della Germania, una parte delle coste dell'impero russo che si stava allargando. Quindi Gustavo Adolfo sostiene, diventa quasi il capo di tutto lo schieramento protestante contro lo schieramento cattolico, e la guerra prosegue in maniera drammatica. Le città vengono assediate, la guerra ha sia momenti di scontri nel campo da parte degli eserciti, ma soprattutto assedi di città, distruzioni di campagne, violenze nei confronti dei villaggi. La guerra è una guerra totale che purtroppo assomiglia alle guerre moderne, non solo, cioè fatta di episodi militari, ma anche una guerra estesa a tutti gli aspetti della vita, alla distruzione delle città. Ci sono città nel cuore della Germania del Nord che vengono assediate dai due schieramenti per 6-7 volte, la popolazione viene ridotta di un decimo, sia per uccisioni sia per emigrazioni. Assieme alle disgrazie e alle violenze della guerra si diffondono anche le malattie. Resti famosa la storia della peste di cui parla il Manzoni. La peste era annidata costantemente negli eserciti, che erano fatti prevalentemente da mercenari, i quali mercenari in parte ricevevano un compenso da parte della potenza che li aveva soldati, ma avevano anche una sorta di diritto di preda nei confronti delle città, nei confronti dei villaggi, nei confronti delle persone che abitavano nei territori di volta in volta occupati. E la guerra è una guerra che si sposta, scorre lungo tutta l'Europa, coinvolge l'Italia, coinvolge una parte della Francia, soprattutto coinvolge la Germania, il Mar Baltico, e va avanti in fasi diverse per 30 anni. Nell'ultima parte di questa guerra interviene anche la Francia. La Francia, pur ufficialmente una potenza cattolica, c'erano stati in Francia dei contrasti religiosi fra cattolici e ugonotti, i re di Francia, Ugonotto, si converte al cattolicesimo per avere la legittimità del suo potere. Anche qui la storia viene ricordata attraverso degli slogan. Parigi val bene una messa, dice un re di Francia che era un protestante, si chiamavano Ugonotti in Francia, e pur di avere il diritto di diventare re di Francia, essendo questo diritto in qualche modo vincolato al fatto che il re di Francia dovesse essere cattolico, accetta di convertirsi al cattolicesimo, e simbolicamente questa conversione si esprime attraverso la frequenza della messa. Ricominciamo il filo del nostro discorso. Nello scontro fra cattolici e protestanti, che ha come nucleo centrale la Germania, dove alcuni principi avevano aderito alla riforma protestante, altri erano rimasti fedeli alla Chiesa cattolica, da una parte c'è l'imperatore con il Papa e con i gesuiti, potenza politica e militare, potenza religiosa, potenza culturale, dall'altra parte c'è l'insieme dei principi protestanti sostenuti dalla Svezia, che ha una grande flotta, un grande esercito, che interviene a combattere nel territorio tedesco. Si affianca nell'ultima fase della guerra anche la Francia che rivendicava il diritto di allargare i propri territori verso il Reno, che ambiva ad avere l'egemonia in alcuni dei numerosissimi staterelli tedeschi, e che dimentica ogni connotazione religiosa della guerra, va a sostegno dei protestanti contro i cattolici. In realtà la lotta era diventata totalmente politica, vale a dire la Francia con i principi della Germania del Nord, soprattutto con la Svezia, da una parte, l'impero austriaco, la Spagna, l'Italia spagnola dall'altra. Ed è una guerra di egemonia per avere il controllo della situazione in Europa. È la evocazione di una egemonia politica, e anche la capacità o la volontà di un'egemonia economica, legata soprattutto al fatto che il centro mondiale economico dei commerci si stava spostando dal Mediterraneo verso il Mare del Nord, verso il Baltico, verso l'Inghilterra. L'Inghilterra è ancora spettatrice in questa guerra, interverrà in fasi successive, ma la politica inglese per alcuni secoli sarà sempre quella della ricerca di favorire un equilibrio in Europa, per impedire che nell'Europa continentale nessuna potenza emergesse come potenza egemone. La vicenda ha sullo sfondo altre situazioni storicamente molto rilevanti. Da parte della Chiesa cattolica c'è la celebrazione del Concilio di Trento, che per alcuni aspetti cerca di contrastare sul piano teologico e anche sul piano politico l'avanzata della riforma protestante, ma dall'altra parte è anche il tentativo di una autentica riforma della Chiesa cattolica al suo interno, tant'è che non solo i gesuiti danno a questa rinnovata elaborazione teologica del mondo cattolico, ma anche altri ordini nascono per dare alla vita della Chiesa non solo una dimensione religiosa, ma anche una dimensione caritatevole, per esempio. L'altro aspetto che la Chiesa cerca di riformare è la correttezza dei costumi dei vescovi e dei preti. Un altro aspetto fondamentale sarà una preparazione culturale dei sacerdoti con l'introduzione, con l'istituzione dei seminari che serviranno per formare i preti, e saranno affiancati dai collegi dei gesuiti sparsi in tutto il continente europeo, che avranno come obiettivo quello di formare, diciamo, i figli della nobiltà e della borghesia. Dall'altro versante, sul piano dei protestanti, sta nascendo la nuova cultura, la cultura scientifica, di cui per esempio Galilei sarà uno dei maggiori rappresentanti, contestato nel mondo cattolico. Le opere di Galileo saranno stampate in Olanda, dove la diffusione del mondo protestante si accompagnava anche alla diffusione di una maggior libertà di stampa. L'altro elemento da ricordare è che nella situazione di frammentazione religiosa sono intervenuti fra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento altri due fatti clamorosi e decisivi. Da una parte l'Inghilterra, che pur conservando la struttura sostanziale dal punto di vista teologico e organizzativo della Chiesa Cattolica, si stacca dalla Chiesa Cattolica rinnegando l'autorità del Papa e trasformando il re della Gran Bretagna in capo della Chiesa inglese, cosa che avviene ancora oggi, ma che ha costituito un'ulteriore frammentazione dell'antica unità religiosa dell'Europa occidentale. L'altro elemento religioso, culturale e politico nello stesso tempo è l'emergere del calvinismo. Il calvinismo è una particolare branca, se vogliamo, della dottrina protestante, ma è una religione non legata ai principi, non legata all'antica struttura politico-militare, appunto, della vecchia Germania, ma legata soprattutto alle città e a forme politiche di partecipazione che potremmo quasi definire democratica. Quindi troviamo un'Europa nei primi decenni del 1600 che è frammentata dal punto di vista religioso fra cattolici nella parte meridionale legati al Papa, all'imperatore e alla Spagna, protestanti legati soprattutto a un certo numero di principi tedeschi e alla Svezia, la Francia che emana una sorta di tolleranza nei confronti degli Ugonotti, che erano il nome francese dei calvinisti, che sono tollerati anche se l'egemonia politica è riservata al mondo cattolico, ma a un mondo cattolico che politicamente rivendica un'autorità, un'autonomia rispetto all'impero e rispetto al papato, e dall'altra parte la Gran Bretagna che, pur legata tradizionalmente al sistema religioso, diciamo tradizionale cattolico, rompe in maniera radicale con il Papa, tant'è che i nemici ufficiali della Gran Bretagna sono chiamati i papisti, in quanto il Papa è considerato come un'autorità politica e l'Inghilterra rivendica il diritto di avere la piena autonomia politica al suo interno, rinnegando qualsiasi interferenza esterna. Abbiamo globalmente la trasformazione della struttura dell'Europa da un impero che immaginava di essere universale come quello di Carlo Magno a una serie di stati che si proclamano assoluti, nel senso che ritengono di non riconoscere nessuna autorità superiore a quella dello Stato stesso. Gli Stati assoluti sono guidati, governati da re, ma sempre all'interno di questi Stati assoluti ci sono forme, seppur molto diversificate, di partecipazione dei nobili, dei borghesi, in qualche caso anche del popolo più lavoratore, usiamo un termine moderno, che condizionano, esprimono organismi che limitano il potere del sovrano, ma lo Stato nel suo complesso rivendica la totale autonomia, in particolare dall'impero e dalla Chiesa. Ecco, questa è la situazione che la pace di Vestfalia cerca di ratificare. La pace di Vestfalia comporta alcuni aggiustamenti anche territoriali fra i singoli stati, ma ha alcune conclusioni fondamentali. La prima di queste conclusioni fondamentali è che tutti gli stati tedeschi, sono circa 300, sono riconosciuti solo nominalmente membri dell'impero, ma praticamente capaci di una politica autonoma, non solo sul campo amministrativo, non solo sul campo fiscale, non solo sul campo commerciale, ma persino nel campo della politica estera. Praticamente la Germania vede ratificata una situazione che si stava pian piano costruendo come eredità dell'antico Medioevo, dove i vecchi feudi, le vecchie città libere, i vecchi piccoli principati, da elementi in qualche modo integrati in un unico impero, diventano entità autonome. Viene consolidata la struttura statale della Francia, che nel corso del Seicento diventa in qualche modo il modello di Stato assoluto, è l'età di Luigi XIV, anche qui se vogliamo ricordare la storia attraverso degli slogan, a Luigi XIV è attribuita la famosa frase «L'età c'est moi», vale a dire «lo Stato sono io», a sottolineare che al di sopra del re non c'era alcuna autorità che lui volesse riconoscere, e l'autorità religiosa era certamente ritenuta importante, ma con un rapporto diretto fra il re e Dio che non doveva più essere mediato dal Papa, anzi il re era l'interprete in terra anche della volontà di Dio. L'Inghilterra, come già ricordavo, sta camminando per una sua strada autonoma, la Spagna sta avviandosi ad un lento e quasi inesorabile declino. La Spagna, che pur aveva conquistato nel corso del 1500 e dell'inizio del 600 immensi territori in tutto il mondo, possiamo dire, ma soprattutto in America Latina, non riesce a trasformare queste conquiste in uno sviluppo economico, in uno sviluppo commerciale della Spagna stessa, e si chiude in una situazione sostanzialmente medievale, sostanzialmente incapace di inserirsi nel grande sviluppo del mondo moderno, dove i protagonisti di questo grande sviluppo, che per una certa fase è soprattutto lo sviluppo commerciale, poi diventerà anche sviluppo industriale, sono, a partire dal 600, l'Inghilterra, l'Olanda, la Svezia, la Francia. La Germania resta debole proprio perché è frammentata in una miriade di piccoli stati. L'impero ha una sua consistenza politica, ma una debolezza economica, perché il suo mondo di riferimento per il commercio è il Mediterraneo, che sta perdendo progressivamente di importanza rispetto al ruolo commerciale che sarà svolto, come dicevo, dal Mar Baltico, dal Mare del Nord, dalle rotte atlantiche, dagli aggancio attraverso il giro dell'Africa col mondo dell'Oceano Indiano, eccetera, eccetera. Insomma, con la pace di Vestfalia, che è, come dicevo, sottoscritta ben da 109 firmatari, si riafferma quella che era il principio della pace di Augusta, vale a dire: ciascuno ha diritto di professare la religione che ritiene a lui più consona. In un primo tempo viene riaffermato il principio attraverso l'identificazione fra la scelta del principe e la scelta dei sudditi, ma poi di fatto viene introdotta una tolleranza religiosa, per cui all'interno dei singoli stati si sviluppano diverse confessioni. In Inghilterra, a fianco della chiesa ufficiale, ci saranno i gruppi dei cosiddetti puritani, molto più vicini alle idee calviniste. Il calvinismo si diffonderà soprattutto in Olanda, in Francia, assieme al mondo cattolico, si svilupperanno gli ugonotti. Nel mondo cattolico invece c'è il tentativo di impedire il diffondersi di qualsiasi eresia attraverso forme di controllo da una parte, e anche forme di educazione più colta e anche educazione morale più severa nei confronti dei sacerdoti e nei confronti dei vescovi, attraverso i seminari da una parte e i collegi gesuiti dall'altra. Tuttavia c'è una pace, tuttavia c'è un accordo di dimensioni europee che si fonda su alcuni elementi che saranno essenziali poi per il cosiddetto mondo moderno. Il primo elemento è che ogni Stato ha una sua autonomia e non dipende da nessun'altra autorità superiore ed esterna allo Stato stesso. Il secondo elemento è che all'interno degli Stati, o comunque nel vasto panorama europeo, di fatto ormai sono accettate o tollerate o incoraggiate diverse esperienze religiose pur riferite al mondo cristiano. Possiamo fare una parentesi, non dimenticando che una parte dell'Europa balcanica è occupata dal mondo islamico, e che durante la guerra dei 30 anni la Francia aveva addirittura chiesto e ottenuto aiuti dal mondo islamico, che pure era considerato un nemico. Ma restiamo nel nostro mondo, la pace di Vestfalia riguarda l'Europa cristiana. L'Europa cristiana sostanzialmente, dal punto di vista religioso, divisa in tre grandi filoni, quello cattolico, quello protestante e quello calvinista, dal punto di vista politico divisa in molti stati, dove lo Stato più strutturato e più forte è la Francia, l'Inghilterra sta costruendo la sua autonomia e la sua forza, l'impero e la Spagna restano il territorio del mondo cattolico e del mondo dell'impero. Con la pace di Vestfalia si riteneva di poter aver risolto tutti i conflitti religiosi, politici, economici che avevano costretto, che avevano trascinato l'Europa in 30 anni di guerre, 30 anni di guerre che erano stati 30 anni disastrosi di guerre. Qualcuno parla di 12 milioni di morti nel corso della guerra dei 30 anni, allora era più difficile contare i morti, ma soprattutto la Germania viene distrutta in una parte consistente del suo territorio, l'egemonia dell'Europa continentale viene di fatto acquisita dalla Francia, la pace di Vestfalia non sarà capace di eliminare guerre che nel corso del 600 e del 700 si ripeteranno, ma nasce in qualche modo con la pace di Vestfalia l'idea, diciamo l'illusione, di poter trovare un accordo di dimensioni europee. All'interno di questa dimensione gli stati, pur diversi, pur con interessi contrastanti, convivono in pace cercando di risolvere i loro conflitti attraverso trattative. Non sarà vero, le guerre ci saranno ancora, ma l'ideale della pace di Vestfalia è un ideale che poi si è riproposto in epoche successive e in varie fasi ed è ancora l'idea di fondo che guida le grandi organizzazioni internazionali, l'ONU, la Comunità Europea, le quali tuttavia, pur ispirate da ideali che nel frattempo sono ulteriormente maturati, si sono materialmente approfonditi, è stato sempre più chiaro che le guerre sono fonte irrazionale, insensata di drammi, di distruzioni reciproche, tuttavia non siamo riusciti ancora a eliminare dall'orizzonte dei rapporti fra gli stati la guerra. Stiamo vivendo in questi giorni proprio la negazione del principio che aveva ispirato la vita almeno europea per alcuni decenni, vale a dire che si accettavano le diversità, ma le diversità non implicavano la guerra. Purtroppo siamo ricaduti in una guerra da cui non sappiamo ancora come uscirne. E alla radice di questa guerra ritroviamo conflitti religiosi, conflitti politici, conflitti economici, che sono le radici di ogni guerra e che in particolare hanno alimentato i contrasti, le distruzioni della quella che abbiamo chiamato guerra dei 30 anni 1618-1648, che almeno provvisoriamente allora, con una pace che voleva essere europea, con la pace di Vestfalia si è tentato di appianare, di concludere la fase delle guerre. L'auspicio è che anche oggi riescano a concludere la fase della guerra con una pace che, se non sarà definitiva, almeno interrompa le distruzioni di cui siamo testimoni.
1: e ringraziamo il professor Sergio Chiarotto, nostra compagnia quest'oggi sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, con il suo nuovo ciclo Le guerre si concludono con i trattati di pace. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguito fino a qui, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e una buona continuazione di ascolto, sempre in nostra compagnia.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: The Ketchup Song, a Sereye, La Sketchup, 2002.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Io vagabondo, che non sono altro. Ornella Vanoni, 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: I Love to Love, Tina Charles, 1987.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Thank you, Jamilia. 2004.

Salutato il nome di Gesù e di Maria. Dopo le ricche riflessioni sul rosario dettate da Don Enzo sul regno di Dio, sulla nostra disponibilità a fare la volontà del Padre insieme con Maria, entriamo in questa celebrazione solenne. È un anniversario a noi molto caro questo. Proprio 6 anni fa, come oggi, il 28 di luglio dell'86, abbiamo accolto la Vergine Maria venerata a Monteberico e l'abbiamo accolta come madre della preghiera e della riconciliazione per i nostri gruppi di preghiera. E oggi qui davanti alla Madonna siamo lieti anche di accogliere la coppia di sposi, Simeone e Antonella di Cammino di Oderzo, che festeggiano i 25 anni di matrimonio. Sono qui con i loro figli, Maurizio di 24 anni e Milena di 20 anni. Sono fedeli frequentatori dei nostri gruppi di preghiera. Milena ha voluto vestirsi di bianco perché dice che è la sua giornata questa, vuole sposarsi con il Signore. Tutti vestiti di bianco, soprattutto nel nostro cuore, vogliamo far festa alla Madonna e per mezzo suo giungere a Gesù nel cammino di preghiera e di riconciliazione che stiamo compiendo, insieme anche con tutti i giovani oggi. E così vogliamo invocare lo Spirito Santo su questa assemblea, su tutto il nostro cammino di preghiera che abbiamo fatto già da tantissimo tempo, qui sull'altare con Padre Bruno, con Mauro, diacono permanente, con gli altri sacerdoti che confessano e gli altri che non sono potuti intervenire. Con grandissima gioia e entusiasmo invochiamo lo Spirito di Santità. 313.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Venerando la Madonna, Madre della preghiera e della riconciliazione, celebriamo l'Eucarestia di questa 17ª domenica dell'anno. In questa liturgia la parola di Dio ci parla del pane disceso dal cielo e siamo chiamati a nutrirci di questo pane per diventare anche noi pane, per dare gloria a Dio, per fare la sua volontà e per servire i fratelli. Di un vincolo di amicizia universale. Vogliamo rinnegare tutto ciò che ostacola questo cammino, i nostri peccati, le nostre divisioni, i nostri contrasti, il nostro egoismo. Il Signore accolga il nostro grido che implora pietà e misericordia dalla sua bontà paterna. Confesso
1: a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho modo peccato di pensieri fatti.

sta nella sua santa dimora. Ai derelitti fa abitare una casa e dà forza e vigore al suo popolo.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: E con molta gioia ed esultanza innalziamo a Dio il canto del Gloria.

in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria.

Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli

perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo.

0: Preghiamo. O Padre, che nella Pasqua domenicale ci chiami a condividere il pane vivo disceso dal cielo, aiutaci a spezzare nella carità di Cristo anche il pane terreno, perché sia saziata ogni fame del corpo e dello spirito. O Dio, che hai guidato questi coniugi, Simeone e Antonella, in una indissolubile comunità di vita attraverso gioie e dolori, purifica e accresci il loro amore con la forza del tuo spirito, perché insieme con i loro figli godano sempre della tua amicizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Quando Dio si mette all'opera, non si ferma di fronte ai nostri piccoli calcoli e ai nostri dubbi. Il suo amore, generosissimo, non ha misura e non solo, oltrepassa la nostra immaginazione. Attraverso il nostro umile anonimato, che nell'obbedienza e nella fiducia dona le sue primizie a Dio, Egli sazia tutti i suoi figli desiderosi di nutrirsi di Lui. Ascoltiamo con fede.
2: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, da Baal Salisa, venne un individuo che offrì primizie all'uomo di Dio, 20 pani di orzo e farro che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente». Ma colui che serviva disse: «Come posso mettere questo davanti a 100 persone?» Quegli replicò: «Dallo da mangiare alla gente, poiché così dice il Signore, ne mangeranno e ne avanzerà anche». Lo pose davanti a quelli che mangiarono e ne avanzò secondo la parola del Signore. È parola di Dio.
3: Preghiamo.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero.

0: L'Apostolo Paolo, che si qualifica come prigioniero del Signore per amore, ci mette davanti quello a cui siamo chiamati, la nostra vocazione, che è la vocazione a essere santi, cittadini del cielo, santi immacolati al cospetto del Signore. Ma questa santità passa attraverso le prove della vita, spesso attraverso le difficoltà che ci pongono gli altri che vivono accanto a noi, e lì si prova la nostra virtù. E l'importante, ecco, in questo il Signore ci viene in aiuto, che noi possiamo vedere in tutti i nostri fratelli, buoni o cattivi, la presenza di Gesù. Ascoltiamo con fede.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, vi esorto io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Parola di Dio.

0: Fratelli, in questo Vangelo troviamo Filippo che viene messo alla prova da Gesù. Non deve meravigliarci se davanti alle domande di Gesù, Filippo, che rappresenta tutti noi, non pensa alla gratitudine e alla provvidenza del Padre. Il miracolo non è solo del pane moltiplicato, ma di essere disponibili e fiduciosi, come il ragazzo del Vangelo che ha dato con semplicità anche il poco che aveva. Ascoltiamo.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova, egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero. E quando furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo». Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna tutto solo. Parola del Signore.
2: Amen.

questo nostro incontro di preghiera è il 299esimo incontro di preghiera del lunedì. Ed è l'incontro che conclude il sesto anno abbondante degli incontri di preghiera che facciamo qui nella nostra chiesa. E quest'anno questo incontro si inserisce nella forte esperienza del campeggio vocazionale che quasi una cinquantina di giovani stanno vivendo a Cugnan, confrontandosi sul tema dell'amicizia. L'efficacia di questa esperienza giovane deriva soprattutto dall'intenso clima di preghiera che stiamo vivendo, di vera profonda amicizia, di comunione fraterna, di gioia nel Signore. E tutta questa esperienza si sta svolgendo con Gesù e con Maria attorno all'Eucaristia, che è il centro di tutta questa esperienza. E così in pochi giorni abbiamo constatato di aver percorso un lunghissimo cammino. E credo opportuno questa sera ripercorrerlo così sinteticamente, il cammino che abbiamo fatto in questi giorni assieme a tutti voi, proprio perché vogliamo restare inseriti nel tema e vogliamo quindi fare un servizio sia ai giovani che devono continuare la loro ricerca, la loro verifica, il loro approfondimento, sia anche tutti voi. I nostri giovani vi sono anche molto grati, io interpreto la loro gratitudine per la preghiera che voi fate affinché questa esperienza riesca molto positiva. Essi sono scesi questo pomeriggio in Corriera per questa importante festa in onore della Madonna Madre della Preghiera e della Riconciliazione. In questo momento vorrei anche esprimere la più profonda gratitudine al gruppo di preghiera che, come ho detto proprio 6 anni fa, il 28 luglio dell'86, e proprio a nome anche di tutti i giovani, ha voluto, io dico con idea ispirata, regalare alla nostra chiesa di Borgo Meduna questa preziosa immagine che servisse proprio come punto di riferimento per tutti i gruppi di preghiera. E non potremo mai dimenticare quella grandiosa festa che oggi intendiamo di rivivere, il trionfo della nostra Mamma Celeste, la regina del cielo e della terra. L'abbiamo accolta proprio come una regina e l'abbiamo intronizzata. E con questa festa annuale noi intendiamo ringraziare in modo particolare la Vergine Maria, lei, la mamma e regina, la protagonista di questo straordinario cammino di preghiera che lei ci sta facendo compiere con immense grazie. E siamo convinti che l'incontro di preghiera del lunedì qui a Borgo Meduna non è certamente opera umana, ma è opera della grazia divina, logicamente con la nostra collaborazione. Ed è questa l'opera evidentemente più importante, ma nello stesso tempo anche più semplice e grandiosa nella sua umiltà, e vogliamo perseverare in questo spirito. Il segno più significativo di quest'opera di preghiera e di rinnovamento anche è costituito proprio dai giovani, sempre presenti, molto numerosi e pieni di fervore in tutti i nostri incontri di preghiera, nei quali i giovani stanno svolgendo un compito di animazione insostituibile. Basta che pensiamo al gruppo che guida il rosario e il gruppo del canto. E per mezzo di questi giovani, anche quelli che non sono ancora giovani di età,
diventano giovani, tutti diventiamo giovani, questi nostri incontri ci rinnovano profondamente. Ora, il campeggio vocazionale, riconosciamo che è solo una delle tante esperienze giovanili che stiamo vivendo nei nostri gruppi di preghiera, proprio perché la Madonna vuole che la nostra attenzione sia rivolta soprattutto ai giovani. Vi ho affidato i giovani, ci ha detto la Madonna, in risposta alla richiesta di gemellaggio che abbiamo fatto e presentato nel 13 ottobre dell'84 a Međugorje, proprio con 50 giovani, ed è per questo che quest'anno noi desideriamo di ritornare con i giovani, solo con i giovani, a Međugorje, l'11, il 12, il 13, il 14 di ottobre. Ci siamo accaparrati anche la partecipazione di Padre Bruno, che è di famiglia a Međugorje. Speriamo che la nostra preghiera, il nostro digiuno, come la Madonna ci ha raccomandato nell'ultimo messaggio a Međugorje, possa ottenere la pace. Sappiamo che la preghiera può anche fermare e cambiare le leggi naturali, ha detto la Madonna. Dio è onnipotente. E questo è un incoraggiamento ancora a perseverare nel nostro impegno di preghiera. E allora vi parlo del campeggio vocazionale perché è in corso, anche se non è l'unica esperienza giovanile che stiamo vivendo nei nostri gruppi. I nostri giovani, difatti, dopo la processione si fermeranno un momento in oratorio per la cena e poi già stasera ritorneranno a Cugnan, dove continueranno l'esperienza fino a mercoledì 31 luglio. Dopo l'incontro di lunedì scorso siamo partiti con i giovani, ritrovandoci martedì attorno all'Eucaristia, subito attorno all'Eucaristia, e lasciandoci guidare dalla liturgia con la parola di Dio che ci propone. E ci siamo ritrovati subito con gioia, con consolazione, come un popolo che esce dalla schiavitù di questo mondo. Un popolo giovane, salvato dalle acque del male di questo mondo. E ci siamo ritrovati amici di Dio. E come tali, in cammino verso la libertà dei figli di Dio. E abbiamo capito subito che se Dio ci ha liberati come suoi amici e figli, è necessario che riscopriamo la via, la strada dell'amicizia tra di noi. Dobbiamo diventare amici. E così abbiamo iniziato il nostro cammino interessantissimo, che poi è stato guidato anche quello dal Signore, dalla Madonna, per cui ci siamo trovati a percorrere strade impensate. Siamo partiti dall'amicizia sotto un punto di vista umano, così come viene definito normalmente, dalla ricerca filosofica, pedagogica, ma abbiamo capito subito che per arrivare alla vera amicizia bisogna riferirci all'amicizia di Dio. Solo in Dio l'amicizia trova il suo senso, la sua forza. E allora ci siamo affidati subito a Gesù e alla Madonna, che sono i nostri migliori e più fidati amici. E subito dopo la messa abbiamo fatto l'adorazione eucaristica e abbiamo fatto una processione, un po' più breve di quella di stasera, ma non meno significativa, perché l'abbiamo fatta precedere dalla Madonna. La Madonna precede sempre, dalla Madonna pellegrina, la Madonna che abbiamo affidato ai giovani lunedì scorso, e poi tutti in processione con il Santissimo. Abbiamo visitato tutto l'ambiente del campeggio, siamo entrati in tutte le stanze, in tutti i luoghi di accoglienza, abbiamo benedetto tutto, abbiamo liberato proprio l'ambiente da qualsiasi infiltrazione del male. Abbiamo invocato lo Spirito Santo, ci siamo consacrati alla Madonna, alla sera abbiamo recitato comunitariamente il rosario in cerchio e abbiamo scoperto il grande dono che ci ha fatto il Signore anche della cappella, che è diventata il cuore del campeggio. Alla sera il Signore ci ha lasciati con la parola aperta così a caso,
della lavanda dei piedi. E abbiamo capito allora che Gesù diventava il nostro grande modello dell'amicizia, che è in mezzo a noi come uno che serve, davvero amico. E mercoledì siamo partiti alla radice, alla base, abbiamo fatto una prima scoperta. Io accenno solo, perché il discorso potrebbe valere molto anche per tutti gli adulti. Abbiamo incominciato a capire che non possiamo parlare dell'amicizia con Dio, dell'amicizia con i fratelli, se non diventiamo noi prima di tutti e di tutto amici di noi stessi. Dobbiamo diventare amici di noi stessi, perché in noi c'è uno sdoppiamento tra un io ideale, buono, che è determinato dall'amore, dalla presenza di Dio in noi, e l'io reale, cattivo, egoistico, che è determinato dal male che c'è in noi. E se non facciamo pace, amicizia tra questo sdoppiamento, se non lo addomestichiamo, questo sdoppiamento, non possiamo diventare amici di nessuno. Perché se siamo irritati con noi stessi, inquieti con noi stessi, se siamo incapaci di accettarci come siamo, di entrare in comunione con la nostra storia, e non possiamo diventare amici di nessuno. E qui abbiamo scoperto il grande cammino che dobbiamo fare tutti per superare tutti i traumi, tutti i ricordi passati, tutto ciò che crea risentimento dentro di noi e che ci rode come un tarlo. E ci siamo confrontati ancora una volta con Gesù che ci serve, con Maria che offre suo figlio e accetta la storia, con i santi che sono diventati amici di Dio proprio perché hanno fatto la volontà di Dio. E alla sera di mercoledì siamo andati ad animare l'incontro di preghiera nella parrocchia di Sedico. È stato un incontro che non possiamo raccontare perché è pieno di entusiasmo, di gioia, con tutti i giovani. Abbiamo trovato una chiesa piena, una chiesa molto grande, quella di Sedico, con i sacerdoti molto disponibili, una terra benedetta, quella del Bellunese. Alcuni fratelli sono qui questa sera da Belluno e abbiamo capito la necessità di aprire una strada per far ritornare i giovani a Gesù. E la strada è Maria, la Vergine, che ci conduce sulla via dell'amicizia, dell'accoglienza, con la forza della preghiera. E giovedì abbiamo fatto il primo incontro con il nostro carissimo Mauro, diacono, che ha incominciato a tracciare un itinerario di amicizia per arrivare all'amicizia con Gesù. E anche lui ha ribadito il concetto che dobbiamo diventare amici di noi stessi e ha suggerito alcune regole importantissime, io le elenco soltanto, ma per capire quanto importante sta diventando il discorso anche per tutti noi, evidentemente lo riprenderemo. Diventerà un tema fondamentale questo per tutti noi. Le 7 regole dell'itinerario della vera amicizia per arrivare a rapacificarci con noi stessi e per giungere a Gesù è la via del silenzio, silenzio interiore in un mondo pieno di rumori, è la via della preghiera comunitaria ma anche della preghiera personale, dell'adorazione silenziosa, un impegno poi di separazione dal mondo. La terza regola, quindi un uso moderato della televisione che ci sta distruggendo, ci sta svuotando, sta creando dentro di noi dei contrasti terribili. E quarta regola, un cammino per vincere tutta l'angoscia che abbiamo dentro di noi e quindi l'impegno, l'altra regola, di essere forti nelle difficoltà che non devono mai essere più grandi di noi. Noi dobbiamo essere i più forti a guidare la nostra vita, a dominare il camminare quotidiano della nostra storia. La sesta regola, la fedeltà alla nostra quotidianità senza cercare cose stravaganti, difficili, proprio la fedeltà, compimento della volontà di Dio, così come ci ha raccomandato tanto Don Enzo durante la riflessione del Rosario. E infine la necessità di una guida spirituale per tutti, in modo particolare per i giovani. E tutto questo per arrivare a un cammino di responsabilità personale e quindi di maturità. Alla sera abbiamo celebrato l'Eucaristia di San Giacomo,
quello che è avvenuto anche qui è difficile poterlo ripetere. È stata una rivelazione, una esplosione. Sulla scia che ci è stata tracciata, i giovani hanno spalancato il loro cuore e ci siamo trovati di fronte a tutta la sofferenza interiore dei giovani che si sono scaricati. È stata una messa di guarigione, di liberazione. Ecco, i giovani penso si commuovono soltanto a sentirlo ricordare, quel momento che abbiamo vissuto con intensissima grazia. Ed è stato un amore immenso che ci ha coinvolti, perché allora abbiamo capito che l'amicizia deve svolgersi non tra i grandi, tra quello che appare, che è tutto falso, maschera, ipocrisia, ma la vera amicizia si deve costruire sulla piccolezza, sull'umiltà, sull'emarginazione, su quello che in fondo siamo tutti, nella sincerità, nella schiettezza. E così abbiamo sentito il desiderio di proporre la prima notte di adorazione notturna, silenziosa. Così i giovani dopo la cena sono riuniti in cappella, abbiamo recitato rosario, hanno preparato i turni di adorazione e hanno fatto la prima notte di adorazione notturna, aiutandosi a svegliarsi. Quello che è avvenuto durante queste notti, il Signore soltanto lo sa, e anche noi un pochino, perché i giovani hanno anche scritto anonimamente quello che il Signore stava loro suggerendo, una documentazione che penso dovrà essere messa a disposizione, poiché è nell'anonimato e quindi potrà aiutare tutti per capire cosa il Signore aspetta da tutti i giovani, perché questo è solo un campionario di quello che dovranno e devono essere tutti i giovani su questo cammino di preghiera, di riconciliazione con la Madonna. Venerdì Mauro ci ha ancora fatto il secondo insegnamento sulla vocazione di Samuele, che sembrava un argomento fuori dell'amicizia, ma abbiamo capito invece che è necessario, che dobbiamo risolvere i problemi prima di tutto vocazionali, nostri, personali, e tutti i nostri rapporti con la nostra famiglia, perché la vocazione ci inserisce prima di tutto con la famiglia, e tanti nostri ostacoli e difficoltà proprio nascono dalla famiglia, quindi c'è la necessità di una riconciliazione familiare, e attraverso poi la fedeltà alla propria vocazione possiamo diventare veri amici di Dio, perché chi ama Dio osserva la sua parola, fa la sua volontà e si diventa amici di Dio realizzando il suo progetto nei nostri riguardi, e si può arrivare così alla piena maturità della nostra persona. E così alla sera di venerdì abbiamo celebrato l'Eucarestia in onore di San Gioacchino e Sant'Anna, i due genitori più fortunati. Ecco allora che il tema anche è stato in riferimento esatto con la liturgia, e abbiamo voluto segnare il segreto dell'amicizia, che è caratterizzato dall'ottimismo, dalla fiducia, da non fermarsi a ciò che è negativo dentro di noi e attorno di noi. E allora è nato il desiderio di fare la seconda notte di adorazione dopo la messa. Finita la cena, ancora come sempre, il rosario, un'altra notte di adorazione notturna, che poi pensavamo di finirla alle 8 di mattina, invece dopo abbiamo continuato anche durante l'insegnamento nella mattinata, durante il canto delle lodi. Quindi praticamente il nostro campeggio l'abbiamo svolto tutto nell'adorazione eucaristica, una cosa veramente grande questa, unica possiamo dire, strana, perché nessuno va in campeggio per questi motivi, e sono gli unici motivi che possono giustificare di metterci insieme per trovare la vera pace, la vera gioia, la vera libertà. Ed è per questo che sabato, ieri, che abbiamo dedicato totalmente alla Madonna, abbiamo approfondito la vera amicizia come meta da raggiungere, l'amicizia nello Spirito Santo. Abbiamo capito che saltano tutti gli schemi umani, razionalistici, così puramente esteriori, anche di un'amicizia buona, ma molto superficiale. E ci siamo immessi proprio in questa amicizia nello Spirito Santo,
che ci fa percorrere la via dell'amore, della gioia, della pace, della pazienza, della longanimità, della benignità, della bontà, della fedeltà, della mitezza, del dominio di noi stessi. Allora sì, che si può diventare amici. E abbiamo capito allora che amici nello Spirito Santo non si può essere di una persona sola. Bisogna diventare amici come Gesù, come la Vergine Maria, amici di tutti. Un'amicizia che si apre alla universalità. E così ieri sera abbiamo cercato

Presidenti, abbiamo sentito il desiderio di riconoscere in quella cappella meravigliosa che abbiamo tratto dalla stalla la nostra piccola porziuncola dedicata a Santa Maria dei Bambini Semplici. E i giovani hanno sentito il desiderio di fare la terza notte di adorazione. E l'hanno terminata oggi, non so a che ora, perché io sono venuto giù stamattina, loro sono arrivati più tardi. E allora, attorno all'Eucaristia, ed è il tema conclusivo, vogliamo ancora una volta coronare il cammino, completare questa esperienza attraverso l'amicizia nell'Eucaristia. Ed è il tema della domenica, che adesso io non posso approfondire perché andrei troppo alle lunghe, ma tanto per darvi così una panoramica. L'amicizia nell'Eucaristia è il nostro cammino normale di cristiani e diventa il nostro programma. Dov'è che si può realizzare questo cammino di amicizia? Nell'Eucaristia, perché è qui che Gesù ci dà tutte le regole per dire, per essere veri amici. Ed è la regola dell'obbedienza alla volontà di Dio, ed è la regola della donazione della propria vita ai fratelli, ed è la regola dell'annientamento di noi stessi per porci in stato di servizio, come Gesù che muore sulla croce, obbediente fino alla croce. È nell'Eucaristia che diventiamo pane, pane da essere distribuito e condiviso con i fratelli. Nell'Eucaristia nella quale impariamo la vera condivisione, non soltanto quella del pane materiale, della ricchezza, di cui di solito si parla in maniera esclusiva, ma della condivisione dei doni dello Spirito Santo e quindi dei doni del Regno, di quel Regno di cui vi ha parlato nella riflessione Don Enzo durante il Rosario. E questa amicizia nell'Eucaristia ci porterà a compiere il cammino della santità verso la pienezza dell'amicizia universale, quella compiuta da Gesù insieme con Maria, che vivremo anche tutti noi nella perfetta unità e nella perfetta comunione. Allora comprendiamo che fuori di Gesù non c'è vera amicizia, e se vogliamo realizzarla fino in fondo questa amicizia, la dobbiamo realizzare nell'Eucaristia, perché nell'Eucaristia tutta l'umanità diventa il cuore di Gesù, che è il cuore del mondo. Allora anche noi, come Gesù, dobbiamo passare attraverso il cuore immacolato di Maria, che ci insegna con il suo esempio l'amicizia dell'accoglienza, l'amicizia della condivisione, l'amicizia dell'unità, l'amicizia della donazione. E domani Mauro ci farà l'ultimo insegnamento proprio sulla santità, l'amicizia della santità, che nasce dall'Eucaristia, che si forma nell'Eucaristia, rifacendosi al cammino iniziale di un grande santo, però un santo piccolo, semplice, umile, che ha confuso i sapienti del suo tempo, il santo curato d'Ars. Annuncio il tema ai giovani perché così lo aspetteranno ancora con maggiore desiderio. E io vorrei chiudere per tutti con un primo pensiero che ci rivolge la Madonna in questa occasione. Lei è la festeggiata, quindi lei come mamma vuole dirci qualche cosa. Evidentemente lei si compiace di noi che siamo suoi figli, anche se siamo piccolini, anche se abbiamo pochi pani, pochi pesci da offrire. In realtà questa è la lezione, noi l'abbiamo scoperto con i giovani: il Signore non ha bisogno di grandi, di potenti, di sapienti, di intelligenti, di gente brava. Il Signore ha bisogno del ragazzino che sa dare tutto quel poco che ha con fede. Poi il Signore pensa a lui a moltiplicare, perché l'opera non è dell'uomo ma è di Dio. E quindi siamo illuminati ormai sulla verità che ci porterà certamente a realizzare fino in fondo il progetto di Dio. E allora la Madonna
si compiace di noi, ci rassicura e anche ci ammonisce. Figli cari, non finirò mai di amarvi tutti immensamente. Io come madre vi sono vicina e vi aiuto nei momenti di prova e vi aiuto a capire quanto è grande l'amore di Dio per voi. Ecco l'amicizia di Dio che dobbiamo scoprire, nella quale dobbiamo entrare. Voi non capite però il mio dolore per i vostri peccati. Il vero grande male del mondo è il peccato. Questo distrugge tutto, distrugge soprattutto l'amicizia e crea barriere. E perciò, dice la Madonna, vi invito a non peccare. Non desidero che voi siate tutti perfetti e non pretendo la perfezione da voi, perché siete creature umane e come tali desidero solo che voi vi impegnate a seguire le vie di Cristo mio figlio. Gesù è la santità che Dio ha stabilito per voi. Gesù è la vostra amicizia. E infine, sempre la Madonna ci traccia un programma di impegno che lo vogliamo proprio scrivere dentro il nostro cuore. Cari figli, vi chiedo di donare totalmente il vostro cuore a Dio. Ecco, il primo gesto di amicizia, donare totalmente il nostro cuore a Dio, i nostri pochi pani, i nostri pochi pesci, anche con i nostri peccati che abbiamo dentro. Vi chiedo di donare totalmente il vostro cuore a Dio, l'importante è che scegliamo Lui, e abbandonarvi totalmente a me, che sono la madre, che vi porta a Gesù. Io sono venuta per portarvi Gesù, mio figlio. Ascoltate le sue parole, aprite i vostri occhi e i vostri cuori. La mia luce li ricoprirà di saggezza e sarete capaci di capire ogni cosa. Amate Dio con tutto il cuore, con tutta la forza delle vostre mani, proprio con tutta la potenza della nostra vita. Chiedete a Dio lo Spirito Santo. Chiedete a Dio la semplicità di cuore, la semplicità dei bambini che non hanno bisogno di tanti richiami. Sappiate distinguere la voce di Dio da quella di Satana. E a proposito di questo, vediamo di essere tutti operatori di pace, di concordia. Guardiamoci bene nei nostri gruppi di preghiera di seminare zizzania, discordia, critiche, mormorazioni, contrasti, critiche verso persone. Guardiamoci, questo è l'opera di Satana che separa, che crea malumore. Allora sappiate distinguere la voce di Dio da quella di Satana. Badate che l'inganno si nasconde sotto la bellezza, come tutte le brutture sono nascoste sotto il velo meraviglioso. Dobbiamo avere sempre attenzione, non guardare al prima cosa che si vede, andar sotto. Badate quindi di non cadere nei tranelli, superate le prove con docilità, abbiate l'intelletto e tutti i doni dello spirito con voi, usate l'amore paterno di Dio per amare i vostri fratelli, abbiate braccia forti per accogliere tutti i vostri fratelli con la forza dell'amicizia. Siamo grati e vogliamo dire alla nostra mamma celeste: siamo pronti, siamo i pochi pani, i pochi pesci, abbiamo un mondo da sfamare, ci sono tutti i giovani del mondo da riportare a Gesù, come faremo? Ecco la strada, abbiamo un mondo da sfamare. Ci sono tutti i giovani del mondo da riportare a Gesù. Come faremo? Ecco la strada.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per i beni nostri, di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Nell'ultima cena con i Suoi Apostoli, e li volle perpetuare nei secoli il memoriale della Sua Passione, e si offrì a te, agnello senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. In questo grande mistero tu nutri e santifichi i tuoi fedeli, perché una sola fede illumini e una sola carità riunisca l'umanità diffusa su tutta la terra. E noi ci accostiamo a questo sacro convitto, perché l'effusione del tuo Spirito ci trasformi a immagine della tua gloria. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria.

Don Angelo Pandin, testimonianza sempre viva. Per approfondire la sua spiritualità, la radio mette a disposizione questa pubblicazione, ricca di testimonianze. Edito da Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Nel canto terzo dell'Inferno, Dante presenta l'azione educativa nei versi esemplari in cui il maestro Virgilio lo prende per mano con lieto volto e lo introduce dentro alle segrete cose. Leggiamo infatti: «E poi che la sua mano alla mia puose con lieto volto, ond'io mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose». Dante non avrebbe intrapreso il viaggio senza la compagnia e la guida lieta e rassicurante di Virgilio. C'è un'altra immagine dantesca che ci aiuta a capire chi sia davvero l'educatore. Nel canto primo del Paradiso, Dante vede Beatrice alla sua sinistra guardare il cielo. L'amata non indica se stessa al poeta, ma qualcosa d'altro, un bene maggiore. L'educatore, colui che guida e che è autorevole, non rimanda mai a sé come risposta ai problemi della vita, ma comunica altro, indirizza al bene e conquista gli altri proprio perché non avvinghia a sé. Vedendo Beatrice rivolta al cielo, anche Dante è indotto a fare altrettanto. I genitori che pregano col cuore, di fronte alla presenza, comunicheranno probabilmente al proprio figlio il senso del mistero che è altro da loro, più grande della loro misura. Il bimbo non coglierà certo tutto quanto viene pronunciato, ma probabilmente avvertirà, se sta in silenzio e guarda, il senso religioso dei genitori. Nella poesia La madre, Ungaretti, in seguito alla perdita della persona a lui più cara, le dedica dei versi in cui ben emerge l'impatto che la religiosità materna, stampata nella sua memoria fin da piccolo, ebbe poi nella formazione della sua persona, anche se la conversione lo toccherà solo a 40 anni, dopo aver incontrato nuovamente il cristianesimo attraverso l'esperienza del monastero di Subiaco nel 1928. Scrive infatti il poeta: «E il cuore, quando d'un ultimo battito avrà fatto cadere il muro d'ombre per condurmi, madre, sino al Signore, come una volta mi darai la mano. In ginocchio, decisa, sarai una statua davanti all'Eterno, come già ti vedeva quando eri ancora in vita. Alzerai tremante le vecchie braccia, come quando spirasti, dicendo, mio Dio, eccomi. E solo quando m'avrà perdonato, ti verrà desiderio di guardarmi. Ricorderai d'avermi atteso tanto e avrai negli occhi un rapido sospiro». Chi abbia colto la ragionevolezza del discorso fin qui tenuto sull'educazione non potrà non concordare sul fatto che l'educazione riguardi anche la dimensione della bellezza. Esiste, cioè, un'educazione estetica. Se l'educazione infatti è introduzione alla totalità della realtà, e se la bellezza è una prerogativa dell'essere, per essere introdotti all'aspetto estetico della realtà occorre indubbiamente un'educazione. Ancor di più urge tale educazione in un contesto quale quello odierno. Oggi infatti sembra sempre più soffocata la domanda di bellezza innata nell'uomo. Il sopimento del desiderio avviene attraverso la diffusione dell'idea che la risposta a tale domanda che c'è nel nostro cuore non esista. Se non c'è risposta, allora non avrebbe più senso porsi la questione. Il bello non esiste, non chiedetelo. Sembrerebbe essere questo il drammatico quanto falso messaggio veicolato dalla cultura e dall'arte contemporanea. Riproporre in maniera prepotente il desiderio di bellezza che abbiamo nel cuore è la maniera più chiara per iniziare un percorso autentico di ricerca estetica. Potremmo infatti affermare che la vera educazione è l'educazione alla bellezza e alla bontà, come lo stesso San Paolo insegna: esaminate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Non possiamo crescere nella paura e nell'angoscia per la vita e per quanto ci può capitare, ma solo nell'entusiasmo per la positività della realtà. C'è un disegno positivo nel reale, ma solo un'educazione può permetterci di inoltrarci in esso. L'esistenza ha un senso profondo, ma qualcuno ci deve insegnare a intravederlo.
Il peccato ci allontana dalla capacità di cogliere la bellezza nella realtà e nella vita. La nostra esperienza quotidiana ce l'insegna. Solo uno sguardo puro sulla realtà ci permette di osservarla con rispetto, di contemplarla e di abbracciarla con tenerezza nella sua unicità, ma anche nella sua precarietà e nel contempo nella sua grandezza. Solo uno sguardo siffatto, che possiamo definire verginità, ci consente di capire il dono grandissimo che ogni giorno ci è offerto. Noi dipendiamo da un mistero che fa tutte le cose. Noi siamo il rapporto con questo tu che ci fa. È indubitabile che un'educazione che sia realmente tale porti a spalancare una finestra sul nostro io, sulla nostra persona, ovvero su quell'aspetto della realtà che più ci interessa. Non si potrà essere educati, ovvero introdotti alla realtà, se prima non si sarà stati introdotti alla coscienza di sé e del proprio io. In questo ambito risulta particolarmente significativa la dimensione della conoscenza dei propri talenti, ovvero di quelle caratteristiche e di quelle inclinazioni con cui siamo nati. Conoscere i propri talenti è compito tutt'altro che scontato, ma indispensabile perché la persona possa realizzarsi. Ricordiamoci la parabola dei talenti raccontata da Gesù. Un uomo consegna dei talenti ai suoi servi prima di partire per un lungo viaggio, a chi 5, a chi 2, a chi 1. Il primo li impegna subito e guadagna altri 5 talenti. Il secondo ottiene dall'investimento 2 talenti. Chi ha ricevuto un solo talento lo nasconde sottoterra. Quando ritorna, il Signore premia i 2 servi che hanno fatto fruttare il suo denaro, mentre fa castigare il servo infecondo. Lo fa gettare nelle tenebre, gli toglie anche l'unico soldo e lo consegna a chi ha 10 talenti. Infatti, a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. Non conoscere i propri talenti o non utilizzarli significa perderli. Viceversa, scoprirne anche uno solo e far sì che dia frutto è molto più proficuo che possederne tanti senza adoperarli. La vera educazione dovrà mirare a far esaltare i talenti di ciascuno, che poi diventeranno davvero fruttuosi solo se posti al servizio del tutto, dell'ideale, dell'universale. Il frutto del talento, che è dono regalato dal Signore, sarà così non solo il compimento di sé, ma anche del prossimo e dell'opera di Dio. L'incipit del Salmo biblico 114 recita infatti: «Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria». In questi versi è descritta la percezione della vita come compito, come assunzione di responsabilità, come prendersi cura di. Nella già ricordata lettera agli artisti, Giovanni Paolo II scriveva: «Secondo l'espressione della Genesi, ad ogni uomo è affidato il compito di essere artefice della propria vita. In un certo senso, egli deve farne un'opera d'arte, un capolavoro». In senso cristiano, tutte le vocazioni hanno questo compito supremo, quello di rendere testimonianza della presenza di Dio nella storia e nella realtà. Quanta cura, quanta attenzione nel proprio lavoro comporterebbe una consapevolezza, anche piccola, del significato della propria attività. La vocazione dell'artista è, in tal senso, molto particolare. Infatti, scriveva ancora Giovanni Paolo II nella lettera agli artisti, nella creazione artistica l'uomo si rivela più che mai immagine di Dio e realizza questo compito prima di tutto plasmando la stupenda materia della propria umanità e poi anche esercitando un dominio creativo sull'universo che lo circonda. L'artista vive una particolare relazione con la bellezza. In un senso molto vero si può dire che la bellezza è la vocazione a lui rivolta dal Creatore col dono del talento artistico. Chi avverte in sé questa sorta di scintilla divina che è la vocazione artistica, di poeta, di scrittore, di architetto, di musicista, di attore, avverte al tempo stesso l'obbligo di non sprecare questo talento, ma di svilupparlo per metterlo al servizio del prossimo e di tutta l'umanità.
Questo quindi è l'appello rivolto a tutti gli artisti. Tocca a voi, uomini e donne che avete dedicato all'arte la vostra vita, dire con la ricchezza della vostra genialità che in Cristo il mondo è redento. È redento l'uomo, è redento il corpo umano, è redenta l'intera creazione. A contatto con le opere d'arte, l'umanità di tutti i tempi, anche quella di oggi, aspetta di essere illuminata sul proprio cammino e sul proprio destino.

Rosario Tronolone ha proposto «La bellezza salverà il mondo». Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 524343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

lingua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La Via di Maria, quinta meditazione. Buon ascolto.

Bene, con la giornata di oggi cominciamo ad avviarci verso la conclusione del nostro discorso, ma in realtà entriamo nel cuore stesso della vita di Maria. Questa mattina ci fermeremo su tre episodi. È l'unica maniera per riuscire a percorrere un po' tutto il viaggio della Via Maria. Ve li elenco e poi cerchiamo di capire in che senso noi abbiamo bisogno di fermarci su questi tre avvenimenti della sua vita. La prima è la fuga in Egitto. Il secondo episodio è il ritrovamento di Gesù nel Tempio. E il terzo episodio sono le nozze di Cana. Queste tre tappe della vita di Maria, in realtà vi accorgerete tra un istante che hanno un filo rosso che collega tutte e tre queste vicende. Ma partiamo dall'inizio. La fuga in Egitto. Che significato può avere questo evento della vita di Maria che trovate nel Vangelo di Matteo al capitolo 2, versetti 13-23? Matteo 2, versetti 13-23. Ora la vicenda è nota, cioè che cosa accade che a un certo punto nella vita di Gesù, che è appena venuto al mondo, incombe la minaccia di Erode. Giuseppe viene avvisato di questa minaccia, di questo rischio, e di notte vanno via, scappano, vanno in Egitto per cercare di proteggere il bambino, e lì rimarranno finché non morirà Erode. Sarà lo stesso angelo ad avvisarli dello scampato pericolo e del fatto che potranno ritornare indietro sui loro passi. Noi sappiamo però che questa loro fuga non è senza conseguenze, cioè quella fuga è strettamente legata a quella che noi conosciamo come la strage degli innocenti, questa mattanza operata da Erode nei confronti dei bambini di questa borgata, di questo villaggio di Betlemme e dintorni, nel tentativo di uccidere questo probabile messia, questo usurpatore del trono. Qui il tema che emerge in maniera forte è quello della persecuzione, ma la persecuzione è un tema che è il risvolto della medaglia della testimonianza. Che cos'è la testimonianza? Ieri dicevamo, nella nostra seconda meditazione, dicevamo che quando tu ami devi domandarti quanto sei disposto a soffrire per ciò che ami. Ecco, la testimonianza è una declinazione esattamente di questo proposito, in fondo. Il testimone è colui che rimane fedele a ciò che ha scoperto essere vero. Il testimone è colui che rimane fedele a ciò che ha scoperto essere vero dentro la sua vita. E questo sta a significare che non tutto ciò che c'è nella nostra vita è vero. Non tutto quello che viviamo è autentico. Se come cristiani dovessimo in qualche maniera avere una pretesa, la nostra pretesa dovrebbe essere questa: quella di vivere per cose vere. Solo le cose vere meritano la nostra attenzione, meritano la nostra vita. Ora, immaginate quanto la nostra esistenza è piena di fuffa, cioè a volte di cose che non sono vere, che assorbono la nostra vita, che distraggono la nostra esistenza. Quindi il primo vero grande discernimento è cominciare a capire che cosa è vero e poi difendere ciò che abbiamo scoperto essere vero, rimanendo fedeli a tutto questo. Ora, se la scelta avviene soltanto tra il bene e il male, tra Gesù e Erode, può sembrare relativamente semplice. In realtà la cosa complicata è che la verità di cui vi sto parlando non si gioca semplicemente sul fatto di dover, scegliere tra il fare o non fare qualcosa all'interno della nostra esistenza. Quello che voglio dirvi è che tutto ciò riguarda non tanto il verbo fare, ma il verbo essere, ancora una volta. C'è una maniera vera di essere preti, c'è una maniera vera di essere suore,
C'è una maniera vera di essere frati, c'è una maniera vera di essere laici, c'è una maniera vera di essere famiglia, cioè non tutte le versioni di vita che noi viviamo sono vere. Tu puoi vivere una vocazione, ma vivere quella vocazione non in maniera vera, non in maniera autentica. In questo senso noi abbiamo costantemente bisogno di santi, cioè di modelli, di persone a cui guardare e a poter dire: ecco, questa è una maniera autentica di vivere la mia vocazione, questa è una maniera autentica di vivere la mia vita, questa è una maniera autentica di vivere il mio mestiere. Quindi non basta semplicemente aver scelto una cosa che apparentemente è una cosa buona. Ok, io faccio una famiglia, farsi una famiglia è una cosa buona, decido di dedicare la mia vita a una missione, è una cosa buona. No, non basta far questa scelta, dobbiamo domandarci se in quella scelta noi siamo rimasti fedeli a ciò che è vero. E se da una parte dovrebbe rappresentare un affare vivere in maniera autentica, in maniera vera, la nostra vita, la nostra vocazione, il Vangelo ci mette subito in guardia e ci dice che se tu vuoi rimanere fedele a ciò che è la versione vera e autentica della tua vita, devi prepararti alla persecuzione. È paradossale. Ma se io voglio vivere bene bene il mio sacerdozio, perché devo prepararmi alla persecuzione? Se io voglio vivere bene bene il mio essere famiglia, il mio vivere, il mio carisma, perché? Perché ciò che è alla persecuzione, se io voglio vivere bene bene il mio essere famiglia, il mio vivere, il mio carisma, perché?

E a nessuno piace che qualcuno sveli che tu stai vivendo in maniera mediocre. Quindi non devi fare niente di diverso dagli altri, niente di più degli altri, niente. Non devi far nulla per non smascherare la mediocrità che c'è intorno. Ora qui la linea di demarcazione tra la testimonianza e la presunzione è sottilissima, perché il testimone non gode di essere diverso, soffre per questa diversità, perché non vuole dire io sono meglio, è proprio perché avverte di non essere migliore degli altri, ha bisogno di ricordarsi costantemente qual è la versione autentica di vita a cui rimanere fedeli. Il Vangelo ha una rappresentazione, credo, efficace di tutto questo, perché ci rappresenta la verità come un bambino. È Gesù questa verità. E questa verità ha bisogno di essere difesa. E se tu non difendi la verità, non stai difendendo la vita di questo bambino che ti è affidato. Ora, voi immaginate che in ciascuna delle nostre vite la parte vera della nostra vita è un bambino che dobbiamo difendere. Quindi non è un vestito da indossare, capite? È qualcosa di molto più profondo. È un bambino da difendere. È Gesù. E metterlo al sicuro da Erode. Oh, finché Erode è un altro, beh, va bene. Ma Erode ci abita, eh? Erode a volte è dentro di noi. Erode non sopporta che qualcosa possa prendere il suo posto. Una vita vera non è mai una vita comoda, ad esempio. Una vocazione vissuta con radicalità non è una vocazione accomodante. E c'è una parte di noi invece che tende a voler cercare quell'equilibrio in cui noi stiamo a posto, no? Non so se amo più la persona che ho accanto, ma non mi importa più se l'amo o no. Abbiamo trovato un nostro equilibrio in cui sì, c'è affetto, ci si affeziona un cane, immagina un po' se non ci si affeziona a una persona che ti vive in casa. Ma quella roba lì è mediocrità. Dice, vabbè, alla fine la messa la dico. Le cose che devo fare le faccio, il ministero che mi ha affidato lo porto, alla fine del mese arrivo e cerco di segnare tutte le caselle, ma la domanda è in che modo noi stiamo vivendo la nostra vita. Cioè, finché noi pensiamo che la testimonianza è noi siamo cristiani, gli altri sono atei e quindi noi dobbiamo portare la nostra testimonianza di credenti contro gli atei, ma capite che questa roba qui è fin troppo semplicistica. La testimonianza di cui ci parla il Vangelo, la testimonianza della nostra fede cristiana, è innanzitutto far splendere, tirar fuori quella bellezza che c'è innanzitutto nel vivere in maniera vera e autentica la nostra vita. Questa è la testimonianza, non è contrapporre la nostra vita alla vita degli altri, ma tirar fuori tutta la bellezza che c'è dentro la nostra esistenza, o che dovrebbe esserci. Che è un po' quello che Papa Francesco negli ultimi anni sta cercando di fare sulla scia di Papa Benedetto, di Giovanni Paolo II, di Paolo VI, di Giovanni XXIII, diciamo così, che dal Concilio in poi c'è come un'intuizione di fondo, che più che contrapporci al mondo, noi dobbiamo mostrare al mondo una bellezza che il mondo non conosce. Non devo semplicemente, eliminare o contrappormi e dire questa è la cosa vera e questa è la cosa sbagliata, allora io mi metto uno contro l'altro, no? No, è mostrare che se io voglio portare ad esempio la testimonianza della famiglia cristiana, non di famiglia cristiana, sono i Paolini, della famiglia cristiana, devo mostrarne la bellezza. La bellezza. È l'unica testimonianza che ci viene chiesta, cioè di tirar fuori quanto è bello vivere questo, in quel modo. Perché ci sono dei santi che attirano?

anche dopo secoli continuano a fare seguito pazzesco dietro di loro, perché hanno mostrato una bellezza che è affascinante. Ora, quando Papa Benedetto dice che l'evangelizzazione deve avvenire attraverso un processo di attrazione e non di proselitismo, sta dicendo una cosa fortissima, Papa Benedetto. Papa Francesco la ripete spesso questa frase, ma è di Benedetto. Il cristianesimo si propaga per attrazione, cioè è una bellezza irresistibile. Questo è il contrario delle crociate, eh? Cosa a cui tendiamo ultimamente. Ma qui il problema non è mettersi pro o contro qualcosa, ma averne capito la bellezza e aver capito che in fondo noi siamo chiamati a testimoniare ciò che abbiamo riconosciuto essere vero dentro la nostra vita, senza nessun'altra preoccupazione, sapendo che questo inevitabilmente ci creerà problemi. Se tu vai da un ragazzo, a volte mi capita nei giovani che incontro, no? Allora, questi ragazzi che magari hanno fatto un buon cammino cristiano, dicono che vogliono vivere un fidanzamento casto, ma è ovvio che si mettono contro una mentalità che li prende in giro, che dice ma che è stato a fare così, o finiscono delle storie proprio per questo, no? Ma qui il problema non è io cerco la castità nel fidanzamento perché sta scritto nel catechismo della Chiesa Cattolica, no, ma perché ne ho intuito la bellezza di questa roba qui, cioè lo faccio perché è un affare, non perché me lo dice qualcuno, è bello, c'è una bellezza, ma la domanda è si vede la bellezza di questa scelta? Perché se tu perdi la bellezza di una scelta ti rimane il moralismo. Perché io dovrei vivere in un certo modo? Perché ne ho colto la bellezza. Giovanni Paolo II ha scritto un'enciclica con un titolo che secondo me è il più efficace di tutti, Veritatis Splendor, lo splendore della verità. Cioè, la verità ha uno splendore, sì, quello si deve vedere, lo splendore del vero. La testimonianza è lo splendore del vero. La testimonianza è Madre Teresa che va a prendere il Nobel e dà schiaffi a tutti dicendo: se i bambini non li volete, dateli a me, ci penso io, li accolgo io. E lo fa mostrando non, come devo dire, una contrapposizione violenta, ma mostrando ciò che è lei, madre. È madre, si vede la bellezza di una madre lì. È questo tipo di testimonianza che noi dovremmo recuperare dentro la nostra vita, saper difendere questo bambino, essere disposti a pagare per amore di questo bambino, che è l'amore della verità che c'è dentro le nostre esistenze, saper lasciare la comodità della nostra casa per andarcene in esilio, che tradotto significa accettare di vivere circostanze difficili per amore di quella verità. Forse qualcuno di voi che conosce un po', la vita di Giovanni della Croce sa quanti gliel'hanno fatte passare a Giovanni, i suoi confratelli, eh? Gliene hanno fatte passare a Giovanni della Croce per quel processo di riforma che insieme a Teresa d'Avila tentavano di portare all'interno dell'ordine del Carmelo. Tenerlo chiuso in carcere per tantissimo tempo, umiliarlo. È vero che lì poi sono nati i testi poetici più belli di Giovanni, ma questo non giustifica il fatto che abbia subito di tutto e di più. Ma ecco. Se ieri ci domandavamo che cosa siamo disposti a soffrire per ciò che amiamo, la domanda che oggi questa tappa di Maria domanda a ciascuno di noi è questa. Abbiamo riconosciuto ciò che è vero dentro la nostra vita? Siamo disposti a testimoniare ciò che abbiamo riconosciuto essere vero? Io sono un frate. Qual è la versione vera dell'essere frate?
Io sono una moglie, qual è la visione, la versione vera di essere moglie? Io sono un medico, qual è la versione vera di essere medico? Io sono una famiglia, qual è la versione vera di essere famiglia? Io sono una suora, qual è la versione vera di essere suora? Ecco, ce l'abbiamo chiaro qual è la versione vera? E riusciamo a indicarla in un testimone? Cioè, possiamo dire, io conosco chi mi ricorda qual è la versione vera di quello che io dovrei fare nella mia vita. E sono disposto a testimoniare questo, cioè a mostrarne lo splendore. Quando accendi una luce nel buio, ovviamente il contrasto si viene a creare tra il buio e la luce. Quindi la testimonianza non è andarci a trovare situazioni in cui dobbiamo entrare in contrasto, ma trovare le motivazioni per cui splendere, accettando che splendere significa anche pagarne le conseguenze. Seconda tappa di questa mattina. E in realtà io vi ho dato soltanto una traccia, poi se volete nella preghiera, prendendovi il brano di Matteo 2, 13, 23, potrete approfondire di più questo tema della testimonianza. Seconda tappa, il ritrovamento di Gesù nel Tempio, che trovate in Luca 2, 41, 50. Vangelo di Luca, capitolo 2, versetti 41, 50. Ecco, anche qui, che è una storia, anche questa abbastanza conosciuta e famosa, fatemi dare semplicemente delle coordinate che spero possano risultarvi utili. Ecco, la prima notizia che ci viene da questa storia è che se l'episodio precedente aveva come tema principale la testimonianza, a partire dalla persecuzione, il tema di questa seconda tappa è dire che nessuno di noi è immune dalle crisi, perché questo è un racconto di un momento di crisi. La crisi è aver perso di vista il motivo. Questa è la crisi. Aver smarrito il motivo. Una persona in crisi quando non capisce più il senso di quello che sta facendo. Ancora una volta, vedete il Vangelo come traduce. Allora, se prima abbiamo detto la verità è un bambino da difendere, è questo bambino che va messo in salvo da Erode, il motivo in questa seconda tappa è ancora un bambino che non ritrovi. È un bambino che pensavi fosse con te, ma che non c'è. È interessante quello che capita in questo brano del Vangelo, non a due qualunque, ma a Maria e a Giuseppe. Volete che ve lo sottolineo? Stiamo parlando della Madonna e di San Giuseppe. Neanche loro sono immuni da questo tipo di crisi, che a un certo punto smarriscono, perdono di vista Gesù, che è il motivo, Ognuno pensava che fosse con l'altro. L'anticamera delle crisi è dare per scontato. Sì, do per scontato che da qualche parte nella mia vita c'è. Sì, ma dove? Dov'è? Ogni mattina dobbiamo domandarci se abbiamo davanti a noi il motivo, che in fondo poi è Gesù. Gesù è la personificazione del motivo. Quando diciamo che abbiamo perso Gesù nella nostra vita, non abbiamo perso un santino o una statua, abbiamo perso un motivo per cui la nostra vita vale la pena, per cui la nostra vocazione vale la pena, per cui le nostre scelte valgono la pena. Ricordate che quando si perde il motivo ci rimangono soltanto i muscoli della nostra volontà. E non si va lontani,
qui la testimonianza di quest'altra tappa nella vita di Maria sta in un gesto molto, molto bello, cioè non possiamo essere immuni dalle crisi, cioè prima o poi capita nella vita che perdiamo di vista ciò che dovrebbe essere l'essenziale. Ma Maria e Giuseppe ci danno la testimonianza che quando si perde di vista l'essenziale non bisogna far finta di nulla, come molto spesso facciamo noi. Ad esempio, tu sai che stai male, sai che c'è un vuoto, sai che c'è un'infelicità che sta serpeggiando dentro la tua vita. E che cosa ti viene in mente di fare? Di stringere i denti e di andare avanti. E a te sembra eroica questa cosa, di andare avanti. No, non si va avanti, ci si mette a cercare Gesù che non si trova. Ed è interessante, sono rimasto colpito qualche giorno fa mentre leggevo un'esegesi di questo brano fatto da Don Dolindo, Ruotolo, e diceva questa cosa veramente interessante, diceva: si misero a cercarlo, ma non lo trovarono nella carovana. Ecco, il primo posto in cui non lo trovano è nella carovana. Voi se ci pensate bene, è una cosa che noi facciamo molto spesso, quando perdiamo un motivo, ci mettiamo a cercare questo motivo nei rapporti, nelle relazioni, no? Cerchiamo di ritrovare questo riempendo il vuoto attraverso delle relazioni intorno a noi, attraverso la ricerca di una comitiva che possa riempire quel vuoto. Quelli sono momenti della vita in cui a volte costruiamo delle relazioni sbagliate. Andiamo a cercarci delle persone, ma non perché vogliamo bene a queste persone, le cerchiamo perché stiamo male. Queste persone in realtà ci danno delle relazioni che, proprio perché si costruiscono sul fatto che noi non stiamo bene, diventano delle relazioni tossiche. Dico tossiche per non dire che a volte diventano altro, eh? Possono diventare delle cadute molto importanti. Gesù non è lì, non è nella ricerca spasmodica di qualcosa che, quando noi cerchiamo, quando tu non stai bene a casa tua e vai a cercare da un'altra parte perché stai male in casa tua, non hai risolto il problema in casa tua, cioè quando tornerai la sera a casa il problema starà ancora lì, eh? Se tu non stai bene con la tua vocazione e trovi delle cose per evadere da quel problema, tu hai fatto un gesto di evasione, non di risoluzione del problema. Lo cercano nella comitiva, ma non c'è nella comitiva. Non basta una comitiva per risolvere il problema di senso. Prosegue dicendo: non lo trovarono nella comitiva, tornarono a Gerusalemme e si misero a cercarlo per la città. Avete presente quando noi non stiamo bene che le proviamo tutte, eh? Tutto quello che la città ci offre noi lo proviamo. Facciamo cammini di introspezione, psicologici, affettivi, gruppi, cose, eccetera, che sono tutti buoni strumenti, ma in fondo non basta interpretare un vuoto per risolvere un vuoto. Se ti manca qualcosa di così importante, non basta semplicemente spezzettarlo, analizzarlo. No, non ti basta questo. Non c'è in nessun'altra parte se non in un'esperienza che è veramente significativa. Dove ritrovano Gesù? Nel Tempio. Che cosa rappresenta il Tempio? Rappresenta un legame spirituale, la vita spirituale. A volte noi stiamo male e ci concentriamo sull'alimentazione, sulla palestra, su questo, che non è niente di brutto, ma non è risolutivo. A volte noi stiamo male e cominciamo a fare... Cioè adesso devo fare esperienze diverse perché fino ad oggi girovaghiamo a destra e a sinistra. Quando manca un motivo,
quella mancanza è una grande richiesta di spiritualità, una grande richiesta di un legame che non può darti nessun altro se non la ricerca di un Dio che si nasconde esattamente lì dove tu magari non ti metti a cercarlo. Non a caso molte persone che sono passate attraverso esperienze serie di crisi hanno riscoperto la fede proprio a partire da dei momenti di crisi. Ecco, diamo una definizione generale che possa aiutarci. Ogni crisi ha lo scopo di convertirci. Non è mai solo una parte destruens, cioè non è messa lì solo per demolirci. Ogni crisi ha come scopo convertirci. Ed è quello che succede a Maria Giuseppe. Vi ricordate questo dialogo tra la madre e il bambino? Perché ci hai fatto questo? Io e tuo padre angosciati ti cercavamo. Non gliele manda a dire la Madonna, eh? Perché ci hai fatto questo? Io angosciati tuo padre ti cercavamo. E Gesù dice: mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Che è un po' come dire: ma sono io che devo venire dietro di voi o siete voi che dovete venire dietro di me? Cioè, chi è il discepolo? Capite che è un momento di conversione molto serio? Significa che il modo di vivere di prima, quello che dà per scontato Gesù nella carovana, ti porta fino al punto di perdere Gesù. Che è un po' la tentazione di Pietro quando, sentendosi potente perché ha le chiavi del regno in mano, tenta di sorpassare Gesù, di mettersi davanti a lui, di volerlo condurre da qualche parte. Ad esempio gli dice: no, no, a Gerusalemme non ci andiamo, se queste sono le antifone di Gerusalemme, no, non ci andiamo. Gesù dice a Pietro cosa? Va dietro, torna dietro, altrimenti tu mi sei di impedimento, mi sei di scandalo. Allora, non a caso e non raramente succede che in ognuna delle nostre vite a un certo punto ci dimentichiamo che siamo discepoli, cioè che stiamo andando dietro qualcuno. Quando una famiglia smette di andare dietro Gesù, si perde il senso. Quando un prete smette di andare dietro Gesù, perde il senso. Quando una consacrata smette di andare dietro Gesù, perde il senso. Quando in qualunque cosa noi facciamo della nostra vita, nella nostra famiglia, nelle nostre giornate, smettiamo di sentirci discepoli, bisognosi di stare dietro qualcuno, di camminare dietro qualcuno, noi perdiamo di vista il senso. Ed è la grande rivelazione che Gesù dà a Marta a Betania, quando, indicando la sorella, dice che Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Allora voi capite che c'è una parte migliore a cui dobbiamo rimanere attaccati. E che cosa sta facendo fondamentalmente Maria? Lo sta ascoltando, lo sta prendendo sul serio, a differenza di Marta, che sa che c'è Gesù in casa, fa delle cose per Gesù, ma non fa l'unica cosa che conta, e cioè stare ad ascoltarlo. Ecco, nella mia piccola cattiveria sacerdotale, quando sono stato per tanti anni parroco dell'università, della parrocchia universitaria, no? E la domenica per noi era sempre il momento in cui facevamo i grandi adunati, i pranzi, no? E soprattutto prima del terremoto, nella canonica dove vivevo mettevamo ste tavolate, allora venivano, facevamo questi pranzi, e poi cominciava il momento drammatico, perché nel cuore del pranzo, senza nessun preavviso, cominciavo a guardare qualcuno e dicevo: che diceva il Vangelo di oggi? Oh, a messa c'erano stati un'ora prima, eh? Panico. Il caos diventava silenzio, eh? E cominciavano a dire: no, ma c'era Gesù. Sì, vabbè, cioè, è molto facile. Stiamo a parlare del Vangelo, sicuramente Gesù c'era.
Ma siccome poi si erano preparati su sta cosa, allora stavano attenti, allora li fregavo in quest'altro modo, no? Dicevo, che salmo c'era oggi? Il salmo, mo chi se lo va a ricordare il salmo, no? Oppure, non lo so, la prima lettura, Perché facevo questa cosa? Perché lo facevo a loro? Perché in fondo tutti noi facciamo così. Andiamo a messa, facciamo delle cose, ma non ci stiamo lì. Amici, a volte non ci stiamo con la testa. Ora, vi è piaciuto il secondo salmo delle lodi di oggi? Ma sapete, questa mancanza di attenzione significa che noi diamo, cioè facciamo delle cose, ma non ci stiamo né con la testa né con il cuore. Che è un po' come tenere gli occhi fissi su qualcosa. Avete presente quando una persona guarda nel vuoto, cioè sta fissando un punto, ma chissà dove sta con la testa? Ecco, questo modo di vivere a volte è un modo, è proprio è un atteggiamento esistenziale. Facciamo tante cose, ma non ci stiamo lì. Non abbiamo attenzione per non perdere di vista quello che conta in quel momento. Teresa d'Avila, non soltanto una straordinaria donna vera, qualcuno dice che è la più donna fra le sante, riformatrice anch'ella del Carmelo, dottore della Chiesa, una delle cose che tira fuori nella sua spiritualità è proprio l'orazione mentale. Vattela a spiegare l'orazione mentale. In realtà l'orazione mentale è essere presenti a quello che tu stai facendo. Ad esempio, stai parlando con il Signore e ci stai parlando, non è una cosa meccanica, ci sei in quel dialogo. La tua testa e il tuo cuore sono lì, non sei diviso, spaccato. Le crisi nascono proprio da questa nostra mancanza di allenamento a tenere costantemente lo sguardo fisso sull'essenziale, sul motivo, su questo bambino, su Gesù. E perché soprattutto vogliamo gestire noi le cose e portare le cose dove diciamo noi. Ad esempio, loro stanno tornando a casa e Gesù invece è da un'altra parte. Ogni tanto quando mi capita di predicare, ci sono i vescovi presenti, dico: noi viviamo in una conferenza episcopale che ha già programmato i prossimi 10 anni, il prossimo decennio è già programmato, cioè già sappiamo che cosa dobbiamo fare, su che cosa dobbiamo riflettere. Ma qui la domanda è: ma noi stiamo seguendo il Signore o un programma che stabiliamo noi in anticipo? Ad esempio, quello che è successo con il Covid, capite che ha fatto saltare in aria tutti i nostri programmi? E capite che noi non possiamo semplicemente dire: dai, resistiamo e poi riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Significa che noi dobbiamo cambiare e metterci a seguire il Signore nella realtà. Questa roba che ci ha sconvolto tutto è anche il nostro modo di procedere, di essere Chiesa. O ci converte oppure abbiamo sprecato un'occasione. Quando succede una cosa bella o brutta negli ambienti dove viviamo, in una famiglia, in una comunità, eccetera, ha voglia di dire che è brutto oppure che è bello. E qua il problema è: il Signore ha permesso che questa cosa ci fosse dentro la realtà. Che facciamo? Dietro dove andiamo? O vogliamo ancora una volta imporre il nostro schema su di lui? Si entra in crisi quando ci si fissa con i propri schemi. E invece tu capisci che una via di uscita dalla crisi è quando smetti di essere irrigidito sul tuo schema e cominci a cercare e a ritrovare quel motivo che ti sta conducendo a tutt'altra parte. Traduciamolo in maniera molto semplice. Ognuno di noi nella vita riceve più vocazioni. Vocazioni nelle vocazioni. Tu stai facendo una cosa, ma a un certo punto il Signore in quella cosa te ne domanda un'altra, in quella cosa.
e a volte sconvolge, scompagina, e noi dobbiamo essere disposti a seguirlo. Terzo episodio, le nozze di Cana. Allora, primo l'abbiamo visto, la testimonianza. Il secondo, il tempo della crisi. Terzo, le nozze di Cana. Anche qui, chissà quante volte avete sentito catechesi, lexio sulle nozze di Cana, si sprecano, no? Io voglio sottolineare solo un aspetto di questo racconto che lascio a voi. Giovanni 2, 1, 11. A me la cosa che colpisce di questo racconto, al di là dell'intrallazzo delle otri di acqua che vengono portate, fate quello che vi dirà, eccetera, eccetera, è tutto molto bello e lo lascio alla vostra preghiera, voglio sottolineare solo un aspetto. Chi è che si accorge della mancanza di gioia, in fondo la mancanza di vino è una mancanza di gioia, è Maria. A me colpisce l'empatia di Maria. Perché soltanto una persona con un'empatia altissima può accorgersi delle cose che nessuno vede. Da dove nasce l'empatia di questa donna? Da tutto quello che ha vissuto, compresa la sofferenza, ad esempio quella della persecuzione, ad esempio del dramma di aver perso Gesù. Questa donna ha una sensibilità tale che la rende capace di accorgersi di una tragedia imminente e lo fa prima di tutti gli altri. Dante dice il dimandar precorre. Il dolore, qualunque esso sia dentro la nostra vita, solitamente genera un'empatia che salva, perché sviluppa dentro di noi una sensibilità che normalmente noi non abbiamo in un aspetto o in un altro. Io fin da bambino ho avuto problemi di vista molto seri, quindi porto gli occhiali da quando avevo un anno e mezzo. Adesso ho le lenti, tranquilli, quindi più o meno vi vedo. Io mi sono accorto che, per esempio, la mancanza di vista acuisce gli altri sensi. Ad esempio, io da bambino ricordo riuscivo a muovermi al buio senza nessun problema, perché, non so, il corpo avverte gli oggetti, non so come dirvi, ma viene da una mancanza, cioè il dolore perché non vedo bene ha fatto sviluppare in me altri sensi, oppure ha sviluppato l'orecchio assoluto in musica. Ho imparato la musica prima di saper leggere e scrivere, non sono un buon musicista, però la musica l'ho imparata. L'orecchio assoluto è che una nota immediatamente io so quale nota è. L'udito si è sviluppato di più della vista che a me manca. Ora, a volte la vita ci toglie delle parti, no? Ci fa soffrire. Ti manca qualcuno, qualcosa. Hai vissuto questa o quest'altra situazione. Non ricordo ieri con chi condividevamo questa cosa, no? Nel leggere Giovanni Bosco è sicuro, cioè quest'uomo che gli manca il padre ha passato tutta la sua vita a fare il padre. Come fai a non collegare queste due cose? Cioè che la sofferenza che ha vissuto dentro la sua vita ha sviluppato il suo talento, in fondo un'empatia che lo ha reso padre di migliaia di giovani. E tutto nasce da che cosa? Da una mancanza, da qualcosa che ha sofferto. Questa cosa sviluppa in lui un'empatia che salva. Allora, questa tappa della vita di Maria, secondo me, è straordinaria soprattutto per questa lungimiranza di questa donna, che nasce da un'empatia che solo lei ha in mezzo a tutta quella gente.
Paradossalmente, neanche Gesù dice nulla, è lei che informa Gesù. Questo per dirvi che quando noi sviluppiamo questo tipo di sensibilità, solitamente diamo sempre una lettura negativa. Ad esempio, chi ha sofferto è come se non avesse davvero il primo strato di pelle, e quindi tutto viene percepito in maniera abbondante. E qualcuno dice: vorrei essere più menefreghista. È impossibile, dopo quello che hai vissuto, non puoi non sentire le cose così come le senti. Ma dobbiamo capire che in fondo lì si gioca il meglio della nostra vocazione. Cioè, lì abbiamo un'empatia che salva. La nostra storia ha generato in noi delle ferite, e quelle ferite diventano le antenne attraverso cui noi riusciamo a captare davvero qual è la volontà di Dio prima degli altri, a volte meglio degli altri, in una maniera più profonda degli altri. E ognuno di noi ha le sue empatie che salvano, eh? Un episodio che vi può essere di chiave di lettura è quando Gesù va a cena a casa di Simone il fariseo. Ricordate la scena, no? Entra a casa di quest'uomo, si intrufola una donna che comincia a piangere sui suoi piedi, tutti rimangono scandalizzati, nessuno dice niente, però Gesù legge nei cuori delle persone, soprattutto del padrone di casa, e poi lo rimprovera. Dice: voi vi state scandalizzando di questa donna, io sono entrato in casa, tu non mi hai fatto lavare le mani, e questa donna invece da quando è entrata non smette di lavarmi i piedi con le lacrime. Tu non mi hai abbracciato, e da quando invece questa donna è non smette di baciarmi i piedi. E insomma, fa dei paragoni per dire che in realtà quella donna sta amando molto più di lui. Ma la conclusione di quel discorso è difficile amare per chi gli è stato perdonato poco. Cioè, se tu non hai fatto un'esperienza profonda anche della tua miseria, è difficile per te far sbloccare ciò che in quella donna invece è completamente sbloccato, che è la sua capacità di amare. E lì il problema non è che Simone il fariseo non ha miseria o non ha peccati. L'atteggiamento farisaico è quello sempre di tirar fuori il meglio di noi, occultando il peggio di noi, e quindi non far arrivare mai la misericordia di Dio sulla nostra miseria. Io ho un talento, mi gioco tutto su quel talento, occultando tutto il resto. Ci sono medici in mezzo a voi? Ok, posso fare una battuta sui medici così non sarà bene nessuno. A volte, per un periodo, ho frequentato l'ospedale con i ragazzi, insomma, facendo servizio. Io mi trovavo in ospedale dei medici geniali, cioè veramente ottimi medici, ma con una vita affettiva pazzesca, cioè di quelle proprio da quindicenne. Allora tu ti trovi un primario che è un genio di oncologia, e però ci prova con tutte le infermiere. Però cosa vediamo noi? Ah, il genio, eccetera. Ma non tutta la miseria, ad esempio, di questa persona che pensa di poter fare tutto questo perché è bravo in una cosa. Questo è un atteggiamento farisaico, di ipocrisia. Una persona invece che dice: io sono bravo in questo, ma in quest'altro devo essere aiutato. Ho bisogno che qualcuno mi aiuti. Lo dico a qualcuno, condivido con qualcuno. Questa mostruosità molto spesso è presente dentro la nostra vita. È il discorso che Gesù fa a Simone il fariseo: tu non riesci a amare perché tu non ti sei lasciato perdonare molto, a differenza di questa donna che ha molto peccato, ma ha molto amato. Non è l'elogio del peccato, eh? È l'elogio di accogliere anche ciò che non di buono c'è dentro la nostra vita, che inevitabilmente però tira fuori da noi un'empatia che salva.
Allora, la testimonianza, la crisi, l'empatia che salva. Queste sono le tre tappe di questi tre brani che toccano un po' la vita di Maria. Ecco, vi lascio questa mattina, adesso che andremo in Santa Casa, staremo lì, se qualcuno di voi si accosterà, ecco, al sacramento della riconciliazione, lì con i frati, e poi vivremo la messa. Ecco, pensate a queste cose. Che cosa significa per noi rimanere fedeli al vero e farlo splendere? E ognuno di noi, guardando la propria vita, si domandi qual è la versione vera della propria vita, non la versione taroccata, la versione vera della nostra vita. Punto numero due: non dobbiamo trovare modi per non entrare in crisi, ma dobbiamo lasciare che le crisi ci convertano. Punto numero tre: l'esperienza della nostra miseria e di quello che abbiamo sofferto ha fatto sviluppare in noi un'empatia che salva. Qual è? Noi sappiamo dire in che cosa più sentiamo di essere capaci e capiamo qual è la radice di dolore su cui si è costruito tutto questo,

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Gesù, pensaci tu. Dall'atto di abbandono di Don Dolindo Ruotolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Perché ci confondiamo agitandoci? Lasciamo a Gesù la cura delle nostre cose e tutto si calmerà. In verità, ogni atto di vero, cieco, completo abbandono in Gesù produce l'effetto che desideriamo e risolve le situazioni più spinose. Abbandonarsi a Gesù non significa arrovellarsi, sconvolgersi e disperarsi, volgendo poi a Lui una preghiera agitata perché ci segua e cambi così l'agitazione in preghiera. Abbandonarsi significa chiudere placidamente gli occhi dell'anima, stornare il pensiero della tribolazione e rimettersi a Gesù, perché Lui solo ci faccia trovare, come bimbi addormentati nelle braccia materne, all'altra riva. Quello che ci sconvolge e ci fa un male immenso è il nostro ragionamento, il nostro pensiero, il nostro assillo, è il volere ad ogni costo provvedere noi a ciò che ci affligge. Quante cose Gesù opera quando l'anima, nelle sue necessità spirituali e in quelle materiali, si volge a Lui, lo guarda e dicendo: «Pensaci tu», chiude gli occhi e riposa. Abbiamo poche grazie quando ci assilliamo per produrle. Ne abbiamo moltissime quando in preghiera ci affidiamo in pieno a Gesù. Noi nel dolore preghiamo perché Lui lo tolga, ma perché lo tolga come noi crediamo. Ci rivolgiamo a Lui, ma vogliamo che Lui si adatti alle nostre idee. Non siamo infermi che domandano al medico la cura, ma gliela suggeriscono. Non facciamo così, ma come Gesù ci ha insegnato nel Pater: sia santificato il tuo nome, cioè sia glorificato in questa mia necessità, venga il tuo regno, ossia tutto concorra al tuo regno in noi e nel mondo, sia fatta la tua volontà. Gesù interviene con tutta la sua onnipotenza e risolve le situazioni più chiuse. Ecco, tu vedi che il malanno incalza invece di decadere? Non ti agitare. Chiudi gli occhi e di con fiducia: sia fatta la tua volontà. Pensaci tu. E Gesù interviene come medico e compie anche un miracolo quando occorre. Tu vedi che l'infermo peggiora? Non ti sconvolgere, ma chiudi gli occhi e di: pensaci tu. E ti dico che Gesù ci pensa.

0: Chiudiamo gli occhi e lasciamoci portare dalla corrente della grazia. Chiudiamo gli occhi e lasciamo lavorare Gesù. Chiudiamo gli occhi e non pensiamo al momento presente. Storniamo il pensiero dal futuro come da una tentazione. Riposiamo in Gesù, credendo alla sua bontà, dicendogli con queste disposizioni: pensaci tu, Gesù. E Lui ci pensa in pieno, ci consola, ci libera, ci conduce. E quando deve portarci in una via diversa da quella che vogliamo noi, ci addestra, ci porta nelle sue braccia, poiché non c'è medicina più potente di un suo intervento di amore. Noi siamo insonni, vogliamo tutto valutare, tutto scrutare, a tutto pensare, e ci abbandoniamo così alle forze umane, confidando nel loro intervento. È questo che intralcia le parole e le vedute di Gesù. Gesù desidera da noi questo abbandono per beneficiarci, e come si accora nel vederci agitati. Satana tende proprio a questo, ad agitarci per sottrarci alla sua azione e gettarci in preda alle iniziative umane. Confidiamo perciò in Gesù solo, riposiamo in Lui, abbandoniamoci a Lui in tutto. Gesù fa miracoli in proporzione del pieno abbandono in Lui e del nessun affidamento in noi. Lui sparge tesori di grazie quando noi siamo nella piena povertà. Se abbiamo nostre risorse, anche in poco, o se le cerchiamo, siamo nel campo naturale. Seguiamo quindi il percorso naturale delle cose, che è spesso intralciato da Satana. Nessun ragionatore o ponderatore ha fatto miracoli. Opera divinamente solo chi si abbandona a Dio. Quando vediamo che le cose si complicano, diciamo con gli occhi dell'anima: Gesù, pensaci tu. Confidiamo in Lui spesso, distraendoci da noi stessi. Facciamo così per tutte le nostre necessità. Facciamo così tutti e vedremo grandi, continui e silenziosi miracoli. Preghiamo sempre con questa disposizione di abbandono. Ne avremo grande pace e grande frutto. Anche quando Gesù ci fa la grazia dell'immolazione di riparazione e di amore che impone la sofferenza. Ci sembra impossibile? Chiudiamo gli occhi e diciamo con tutta l'anima: oh Gesù, mi abbandono in te. Pensaci tu.
1: Abbandonati al mio cuore e vedrai. Voglio che tu creda nella mia onnipotenza e non nella tua azione, che tu cerchi di mettere in azione me, non te negli altri. Tu cerca la mia intimità, esaudisci il mio desiderio di averti, di arricchirti, di amarti come voglio. Lasciati andare, lasciami riposare in te, lasciami sfogare su di te continuamente la mia onnipotenza. Se tu rimarrai vicino a me, non ti preoccuperai di fare per conto tuo, di correre per uscire, di dire di aver fatto. Mi dimostrerai che credi nella mia onnipotenza e io lavorerò intensamente con te quando parlerai, andrai, starai in preghiera o dormirai, perché ai miei diletti do il necessario anche nel sonno. Se starai con me senza voler correre né preoccuparti di cosa alcuna per te, ma la rimetterai con totale fiducia in me, io ti darò tutto quello che ti necessita, secondo il mio disegno eterno. Ti darò i sentimenti che voglio da te, ti darò una grande compassione verso il tuo prossimo e ti farò dire e fare quello che io vorrò. Allora la tua azione verrà dal mio amore. Io solo, non tu con tutta la tua attività, potrò fare dei figli nuovi che nascono da me. Io ne farò tanti di più quanto più tu vorrai essere un vero figlio quanto l'unigenito, perché lo sai che se farai la mia volontà mi sarai fratello, sorella e madre, per generarmi negli altri, perché io produrrò nuovi figli servendomi di veri figli. Quello che tu farai per riuscire è tutto fumo in confronto a quello che faccio io nel segreto dei cuori per quelli che amano. Rimanete nel mio amore. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato.
0: E allora, Gesù, pensaci tu.

Gesù, pensaci tu. Dall'atto di abbandono di Don Dolindo Ruotolo. Ha collaborato al microfono Marco Mete, tecnico del suono Roberto Colangeli. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presso il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Questo libro è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso».

0: Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare. Allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Guaretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva «prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a quel sorriso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: ormai mi salvo anch'io, perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro. Ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdono io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme partecipano alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile. E tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Goretti e disse: «Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista?». Le disse: «Io non so né leggere né scrivere». Padre Virginio Rotondi commentò: «Questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva». Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Goretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Goretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire. Tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave proprio Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, riuscì a scrivere: «Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi». Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore. Disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, rosa mistica, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina della famiglia, regina della pace, regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa dice Madre Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento. Aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre salvato.

0: 14
1: 1866-1942. Quest'anno ricorre il 50° anniversario della morte. E il vescovo di Padova ha scritto una lettera pastorale proprio su questo santo in questi giorni. I santi sono una vivente spiegazione del Vangelo e per comprenderli bisogna spesso risalire a quella pagina sacra che hanno dovuto commentare con la loro esistenza, ognuno una pagina diversa, per incarico di Dio. San Leopoldo Mandic, frate cappuccino, fu chiamato a incarnare nella prima metà di questo secolo la parabola del padre misericordioso che attende il figlio prodigo. In lui la paternità si esprimeva tutta quanto più gli anni passavano, nel volto venerando dalla barba fluente e nella illimitata accoglienza, là nel segreto della sua celletta confessionale, dove per 10-15 ore al giorno, per circa 30 anni, ascoltò e perdonò peccatori nel nome di Dio. Di paterno, dunque, gli era stato dato solo il volto e il cuore. Per il resto era un uomo insignificante, alto 1,35 m, claudicante per l'artrite che gli deformava i piedi, malaticcio e con un penoso difetto di pronuncia che gli impediva di predicare e lo metteva sempre in imbarazzo. Lo diceva lui stesso con sconfinata umiltà: io sono veramente un uomo da nulla, anzi ridicolo. Qualche confratello che amava le battute intelligenti e che invece riusciva ad essere solo più crudele, diceva, lo chiamava il compendio dell'uomo. Padre Leopoldo sorrideva, mansueto, anche se di temperamento era orgoglioso e impulsivo, come si addice a un croato di razza, di nobile famiglia, anche se decaduta. Per farsi perdonare qualche raro scatto, ripeteva le parole di San Girolamo, il quale si scusava con Dio della sua irruenza pregando: perdonami Signore perché sono dalmata. Ma a vederlo così piccolo pareva ridicolo anche in quelle occasioni. Quando la città di Padova non aveva ancora imparato a venerarlo come un padre, accadeva che gli universitari che oziavano al caffè Pedrocchi lo sbeffeggiassero al suo passare e lo maltrattassero perfino. A volte anche i bambini l'avevano deriso per via. Ma poi l'intera cittadinanza si era convertita, letteralmente voltata verso di lui, verso quella celletta dove ogni giorno accadeva il miracolo della divina misericordia. Qualche anno prima della morte, avvenuta nel 1942, padre Leopoldo profetizzò: sia il bagno di sangue che stava per sommergere l'Italia, sia il bombardamento che avrebbe distrutto la città di Padova. La città sarà colpita molte volte, disse. Anche questo convento sarà duramente colpito, ma questa celletta no. Qui il padrone Dio ha usato molta misericordia alle anime. Deve restare a monumento della sua bontà. Quando nel maggio 1944 Padova venne martoriata dai bombardamenti, sulla chiesa e sul convento dei Cappuccini caddero 5 bombe ad alto potenziale che demolirono tutto, ma la celletta restò in piedi, intatta. Oggi, lì accanto, è stata costruita una cappella. Il corpo di San Leopoldo vi è sepolto, incorrotto, meta di pellegrinaggi. La gente va e nella celletta scrive sul registro riflessioni e preghiere. Dice: 10 anni fa, a 40 anni dalla morte, erano già stati raccolti 240 volumi di 1000 pagine l'uno. Padre Leopoldo era dunque un frate piccolo agli occhi degli uomini, tanto che alcuni dei suoi confratelli non riuscirono mai a stimarlo davvero. Dicevano che era un confessore ignorante, di manica troppo larga, che assolveva tutti senza discernimento. Qualcuno lo chiamò spregiativamente frate assolve tutti, ma i cristiani lo cercavano con l'intuito sicuro di chi può sperare solo nell'infinita bontà del Padre Celeste. Padre Leopoldo Bogdan Adiodato Mandic era nato nel 1866 a Castelnuovo in Dalmazia, sulle bocche del Cattaro, ultimo di 12 figli di razza croata, da una famiglia che ogni anno festeggiava gli inizi della fede, fin da quando un lontanissimo antenato si era convertito al cattolicesimo. Come spesso accade, il disegno di Dio che Dio aveva su di lui si preannunciò in un episodio dell'infanzia. Lo raccontò egli stesso. Quando ero bambino di 8 anni, commisi una mancanza che non mi sembrava grave, e tale la reputo ancora oggi. Mia sorella mi rimproverò, poi mi condusse dal parroco perché mi correggesse e mi castigasse. Io confessai al parroco la mia colpa ed egli, dopo avermi aspramente rimproverato, mi mise in ginocchio in mezzo alla chiesa. Rimasi tanto addolorato e dicevo tra me: ma perché trattare tanto aspramente un bambino per una mancanza leggera? Quando sarò grande voglio farmi frate, diventare confessore e avere tanta bontà e misericordia con i peccatori. Uno di quegli episodi che possono o allontanare dai sacramenti per sempre, o, se presi male, o fondare una vocazione, se fanno sognare il bene. Dipende dal cuore e dalla educazione avuta in famiglia. Scelse l'ordine cappuccino. Allora in Dalmazia lavoravano i frati veneti, perché li vedeva umili, penitenti, amati dal popolo e ben visti anche dagli ortodossi. Soprattutto quest'ultimo aspetto lo attraeva da quando si era accorto che il suo popolo, e considerava tale tutti gli slavi, era lacerato dai nazionalismi e da divisioni che duravano da secoli. Sappiamo che prima ancora di diventare prete a 22 anni ebbe la persuasione di una particolare chiamata da parte di Dio. Lui doveva lavorare per il ritorno dei dissidenti orientali alla unità cattolica. Non si trattò di un impulso momentaneo, ma di una certezza che durò tutta la vita, con un crescendo vertiginoso. Sono decine e decine le immagini e i biglietti su cui egli, anno dopo anno, con molteplici formule scritte solennemente in latino, si legava a questa missione con voto e giuramento. La certezza della origine divina di tale vocazione si fa sempre più marcata e si ripetono espressioni come: mi consta davanti a Dio, so per grazia di Dio di essere stato scelto per la salvezza del mio popolo, adempio con libera volontà un eterno decreto. Ecco la formula del 1912, durante la Santa Comunione. Ho compreso chiaramente, con abbondanza di prove e evidenza di verità, che sono chiamato all'opera della redenzione del mio popolo. Tale certezza non si interruppe mai. Nel 1937 scrisse: pro solenni memoria, vuol dire per solenne memoria, quest'anno è il 50° anniversario da quando per la prima volta io ho sentito la voce di Dio che mi chiamava a pregare e a meritare per il ritorno dei dissidenti orientali alla unità cattolica. Ancora più impressionanti sono le formule usate: rinnovo il mio voto legandomi col giuramento, oppure di nuovo ho giurato con la mente e con l'anima, oppure impegno tutte le energie della mia vita, oppure vorrei scrivere il mio voto col sangue. Con determinazione diceva: il fine della mia vita deve essere il ritorno degli orientali alla unità cattolica. Ma i superiori sembravano non badarci. Lo vedevano debole di costituzione, impacciato nella parola, anche se studiava accanitamente parecchie lingue slave, buono solo per confessare. Un paio di volte gli diedero la responsabilità di qualche conventino, giunsero fino a nominarlo direttore degli studenti cappuccini di Padova, un incarico di educativo di fiducia, ma gli tolsero l'ufficio dopo pochi anni perché giudicato troppo arrendevole. Certo, con se stesso egli era rigorosissimo e di esemplare osservanza, ma con gli studenti non voleva quella durezza che allora si usava. Concedeva qualche dispensa e diceva: farò io penitenza per voi, pregherò io per voi. I superiori giunsero perfino a sconsigliare gli studenti di confessarsi da lui. Non era abbastanza severo e potevano approfittare della sua bontà. Così la vita di padre Leopoldo scorreva in una insanabile contraddizione. Da un lato egli era certo che Dio lo chiamava a un apostolato tra gli orientali separati. La mia gente, il mio popolo, i miei fratelli, diceva sempre. Dall'altro, Dio gli impediva di partire, dato che i superiori gli negavano il permesso. Nel 1923, aveva ormai 57 anni, dopo l'annessione di Fiume all'Italia, finalmente lo destinarono a quella nuova sede e fu a un passo dal realizzare i suoi sogni. Ma giunse una lettera del vescovo di Padova. La destinazione a Fiume dell'ottimo padre Leopoldo ha destato in tutta la città di Padova un senso di grande amarezza e di vero sconforto. Comprendo le esigenze della santa regola francescana, ma mi sembra che per il bene di questa città si possa ammettere un'eccezione. E il provinciale, rievocando l'ordine di partenza, gli scrisse: la sua missione a Padova non è ancora compiuta. Tutti conoscevano la sua passione per l'Oriente. Tanto spesso egli ne parlava. Tra i frati qualcuno diceva che era la sua santa pazzia. Altri concludevano più sbrigativamente che padre Leopoldo era matto. Ma da allora nessuno lo sentì più parlarne, se non il confessore, nelle cui mani continuava a rinnovare voti e giuramenti. A un confratello che dopo anni lo interrogava, meravigliato dell'insolito silenzio, spiegò: tempo fa ebbi occasione di incontrare una santa persona e di comunicarla. Dopo la comunione essa mi disse: padre, Gesù mi ha ordinato di dirle che ogni anima che lei assisterà qui nella confessione è il suo Oriente. Poteva essere una formula consolatoria, fu invece una formula che entrò nel suo giuramento: ogni anima che chiederà il mio ministero sarà il mio Oriente. Dobbiamo approfondire un po' per comprendere il mistero e la ricchezza della testimonianza di padre Leopoldo. Tutti sanno che fare a Dio un voto e legarsi con un giuramento è un impegno che dura tutta la vita, e se si ha un'anima sensibile, e padre Leopoldo era addirittura scrupoloso, un voto può diventare fonte di inquietudine e di angosce, tanto più quanto lo si è fatto con formule rigide. Ebbene, padre Leopoldo usò da allora in poi formule di una assolutezza impressionante. Ne citiamo una. 1928. Mi obbligo con voto ad impegnare tutte le energie della mia vita, secondo il metodo che mi è stato dato, per tutto il tempo della mia vita, momento per momento, con ogni diligenza, per il ritorno dei dissidenti orientali all'unità cattolica. Il metodo che gli era stato offerto, come risulta, era questo: adempiere il ministero sacerdotale nel celebrare l'Eucarestia e nel confessare nella maniera più perfetta possibile, con ogni diligenza, momento per momento. Durante la messa egli sentiva e soffriva fisicamente il dramma dell'unità, immedesimandosi a Cristo con una indescrivibile passione, spesso piangendo fino a bagnare le tovaglie dell'altare. Vedi, disse un giorno a un penitente, questa mattina ho celebrato la messa per il mio popolo e poi, pensando alla grandezza della vittima divina offerta all'Eterno Padre, ho detto: ora ricusate di esaudirmi, se potete farò un benedetto. E piangeva dalla commozione. Nelle confessioni trattava ogni penitente come se la conversione della sua gente dipendesse tutta dalla conversione di quel peccatore che gli stava davanti. Meglio, non come se, ma nella fede che la grazia di Dio versata su un singolo peccatore raggiungeva anche il suo popolo per il mistero della comunione dei santi. Era certo che l'unità si sarebbe realizzata, scriveva infallibilmente, avverrà il grande fatto dell'unione. Soffermiamoci un istante su questa sua vocazione ecumenica che gli bruciava il cuore in un'epoca in cui di tale argomento quasi non si parlava, prima del Vaticano II. E riflettiamoci ora che, cadute le ideologie, proprio nella sua terra divampano ancora i nazionalismi più esasperati e i conflitti religiosi. Serbi e croati si accusano reciprocamente di genocidio. I primi, ortodossi, devono ancora vendicarsi di fatti accaduti nel 1941. I secondi, cattolici, sono decimati in questi nostri giorni. E la diversa confessione religiosa fa da cassa di risonanza all'odio nazionalista. Padre Leopoldo era cattolico croato, ma sulla sua bocca l'espressione "mio popolo" indicò sempre indistintamente tutte le genti slave, pensando soprattutto ai non cattolici. Per essi diceva: io mi offro vittima per i miei fratelli. L'unione che desiderava egli l'aveva già fatta nel suo cuore. Così, trattando ogni peccatore come il suo oriente, divenne un confessore straordinario. La sua missione cominciava da quando il penitente entrava nella sua disadorna celletta. Se si accorgeva di qualche esitazione, di qualche impaccio o disagio, si alzava in fretta, gli andava incontro allargando le braccia: si accomodi signore, si accomodi, non abbia paura, sa, non abbia riguardo, vede, anch'io, benché frate sacerdote, sono tanto misero, se il padrone Dio non mi tenesse per le briglie farei peggio degli altri. Poi accadeva l'incontro con la misericordia di Dio, quella dolce, esigente, penetrante come una spada a due tagli. Ascoltiamo il racconto di un episodio tra i tanti che allora accadevano sotto gli occhi di molti testimoni. Un testimone: un giorno io ero con parecchi altri in quel piccolo corridoio d'attesa davanti al confessionale di Padre Leopoldo. Ad un tratto entrò spavaldo un contadino dalle forme atletiche. «Sono 40 anni che non mi confesso», disse forte, «e ora devo confessarmi, perché se no la padrona mi toglie l'affitto dei campi. Fatemi il piacere di lasciarmi passare subito, perché non ho tempo da perdere con queste storie». Lo lasciammo passare per primo. Dopo quasi mezz'ora uscì completamente cambiato e si allontanò, che piangeva come un bambino. In mille modi, in quella piccola celletta, la storia del figlio prodigo si ripeteva. Era il marito che maltrattava la moglie e si sentiva dire: lei è un delinquente, ma in modo tale che il violento nella storia del figlio prodigo si ripeteva. Era il marito che maltrattava la moglie e si sentiva dire: lei è un delinquente, ma in modo tale

Mario Leopoldo le aveva provate tutte, poi davanti a quella specie di derisione si era levato in piedi, piccolo ma terribile, e aveva esclamato: se ne vada, se ne vada, lei si mette dalla parte dei maledetti da Dio. Quel poveretto era quasi svenuto dalla paura e si era prostrato a terra piangendo. Allora il padre l'aveva sollevato e abbracciato. Ecco, vedi, gli aveva detto, così sei di nuovo mio fratello. Un insuccesso su cui padre Leopoldo piangeva a ricordarsene gli accadde con un nobile trevigiano, lontano da Dio. I parenti gli avevano addirittura mandato una macchina a prenderlo, ma poi, giunti a palazzo, pretendevano che il padre benedicesse il morente da dietro la porta, furtivamente. Non facciamo commedie, disse padre Leopoldo, con Dio non si scherza. Voi siete responsabili di questa povera anima. Non era dolce quando si voleva scusare il peccato o minimizzarlo, ma lo diventava infinitamente quando lo si riconosceva con umiltà. La misericordia di Dio, diceva, è superiore ad ogni aspettativa. Se una cosa mi dispiace è di aver negato qualche rarissima volta la soluzione. Gli era accaduto 2 o 3 volte nei primi tempi del ministero, ma diceva che era stato a causa della sua inesperienza. Testimoniò Ezio Franceschini, allora rettore dell'Università Cattolica, durante i processi di beatificazione. Mentre una volta mi accostava al confessionale, prima di iniziare la confessione, notando in padre Leopoldo un turbamento, senza che io gliene chiedessi la ragione, mi disse: e dicono che sono troppo buono. Ma se qualcuno viene a inginocchiarsi davanti a me, non è questa una sufficiente prova che vuole avere il perdono di Dio? Vedi, diceva altre volte, ci ha dato l'esempio lui. Non siamo stati noi a morire per le anime, ma ha sparso lui il suo sangue divino. Noi dobbiamo trattare le anime come ci ha insegnato lui, col suo esempio. In un'altra occasione spiegò: se il crocifisso mi avesse a rimproverare della manica larga, gli risponderei: questo cattivo esempio, Paron Benedetto, in Veneto, me l'avete dato voi. Ancora io non sono giunto alla follia di morire per le anime. Al confessionale restava attaccato ore e ore come un'ostrica allo scoglio. Padre, gli diceva qualche penitente, come fa a confessare per tanto tempo? Vede, rispondeva, è la mia vita. Non conoscevano il suo giuramento, ma si accorgevano di quella assoluta diligenza momento per momento che egli aveva promesso con voto. Se lo richiamavano un istante dopo che era appena uscito, giungeva immediatamente: eccomi, signore, eccomi, come se si scusasse, e non si riusciva mai a scorgere il minimo gesto di disappunto. Così, in una sola frase, egli univa assieme indissolubilmente la carità verso il visitatore sopraggiunto e la risposta a Dio che l'aveva chiamato da tutta l'eternità. Nell'ultima notte della sua vita, un religioso andò a bussare a tarda sera alla sua porta per confessarsi, ed egli, ormai stremato dalla malattia, un tumore all'esofago, lo invitò ad entrare con la formula preghiera di sempre: eccomi, eccomi. Diceva che sarebbe stato volentieri a confessare fino alla fine del mondo, se Dio l'avesse voluto. A volte dovevano chiamarlo insistentemente almeno per l'ora del pranzo. Diceva rattristato: ma come si può lasciare tanti poveri penitenti per il cibo? Certi superiori capivano, altri si mostravano infastiditi da tanto zelo. Diceva una volta un amico: preghi il Signore per me, affinché illumini i miei superiori a lasciarmi più possibilità di attendere al mio ministero. Sono troppo buoni i miei superiori e hanno troppi riguardi per la mia salute. Scendeva in confessionale anche quando era malato, con la febbre alta. Cosa vuole, spiegava, noi siamo nati per faticare, ci riposeremo in cielo. I signori per un raffreddore stanno a letto, ma noi poveri dobbiamo lavorare anche con la febbre. Ed io come posso stare a letto mentre lì fuori ci sono tante anime bisognose della mia assistenza? E come se non bastasse, dopo le lunghe confessioni gli restavano ancora da fare lunghe preghiere notturne, perché lui doveva accompagnare i suoi penitenti nello sforzo della conversione e dell'espiazione. Tutto io devo fare per le anime, diceva, tutto, tutto. Io devo morire sulla breccia. La prego di chiedere sempre per me la grazia di morire sulla breccia. E quante volte lo videro vecchio e malato trascinarsi letteralmente per le scale per scendere al suo confessionale, che era sempre assiepato da gente. Nessuna meraviglia dunque se in quel confessionale si aprissero quasi spazi naturali per il miracolo. Si diffondeva il racconto di episodi simili a quelli evangelici.
Padri affranti chiedevano la guarigione di bambini gravemente ammalati.